0: sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort a servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta: togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. Due le destinazioni selezionate in Veneto: a Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
1: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere. Dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'altopiano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
2: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi. È stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
3: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre 2 centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
4: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento.

0: specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato, e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
1: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
2: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosissimo. Uno

0: agricoltura. Il pomodoro cannellino flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
1: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Euro Tokyo Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
3: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
4: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata dal Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcino abbinato da Poppella, da Scaturchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
5: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà...

0: Sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
1: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino, sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
2: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al teatro comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Vallerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali, che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio, con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
3: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo di Minecraft arriva a Gardaland. Il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
4: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in sei diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
5: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si

0: affacciano a questo mondo per la prima volta, e il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
1: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
2: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, Geo Studio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
1: 5 giorni di spettacoli e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
3: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto, e si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione è l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli, col debutto della mercanzia dei bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
1: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea 2026.
4: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
5: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancor prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura, guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
6: La nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte con

0: come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
2: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti su un impianto pensato per l'ascolto del vinile sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
3: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini. Sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
6: Ma io direi, Marco, io che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche esatto, la scelta esatto, di Bianchè, no, della Biancheri poi come capo delegazione.
5: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità sono ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
6: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
5: Magari. Perché ne quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
6: No, no, Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
5: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano, quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
6: No, certo.
5: E sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
6: si è fermato
5: e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
6: no,
5: non la faccio,
6: è impossibile.
5: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
6: Sì, assolutamente, e ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione, forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como, questa è la grande provocazione.
5: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi, sì, pure questa volta.
6: È strano.
5: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. Sì, sì. Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri, bravissimo, riusciranno ad avere un effetto. Bravo. Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
6: Vero.
5: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
6: Marco, che
5: di
6: effetto,
5: quelle incerte che abbiamo detto.
6: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
5: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri, perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto, e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
6: No, non ci vuole, però, tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Ale Begovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
5: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
6: Sono d'accordo, sì.
5: Quindi
6: sì. C'è molto,
5: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
6: sì,
5: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
6: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato rispetto alla quale

0: per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, eh? Capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si blocca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì.
0: anche con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e diceva appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, e quindi
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco: ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere.
1: penso come te, lo sai Marco, è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché
0: È
1: non
0: vero che ci
1: vorrei.
0: sono squadre.
1: Vai, vai.
0: Attenzione, Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
0: però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, che
1: Bravissimo.
0: non va mai, diciamo,
1: Bravissimo.
0: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, mica era
1: Bravo.
0: una squadra scarsa,
1: Bravo.
0: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la
0: E questa
1: Lazio,
0: è una grande
1: se si
0: differenza.
1: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà e me lo auguro da un certo punto di vista perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata e Gattuso forse ha finalmente, mi viene da dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro
1: Esatto,
0: classifica, no?
1: esatto.

0: il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio. Quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, Marco, andando, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai,
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
1: Esatto.
0: può nascondersi con il quarto posto. Quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku, il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te
0: voi,
1: la
0: a
1: prossima
0: presto.
1: settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, Adesso io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Il San Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
2: Quello per forza, dai. Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
3: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
3: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato e vediamo un po' di che pasta è fatta.
3: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
2: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo. Ce l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità,

0: Ken della prima stagione alla Fiorentina.
1: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
0: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
1: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
0: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia. Ecco, che
2: trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
1: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che è un aneddoto che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
0: Ma così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
1: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
0: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
1: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
0: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, probabilmente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
1: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 2 anni per 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
0: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
1: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
0: Eh sì, perché comunque è in partenza.
1: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè, non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato perché
2: c'era più qualità
0: anche.
2: Qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
1: Però sì, magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano, e quello è un po' un peccato secondo me.
0: Senti, invece che succede all'Empoli?
1: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
0: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
1: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo.

0: domani una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me ce ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco io ce l'ho, certo. Ho giocato a Empoli, e era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: È cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa, e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
1: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Un gioco adatto.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
1: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista, che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain non avrebbe alcun senso, piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare, farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente farei giocare per in titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente, non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Chivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani, un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Siddovbic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra: calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, picketball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV. Non mancate. Ciao!

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei Palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

0: Il presidente americano Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche e ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia i richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento ad ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varen, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Fiorituria, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al raddoppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato a Linate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo ai canali ufficiali del club Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale, rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita adesso essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile. Il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Bloks al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 da padre americano Vicky Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse, ottenendo

in 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario, Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e irripetibile per l'intero sport italiano.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi nella giornata odierna, vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti. Tra giovedì e sabato dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui tempo più asciutto e ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana, questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30 e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco. La struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è

Ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2 o 3 mesi. Sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa. Cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte, e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema. Ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2 o 3 giorni fa incontri, interlocutori, e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via, perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito, perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi, tra virgolette, liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni, e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo. Mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto, e non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare uno più uno, ma ognuno è libero di fare come ritiene. Ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu, Juventus, 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato. Miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale. Kop Meners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta arabo, aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri. Il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare. Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Kop Meners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno, anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità, e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione
Zirkzee, l'opzione

maternità sono due opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare poi alla fine va e fa dei grandi miracoli, così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo, ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione, per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò, altrimenti significa collezionare like tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno. Non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre, non ci sono a oggi delle trattative avanzate. Non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia, e il resto lo vedremo, esattamente come dobbiamo vedere magari nelle prossime ore se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40, la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.06 minuti primi di martedì 18 agosto, la settimana che riporta l'inizio del campionato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, mentre è iniziata anche la stagione con la Coppa Italia. Va avanti il mercato nel rush finale e noi siamo qua per stare insieme per due ore, prima poi di lasciare la linea Marco Piccari, Stefani Palomeni per Maracanã. Buongiorno Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. I temi sono tanti, allora corriamo perché il martedì è il giorno del direttore tutto mercato web Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Voi della Juve benino, devo dire, negli ultimi tempi avete fatto un buon lavoro, per cui bisogna riconoscere che con l'arrivo di Carnevali vedrai le cose si sistemeranno, quindi ti volevo rasserenare, rassicurare con Carnevali e Massara, il progetto va avanti.
1: Di questo sono abbastanza convinto, però anche voi della Fiorentina avete fatto oggettivamente una grandissima squadra, Nick?
2: Vabbè, noi siamo troppo forti, per cui naturalmente ci possiamo neanche paragonare agli altri, cioè siamo proprio fortissimi, quindi ha fatto qualcosa di eccezionale. Ora tra un po' compreremo anche Yamal e quindi a quel punto non ce ne sarà più per nessuno, quindi voglio dire, è inutile che gli altri partecipino alla lotta per lo scudetto, perché per quelle potenzialità che abbiamo avuto quest'anno in classe. No, a parte le battute, in effetti Paratici ha fatto un ottimo lavoro, ora vediamo, perché così ci siamo fatti un auto assist, vediamo che succede con Ken,
1: bravo,
2: perché credo che sia la questione più calda di queste prossime ore di mercato, perché la prima offerta del Como, che era chiaramente secondo me una sorta di sondare il terreno per capire subito le idee della Fiorentina, è stata risposta no a questa offerta, perché evidentemente 30 milioni di euro, un prezzo a 5 con obbligo a 25, francamente era abbastanza prevedibile che la Fiorentina manco la prendesse in considerazione. Però io mi aspetto un rilancio, e mi aspetto un rilancio vicino a 40 milioni di euro.
1: E a 40
2: allora,
1: milioni?
2: 40 milioni su 40 milioni non lo so che cosa voglia fare la Fiorentina. Allora è evidente che ci sono delle posizioni all'interno del club, secondo me abbastanza delineate, che Ken, il giocatore, aveva una cosa da 62 milioni di euro e ovviamente non lo puoi dar via a cifre più basse. Poi però bisognerebbe guardare anche quello che è successo nell'ultimo anno, perché poi la valutazione di un giocatore dipende anche dal rendimento dell'ultima stagione. Se ti guardi com'è andata l'ultima stagione di Ken, 40-45 secondo me non è proprio malissimo se arrivasse come tipo di offerta, anche perché poi Ken ha fatto una grande stagione due anni fa, e se andiamo a vedere tutte le stagioni di Ken da quando è esordito in Serie A, non mi sembra che abbia fatto tantissimi gol, ecco, quindi questo secondo me è un dato che va sicuramente ascoltato. Poi però c'è un altro problema, è il terzo punto della questione: se tu anche lo dai via, chi vai a prendere?
1: Infatti ti volevo proprio chiedere questo, Nick, perché la punta centrale la Fiorentina ce l'ha, diventerebbe Pellegrino, però serve a quel punto un sostituto.
2: Sì, serve a quel punto un sostituto. Io sinceramente ho cercato anche di capire quali potrebbero essere gli scenari. È ovvio che se la Fiorentina ha Pellegrino potrebbe andare a prendere magari un giocatore che sta dietro a Pellegrino senza mettergli pressione e puntare su Pellegrino, perché è evidente che comunque se non è ora è nel giro di un anno che va via dalla Fiorentina, perché l'operazione Pellegrino è un'operazione di prospettiva, cioè fatta su un giocatore che non può fare il vice Ken, deve diventare il titolare della Fiorentina, quindi è una questione di tempo quella su Ken, cioè da capire se la questione si risolve ora o si risolve magari la prossima estate. Detto questo, come sostituto? Sostituto ci vuole un giocatore che in quel punto lì, se esce Ken, Pellegrino diventa titolare, non metta troppa pressione ma lo possa aiutare. Io vedo due possibili soluzioni, anche se poi sono soluzioni economicamente non facili, perché dovreste andare a trattare col Sassuolo per andare a prendere Pinamonti e metterlo dietro, però Pinamonti, cioè già la trattativa col Sassuolo sono complicatissime, un pezzo a Torres, vede che la Fiorentina sono due mesi praticamente gli sta dietro, non è ancora riuscita a fare niente di che, perché comunque Torres vuole un sacco, il Sassuolo vuole almeno 15-20 milioni. Tra l'altro ieri Aquilani è stato chiaro in conferenza stampa dopo la partita che hanno vinto, ha detto, dice, sia Torres che Pinamonti ci hanno chiesto la cessione. Quindi sono due giocatori che il Sassuolo per me deve dare, perché quando due giocatori hanno deciso di andare via, cioè puoi ricompattare, ma la stagione poi comincia sempre con il piede sbagliato, la prima difficoltà poi

0: creano i casini, tanto funziona così. E quindi la soluzione potrebbe essere Pinamonti, allora che appunto la Fiorentina può fare un'operazione più allargata, Pinamonti Torsved, va a prendere questi due giocatori tutti e due da Sassuolo, oppure io ce n'avrei un'altra che a me piacerebbe tantissimo, ma che dal punto di vista dell'ingaggio è pericolosissima, perché non si sa se poi Icardi.
1: Lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo. Ma
0: io prendevo Maurito, cioè io prenderei Maurito tutta la vita.
1: Che chiede 5 milioni, mi pare di aver letto, vero?
0: Allora, lui ne prendeva, mi sembra, 10, nell'ultima stagione ne prendeva 10 al Galatasaray. Ora io credo che Icardi sia consapevole, cioè anche voglio dire la Lazio, no? Che timidamente si è fatta viva con i suoi agenti per capire tutto quanto, eccetera. Sappia benissimo Icardi che comunque Icardi vuol tornare in Italia, questo è un dato di fatto. E Icardi sa bene che se pensa di tornare in Italia a pigliare i soldi 5, 6, 7 milioni non li trova.
1: No, assolutamente.
0: Quindi o fa una scelta di dire vengo a giocare a un paio d'anni ancora a un buon livello in Italia a cifre contenute, tanto ne ho già guadagnati diversi di soldi quando sono stato al Galatasaray, oppure se lui viene con l'idea di guadagnare quei soldi può stare tranquillamente in Argentina, date, perché non credo glieli dia nemmeno la Lazio quei soldi,
1: ma figurati
0: se lo titoli da quei soldi, cioè. Quindi secondo me se lui fa una scelta di dire guadagno 2,5-3 massimo e vengo, voglio dire, un paio d'anni alla Fiorentina o un paio d'anni alla Lazio, se viene con questo spirito ci sono possibilità di rivederlo in Serie A. Se viene con lo spirito di tutelare anche la metà dell'ingaggio che aveva il Galatasaray,
1: però ti chiedo una cosa, Nick, su questo: perché noi della Juventus non ci pensiamo a Maurito Icardi? Perché comunque,
0: perché voi della Juventus secondo me prenderete Zirkzee.
1: Ok, in uscita, poi però deve uscire David.
0: Sì, ho capito, uscirà David, ma mi hai fatto una domanda e io ti dico che secondo me David non rientra nei piani di Spalletti, sai, David è in prestito anche all'ultimo, da qualche parte lo riesce a piazzare nel caso. Ma io credo che loro vogliano prendere Zirkzee, sinceramente. Icardi, guarda, Icardi a gennaio è stata veramente una possibilità per la Juventus, te lo posso garantire perché la storia la conosco molto bene. Poi sono spariti, a un certo punto la Juventus è sparita, insomma in quel momento lì c'era un po' di confusione,
1: Beh.
0: Avevano cercato 40 attaccanti, poi erano spariti da tutti i fronti e a gennaio poi alla fine non sono riusciti a portare a casa niente e questo ha comportato secondo me poi alla fine anche, non solo questo, ma questo ha contribuito al non piazzamento in Champions League. Non lo so, sai, potrebbe essere anche un'idea quella della Juventus, però oggi mi sembra che loro vogliano andare più su un profilo come Zirkzee, anche perché comunque hai visto, gli dà più prospettiva, magari gli vengono fuori un prestito, un diritto di riscatto, e se fa bene Zirkzee magari ti ritrovi lui e Colomani per i prossimi anni. Icardi è una soluzione pro tempore.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, invece mi incuriosisce, una volta smaltito il virus influenzale che era tenuto fuori Di Gregorio, dove andrà Di Gregorio? Beh, virus credo molto diplomatico, ma al di là di questo, resta alla Juve a fare il quinto portiere oppure secondo te trova una soluzione anche in prestito?
0: No, io penso che lo faranno uscire, anche perché la situazione, poi ora c'è Vicario, quindi c'è Vicario e Perin, lui che ci sta a fare, no? In quel momento lì c'è la sua esperienza, secondo me è conclusa, quindi dovranno trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e anche la Juve. Io non lo so, sai, l'hanno pagato 18 milioni, quindi andare a rivenderlo ora è difficile, è dura, però io sono convinto che una sistemazione la trova. Purtroppo su alcune situazioni ti deve accontentare del prestito con diritto, prestito, sai, bene o male la Juve, secondo me, tornando al portiere, io ho una mia teoria sul portiere della Juventus,
1: te la chiedevo, un giorno magari, dimmela.
0: Un giorno me la spiegherà anche Carnevali, visto che poi lo rivedrò l'ultimo giorno di mercato, magari glielo chiederò e lui me la smentirà. Però non me lo toglie dalla testa nessuno che loro abbiano fatto questa operazione molto calibrata, cioè intanto prendo Vicario in prestito con diritto di riscatto 8 milioni di euro, Alisson va in scadenza e secondo me loro a febbraio potrebbero fare un accordo con Alisson e portarlo alla Juve nel 2027-2028. Per me questa è la strategia.
1: E se Vicario dovesse far bene può rimanere comunque a fare il secondo alla Juve?
0: Ma quello assolutamente sì, ma teoricamente se Vicario fa il fenomeno a quel punto non c'è bisogno nemmeno di andare a prendere Alisson, per dirti. Poi bisogna vedere anche quali sono le prospettive, no? le situazioni, perché bisogna aspettare il campo, perché finché non c'è il campo non si può dare un giudizio. Però secondo me la loro idea era quella di riprovare con Alisson, intanto prendo Vicario, perché hanno fatto, perché il primo vero obiettivo era Alisson, evidente, solo che poi gli hanno rinnovato il contratto, gli ha allungato il contratto in automatico il Liverpool, e lì è diventato un problema, poi c'era Dibu Martinez, poi Suzuki, e alla fine Vicario comunque era la soluzione più semplice, secondo me loro l'hanno tenuta per ultimo, proprio per vedere se riuscivano invece a muoversi su altri aspetti. Però credo che anche Vicario sia contento, perché dal Tottenham alla Juventus comunque non è

0: non è un passo indietro, no, secondo me, anzi, certo, certo. Per la Juve, per lui, per la Juve può anche rilanciarsi alla grande.
1: Come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti in questa stagione, caro Nick?
0: Ma ieri l'ho visto abbastanza sereno, anche quando gli hanno fatto le interviste. Sai, intanto è arrivato Colomani, intanto poi hanno sistemato la fascia destra con Silic, cioè ora il portiere. Ora vediamo che cosa succede. Mi piace molto Alaibegovic come soluzione, come operazione che hanno fatto. Chiaramente forse servirebbe un innesto a centrocampo. È stato sparito dai radar che sì, non so come mai.
1: Ma che sì, in questo momento sembra aspettare qualcosa o qualcuno, no?
0: Sì, esatto, però mi sembra così strano, perché poi alla fine le richieste di che sì, è evidente la Juventus ha fatto due proposte, sì. E queste due proposte non sono state poi, secondo me, prese in considerazione. Non so che cosa abbia in testa che sì di fare, perché siamo già al 18 d'agosto, e tra quattro giorni comincia la Serie A, o quantomeno tutti i campionati più importanti, e quindi lui è rimasto un po' al palo, voglio dire. Poi vorrei toccare anche l'argomento Vlahovic, che vedo nei tuoi video, è una cosa che ti sta particolarmente a cuore.
1: No, quello è Marangio, però sì, tocchiamolo, sì. Tocchiamolo. Ma io credo che abbia fatto una scelta totalmente sbagliata, ma era l'unica che aveva, Nick. Parliamoci.
0: Io sinceramente, lui è un 2000. Io credo che la Juventus, guarda, io francamente, secondo me la Juventus sta anche troppo buona, perché è andata a ricercarlo, sì, è andata a rioffrirgli le cose, e lui gli ha, per due volte gli ha detto di no, per poi andare a Besiktas, e quindi ha fatto una scelta, sicuramente sportivamente parlando io non lo so quello che farà il Besiktas, però mi sembra che la Juventus possa avere delle ambizioni diverse rispetto al Besiktas, che comunque è una squadra forte in Turchia. Però poi voglio vedere alla lunga, cioè nei tre anni, i prossimi tre anni della Juve li vorrei paragonare ai prossimi tre anni del Besiktas.
1: Anch'io.
0: Magari mi sbaglio e Besiktas vince tutto, il campionato del mondo per club, poi la Supercoppa europea, eccetera, allora sto zitto e mi spargo la testa di cenere. Però secondo me, ecco, credo che se fosse andato in Premier League l'avrei capita questa scelta, come dire, vabbè, lascio la Juve, vado magari non nei primi due o tre club di Premier, ma vado magari anche in un club che sta lì tra il quinto e sesto posto, vado in un campionato stracompetitivo e comunque può fare anche un salto avanti dal punto di vista professionale, perché oggi la Premier è un'altra storia rispetto alla Serie A. Però andare lì per farti dare tutti questi soldi, che poi alla fine, non lo so, ecco, vuol dire, li avrebbe potuti guadagnare sicuramente anche nei prossimi anni quelle cifre lì, perché nessuno, secondo me, gli avrebbe poi fatto un contratto basso, cioè qui si parla di 8 milioni di ingaggio, ma a fronte di 6, cioè vuol dire, non è che poi vabbè c'era un premio diverso alla firma, sì, evidentemente sì, però non lo so, ecco, io francamente l'ho detto altre volte, non so chi ha consigliato Vlahovic, però
1: te lo volevo chiedere, infatti, ma mi sa che
0: non lo so, non mi sembra che abbia dato dei grandi consigli, poi ognuno fa quello che vuole,
1: No, assolutamente. Ma invece, facendo un passo indietro, ritornando alla Fiorentina, oggettivamente, sì, Nick, l'obiettivo stagionale qual è? Perché la Fiorentina ad oggi dobbiamo dire che è quella che si è mossa meglio sul mercato, ha fatto dei colpi veramente notevoli, onestamente.
0: Sì, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto talmente tanti errori l'anno scorso.
1: Sì, per carità.
0: Che doveva prima di tutto rimediare, pareggiare e avanzare, no? Nel senso, e gli errori sono stati fatti tanti, quindi insomma, però hanno preso dei giocatori bravi, e quindi insomma io penso che anche Dragusin in difesa abbia dato solidità a Valde Peñas. È un giocatore molto bravo sulla fascia, a me piace, l'ho visto con delle buone accelerazioni. Vabbè, Attà è forte,
1: Mastantuono
0: deve dimostrare il suo valore, magari riscattandosi dopo l'esperienza a Real Madrid. Insomma, comunque stanno ancora cercando un esterno d'attacco forte, un centrocampista, hanno confermato De Gea, è arrivato Vieri, questo ragazzo brasiliano che comunque ha qualità, deve solo capire un po' la Serie A, per cui ci vorrà qualche mese, ma poi se lo ritroveranno in caso un difensore centrale molto forte. Io credo che ci siano sempre 5-6 squadre più forti della Fiorentina, poi sulla carta, perché 5-6 squadre sono, cioè voglio dire, l'Inter e il Napoli devi mettere per forza,
1: sì,
0: va bene, perché sono, cioè, la Juve la devi mettere lì, perché comunque hanno fatto, secondo me, un mercato anche intelligente, eccetera. Poi la Juve sta lì, c'è questa forza. Il Como come fai a non mettercelo, perché ha fatto il quarto posto l'anno scorso, va in Champions League, ha preso Nico Pazzo, ha preso Chalobah, ha fatto una squadra. La Roma. È lì, quindi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, e quindi queste squadre ci sono. Poi se uno può arrivare a ridosso è un altro discorso, perché nessuno l'anno scorso pensava che il Como arrivasse quarto, no? Si diceva forse il Como se arriva arriva in Conference, e invece è arrivato quarto in classifica, e quindi la Fiorentina parte da una salvetta a 3-4 giornate dalla fine, se ritorna vicino alla zona europea.

0: Europa è già tanto, però io ecco non mi metterei oggi a fare, se non arrivi nemmeno in conference, no, perché comunque è cominciato un progetto e secondo me l'anno prossimo c'è giusto chiedere alla Fiorentina di andare in Europa, 100%, io parlo 2027-2028, quest'anno se ci arriva è tanto riguadagnato.
1: Però un successo è già stato portato a casa, aver riacceso l'entusiasmo. Io ho visto la partita di Coppa Italia, 14.000 spettatori, il figlio di Commisso acclamato, insomma, rispetto a come si era chiusa la stagione con i fischi alla squadra, è già un 1-0 importante questo, Nick.
0: Ma sì, ma io, guarda, sono tornato allo stadio anch'io, per cui non che la mia sia una notizia eclatante, però io non ho mai condiviso, te lo sai, non ho mai condiviso il modo di fare calcio di questa società. Dall'inizio, cioè a parte dopo il primo anno, mi sono reso conto che eravamo sulla strada sbagliata, e tant'è vero che io l'ho sempre detto, la Fiorentina ha fatto dei risultati tipo le finali di conference, le due finali di conference, la finale di Coppa Italia grazie al lavoro degli allenatori, perché Palladino che ha fatto il sesto posto e i tre anni di Italiano, secondo me questi due allenatori hanno portato a questa squadra molto più di quello che in realtà era, cioè voglio dire, cioè Italiano, io lo dico sempre con affetto, ma giocavo con gli esterni che non segnavano, cioè è impossibile fare 4-3-3 con gli esterni che non segnavano, e a volte ha avuto anche un problema con i centravanti, eppure ha portato la Fiorentina in finale di conference, quindi cioè il lavoro degli allenatori è stato molto ampio rispetto a quella che era la rosa. Ora però c'è tutta una logica diversa, la società è stata riorganizzata, Paratici che dal punto di vista del mercato non gli puoi dire nulla, perché è riconosciuto anche dai suoi colleghi come il più bravo in circolazione, tra i due o tre più bravi in circolazione, quindi la Fiorentina ha fatto un salto di qualità, chiaramente sta ripartendo, la gente lo sta percependo che finalmente c'è un'area nuova, però è come se si fosse ripartiti da zero, quindi ci vuole 2-3 anni per arrivare, l'ha detto Paratici, ci vuole una Fiorentina che sia competitiva e duratura nel tempo, e questo è l'obiettivo, e secondo me la strada è cominciata, quindi però senza metterci troppe pressioni, perché poi alla fine se no poi anche grosso non deve finire nel perché ora sai come siamo, no? Ora prima c'era il discorso società, poi c'era il discorso dei risultati, poi c'era quello, c'era quell'altro, diceva ma grosso sarà all'altezza di allenare una squadra come questa. Ora voglio dire, siccome l'ha scelto Paratici, se uno si fida ai Paratici
1: si fida anche,
0: anche di grosso, ecco, poi voglio dire se no veramente però sai noi siamo fatti un po' così,
1: siamo poi
0: brontoloni,
1: noi toscani,
0: noi di Livorno invece ci sta la famiglia Lucarelli, siamo a posto,
1: noi di Livorno ci sta, beh guarda, apro e chiudo una parentesi, lì hanno fatto un'operazione clamorosa, nel senso invece di contestare la società hanno portato a casa Cristiano e Alessandro Lucarelli, dal punto di vista del marketing è stata una grandissima operazione,
0: però sono contento perché cioè, so sentito sia Cristiano che Alessandro, sono contentissimi, insomma, e lavorare per la squadra per la quale loro tifano è un onore, è un piacere, quindi si sentono una responsabilità enorme, però ecco, voglio dire, secondo me ecco, c'è una bella garanzia per i tifosi di Livorno, perché quando c'hai due che ce l'hanno nel cuore quella squadra, quella società, non ti tradiranno mai, e questa è la cosa importante.
1: E poi lì c'è anche l'eredità che ha voluto lasciare Igor Protti, no? Perché poi ha svelato Lucarelli, che insomma Protti l'aveva chiesto questa cosa. Ti chiedo l'ultima cosa, Nick, se starei ore e ore a parlare con te, pensa. Inter contro tutti anche quest'anno?
0: Ma secondo me sono sempre più forti. Ora, guarda, ti do anche un aggiornamento, non ho capito bene, ma mi sembra che sia difficile che la Roma possa prendere Luis Enrique, perché se no, se la Roma avesse preso Luis Enrique, questo avrebbe spostato un po' un ulteriore movimento per quanto riguarda l'Inter, che comunque è uscito Frattesi, loro volevano prendere Curtis Jones e poi si usciva Luis Enrique, magari un altro giocatore, però secondo me con Spence hanno fatto un buon acquisto, Stones gli dà una mano forte a livello di solidità difensiva, quindi io credo che da questo punto di vista la squadra sia sempre la più forte della Serie A. Vedo tante critiche sul Napoli, non ha fatto mercato, sì, ho capito, ma io ragazzi a volte dico non ha fatto mercato, ma hanno almeno 2-3 giocatori per ruolo,
1: infatti
0: voglio dire, non è che devono, cioè lì il problema casomai gliel'ha creato Conte, che gli ha fatto comprare un sacco di giocatori e poi magari c'è qualche esubero in più, però cioè voglio dire, ora se prendono Badiashile e poi magari fanno un'altra operazione, comunque rimane competitiva di sicuro. L'Inter parte col favore del pronostico perché ha vinto l'anno scorso, però ti ripeto, il Napoli è ancora lì, cioè secondo me ha tutte le possibilità, dipende molto dal fattore Allegri, perché è rimasto un po' male, ti dico, non me l'aspettavo da uno come lui, questo girone d'andata e girone di ritorno sono talmente differenti del Milan.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Però vedendo anche come oggi

0: strutturato il Milan, che ci sono tutte operazioni anche costose, ma non vedo, io non ci vedo una grande logica nelle operazioni di mercato del Milan. Vedo proprio degli strappi, 65 per sì, Ramos, 30 per Gila, poi ora More, cioè prendo, sì, bellissimo, va bene tutto, però qual è la logica della costruzione della squadra? Mi sembra che il Milan, insomma, da questo punto di vista a livello societario debba crescere.
1: Nick, grazie, sempre un piacere. Niccolò Ceccarini, ti leggiamo su tutto il mercato web. Ciao Nick.
0: Grazie a te, un abbraccio a tutti.
1: Ciao, ciao carissimo, ciao, ciao. Niccolò Ceccarini. Allora, andiamo in pausa, ragazzi, poi rimaniamo sempre in casa tutto il mercato web, perché avremo Lorenzo Di Benedetto e anche qua tante situazioni andare ad analizzare, perché lo sapete, è inutile che ci giriamo intorno, il mercato vero entra nel vivo proprio in questa fase, in questi 15 giorni, anzi meno di 15 giorni, accadrà tutto quello che non è accaduto nel corso di 3 mesi. Quasi tutte le società in Italia hanno bisogno di sistemare un po' di cose. Io sono veramente molto curioso, non solo perché lo sto vedendo nelle immagini, ma perché può spostare molto di capire il futuro di Moise Kean, perché se Moise Kean dovesse davvero approdare a Como con la testa giusta, perché poi io credo che il problema di Moise Kean sia proprio quello della testa, beh, il Como potrebbe fare un ulteriore passo in avanti. A proposito di testa, apro e chiudo una parentesi, oggi ho visto un video dell'ex ormai giocatore del Lecce Bandà che si allena come se niente fosse accaduto in Libia. Ora non so se mai potrà debuttare, perché comunque lui è tecnicamente ancora sotto contratto con il Lecce. Di Francesco è stato molto duro nei suoi confronti, sicuramente al Lecce non può tornare. Però dico questo perché prima diceva molto bene Niccolò Ceccarini, magari questa cosa la affronteremo anche con Lorenzo Di Benedetto, su Vlahovic, chissà chi lo consiglia. Ecco, io vorrei veramente sapere chi consiglia Bandà, perché al di là del 1,6 milioni che va a prendere tecnicamente, poi bisogna essere glieli danno, cioè andare in Libia, in un paese devastato comunque ancora, la lotta intestine, da guerra intestine, boh, veramente io a volte faccio una enorme fatica. Eppure lui era lì che si allenava, nonostante tecnicamente sia ancora sotto contratto con il Lecce. Tante volte il problema dei calciatori è veramente chi sta dietro il loro staff, i procuratori, perché poi c'è il procuratore, ma c'è uno staff intero che a volte, fatemelo dire, specula anche sulla pelle dello stesso giocatore. Detto questo, andiamo in pausa. Se vi interessa anche di Bandà, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione

0: e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
0: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
5: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
6: come abbiamo fatto anche noi. E quando tu vai a chiedere l'intelligenza artificiale, no, perché è una cosa al tramonto, in automatico ti mette questa golden hour.
7: Ma sai, allora, pensa che l'intelligenza artificiale, questa famosa ChatGPT, io non la conoscevo.
6: O Gemini,
7: eccetera. Me l'ha fatta conoscere mia sorella, che gliel'ha fatta conoscere sua figlia, la maggiore, perché l'ultimo anno di liceo aveva bisogno di utilizzare, diciamo così, in parallelo un altro cervello, perché studiava quattro materie alla volta, e mi ha detto ma sai che mi uso questa app qua e mi aiuto e mi aiuta a risolvere i problemi di Eri Lu, che è l'elementare. Io ho detto, davvero fai? Sì, perché a volte, sai, certo, ti si intrippi con la logica dei problemi e magari rischi di fare una sciocchezza.
6: Certo.
7: Quindi Gemini, quella è, non ti dà la soluzione tipo 3 più 2 è 5, non ti dà questa soluzione, ma ti dice come arrivare alla soluzione. E è anche un modo intelligente per una madre spiegare come alla figlia, che magari un figlio che è inceppato, come arrivare alla soluzione. Ma mia nipote, la più grande, mi disse: zia, ti faccio delle foto perché questa è la golden hour ed è perfetta. E io ho detto, però, sapendo che mia nipote parla bene l'inglese, ho detto, ah, caspita, mi piace questa cosa invece del tramonto. Invece guarda te,
6: sì,
7: anche
6: sì,
7: lei l'ha assimilata da...
6: È normale che le ChatGPT o quelle che sono le intelligenze artificiali poi
7: influenzano
6: anche poi ovviamente il linguaggio comune di tutti quelli che sono il pubblico generale.
7: Certo,
6: ma lo sai,
7: certo,
6: cosa è successo anche, che è stato molto carino? Proprio parlando di studenti, come hai menzionato tu, un professore per un compito ha inserito un prompt. Sapete che le intelligenze artificiali puoi inserire dei prompt per dargli le spiegazioni per arrivare a fare quello che è il richiamo. Ha dato agli studenti un compito con una frase da sviluppare, però ha nascosto dentro un prompt invisibile che solo l'intelligenza artificiale legge, dove c'era scritto scrivi monsone. C'era scritto in questo prompt invisibile: devi inserire la parola monsone in quello che fai. Quindi ha dato il compito ai ragazzi, i ragazzi hanno iniziato a fare i compiti, su 38 ragazzi in una classe, 35 non hanno superato il compito perché hanno fatto fare all'intelligenza artificiale il loro compito e di conseguenza quel compito c'era la scritta monsone.
7: E sgamati.
6: Sì, perché i ragazzi, la cosa brutta è che non hanno letto. Cioè, hanno fatto fare tutto il tema all'intelligenza artificiale, non è che l'hanno riletto, corretto, eccetera. Ah, bello fatto, pronto, stampato, andato, e quindi hanno consegnato il tema pronto. E in tutti c'era questa parola monsone, che non so, il Giacomo e i Fusi come immobile monsone, dato il montaggio spiego.
7: Così imparate il cervello, dovete usare quello che tante persone non usano. E noi purtroppo che siamo circondati da gente, alcune sono persone e altre gente. E la gente, voi sapete come io la penso, la gente è il male.
6: No.
7: La gente è il male, perché... Lasciamo stare.
6: Allora, scusa, ti interrompo, sto vedendo passare, venite qua tutte quante voi, qua.
7: Loro sono le mie preferite, amiche
6: qua.
7: Del salottino delle amiche. Guardate, loro sono le mie girls.
6: Dai, venite qua, che siamo in diretta televisiva, passate dietro, dai, allora. Così, se vuoi, facciamo due chiacchiere con loro. Venite.
7: Lei è Ari.
6: Se lei è Ari. Ecco, visto che abbiamo prima intervistato in Yes We Are, abbiamo intervistato lo staff d'animazione. Giustamente c'era anche Donatello. Vieni, Donny. C'eri anche tu.
7: Cioè, non
6: sei. In questo caso, ecco, che andiamo a intervistare anche loro. Ma è il tuo salottino delle amiche, non è il mio. Quindi intervistale tu, senti com'è andata.
7: Intervista. Io devo dire, allora, loro sono delle ragazze speciali, perché non sono solamente bravi, si applicano, però sono quelle che usano il cervello, ed è la cosa che dicevamo prima, la gente
6: mo
7: è il male.
6: Adesso usano il cervello,
7: vabbè.
8: Sempre cioè, ridire. Il nostro cervello è speciale.
7: Allora, lui ha sempre da ridire, lui deve sempre fare quello, invece... Allora, tipo mamma e papà, è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma è molto

0: meglio che il poliziotto buono a fingere di essere cattivo.
1: È arrivato anche Andre, è arrivato tu, venite sta animazione, venite qua così salutiamo, è arrivata anche la capa animatrice che ha finito adesso tutte le attività, è arrivato anche là.
2: Hola muchachos!
0: Con uno spagnolo da migliorare.
1: Esatto, lo spagnolo è da migliorare, tutto lo staff ovviamente a quest'ora va a finire quelle che sono le attività, hanno fatto il gioco aperitivo, hanno fatto il gioco in spiaggia, hanno
0: ha vinto Ilaria.
1: Ci abbiamo il bagnino di Bergamo,
3: sempre presente.
1: Grande. Ma aspetta, non abbiamo presentato Stefano. Lui è il figo.
0: Il contattista acquisito.
1: Sì, lui è il figo. Cioè,
0: lui si presta.
1: Il conquistatore.
0: Hai bisogno di qualsiasi cosa, Stefano va ovunque.
1: Il
0: risolve i problemi.
1: C'è tutti tutto. Problemi. Bravi ragazzi. Bene, allora buon pranzo.
0: Serate. State andando a mangiare voi adesso? Bravi.
1: Allora, il mini club, stavi dicendo.
0: No, il mini club è fatto di queste tre meraviglie. O anche lo Young è fatto di. Lei è meglio che sia là in fondo perché ha una voce tuonante.
4: Ciao, e ci sono.
0: Sentite, sei in spiaggia, c'è caos, ma tu la senti la Nati?
4: Senti la Nati.
0: E poi la cosa carinissima è che tra di loro comunque si prendono anche un po' in giro, però c'è questo modo di non prendersela.
4: No.
0: Perché non lo si fa con cattiveria. E questa cosa è un legame che comunque a me piace molto tra di loro. Calcolando il fatto che vi dicevo che la gente è il male, le persone sono il bene, queste sono personcine e usano il cervello, e io lo so. Abbiamo lei. Lei è fantastica perché mentre Mauro sembrava una sera parlare ostrogoto, e lei interpretava tutto quello che diceva perfettamente e lo spiegava a chi avrebbe dovuto capire al volo.
1: E lei lo ha capito al volo. Mentre Paris, che è la Paris, che è la famosa regina
0: di Zamunda. No, lei è la principessa
1: di Zamunda. Con il suo schiavo che è
0: Gabriel,
1: che è principessa di Zamunda, ovviamente. Noi scherziamo,
0: ma sono veramente ragazzi fantastici. Ora vi lasciamo andare a mangiare, tanto noi ci comunichiamo in giro.
4: Sì,
1: Grazie alle ragazze del mini club.
0: Dai Gabriel, tu ricordati il campetto da calcio, mi raccomando.
1: Perché Gabriel ha un compito che è quello di aprire e chiudere il campetto da calcio, che se se lo dimentica poi è un casino.
0: Però so che un attimo internos, dobbiamo montare le reti per fare la. Ma ci siamo tutti noi.
1: Siamo 80 cervelli per montare una rete, quello è il problema. Ecco, e torniamo sempre al problema.
0: Ci serve in questo caso un solo cervello che è il suo e tutti gli altri muscoli.
1: Perfetto,
0: dai,
1: benissimo.
0: Va bene, no?
1: Bene, grazie ancora.
0: Ragazzi, ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo a pranzo.
4: Ciao.
1: Scusa se sono intervenuto a gamba secca in Gosvip, ma era carino vedere le tue, perché ti piacciono proprio.
0: Sì, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto, ma mi piacciono. Mi piacciono perché seriamente sono delle ragazze che usano il cervello, però sanno essere anche leggere, che non vuol dire superficiali, ma che vuol dire essere leggere, sapersi, come avevo detto prima, si prendono un po' tra di loro in giro, beccando magari dei punti un pochino di tipo quando arriva Natalie è un vulcano, cioè ha urlato un ragazzo.
1: Oh, wow, si chiama Natasha.
0: Natasha, ok, io c'ho sempre questo deficit dei nomi. La Natasha diceva, urla un ragazzetto, che lo vuoi un palloncino? No, te ne do due. Così. E a me piace, mi piace questa spontaneità derivata comunque sicuramente anche dalla loro giovane età, perché hanno 19 anni. Potrebbero essere tutti figli nostri.
1: Tutti figli, sì,
0: avendo noi zitti, potrebbero essere i nostri figli, hanno 19 anni, cavoli. Se calcoli che mia sorella 42 anni, Ginevra fa i 20. Potrebbero essere vicini, cioè,
1: sì,
0: noi ce l'abbiamo
1: sì,
0: 45,
1: sì, è vero,
0: potrebbero essere comunque è molto bello perché hanno preso una. Stavano purtroppo andando un po' allo sbando a livello di organizzazione e sono stati ripescati e si stanno divertendo anche loro.
1: Che è quella parte fondamentale.
0: Perché si stanno divertendo anche loro per il fatto che quando hai una rotta, se sei allo sbaraglio, non ti diverti neanche più perché
1: più
0: non sai esatto. Quando invece hai una rotta da seguire ti diverti perché sai quello che stai facendo, come lo dovresti fare. E quindi le regole ragazzi sono importantissime, lo sappiamo benissimo, come diamo le regole ai nostri figli. Che tra l'altro vi devo leggere questa cosa che mi è capitata ieri.
1: Ecco, leggi, dici.
0: Aspetta,
1: poi avendo mentre tu cerchi, avendo la libertà di essere tranquilli, poi ti puoi godere, come dicevi prima, anche la famosa golden hour, nel senso che arrivata una certa hai fatto tutto a posto, tutto pronto, e allora puoi andare a divertirti. La regola
0: allora no, aspettate, ve lo ricordate il programma su Real Time di qualche anno fa, dove c'erano le tate, c'era Tata Lucia che era la capa suprema di queste tate, dove andava a insegnare alle famiglie e dava delle regole a queste famiglie, aiutava le famiglie, perché spesso si fanno figli e non si ha proprio la prontezza e il tempo a volte di educarli. Però io sono quella che ora sarei cattiva nel dirvi non fateli se non siete pronti, perché poi se li subiscono gli altri. Comunque ovviamente è uno scherzo, non l'ha detto veramente Tata Lucia, ma dice: se gli schiaffi non dovessero bastare, privateli del sonno, svegliate i vostri bambini ogni ora e picchiateli con un asciugabano bagnato, non lascerà segni e voi otterrete sottomissione ed ascolto. Io ho riso più del dovuto, io ve lo giuro, ho riso più del dovuto, perché è meraviglioso. Ovviamente non l'ha detto Tata Lucia, anche se Tata Lucia è stata veramente uno spiraglio, un faro,
1: un pioniere,
0: sì, un faro per alcune famiglie, come dare veramente una rotta a questi bambini. E io me le guardavo e vi assicuro che la cosa che ripeteva più spesso era: i bambini senza regole sono dei pazzi furiosi. Se voi non siete in grado, è difficile dare le regole ai bambini, perché è difficile, perché dovete impegnarvi, perché dovete ascoltarli, perché dovete farvi ascoltare. Come disse Mauro, e al momento non l'avevo capito tanto, io sono tuo padre, se ti dico di no è no, ma non, e non te lo devo neanche giustificare il no, perché certo, devi capire anche cos'è il rispetto della figura. Poi ti spiegherò anche cosa sono i no, ti spiegherò perché no, perché mia madre mi diceva spessissimo no, non vai, e poi dicevo: ma perché no? Perché è meglio che piangi tu che io. E già questo non ci ho messo tantissimo a capirlo.
1: Entriamo nel mondo anche proprio del
0: montessoriano di mia madre.
1: Sì, dell'ansia, che poi piango io, significa che già io sto arrivando, cioè che ho fatto qualche cosa che so mezzo morto, mezzo rovinato.
0: Perché se piangi tu è perché ti sei fatto male, o perché io ti ho vietato di uscire, o ti ho vietato di andare in discoteca, di fare diverse cose, o di uscire la domenica pomeriggio con una compagnia, perché all'epoca quella compagnia non mi piace.
1: Okay. Certo.
0: Però se piange mamma è perché te non stai benissimo, non stai messo proprio benissimo.
1: Perché c'è qualche problema. Certo,
0: c'è qualche problema. Quindi questa era la regola di mia madre, che come tutte le madri di una volta è: non farlo perché muori. Stai attento a questa cosa, ma sei matto? Se cadi muori. Se lo mastichi muori, se lo mandi giù muori. Era così, era questa anatema meravigliosa che mamma perpetrava nella sua fantastica educazione montessoriana.
1: Montessoriana, quella che diceva la nanni era un po' tipo uno di quegli interrogatori che sono vietati a Guantanamo, dove ti mettono seduto con il panno bagnato e ti frustano, ma
0: non lascia segni.
1: Non lascia
0: però
1: segni.
0: Riuscirete a sottometterli.
1: Una volta si diceva mettili sul gas e fagli addormentare. No,
0: cioè, vabbè, anche con quello che costa il gas non fatelo.
1: Esatto,
0: meglio uno straccio bagnato, non lascia segni.
1: Ti ho interrotto, stavi parlando della golden hour, ti lascio continuare, grazie ancora. Quindi...
0: Ma sai che no, dovresti star qui perché è molto lontano e io non vedo. Quindi non capisco.
1: Tu hai mezzo, mancano ancora una decina di minuti più o meno alla fine.
0: Dai, no, io non vedo.
1: Ti faccio compagnia,
0: vedo,
1: però, mi devo mettere gli occhiali.
0: Allora,
1: comunque,
0: dicevamo che le cose da fare prima che l'estate finisca davvero è mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate, come un fico aperto, una pesca o un pomodoro ancora caldo d'estate. E noi lo facciamo perché qui, tra l'altro, non lo sapevo, ma qui ci sono piante di fichi ovunque. ovunque ci sono piante di fichi. Io
1: fichi e fichi d'India anche, perché attenzione,
0: fichi e fichi d'India c'è. Anche nel giardino che ci sta ospitando, nella casa qui a Vieste, ci sono dei fichi d'India molto molto belli. E ci fai caso, quelli all'ombra sono ancora acerbi, ma quelli dove il sole gli sfonda sono belli maturi. Forse non lo so, però.
1: Non fare verso.
0: Non faccio verso.
1: Ti stava già prendendo. prendendo la colina.
0: Allora, ragazzi, dovete sapere, è vero che non è venerdì e non di solito il venerdì noi nel nostro salottino parliamo di cucina,

0: Dovete sapere che c'è una ricetta che devo fare, che mi si è fissata nella testa, che è una crema di fichi d'India con l'astice blu.
1: Vabbè, fate vobis.
0: Sì, tra l'altro l'astice blu, come tutti i carapaci, come tutti comunque i gamberi giganti, il suo e la sua testa e comunque il suo guscio si può utilizzare non solo per fare una bisque, ma anche per, se la metti nel microonde quei tot minuti, credo, ma pochissimi minuti, si secca a tal punto, potete frullarlo, fate come si fa con la farina, setacciarlo, e viene fuori una polvere che sa di mare in maniera talmente intensa e rossa.
1: Sai che tutto quello che sa.
0: Perché a lui piace il pesce, ma non deve sapere di pesce.
1: Esatto.
0: A lui piacciono i gamberi tantissimo, ma non devono sapere di gamberi. Ma per fortuna che sta con una chef, che sta con una cuoca, che cerca un attimino di. Ma tutte le cose. Ah, tra l'altro, ho visto una ricetta fantastica, è vero, ragazzi, scusatemi, è solo lunedì, ma ho visto una ricetta dove dovete lasciare i gamberi a marinare nel Campari.
1: Pigliare
0: i gamberi e ficcare nel Campari, così c'è tutto un procedimento da fare e questi gamberi saranno rossissimi. Vi darò la ricetta venerdì, però devo fare assolutamente la brava, non devo farmi prendere da proprio dalla voglia di.
1: Qua al ristorante non possiamo chiedere se ci danno la cucina e ci fai sti gamberi al Campari?
0: No.
1: Per piacere, devo aspettare fino a quando torniamo a casa.
0: Perché
1: per
0: quelli
1: fare
0: saranno
1: gamberi.
0: Dei gamberi che non sapranno di gamberi e ti piacerà moltissimo.
1: Perfetto.
0: Ma no, perché ci sono dei procedimenti da fare. Tipo, prima devo fare dello sciroppo, ma non sciroppo normale. Poi devo fare, appassire o comunque ridurre il Campari. Mentre il Campari sobbolle con un fiammifero, gli devo dar fuoco in modo che tutto l'alcol evapori. Dopodiché devo lasciarlo raffreddare e dopodiché devo metterci dentro i gamberi. Dopodiché ci devo aggiungere questa sorta di salamoia dolce che è la marinatura. E dopodiché avremo dei gamberi pazzeschi che si possono anche mangiare in questo modo, accompagnati anche con una maionese di barbabietola piuttosto che in un risotto. E voi immaginate il rosso fucsia che avranno questi gamberi con un risotto allo zafferano.
1: Una mi ha già fatto venire fame, e due abbiamo una cucina intera da farti.
0: Tesoro.
1: Tesoro,
0: io non voglio cucinare.
1: Vabbè.
0: Cenare fuori, anche se ormai la sera arriva prima, e forse è proprio per questo.
1: Certo.
0: C'è un tramonto molto più romantico. Fotografare una giornata normale, non il viaggio, non il tramonto perfetto, ma la tua estate è così com'è davvero. Cioè fare delle fotografie anche ai meravigliosi salvagenti che vediamo in giro, sono bellissimi. Ormai hanno dei bambini, hanno dei salvagenti che sono straordinariamente comici.
1: Sempre più che una volta c'erano.
0: È vero.
1: Ma oggi la cosa bella è la comunità, che una volta ti ricordi che c'erano i papà che arrivavano a gonfiare e vedevi sti papà tutti rossi a gonfiare sti materassi. Sì,
0: però c'erano
1: salvagenti.
0: I salvagenti piccoli, io me lo ricordo ancora, il salvagente a forma di balena che mi comprò papà, me lo comprò nero e rosso e non nero e blu, perché papà è milanista,
1: certo,
0: quindi questa cosa meravigliosa è che erano piccoli. Adesso vedo delle gomme, delle camere d'aria di trattori, però cosa succede? Però ogni spiaggia è attrezzata con
1: il compressore,
0: 20 centesimini, e tu ti passa la paura e ti gonfi tutto quello che vuoi. Questo è carino, non trovi?
1: Sì, no, ma ti vedo, una volta c'era quella pompettina a piede, quella rossa che sembrava il Buzz, che avete visto i papà che ci avevano le. Ma una volta i papà erano tutti belli allenati per quello, perché va a gonfiare il palloncino, va a gonfiare il coso a mano, va a gonfiare il lettino, va a gonfiare tutto quello
0: io
1: che.
0: Io vi dirò di più, care ragazze, care amiche. Qua ci sono questi uomini che tengono una panza tanta, e sono quelli che magari vogliono la moglie figa, e voi siete così, voi siete bellissimi, però dice perché? Guarda quella quanta è grassa,
1: ma
0: guarda quella quanta è cosa, e quello gli specchi di legno, vabbè,
1: perché
0: lasciamo perdere.
1: Puzzare,
0: no. Poi restare fuori fino a quando serve una felpa solo per

primo momento in cui l'aria sta cambiando. Ieri sera abbiamo finito un pochino prima di lavorare e Mauro mi dice: andiamo in centro città, va benissimo. Poi l'abbiamo trovata comunque chiusa, era ancora un po' di caos, e

0: costume.
1: Vedete quella felpa nera, rientra con il suo mood invernale.
0: Quest'anno se la ritrovo, ma non so dove l'ho messa. Quest'anno avrò la mia cuffietta francese, di cotone francese, a ringhi con la mega felpa nera, che è la mia comfort. Ragazzi, quanto è bello stare in una felpa, che però non è una felpa da casa, è la felpa che uso per la mia trasmissione, ed è la felpa che mi coccola, è la mia zona comfort, dove io posso chiacchierare con voi come se stessimo tutte sullo stesso salotto, tutte nello stesso salotto, tutte sullo stesso divano, che ci raccontiamo, che siamo rilassati, con la copertina, sì, con i capelli sconvolti, con il cerchietto, sì, fatto di spugna, e chi invece ha le tazze da tè, quelle, chi vince, chi avrà la tazza da tè o da cappuccino, quello che vuole, la tazza mag più carina o più stupida in assoluto.
1: E poi io marito rientro a casa, voglio vedere mia moglie bella, bellissima, eccetera, me la trovo con la fascetta per i capelli in testa, il felpone, cioè no.
0: Ma quando siamo tra di noi, anche semplicemente una mamma con le sue figlie, ma anche con il figlioletto maschio, se vuole collaborare, cioè il papà o ti adegui e ti metti, che ne so io, vi ricordate la cosa del Pippo, come si chiama quel coniglio rosa?
1: Super Pippo.
0: Ti metti la Super Pippo con rosa e fai parte del nostro club di sfigate, perché è bellissimo, perché io ricorderò sempre, ve l'ho letto l'intervista che di Michela Geo, dove è stata distrutta. Ma sapete che essere sfigate è un lusso al giorno d'oggi, perché significa che sei vera, e tu che mi dai della sfigata, secondo me hai tanto da nascondere.
1: Scusa, stavo ridendo non per quello che stavi dicendo, ma perché ho visto una scena bellissima. Ho rivisto finalmente una mamma lanciare una ciabatta a suo figlio. Sei stata bravissima, brava mamma. Ti giuro, non vedevo una mamma lanciare la ciabatta al figlio. Bravissima, brava, mi ha fatto ridere sta scena, è stata bellissima.
0: Perché questa, cari amiche, è una mamma che non si fa mettere i piedi in testa.
1: Brava mamma, brava, vedi.
0: Questa è una mamma che ci piace. Questa è una mamma che vorremmo nel nostro salottino. E questa è una mamma che domani mi sa mi intervisto.
1: Domani intervistiamo la mamma, bene, è piaciuta, brava. Allora, il tuo salottino praticamente anch'io vedo poco.
0: 29.
1: Siamo in chiusura.
0: Amiche, ci vediamo domani, ci vediamo ancora qui a Gosvip, al salottino delle amiche, e avremo con noi, se vorranno, intervistato degli amici, il fatto loro.
1: Ci vediamo domani, anche con gli SVR, ovviamente, seguiteci e vai, è il tuo.
0: Sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il presidente americano Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore e lo stretto aperto e bonificato da mine pur smanendo i colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco, e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche e ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di

0: difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio svedico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento di ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varen, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Giori Turia, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al doppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato all'Inate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo, ai canali ufficiali del club, Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Il campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale. Rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile. Il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Bloks al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 dal padre americano Vicky Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica,
Domenica Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e irripetibile per l'intero sport italiano.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi, nella giornata odierna vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti. Tra giovedì e sabato dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui tempo più asciutto e ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana, questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16:30 e spero che guardiate questo video prima

arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le corse che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco, la struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo con il Porto dentro un affare in prestito, il Porto vende, il Porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il Porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati tantissimi, ma stasera Fofana gioca contro il Fenerbahce, c'è partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2-3 mesi. Sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa, cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema, ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2-3 giorni fa incontri interlocutori e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via? Perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito? Perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi, tra virgolette, liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo. Mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto, e non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare 1+1, ma ognuno è libero di fare come ritiene, ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa.
Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato, miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale, Cop Manners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta arabo, aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri, il ruolo scoperto secondo me è quello, Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare, Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Cop Manners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono due opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 di agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare e poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo, ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione, per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò, altrimenti significa collezionare like tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno, non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre, non ci sono a oggi delle trattative avanzate. Non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia e il resto lo vedremo, esattamente come dobbiamo vedere magari nelle prossime ore se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40 la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorim vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore che è Leao.
0: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, parliamo appunto di un 2007.
0: Sì. Stiamo parlando di Mora del 2007, sì, che arriva dal Porto,
1: e in più, leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà D'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita e speriamo che il ragazzo sia pronto.
0: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
1: Beh, caratteristiche fisiche sì, mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
0: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
1: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me in questo momento potrebbe essere la priorità, l'esterno del Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
0: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità?
1: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici, posso far soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina, e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
0: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?

0: Potrebbe, però come ti ho detto sono convinto che arriveranno ancora due o tre elementi, se non quattro. Quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. Ha questi 2 anni dove vuole raggiungere uno o due obiettivi importanti e quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra dove l'anno scorso ha fatto in modo di portare alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Dybala, Pellegrini e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi 2 anni.
1: E invece in campionato che ruolo avrà la Roma, secondo te?
0: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo e la metto anche in lista nel primo posto in classifica. In campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok, ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante, secondo me. È la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, ok? Il Napoli che è in fase di costruzione e poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
1: Ti chiedo anche, ancora sulla Roma naturalmente, Sulé, giocatore in uscita per quanto riguarda i giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento 40 milioni di euro?
0: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina, mi confermi, è una cifra importante, il giocatore non ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini, è lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo di settembre può succedere di tutto.
1: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te Como che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
0: Sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Difatti si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certo una sorpresa, sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions. Nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà. Sicuramente ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
1: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
0: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno, dove sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando potrà ritrovarsi in quella posizione. Io francamente non credo possa ripetere l'esploit dello scorso anno.
1: Senti, invece, che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri che inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore dopo l'esperienza con Conte?
0: Ma il Napoli vedo che è ancora un po' un cantiere, ha parecchi giocatori in uscita, però possiamo dire che il lavoro fatto dalla proprietà e da Manna è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
1: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
0: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no? A volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
1: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie anche a voi, a presto, ciao Lorenzo.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus, che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen, e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
2: Avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo, perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo, e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questo affetto, a questo abbraccio comune che c'è, e di potersi divertire poi dentro il campo anche per la next gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto. Basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo. Questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
2: Ti sei divertito con Johnny Elkann a fianco?
3: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non gli sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, due o tre domande pungenti le ha fatte, e poi ho tentato di rispondere. Sì, ho tentato di essere il più vago possibile.
4: Senta, ha parlato anche Jonathan di periodi, di cicli. Ecco, a lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve? Grazie.
3: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire, e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono 5 o 6 di squadre fortissime. come la nostra, perché bisogna essere, mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
5: Forse per tentare quale tipo di scalata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
3: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, ecco, in varie società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile che poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato, di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare. Probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
6: Mister, abbiamo accolto un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi quante uscite, lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
3: Per quanto riguarda Guglielmo, vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba, sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così, e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, all'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato qualcosa che non è riuscito a performare, ma poi il livello è di quelli top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul vicario noi non avevamo nessuna perplessità mai. Probabilmente pensavamo, attraverso un portiere esperto tipo Allison o Martinez e via dicendo, perché sono stati quelli nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più, proprio come esperienza. Ma anche il vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli lì.
7: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, lei ha parlato che l'anno scorso forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alajbegović e Kolumani, le chiedo le sue prime impressioni a livello di impatto, soprattutto Kolo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lugumi, che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo, in quel confronto Juventus-Bologna

0: scorso con il famoso applauso a Konsei Sao, le chiedo questa garra che ha il giocatore, cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
1: Allora, Colo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo, calciatore completo che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra, veloce, tecnico, è un po' tutto. C'è da fare funzionare dentro la squadra questo un po' tutto che ha e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio perché poi questi ragazzi è la prima volta che entra in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico. E Lucumia, quella gara lì e quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, a quella garra del giocatore sudamericano tigno solo che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco, non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido e. Poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra.
2: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.06 minuti primi di martedì 18 agosto, la settimana che riporta l'inizio del campionato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, mentre è iniziata anche la stagione con la Coppa Italia. Va avanti il mercato nel rush finale e noi siamo qua per stare insieme per due ore, prima poi di lasciare la linea Marco Piccari, Stefani Palomeni per Maracanã. Buongiorno Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. I temi sono tanti, allora corriamo perché il martedì è il giorno del direttore Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Voi della Juve benino, devo dire, negli ultimi tempi avete fatto un buon lavoro, per cui bisogna riconoscere che con l'arrivo di Carnevali vedrai le cose sistemeranno, quindi ti volevo rasserenare, rassicurare, con Carnevali e Massara il progetto va avanti.
1: Di questo sono abbastanza convinto, però anche voi della Fiorentina avete fatto oggettivamente una grandissima squadra, Nick?
2: Vabbè, noi siamo troppo forti, per cui naturalmente ci possiamo neanche paragonare agli altri, cioè siamo proprio fortissimi, quindi ha fatto qualcosa di eccezionale. Ora tra un po' compreremo anche Yamal e quindi a quel punto non ce ne sarà più per nessuno, quindi voglio dire, è inutile che gli altri partecipino alla lotta per lo scudetto, perché per quelle potenzialità

0: che abbiamo avuto quest'anno in classe. No, a parte le battute, no, sì, in effetti Paratici ha fatto mercato. un ottimo lavoro, ora vediamo, perché così ci siamo fatti un auto assist, vediamo che succede con Ken, bravo, perché credo che sia la questione più calda di queste prossime ore di mercato, perché la prima offerta del Como, che era chiaramente secondo me una sorta di sondare il terreno per capire subito le idee della Fiorentina, è stata risposta no a questa offerta, perché evidentemente 30 milioni di euro, un prezzo a 5 con obbligo a 25, francamente era abbastanza prevedibile che la Fiorentina manco la prendesse in considerazione, però io mi aspetto un rilancio, e mi aspetto un rilancio vicino a 40 milioni di euro.
1: E a 40
0: allora,
1: milioni?
0: 40 milioni su 40 milioni non lo so che cosa voglia fare la Fiorentina. Allora è evidente che ci sono delle posizioni all'interno del club, secondo me abbastanza delineate, che Ken è un giocatore che aveva una cosa da 62 milioni di euro e ovviamente non lo puoi dar via a cifre più basse. Poi però bisognerebbe guardare anche quello che è successo nell'ultimo anno, perché poi la valutazione di un giocatore dipende anche dal rendimento dell'ultima stagione. Se ti guardi com'è andata l'ultima stagione di Ken, 40-45 secondo me non è proprio malissimo, no, se arrivasse come tipo di offerta, anche perché poi Ken ha fatto una grande stagione 2 anni fa, e se andiamo a vedere tutte le stagioni di Ken da quando è esordito in Serie A, non mi sembra che abbia fatto tantissimi gol, ecco, quindi questo secondo me è un dato che va sicuramente ascoltato. Poi però c'è un altro problema, è il terzo punto della questione: se tu anche lo dai via, chi vai a prendere?
1: Infatti ti volevo proprio chiedere questo, Nick, perché la punta centrale la Fiorentina ce l'ha, diventerebbe Pellegrino, però serve a quel punto un sostituto.
0: Sì, serve a quel punto un sostituto. Io sinceramente ho cercato anche di capire quali potrebbero essere gli scenari. È ovvio che se la Fiorentina ha Pellegrino potrebbe andare a prendere magari un giocatore che sta dietro a Pellegrino, senza mettergli pressione e puntare su Pellegrino, perché è evidente che comunque se non è ora è nel giro di un anno che va via dalla Fiorentina, perché l'operazione Pellegrino è un'operazione di prospettiva, cioè fatta su un giocatore che non può fare il vice Ken, deve diventare il titolare della Fiorentina, quindi è una questione di tempo quella su Ken, cioè da capire se la questione si risolve ora o si risolve magari la prossima estate. Detto questo, come sostituto? Sostituto ci vuole un giocatore che a quel punto lì, se esce Ken e Pellegrino diventa titolare, non metta troppa pressione ma lo possa aiutare. Io vedo due possibili soluzioni, anche se poi sono soluzioni economicamente non facili, perché dovreste andare a trattare col Sassuolo per andare a prendere Pinamonti e metterlo dietro, però Pinamonti, cioè già la trattativa col Sassuolo sono complicatissime, un pezzo a Torsved che la Fiorentina sono 2 mesi praticamente gli sta dietro, non è ancora riuscita a fare niente di che, perché comunque Torsved vuole un sacco, non Torsved, il Sassuolo vuole almeno 15-20 milioni. Tra l'altro ieri Aquilani è stato chiaro in conferenza stampa dopo la partita che hanno vinto, ha detto, dice, sia Torsved che Pinamonti ci hanno chiesto la cessione, quindi sono due giocatori che il Sassuolo per me deve dare, perché quando due giocatori hanno deciso di andare via, cioè sì, puoi ricompattare, ma la stagione poi comincia sempre con il piede sbagliato, la prima difficoltà, poi si creano i casini, tanto funziona così. E quindi la soluzione potrebbe essere Pinamonti, e allora a quel punto la Fiorentina può fare un'operazione più allargata, Pinamonti Torsved, va a prendere questi due giocatori tutti e due dal Sassuolo. Oppure io ce n'avrei un'altra che a me piacerebbe tantissimo, ma che dal punto di vista dell'ingaggio è pericolosissima, perché non si sa se poi Icardi.
1: Lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo. Ma
0: io prendevo Maurito, cioè io prenderei Maurito tutta la vita.
1: Che chiede 5 milioni, mi pare di aver letto, vero?
0: Allora, lui ne prendeva, mi sembra, 10, nell'ultima stagione ne prendeva 10 al Galatasaray. Ora io credo che Icardi sia consapevole, cioè anche voglio dire Lazio, no? Che timidamente si è fatta viva con i suoi agenti per capire tutto quanto eccetera, sappia benissimo Icardi che comunque Icardi vuol tornare in Italia, questo è un dato di fatto, e Icardi sa bene che se pensa di tornare in Italia a pigliare i soldi 5, 6, 7 milioni non li trova, quindi o fa una scelta di dire vengo a giocare a un paio d'anni ancora a un buon livello in Italia a cifre contenute, tanto ne ho già guadagnati diversi di soldi quando sono stato al Galatasaray, oppure se lui viene con l'idea di guadagnare quei soldi può stare tranquillamente in Argentina, perché non credo glieli dia nemmeno la Lazio quei soldi, ma figurati se lo titoli da quei soldi, cioè. Quindi secondo me se lui fa una scelta di dire guadagno 2,5-3 massimo e vengo, voglio dire, un paio d'anni alla Fiorentina o un paio d'anni alla Lazio, se viene con questo spirito ci sono possibilità di rivederlo in Serie A. Se viene con lo spirito di tutelare anche la metà dell'ingaggio che aveva il Galatasaray.
1: Però ti chiedo una cosa, Nick, su questo: perché noi della Juventus non ci pensiamo a Maurito Icardi? Perché comunque,
0: perché voi della Juventus secondo me prenderete Zirkzee.
1: Ok, in uscita poi però deve uscire David.
0: ho capito, uscirà da Rizzo, ma mi hai fatto una domanda e io ti dico che

Secondo me Davide non rientra nei piani di Spalletti, sai, Davide mi presta anche all'ultimo da qualche parte, lo riesce a piazzare nel caso, ma io credo che loro vogliano prendere Zirkzee, sinceramente. Icardi, guarda, Icardi a gennaio è stata veramente una possibilità,

0: questo, ma questo ha contribuito al non piazzamento in Champions League. Non lo so, sai, potrebbe essere anche un'idea quella della Juventus, però oggi mi sembra che loro vogliano andare più su un profilo come Zirkzee, anche perché comunque hai visto, gli dà più prospettiva, magari gli vengono fuori un prestito, un diritto di riscatto, che se fa bene Zirkzee magari ti ritrovi lui e Colomani per i prossimi anni. Cardi è una soluzione pro tempore.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, invece mi incuriosisce, una volta smaltito il virus influenzale che era tenuto fuori Di Gregorio, dove andrà Di Gregorio? Beh, virus credo molto diplomatico, ma al di là di questo, resta alla Juve a fare il quinto portiere oppure secondo te trova una soluzione anche in prestito?
0: No, io penso che lo faranno uscire, anche perché la situazione, poi ora c'è il vicario, quindi c'è il vicario e Perin, lui che ci sta a fare, no? In quel momento lì c'è la sua esperienza, secondo me è conclusa, quindi dovranno trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e anche la Juve. Io non lo so, sai, l'hanno pagato 18 milioni, quindi sì, andare a rivenderlo ora è difficile, è dura, però io sono convinto che una sistemazione la trova. Purtroppo su alcune situazioni ti deve accontentare del prestito, il prestito con diritto, prestito secco. Bene o male la Juve, secondo me, tornando al portiere, io ho una mia teoria sul portiere della Juventus,
1: te la chiedevo, un giorno magari, no no, dimmela.
0: Un giorno me la spiegherà anche Carnevali, visto okay, che poi lo rivedrò l'ultimo giorno di mercato, sì, magari glielo chiederò e lui me la smentirà. Però non me lo toglie dalla testa nessuno che loro abbiano fatto questa operazione molto calibrata, cioè intanto prendo Vicario in prestito con diritto di riscatto 8 milioni di euro, Alisson va in scadenza e secondo me loro a febbraio potrebbero fare un accordo con Alisson, okay, e portarlo alla Juve nel 2027-2028, okay, per me questa è la strategia.
1: E se Vicario dovesse far bene può rimanere comunque a fare il secondo alla Juve?
0: Ma quello assolutamente sì, ma teoricamente se Vicario fa il fenomeno a quel punto non c'è bisogno nemmeno di andare a prendere Alisson, per dirti. Poi bisogna vedere anche quali sono le prospettive, no? Le situazioni, perché bisogna aspettare il campo, perché finché non c'è il campo non si può dare un giudizio. Però secondo me la loro idea era quella di riprovare con Alisson, intanto prendo Vicario, perché hanno fatto, perché il primo vero obiettivo era Alisson, sì, è evidente, sì, solo che poi gli hanno rinnovato il contratto, gli ha allungato il contratto in automatico il Liverpool, e lì è diventato un problema, poi c'era Dibu Martinez, poi Suzuki, e alla fine Vicario comunque era la soluzione più semplice, secondo me loro l'hanno tenuta per ultimo proprio per vedere se riuscivano invece a muoversi su altri aspetti. Però credo che anche Vicario sia contento, perché dal Tottenham alla Juventus comunque non è un passo indietro, no, secondo me, anzi, certo. per la Juve può anche rilanciarsi alla grande.
1: Come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti in questa stagione, caro Nick?
0: Ma ieri l'ho visto abbastanza sereno, anche quando gli hanno fatto le interviste, sai, intanto è arrivato Colomani, intanto poi hanno sistemato la fascia destra con Silic, cioè ora il portiere. Ora vediamo che cosa succede. Mi piace molto Alibegovic come soluzione, come operazione che hanno fatto, e chiaramente forse servirebbe un innesto a centrocampo. È stato sparito dai radar che sì, non so come mai,
1: ma che sì, in questo momento sembra aspettare qualcosa o qualcuno, no?
0: Sì, esatto, però mi sembra così strano, perché poi alla fine le richieste di che sì, è evidente la Juventus ha fatto due proposte, sì, e queste due proposte non sono state poi secondo me prese in considerazione. Non so che cosa abbia in testa che sì di fare, perché siamo già al 18 d'agosto, che tra quattro giorni comincia la Serie A, o quantomeno tutti i campionati più importanti, e quindi lui è rimasto un po' al palo, voglio dire. E poi vorrei toccare anche l'argomento Vlahovic, che vedo nei tuoi video, è una cosa che ti sta particolarmente a cuore.
1: No, quello è Marangio, però sì, tocchiamolo. Ma io credo che abbia fatto una scelta totalmente sbagliata, ma era l'unica che aveva, Nick. Parliamoci.
0: Ma io sinceramente, lui è un 2000. Io credo che la Juventus, guarda, io francamente, secondo me la Juventus sta anche troppo buona, perché è andata a ricercarlo, sì, è andata a rioffrirgli le cose, e lui gli ha per due volte gli ha detto di no per poi andare a Besiktas, e quindi ha fatto una scelta sicuramente sportivamente parlando. Io non lo so quello che farà il Besiktas, però mi sembra che la Juventus possa avere delle ambizioni diverse rispetto al Besiktas, che comunque è una squadra forte in Turchia. Però poi voglio vedere alla lunga, cioè nei tre anni, i prossimi tre anni della Juve li vorrei paragonare ai prossimi tre anni del Besiktas.
1: Anch'io.
0: Poi magari mi sbaglio e Besiktas vince tutto, il campionato del mondo per club, poi la Supercoppa europea, eccetera, allora sto zitto e mi spargo la testa di cenere. Però secondo me, ecco, credo che se fosse andato in Premier League l'avrei capita questa scelta. Come dire, vabbè, lascio la Juve, vado magari non nei primi due o tre club di Premier, ma vado magari anche in un club che sta lì tra il quinto e sesto posto, vado in un campionato stracompetitivo, e comunque può fare anche un salto avanti dal punto di vista

0: professionale, perché oggi la Premier è un'altra storia rispetto alla Serie A. Però andare lì per farti dare tutti questi soldi, che poi alla fine non lo so, ecco, vuol dire, li avrebbe potuti guadagnare sicuramente anche nei prossimi anni quelle cifre lì, perché nessuno secondo me gli avrebbe poi fatto un contratto basso. Cioè qui si parla di 8 milioni di ingaggio, ma a fronte di 6, cioè vuol dire, non è che poi vabbè c'era un premio diverso alla firma, sì, evidentemente sì, però non lo so, ecco, io francamente l'ho detto altre volte, non so chi ha consigliato Vlahovic, però
1: te lo volevo chiedere, infatti, ma mi sa che
0: non lo so, non mi sembra che abbia dato dei grandi consigli,
1: no, assolutamente. Ma invece, facendo un passo indietro, ritornando alla Fiorentina, oggettivamente, Nick, l'obiettivo stagionale qual è? Perché la Fiorentina ad oggi dobbiamo dire che è quella che si è mossa meglio sul mercato, ha fatto dei colpi veramente notevoli, onestamente.
0: Sì, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto talmente tanti errori l'anno scorso.
1: Sì, per carità.
0: Che doveva prima di tutto rimediare, pareggiare e avanzare, no? Nel senso, e gli errori sono stati fatti tanti, quindi insomma, però hanno preso dei giocatori bravi, e quindi insomma, io penso che anche Dragusin in difesa abbia dato solidità, Valde Peñas è un giocatore molto bravo sulla fascia, a me piace, l'ho visto con delle buone accelerazioni, vabbè, Attà è forte,
1: Mastantuono
0: deve dimostrare il suo valore, magari riscattandosi dopo l'esperienza a Real Madrid, insomma, comunque stanno ancora cercando un esterno d'attacco forte, un centrocampista, hanno confermato De Gea, è arrivato Vieri, questo ragazzo brasiliano, che comunque ha qualità, deve solo capire un po' la Serie A, per cui ci vorrà qualche mese, ma poi se lo ritroveranno, in caso un difensore centrale molto forte. Io credo che ci siano sempre 5-6 squadre più forti della Fiorentina, poi sulla carta, perché 5-6 squadre sono, cioè voglio dire, l'Inter e Napoli devi mettere per forza,
1: sì, va bene,
0: perché sono, cioè, la Juve la devi mettere lì, perché comunque hanno fatto secondo me un mercato anche intelligente, eccetera, poi la Juve sta lì, c'ha questa forza. Il Como come fai a non mettercelo, perché ha fatto il quarto posto l'anno scorso, va in Champions League, ha preso Nico Paz, ha preso Chalobah, ha fatto una squadra. La Roma. È lì, quindi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, e quindi queste squadre ci sono. Poi se uno può arrivare a ridosso è un altro discorso, perché nessuno l'anno scorso pensava che il Como arrivasse quarto, no? Si diceva forse il Como se arriva in Conference, e invece è arrivato quarto in classifica, e quindi la Fiorentina parte da una salvetta a 3-4 giornate dalla fine, se ritorna vicino alla zona Europa è già tanto, però io ecco non mi metterei a oggi a fare, se non arrivi nemmeno in Conference, no, perché comunque è cominciato un progetto, e secondo me l'anno prossimo c'è giusto chiedere alla Fiorentina di andare in Europa 100%, io parlo 2027-2028, quest'anno se ci arriva è tanto di guadagnato.
1: Però un successo portato a casa, aver riacceso l'entusiasmo, io ho visto la partita di Coppa Italia, 14.000 spettatori, figlio di Commisso acclamato, insomma, rispetto a come si era chiusa la stagione con i fischi alla squadra, è già un 1-0 importante questo, Enic.
0: Ma sì, ma io, guarda, sono tornato allo stadio anch'io, per cui non che la mia sia una notizia eclatante, però io non ho mai condiviso, te lo sai, ho mai condiviso il modo di fare calcio di questa società, dall'inizio, un po', cioè, a parte dopo il primo anno mi sono reso conto che eravamo sulla strada sbagliata, e tanto è vero che io l'ho sempre detto, la Fiorentina ha fatto dei risultati tipo le finali di Conference, le due finali di Conference, la finale di Coppa Italia, grazie al lavoro degli allenatori, perché Palladino che ha fatto il sesto posto e i tre anni di Italiano, secondo me questi due allenatori hanno portato a questa squadra molto più di quello che in realtà era, cioè voglio dire, cioè Italiano, io lo dico sempre con affetto, ma giocavo con gli esterni che non segnavano, cioè, è impossibile fare 4-3-3 con gli esterni che non segnavano, e a volte ha avuto anche un problema con i centravanti, eppure ha portato la Fiorentina in finale di Conference, quindi cioè, il lavoro degli allenatori è stato molto ampio rispetto a quella che era la rosa. Ora però c'è tutta una logica diversa, la società è stata riorganizzata, Paratici che dal punto di vista del mercato non gli puoi dire nulla, perché è riconosciuto anche dai suoi colleghi come il più bravo in circolazione, tra i due o tre più bravi in circolazione, quindi e la Fiorentina ha fatto un salto di qualità, chiaramente sta ripartendo, la gente lo sta percependo, che finalmente c'è un'area nuova, però è come se si fosse ripartiti da zero, quindi ci vuole 2-3 anni per arrivare, l'ha detto Paratici, ci vuole una Fiorentina che sia competitiva e duratura nel tempo, e questo è l'obiettivo, e secondo me la strada è cominciata, quindi però senza metterci troppe pressioni, perché poi alla fine se no poi anche grosso non deve finire nel perché ora sai come siamo, no? Ora, prima c'era il discorso società, come poi no. C'era il discorso dei risultati, poi c'era quello, c'era quell'altro, diceva, ma il grosso sarà all'altezza di allenare una squadra come questa. Ora voglio dire, siccome l'ha scelto Paratici, se uno si fida ai Paratici,
1: si fida anche,
0: di, anche di grosso, ecco, poi voglio dire, se no veramente, se, però sai, noi siamo fatti un po' così,
1: sì, siamo poi
0: brontoloni,
1: noi, noi toscani.
0: Noi di Livorno invece ci sta la famiglia Lucarelli, siamo a posto.
1: Noi di Livorno ci sa, beh, guarda, apri, chiudo una parentesi, lì hanno fatto un'operazione clamorosa, nel senso, invece di contestare la società, hanno portato a casa Cristiano e Alessandro Lucarelli. Dal punto di vista del marketing è stata una grandissima operazione,
0: Sì, sì, Nicolo. Però sono contento perché cioè, so sentito sia Cristiano che Alessandro, sono contentissimi. Beh, insomma, certo. E lavorare per la squadra per la quale loro tifano è un onore, è un piacere, quindi si sentono una responsabilità enorme. Però ecco, voglio dire, secondo me, ecco, c'è una bella garanzia per i tifosi di Livorno, perché quando c'hai due che ce l'hanno nel cuore, quella squadra, quella società, non ti tradiranno mai, e questa è la cosa importante.
1: E poi lì c'è anche l'eredità che ha voluto lasciare Igor Protti, no? Perché poi ha svelato Lucarelli, che insomma Protti l'aveva chiesto questa cosa. Ti chiedo l'ultima cosa, Nick, se starei ore e ore a parlare con te, pensa. Inter contro tutti anche quest'anno?
0: Ma secondo me sono sempre più forti. Ora, guarda, ti do anche un aggiornamento, non ho capito bene, ma mi sembra che sia difficile che la Roma possa prendere Luis Enrique, perché se no, se la Roma avesse preso Luis Enrique, questo avrebbe spostato un po' un ulteriore movimento per quanto riguarda l'Inter, che comunque è uscito Frattesi, e loro volevano prendere Curtis Jones, e poi se usciva Luis Enrique magari un altro giocatore. Però secondo me con Spence hanno fatto un buon acquisto, Stones gli dà una mano forte a livello di solidità difensiva, quindi io credo che da questo punto di vista la squadra sia sempre la più forte della Serie A. Vedo tante critiche sul Napoli, non ha fatto mercato, sì, ho capito, ma io ragazzi a volte dico, non ha fatto mercato, ma hanno almeno due tre giocatori per ruolo.
1: Infatti.
0: Voglio dire, non è che devono, cioè lì il problema casomai gliel'ha creato Conte, che gli ha fatto comprare un sacco di giocatori, e poi magari c'è qualche esubero in più. Però, cioè, voglio dire, ora se prendono Badiashile e poi magari fanno un'altra operazione, comunque rimane competitiva. Di sicuro l'Inter parte col favore del pronostico, perché ha vinto l'anno scorso. Però ti ripeto, il Napoli è ancora lì, cioè secondo me ha tutte le possibilità, dipende molto dal fattore Allegri, perché un po' male, ti dico, non me l'aspettavo da uno come lui. Questo girone d'andata e girone di ritorno sono totalmente differenti del Milan,
1: mamma mia.
0: Però vedendo anche come oggi è strutturato il Milan, che ci sono tutte operazioni anche costose, ma non vedo, io non ci vedo una grande logica nelle operazioni di mercato del Milan. Vedo proprio degli strappi, 65 per Ramos, 30
1: vero,
0: per Gila, poi ora Morelli, cioè prendo, sì, bellissimo, va bene tutto, però qual è la logica della costruzione della squadra? Mi sembra che il Milan, insomma, da questo punto di vista a livello societario debba crescere.
1: Nick, grazie, sempre un piacere. Niccolò Ceccarini, ti leggiamo su tutto il mercato web. Ciao Nick.
0: Grazie a te, un abbraccio a tutti.
1: Ciao carissimo Niccolò Ceccarini. Allora, andiamo in pausa, ragazzi, poi rimaniamo sempre in casa tutto il mercato web, perché avremo Lorenzo Di Benedetto, e anche qua tante situazioni andare ad analizzare, perché lo sapete, è inutile che ci giriamo intorno, il mercato vero entra nel vivo proprio in questa fase, in questi 15 giorni, anzi meno di 15 giorni, accadrà tutto quello che non è accaduto nel corso di 3 mesi. Quasi tutte le società in Italia hanno bisogno di sistemare un po' di cose. Io sono veramente molto curioso, non solo perché lo sto vedendo nelle immagini, ma perché può spostare molto di capire il futuro di Moise Kean, perché se Moise Kean dovesse davvero approdare a Como con la testa giusta, perché poi io credo che il problema di Moise Kean sia proprio quello della testa, beh, il Como potrebbe fare un ulteriore passo in avanti. A proposito di testa, apro e chiudo una parentesi, oggi ho visto un video dell'ex ormai giocatore del Lecce Bandà, che si allena come se niente fosse accaduto in Libia. Ora non so se mai potrà debuttare, perché comunque lui è tecnicamente ancora sotto contratto con il Lecce. Di Francesco è stato molto duro nei suoi confronti, sicuramente al Lecce non può tornare. Però dico questo perché prima diceva molto bene Niccolò Ceccarini, magari questa cosa la affronteremo anche con Lorenzo Di Benedetto, su Vlahovic, chissà chi lo consiglia. Ecco, io vorrei veramente sapere chi consiglia Bandà, perché al di là del 1,6 milioni che va a prendere tecnicamente, poi bisogna essere glieli danno, cioè andare in Libia, in un paese devastato comunque ancora, la lotta intestine, da guerra intestine, boh, veramente io a volte faccio una enorme fatica. Eppure lui era lì che si allenava, nonostante tecnicamente sia ancora sotto contratto con il Lecce. tante volte il problema dei calciatori è veramente chi sta dietro il loro staff, i procuratori, perché poi c'è il procuratore ma c'è uno staff intero che a volte, fatemelo dire, specula anche sulla pelle dello stesso giocatore. Detto questo, andiamo in pausa. Se vi interessa anche di Banda, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Il presidente americano Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco, e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri d'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento di ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Fiorituria, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi, prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 milioni

0: miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa al 14° con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al raddoppio messo a segno al 42° da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16° di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16° di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato a Linate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo, ai canali ufficiali del club, Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Il campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale. Rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita del essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile. Il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Blok al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 dal padre americano Mike Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica,
domestica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e ripetibile per l'intero sport italiano.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche equazione temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi, nella giornata odierna vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti tra giovedì e sabato. Dunque sono attese equazioni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui tempo più asciutto e ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30 e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco. La struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo, che il porto dentro un affare in prestito, il porto vende, il porto vuole acquistare in prestito, quando vende il porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi, ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2 o 3 mesi. Ci sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa. Cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte, e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema. Ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2 o 3 giorni fa incontri interlocutori e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku, che va seguito con estrema attenzione. Perché?

0: Perché lui va via? Perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito? Perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi, tra virgolette, liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo, mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto, se Leao che guadagna già tanto chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio, che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare uno più uno, ma ognuno è libero di fare come ritiene, ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione, Koop Meiners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato, miracolo ci mancherebbe senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale, Koop Meiners, un estimatore per Miretti. Capire se che si farà la scelta araba o aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri, il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare. Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Koop Meiners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità e mi aspetto qualcosa lì, davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono due opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand-by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare e poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson, dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo, ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista.
1: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo

0: nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
7: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
8: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Tempo che suona questo sound, è chiamato Napolitan Sound perché richiama quello che era il modo di fare musica all'inizio di, che ne so, di Pino Daniele, di Tullio De Piscopo, di quelli che abbiamo magari già fatto ascoltare tempo addietro, proprio perché è il bello della musica. James Senese col sax, no? Ti ricordi?
10: Sì. James Senese. Diciamo che grazie anche al fatto che ci siamo trasferiti a Salerno, tu mi stai aiutando a capire, a entrare proprio nella cultura di questa, di questa regione meravigliosa.
9: Sì,
10: e
9: poi...
10: quindi mi aiuti anche a tradurre cose che io non, e a conoscere questo funk, Napolitan funk.
9: Sì, è complicato da dire, in effetti. Io, però, ti ho detto, è una cosa che richiama da arriva dagli anni 70, no? Da quello che erano i famosi film, i poliziotteschi, no? Quelli dove c'erano quelli che correvano,
10: Thomas Millian,
9: che c'era quella chitarrina che correva, sai, i momenti, le scene con lui,
10: e Bombolo
9: che ci prende un sacco di schiaffoni su a commissà, ecco, eccetera.
10: Sì.
9: Oh, ma comunque lo sapete che mi sono comprato, ragazzi, ve lo dico, mi sono comprato la tuta da operaio.
10: Sarebbe stata blu navi se l'avessi, però ti ho detto, guarda che quella khaki ti sta meglio.
9: Esatto, però
10: se non vuoi sembrare uno della siderurgica,
9: oppure sembrare il commissario
10: Logatto.
9: Cioè, no, che Logatto, ma ti sembro Lino Baffi. È benvenuti,
10: ma siamo nella sua terra. Ciao Lino,
9: siamo nella tua terra,
10: ti vogliamo bene.
9: Amici, siamo a Vieste, lo sapete, tutto il periodo dell'estate fino a fine agosto saremo qui in Puglia, saremo qui a Vieste al Green Park Village per trasmettere in tutte quelle che sono le informazioni, quello che è il mondo delle vacanze,
10: e a conoscere anche i nostri ospiti, i nostri telespettatori, perché comunque sia ogni giorno, ogni settimana conosciamo gente nuova e gente che si affeziona al nostro canale
9: e che è molto divertente da fare. Bene, detto questo, possiamo partire, signore e signori. Applausi scroscianti per Simona Monaco al mio fianco. Io sono Mauro Caputi e, come fanno i bravi presentatori, per voi
10: sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Vi ricordo che se volete potete seguire il canale sulla pagina andando su nexumchannel.it, andando su Google, googolateci nexumchannel.it e entrerete a trovare la diretta e quindi tutte le nostre trasmissioni che riguardano anche spesso il calcio. Allora, ieri ho affrontato con gli amici che ci seguivano un argomento, cioè il holiday advice. Ti è piaciuto come ho detto holiday advice?
1: Ho detto holiday. Mi ricorda advice. Molto quel Manhattan.
0: Sì, quando dice lo slang inglese, no? E ieri abbiamo parlato di quello che è la differenza spesso, no, che uno va a incontrare, a trovare tra mezza pensione, cioè formula residence, mezza pensione, pensione completa, all inclusive, perché alcune volte c'è un po' di...
1: Me la spieghi anche a me, che anche a me non è chiarissima, perché io non ho mai fatto le vacanze.
0: Cioè, ma no, fermi tutti, momento triste per Simona che non ha mai fatto le vacanze.
1: No, il momento Oliver Twist dell'orfanetto. No, non ho mai, nel senso che siamo sempre andati negli hotel fino a quando eravamo piccoli, dopodiché, ma hotel senza animazione, dopodiché quando la gente andava in vacanza noi lavoravamo.
0: Bene, allora ecco, ieri abbiamo fatto la distinzione del perché gli italiani vengono ad agosto. Per esempio, guarda, adesso mi giro, scusatemi, salve.
2: Salve.
0: Perché siete venuti in vacanza ad agosto?
2: Perché è l'unico periodo che abbiamo le ferie.
0: Perché avete un'attività in proprio, sì. Ecco, è quello il discorso.
1: Vieni
0: qua con noi. Allora, intanto grazie, sei su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia. La domanda che stiamo facendo agli amici che vengono qui è: gli italiani fanno spesso vacanza ad agosto, quindi perché lo fanno? Uno, perché magari chi è dipendente la ditta chiude, oppure chi è imprenditore.
2: Abbiamo quelle.
0: Voi siete di?
2: Di Roma.
0: Roma, quindi a Roma ad agosto
1: non c'è nessuno.
2: Non c'è
0: si
2: nessuno.
0: Svuota, e quindi di conseguenza perché io chiudere il negozio a luglio, giusto?
2: No, a luglio
0: a
2: no.
0: A luglio è ancora pieno. Ecco, però il turismo, sta parlando tanto a Roma di turismo, over tourism, quello non vi porta guadagno?
2: No. A noi personalmente no, noi abbiamo un'azienda, un corriere, siamo un corriere,
0: okay.
2: E nel periodo di agosto cala nettamente, okay. Ma noi siamo un corriere piccolino.
0: Okay, quindi, quindi bisogna fare anche distinzione da attività a attività, cioè, perché magari la gelateria
1: non potrebbe mai
0: chiudere, gennaio.
1: Però venerdì abbiamo avuto sempre di Roma
0: un ottico
1: che mi dice: io sono in ferie per due o tre settimane perché a Roma non c'è nessuno e cosa tengo aperto? Sono solo spese. E quindi anche lui dice: Roma deserta, che faccio? Ma adego, vado in vacanza.
0: E ce ne andiamo, via in vacanza.
2: Infatti,
0: ecco.
2: Due settimane siamo qui.
0: E quindi
2: e lunedì ritorniamo attivi.
0: Ah, ecco, però sempre agosto.
2: Solo ad agosto.
0: E quindi l'ebbrezza della vacanza, che ne so, più calma a settembre, perché per
2: non
0: esempio io immagino che adesso agosto...
1: E neanche a Natale, figuriamoci, cioè a Natale...
2: Abbiamo
1: voi...
2: tre bambini,
1: quanti?
2: Tre, quindi lo sport, la scuola, quindi
0: certo,
2: queste due settimane per noi sono il massimo.
0: Il massimo, va bene, adesso immagino abbiate lasciati al mini club.
2: Ovvio. Vi ringrazio,
0: grazie
2: buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo poi stasera.
0: Allora, avete capito, no? Che in base a quelle che sono le attività gli italiani si muovono e gestiscono quello che è il loro momento di vacanza, anche in base, abbiamo scoperto, anche i figli, perché
1: certo.
0: Noi abbiamo, fortunatamente noi non ne abbiamo figli, abbiamo animali, noi abbiamo dei cagnolini che ci portiamo dietro, ma chi ha figli deve capire anche quello, perché vedi, tu andavi in vacanza in hotel proprio perché magari eravate più in una zona e riuscivate a gestire, i tuoi riuscivano a gestirvi in un'altra maniera.
1: Ma sai, dipendeva anche dalle zone, perché a mia madre è sempre stata quella che voleva far fare il classico mare ai bambini, però non si poteva fare. Ora onestamente non mi ricordo in che periodo ci portava, secondo me ad agosto no, però dovrei intervistare mia madre in questo caso. Però era il classico dove commercianti, papà portava la famiglia al mare, mare e tornava, se faceva una o due settimane, ma si fermava il fine settimana con la famiglia, ripartiva, andava a lavorare, certo, tornava certo. Il fine settimana a prenderla, dopodiché si partiva tutti insieme. C'era anche questa formula. Infatti mia madre non era felicissima perché aveva noi figli addosso, lei da sola. Per fortuna però anche la formula all inclusive di mamma, cioè con le zie, le zie ci facevano giocare. Esatto. Però cosa succede?
0: Cosa succede?
1: Immancabilmente tutte le estati ci si ammalava, e il morbillo, e la varicella, e la sesta malattia.
0: Tutte le malattie possibili immaginare.
1: Lei, mia madre, faceva l'elenco ogni anno, se non ero io, era mio fratello, ci ammalavamo d'estate, quindi si passava le giornate in camera.
0: La sorella no, perché essendo l'ultima fortunata lei non si ammalava mai, no.
1: Allora, io ricordo mia madre nel 1984, quando era incinta di mia sorella, eravamo ancora in quella che era la Jugoslavia.
0: Sì, era ancora la Jugoslavia,
1: quindi fu questa vacanza con mamma col pancione e noi piccoletti, e fu l'ultima vacanza, perché poi in tre mia madre si rifiutò assolutamente di andare in vacanza.
0: Di portarvi, certo.
1: Da tutti andare in vacanza,
0: sì, no,
1: in cinque, è pesante, è
0: già
1: costosissimo.
0: Noi per esempio eravamo in due, ma vediamo molto spesso qua famiglie che hanno comunque... Ieri sera c'era un papà che aveva tre figlie, di
1: due
0: cui
1: gemelle.
0: Due gemelle e una bimba e un'altra sorellina.
1: E anche lì.
0: Sono tanti, nel senso. E vai a portare i costi, le spese e tutto quello che è anche proprio il costo vivo. Perché vai a comprare, adesso vedevo un papà che stava comprando qua il gelato e la bambina mi diceva: mi vendi quella gli Smarties? Sì, pigliamo quella di Smarties, l'altra sorellina, anch'io. E sono comunque
1: 4-5 euro, quello
0: esatto,
1: che è, non so il
0: prezzo. 5 euro e passa di gelato, poi
1: tutti
0: ti vuoi prendere
1: giorni.
0: Un caffè? Sì. Allora ci ascoltiamo un po' di musica, Marco Mengoni e la tua Angelina Mango che ti piace tanto.
3: Sì. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Andrea Sannino con I Neri, per caso, una canzone bellissima, romanticissima, un po' di romanticismo ci vuole anche in spiaggia, no? Nupo che te, la canzone era Nupo che te, nel senso è un po' di te. Cosa c'è di più bello che dedicare un po' di te, perché le vacanze possono essere alle volte anche di relax, di coppia. Cioè, nel senso, ci sono questo è un family village, no? Quindi è un villaggio dove ci sono principalmente famiglie con bambini, ma tornando alla distinzione che stavamo parlando, di cui stavamo parlando prima, ci sono anche gli adult only, cioè ci sono delle strutture dedicate solamente a adulti, quindi a coppie, ad amici, a gruppi di amici anche, però magari
1: rigorosamente senza figli, oppure sono ammessi dai 16 anni a in su, se non ricordo male.
0: Sì, poi ci sono, allora una volta, giusto per tornare a quella che era la storia, no, del turismo, c'erano i villaggi chiamati, venivano definiti hard, cioè hard nel senso è, attenzione a non confonderci,
1: perché
0: il mondo dell'hard è arrivato anche con internet, cioè prima hard significa duro, cioè
1: perché c'era, si conosceva solo l'hard rock,
0: cioè era proprio l'hard, poi ha preso le altre varie eccezioni, ma il villaggio hard
1: meno nobili,
0: esatto, ma il villaggio era principalmente dedicato solamente agli adulti, capito? Esatto, vedi, questi qua sono gli amici che giustamente sono qua in vacanza. Il villaggio hard era inteso un villaggio solamente di giovani, quindi tu andavi, non facevi le attività diurne, mini club eccetera, ma facevi principalmente le attività serali, quindi i giovani dovevi portarli a ballare in discoteca, organizzavi le escursioni, facevi veramente tanta roba,
1: infatti
0: quando ti dicevano andiamo, questo è un villaggio hard, vuoi andare a lavorare lì? No, cioè, molti si rifiutavano, perché comunque andare a fare un villaggio hard significava per un capo animatore o per un animatore fare almeno le 5 del mattino. Dopodiché doversi svegliare e andare comunque, non dico a fare tutte le attività, ma a organizzare le escursioni, organizzare cioè erano hard, era proprio duro fare quel villaggio, no?
1: Sì, era duro per chi doveva veramente intrattenere questi ragazzi.
0: Tipo, ecco, un villaggio hard erano in Sardegna, no? Andavi a Porto Cervo, c'era la definizione di hard, perché? Perché in tutto quello che era la giornata in spiaggia c'era poi anche la cena, che ne so, la cena nel ristorante, oppure il locale, andare tutti al biglionero, meglio al piccolo Pevero si chiama, uno dei locali che c'era lì, al Tartarughino.
1: Ma c'era anche il locale
0: lo Smaila, di... c'era lo Smaila, quindi era proprio un villaggio incentrato su un altro tipo di attività. Allora, noi siamo giunti al termine di questa prima parte di Yes We Are, cari amici, ci vediamo tra poco con la seconda parte. Applausi ancora scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco, da Mauro Caputi e dal Green Park Village. Ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.

children of the sky.

0: Hold on. Bob Sinclair, allora cari amici, ben ritrovati, continuiamo con la seconda parte, siamo in spiaggia, quindi sentirete un po' tutto quello che è il movimento, quello che è l'atmosfera, la musica ovviamente, come al solito anche lì, entriamo nel mondo dell'animazione, dovremmo avere, cioè quanto ce n'è da parlare di animazione.
1: Posso dire una cosa che ho visto, vieni qua, che non deve sentire nessuno.
2: Sì, dicelo tra di noi.
1: Il DJ, sì. Il nostro DJ Simo, sì. quando noi o io te gli rivolgiamo la parola perché magari dobbiamo chiedere una cosa, si avvicina a noi zoppicando, l'ho appena visto correre appresso a una pausa.
0: Abbiamo sgamato il DJ Zoppo, che dice che Zoppo in realtà poi invece Simone, ti abbiamo beccato. Il bello dell'animazione, nel senso, sì. Ieri abbiamo parlato anche con Siberia, che era in un altro villaggio in Campania,
1: sì. Ciao,
0: a Palinuro, salutiamo Siberia e tutto lo staff.

0: d'animazione, perché ti ho detto, fare animazione durante tutto il periodo estivo non è una cosa facile, perché comunque tu devi stare 4-5 mesi lontano da casa, comunque a disposizione, comunque a creare attività, inventarti sempre cose nuove, anche perché anche per gli animatori stessi dopo diventa monotono fare sempre le stesse cose, quindi la furbizia sta nel comunque inventarsi o nel trovare attività nuove da fare. Ecco, per esempio, voi che siete a casa, state partendo, siete partiti o siete tornati da una vacanza, vorremmo sapere anche da voi qual è il percorso oppure lo staff d'animazione che vi è rimasto più nel cuore, perché ci sta, cioè, nel senso, la cosa bella è che poi ti affezioni. Ma prima di partire, partiamo ufficialmente con la seconda parte del programma. Signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia, perché tutta Italia trasmettiamo, e anche su Teleroma 56. E stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando delle vacanze degli italiani, dove vogliono andare, cosa fanno e come le gestiscono e perché le gestiscono così. Quindi stiamo parlando e stavamo chiacchierando anche sul fattore del all inclusive.
1: Sai che pensavo, la ragazza, la coppia cioè la ragazza che abbiamo intervistato poco fa, nella prima parte, lei dice: abbiamo 3 figli. E giustamente, anche se comunque è una coppia giovane, dice: scegliamo un villaggio per famiglie, perché anche noi riposiamo dal momento in cui scegliamo un villaggio con l'animazione, con un mini club, e ci portano via i ragazzi.
0: Esatto.
1: Ci rifanno giocare. E io e mio marito abbiamo quel momento di totale relax finché i bambini giocano, sappiamo che sono al sicuro, e loro hanno quel momento veramente di meraviglia e di relax solo per loro.
0: Sì, ma allora il mondo del mini club veramente ci sono, ecco, tornando vedi al discorso dell'all inclusive o della pensione completa, ci sono alcuni staff del mini club in alcuni villaggi che tengono i bambini veramente, non dico H24 ma quasi, cioè li prendono la mattina alle 9.
1: È un super babysitteraggio?
0: No, perché in realtà, cioè, il babysitteraggio è proprio un ad personam, no? Ma lì ci sono delle strutture che permettono anche ai bambini di mangiare. Cioè hai uno staff del mini club di 7-8 ragazze, e quindi di conseguenza queste 7-8 ragazze le portano a pranzo, li portano il pomeriggio a fare posino, li portano il pomeriggio a fare quello. Fanno veramente come se fossero, non dico a scuola o all'asilo, ma è una ludoteca, mettiamola così. Quindi il mini club è inteso veramente come ludoteca che permette di gestire, giocare e stare sempre in compagnia con tutti.
1: Se io avessi comunque anche solo un bambino, ma in realtà è bello quando ne hai sia uno che tre che quattro, una soluzione così, dici: vabbè, ok, non siamo più una coppia di single, non siamo più solo marito e moglie, siamo ormai una famiglia. Cerco un green park dove i miei bambini possono essere tranquilli,
0: certo,
1: felici,
0: certo,
1: e sicuri,
0: certo.
1: E noi fare ancora la coppiettina, perché loro erano qua dietro di noi che se la chiacchieravano amabilmente.
0: Sì, ogni volta. Se no dovete scegliere delle località dove magari, ecco, tipo volete andare in Costiera Amalfitana, lì sicuramente ci sono molti meno bambini.
2: Chi si o madre? Per chi non tiene niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei...

0: Esatto, senti che la cantano, così è lei, è la Elettra Lamborghini, viva viva viva la Carrà, canzone di Sanremo, e tanto che lo mettevamo, avevo voglia di ascoltarla.
1: Anche il video è molto carino.
0: Beh, è vero, sì, sì. Allora, dovete sapere che abbiamo appena scoperto che Elisa, la ragazza che lavora, è dietro di noi alle spalle, è una cantante in realtà. Elisa, riesci a venire un attimo al volo qua? Un attimino, al volo, al volo, al volo. Perché giustamente lei di mestiere fa la cantante e suona il pianoforte, quindi tu ti esibisci, vieni vicino del microfono, ciao Elisa.
2: Ciao.
0: Ah, quindi tu ti esibisci con pianoforte e microfono, giusto?
2: Sì.
0: Quindi, ma hai un repertorio o è un qualcosa di tuo?
2: No, sia il repertorio che varia tra l'italiano e l'internazionale.
1: Qual è il tuo pezzo forte? C'è una canzone che quando la canti butti sputi i polmoni.
0: Ecco.
2: Un po' tutte in realtà.
0: Esatto, sì, è perché il cantante si impegna fino alla fine, eccetera.
1: Sì, allora, stasera è qui al Green Park.
0: Stasera poi magari faremo anche dei video, ve la faremo vedere, perché no? Quindi che so, spazi da Risa a...
2: Sì,
0: no, ok.
2: Ripeto, anche molto cantautorato modernizzato, diciamo. Cioè, delle cover attualizzate.
0: Ok, quindi certo, qualcosa di, che ne so, una mina, però magari
2: sì,
0: con un sottofondo.
2: Anche per esempio Adriano Celentano.
0: Ma che bello, non vediamo, non
1: una
0: vediamo.
1: Ragazza così giovane che si approccia comunque a mostri sacri della canzone italiana.
0: Lo so che non è il pianoforte, lo so che non è le cuffie, lo so che non è tutto, ma un pezzettino di una cosa. Dai, un mini pezzettino, proprio perché così invitiamo gli ospiti del Green Park che questa sera.
2: Un pezzo forte che mi chiedono sempre è Shadow di Lady Gaga.
1: Wow,
0: non riesci a fare un pezzettino.
1: Se vuoi
0: ti lascio le cuffie, così. Perché non ho la base, però magari ti senti, guarda, ok, così magari ti riesci a sentire anche quando la tua voce, come in studio di registrazione. Vai, prova, vai.
2: Il ritornello.
0: Io che la
2: streccio in mano.
0: Vai, ritornello, non ti preoccupare, vai che ci frega, il ritornello, vai Elisa.
2: Ma
0: no. Allora, un artista, no, che lo fa davanti a me, guarda, sei come me, davanti a una persona,
2: sì,
0: mi vergogno,
2: esatto.
0: Se mi metti davanti a una platea di 1000, non è così, guarda, sì. Guarda noi, canta a me, canta a me.

0: guarda che si è emozionata tutta.
1: Sì, ma guarda me, guarda me.
0: La Belle Dog.
2: Stasera veniamo a sentirti, Eli.
0: Vieni qua tu, animatore che non sei altro. Allora, ringraziamo Elisa, ci vediamo stasera con lei alla Green Park. Intanto devi ritornare, sei stata bravissima. Ragazzi, qua abbiamo... Ah, lo straccio. Oh, qui abbiamo l'animatore di punta. Oh, l'avevamo visto in giro.
1: Ma quanto
0: girare.
1: È bravo Gabriel.
0: Quanto è bravo Gabriel. Lo stava a piave culo però, nel senso...
1: No. No. Sai che essere cattivo.
0: No, ma di che? Ma sai, uno è cattivo quando vuoi bene ai giovani ragazzi. Allora, Gabriel, da dove vieni?
3: Vengo da vicino a Milano.
0: Hai presente l'imitazione che fa
1: Vengo
0: Max?
1: Vengo dall'Italia,
0: come il bambino ieri sera. Hai presente l'imitazione?
1: Sono morta ieri sera. Da dove vieni? Dall'Italia. Come dire, che domanda dei...
0: L'ha presa larga.
1: Ma io amo questa cosa.
0: Hai presente quando Max Pezzali faceva l'imitazione del figlio? Che tu gli chiedi, lui diceva, Max Pezzali, dice, come è andato a scuola? E tutto bene, uguale, lui parla uguale.
1: Ma è perché a Milano tutte le vocali e consonanti
0: vengono
1: allungate, cioè. Vabbè, e poi hai voglia di...
0: Cioè, sentiamo, quindi tu vieni da, hai detto,
1: no,
0: avvicinati al
1: tuo,
0: microfono.
1: Dillo, sì, sono orgoglioso di venire da...
3: Vabbè, da Paullo.
0: Da Paullo. Sei sulla Paullese.
1: E sei vicinissimo a Crema.
3: Provincia di Milano.
0: E in provincia, per intenderci, c'è tutto la... Milano, c'è c'è tutto il raccordo, no? La tangenziale, in questo caso non è come Roma, c'è la tangenziale, c'è l'uscita che ti porta sulla Paullese. Sì. E lì

0: è una strada che poi collega, mandando avanti, e arrivi a Crema, tutti i vari paesi, per poi di andare verso Cremona, Piacenza, eccetera. Più o meno quella, giusto per...
1: Dopo 50 anni la Paolese la stanno allargando.
0: La stanno allargando. Tu qua, cioè nel senso tu qua, che cavolo fai?
2: Io sono, diciamo, responsabile dei tornei, soprattutto contattista, un ruolo importante, ecco, in un villaggio, perché bisogna cercare di, diciamo, accattivare, come posso dire, recuperare più gente possibile.
0: Allora, ecco. Recuperare detto così sembra come sì. Fare un recupero.
2: Raccattare.
0: No, manco, invitare gli ospiti
2: a partecipare alle attività o...
0: Ecco, tipo adesso che attività stavate facendo?
2: Adesso si stava facendo un bellissimo torneo di bocce.
0: Perché devi sapere che i tornei di bocce sono bellissimi.
1: Sono a squadre, io non...
2: Ho giocato a coppie, generalmente si gioca a coppie col compagno, sì.
0: Ah, sai cosa? Vedi, è come vedi, adesso ho usato una frase, un bellissimo torneo di bocce. Ed è una cosa che spesso si è studiata nella comunicazione, anche in animazione. Cioè, il torneo di bocce è un torneo di bocce. Cioè, è come se io, quando facevamo la cosa, posso dirti la verità? No, no, dimmi una bugia.
1: Sì.
0: Ok? E il torneo di bocce è un torneo di bocce. Io non ho bisogno di dirti che è bellissimo per farti capire la bontà del torneo di bocce, perché è già un torneo di bocce.
1: Sì.
0: Torneo di bocce è bocce.
1: Sì.
0: Quindi e usare aggettivi per
2: ricalcare, come
0: dire, esatto, non ti serve, in realtà non ti serve a nulla, anzi ti serve per, cioè, capito, facciamo una bellissima...
2: come mettere l'evidenziatore su una parola scritta già in grassetto.
0: Bravo, bravo, vedi, questo è il...
1: Però io ho apprezzato, perché è già un torneo, cioè una gara,
0: sì,
1: in svolgimento. Quindi lui ha visto quanto si stanno divertendo, perché se fosse stato ancora all'inizio, dico, sì, starà andando, ora si avvierà questo torneo di bocce, però non lo sa. Invece lui già sa che la gente si sta divertendo, quindi lui dice, ma allora, è bellissimo, perché la gente si diverte.
0: Allora un entusiasmante gara di bocce.
1: Vabbè, ma a me è piaciuto.
0: Perché no, senza dubbio, però, capito, il bellissimo, cioè tu immagini un bellissimo torneo di bocce, la boccia sta così.
1: Ma no, bellissimo, perché i bimbi si divertono.
0: Ma non è bimbi, in questo caso credo che sia gli adulti. Ma a proposito di bimbi, mezzi adulti, si torna di bocce, essendo è per gli adulti.
1: Allora, chi c'ha anche questo cetriolone?
0: Chi è che poi dopo invece, quindi passando, lui organizza i tornei. Poi c'è un altro settore di animazione che si chiama lo Junior Club. Abbiamo tempo? Sì, abbiamo quasi un minuto. E lo Junior Club è un altro settore che ha voglia campare. In questo caso abbiamo lei, che si chiama...
1: Natasha,
0: vedi, sentite i due accenti diversi, perché abbiamo il Milano e il Romano in questo caso. Vieni avanti, Natasha, che cos'è lo Junior Club?
3: Lo Junior Club sono ragazzi che partono da 12 ai 20 anni, pure anche un po' più grandi.
0: Allora, riallontaniamola, perché lei ha una potenza vocale che è incredibile, dicevamo.
3: E sono ragazzi che si divertono, insomma, è difficile raggrupparli perché sono molto sfaticati, però...
0: Sono scappati, vedi.
3: Il tempo che io mi fermo loro scappano, poi devo andare per lo spiaggia a riprenderli.
1: La meraviglia di Natasha è che ti guarda e dice, tu non mi puoi dire di no.
3: No,
1: ma tu non mi... E lei è così, ha una potenza anche di sapere aggregare sti ragazzini, che è difficile avere,
0: certo,
1: a che fare con loro.
0: Certo.
1: Però è bravissima.
0: Ma vedi, ecco, Natasha potrebbe essere, visto che prima stavamo parlando dei famosi villaggi hard, parliamo hard, attenzione, non hard, l'abbiamo già spiegato, in senso, ma negli anni 90, quando i primi tour operator grandi dividevano le strutture in family, e quindi dedicata alle famiglie, in young, quindi dedicati a quelli sono più ragazzi, e gli hard, che erano dedicati ai giovani, diciottenni, eccetera, dove andavi a fare serata in discoteca, cioè era tutto incentrato, cioè in spiaggia li vedevi dall'una in poi. Perché la sera stavano a fare
1: fino alle 5 del mattino.
3: Infatti questa è la mia categoria, perché se fosse per me sarei soltanto la sera e poi la mattina dormirei, no?
0: Allora chiudiamo questa seconda parte del programma con loro, e si fa in una semplice maniera, signori e signori, arrivederci per voi, e voi direte sigla, ok? Cari amici, ci vediamo tra poco, grazie per essere stati con noi, da Mauro Caputi, Simona Monaco, dallo staff d'animazione, per voi
4: sigla!

0: Lui è Fabi Fibra ogni volta. Signore,
1: perché mi vengono in mente le cose.
0: Allora, a Simona, durante tutta la canzone e così. Poi quando premo play si ricorda di tutto quello che deve dire, quelle cose. Mi piace. Ben ritrovati cari amici, questa è la terza parte di SWR, l'appuntamento che ormai è ricorrente, che stiamo facendo qua dal villaggio, Green Park Village di Vieste, proprio perché
2: quale vacanza pure noi se potremmo fare, come si dice, no?
1: Dai. Quale vacanza, maledizione!
0: Esatto, quale vacanza, ma noi ci divertiamo per quello. Allora, apriamo ufficialmente la terza e ultima parte del primo programma diffuso in Italia, perché la cosa bella è questa, che Yes We Are è diffuso perché andando in onda anche su un'altra televisione che è Teleroma 56, per non occupare durante tutto l'intero arco dell'ora e mezza, dividiamo il programma in tre in modo tale che chi non riesce a seguire la prima parte, se vede la seconda o se vede la terza o se le vede tutte e tre assieme magari in replica la sera. Detto questo, possiamo iniziare, signore e signori?

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, che potete trovare anche sul vostro telefonino. Se siete in vacanza, scusate, mi è arrivato un po' di sabbia nel naso, è facilissimo. E andate su Googleate.
1: È così carino, esatto, questo verbo, googolare.
0: Googleate, trovate Nexum Channel. Guarda il tipo da spiaggia, guarda il tipo da spiaggia, che bello che è. Questa è la gioventù bellissima. Ah, vedi, trovo anche, vieni Donny, ecco qua.
2: Ciao.
1: Lei è la nostra Donny.
2: Ciao.
0: Il mini club. Oh, abbiamo visto prima, nella puntata di prima, abbiamo conosciuto il contatto, quindi il gran personaggione di Gabriel. Che vengo dalla Paullese e lo junior,
1: questo sei già più sul bergamasco,
0: perché mi confondo col Bagnino, che è di Bergamo. È un casino qua, com'è sta storia qua, è un casino. Però vabbè,
1: ma la nostra Donny invece è di?
2: Della Campania, provincia di Avellino.
0: Vedi, provincia di Avellino, e questa è la parte bella anche.
1: Milanese, romana, avellinese, poi abbiamo cremonese, perché l'area di Cremona.
0: Ma pensa a te.
1: Vicenza, la Paris.
0: Di Vicenza. Allora, cosa state facendo al mini club? Nel senso, il mini club probabilmente è il ruolo più impegnativo che esiste all'interno di un villaggio turistico.
2: Sì.
0: Tanto se sentite bunz è perché ci sono i vari animazioni che continuano a fare intrattenimento. Allora, qual è la parte più difficile in realtà?
2: Allora, la parte più difficile difficile è comunque tenere i bimbi a giocare, fare attività e tenerli in intrattenimento molto.
0: Cioè, deve essere sempre attivo.
1: Sì, dobbiamo essere sempre attenzione alta del bambino.
0: Sì, anche perché poi, sai, stai su una spiaggia, di conseguenza abbiamo visto il giorno di Ferragosto, non so se vi ricordate, eravamo tutti alla ricerca del bambino che si chiamava
2: Adamo.
0: Sì.
1: E dove era Adamo? Dove era andato?
0: E a farsi un giro con la mamma.
1: Con la mamma?
0: Sì.
1: Quindi voi tutti è la paura più folle. C'è. Ah, ecco perché ieri avete detto: bambini, però se ve ne andate, alzate la manina, dite vado da mamma.
0: Esatto.
1: Perché altrimenti fate venire l'infarto a tutti.
0: Perché il papà stava facendo un'attività, stava giocando, la mamma ha detto: sai che c'è Adamo a farsi il giretto.
2: La sorella si è spaventata. Che
0: la sorella è tornata all'ombrellone, non ha trovato
1: Adamo
0: con la mamma.
2: Ci siamo spaventati.
0: E sono spaventati tutti. E quindi tutti gli stabilimenti, tutta la spiaggia a cercare Adamo, ed era il gioco, in realtà era il gioco di Ferragosto. Cioè, l'abbiamo mascherato, cerchiamo il bambino. Una delle sfide a squadre era cercate il bambino perso, quello che lo trova prende il punteggio.
1: La caccia al tesoro
2: di trovare.
0: Quella bene. Allora, io intanto ringrazio, grazie. Donny, ti lasciamo Donny. Tornare a fare il tuo.
2: Ciao.
0: Bene, vedi, questo è la parte bella, ecco, scusate, noi siamo in spiaggia, bottiglie
1: sono,
0: e tanto.
1: Sono, tra l'altro, sono tutti bravi ragazzi, sono proprio bravi.
0: Sì, vedi, c'è Gabriel dietro che si è messo a studiare, vedi, si è messo là a fare i compiti a casa. Come stanno procedendo le vostre vacanze, amici? Voi che siete o a casa, o siete in vacanza, o che ci state guardando, io mi auguro che vi state divertendo come ci stiamo divertendo anche noi, perché ti ho detto, lo staff d'animazione poi entra a far parte di quello che è veramente la tua vita, perché poi tu torni a casa e con alcuni leghi, tanto lasciando perdere quello che è, magari sono i rapporti che nascono all'interno dello staff tra animazione, ma è proprio quelli che con cui diventi amico, ma amico sincero, cioè io vedi Gianluca, quello che chiamavo Cicalone, cioè l'ho conosciuto nel 2003 in Sardegna con il figlio Mattia che aveva 3 anni,
1: che ti chiama zio,
0: che mi chiama zio perché adesso ne ha 23 e quindi siamo
1: perché comunque nel tempo, anche quando andavi a Roma, Cicalone ti diceva sempre Gianluca, ciao Gianluca, ti ha ospitato tutte le volte che eri di passaggio, perché lui ci teneva a rivederti.
0: Ma perché proprio nascono delle amicizie vere e sincere, credo, quindi alcune sono di passaggio, va bene, ci sta, ma altre di me al Green Park nel 2009, se non sbaglio, 2010, ho conosciuto quello che adesso è il mio parrucchiere.
1: Ma anche la famiglia di Russo hai conosciuto.
0: Ah, esattamente, anche quelli che hanno i locali a Salerno, li ho conosciuti in villaggio e siamo ancora amici. Cioè, e poi dopo diventano diventa un piccolo club dell'amico che magari quando ti muovi
1: l'amico
0: e ti
1: dice... è qualcosa che più ce n'è, meglio è. Beh, meglio sentire la Eli cantare.
0: Sicuramente la Eli cantare.
1: Meglio sentire la Eli cantare.
0: No, mi è piaciuto il tuo impegno, cioè nel senso è stata.
1: Ma ragazzi, ma ciao, ognuno ha le sue doti. Io lo sai che sono un contralto. E quindi non è che posso cantare tutte le canzoni così.
0: Mi è piaciuto molto quello che hai cantato, ma no, non mi viene, ragazzi, difficilissimo.
1: Allora, se Gabriel mi dà l'attacco, poi ricomincio a parlare milanese. No, perché il milanese ha tutte le vocali un po' più lunghe. Un pochino sì, mentre il cremonese, però Ari, per esempio, lei è cremonese di Annicco, e il cremonese ha una cantilena che io trovo perfettamente odiosa, ma tanto quanto il milanese. Secondo me l'accento, l'inflessione più bella per me, che sono lombarda, è il napoletano, il romano. Poi c'era un'altra che mi piaceva particolarmente. No, non è vero, perché tutte le altre sono...
0: Non mi puoi dire che il viestano, il foggiano possa essere
1: il veneto? Il veneto mi piace. Ah, il veneto, ecco. Mi piace. Il veneto, l'accento veneto. Parliamo di quelli stretti, no, perché poi ho bisogno dell'interprete. Però mi piacciono perché hanno una musicalità. Probabilmente noi italiani siamo molto abituati all'accento, più all'accento romano che a qualsiasi altro accento, perché tutti i nostri attori, perché Cinecittà è a Roma, perché
0: certo.
1: Ci sono più attori romani che veneti.
0: Sì, vero. In Veneti c'è Natalino Balasso.
1: Allora, Natalino Balasso. Che però non è un attore, nasce comico,
0: lo è ancora.
1: Però
0: è normale che poi
1: c'è comico pensatore.
0: Esatto, certa comicità poi in qualche modo si sposta verso altre direzioni. Cambiano anche perché magari alcuni comici rimangono scottati da quello che poi è il mondo della televisione.
1: Posso dirti,
0: no?
1: Che personalmente quando un comico bravo si diventa troppo politico, fa troppa propaganda da una parte o dall'altra, ha messa sulle balle.
0: Perde
1: di interesse,
0: certo.
1: Perché devi. Sì, è giusto magari dare messaggi, quel messaggio civile, quella cosa, ma lasciate stare la politica, esatto. Ma basta. A me ha fatto molto ridere quello. Sai che dopo non so quanti anni hanno chiuso Striscia la Notizia.
0: Sì, l'hanno
1: chiusa per sempre. E la decisione di Pier Silvio Berlusconi è stata questa. E così, dal nulla,
0: Enzo Iacchetti
1: ha cominciato a dire peste e corna sul nostro governo di destra, ha cominciato a dire di tutto, e sono di sinistra, e io faccio questo. Come trovi lavoro adesso? Sputare nel piatto dove si è mangiato è una cosa che detesto profondamente, non mi piace.
0: Silvio è andato, noi non entriamo nella politica, questo non è politica, però Silvio è andato, Pier Silvio se ne frega. Cioè nel senso,
1: fino a un certo punto fino,
0: ok, ma la televisione è televisione, punto. Cioè è distinguere le cose. Quello che è l'errore che possono fare, che si può fare, che fanno alcuni comici, è come molti è sia da un lato che dall'altro. Se tu devi fare una critica, devi dare, cioè è quello che ti dice ho un problema, no, mi dovresti dire io ho la soluzione,
1: certo.
0: Allora se vuoi parlare o mi dai la soluzione, se no, se mi devi dire il problema
1: lo conosciamo,
0: non me ne frega niente, non me ne va a andare,
1: e lo sappiamo che sono anni.
0: Perfetto.
1: Che funziona così.
0: Quindi ci sono alcuni comici che giocavano sulla parte politica, ovviamente ironizzando, facendo come fanno in

0: America c'è il famoso roast, no? Vengono rostati i politici perché ci...
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.

0: sei ballerina. E tu?
1: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
0: Quando piove l'estate?

0: il Saldavinci che si è sparato sta baciata, cioè tutta molto in italiano, poi ci mette la ballabotta un po' ovviamente nella sua lingua, però vedi, il Saldavinci comunque non è solo quello che è quello classico, no? Che si dice il neomelodico, sai, se ne è parlato tantissimo.
1: A me, con me sfondi la porta aperta.
0: Sì, a te Sal piace tanto, l'amico tuo Sal ti piace tanto, questa è una bella baciata. Ovviamente i latinisti, come avevamo accennato anche tempo fa, storgono un po' il naso perché dicono no, ma non è latino, però il sound è bellissimo, ci sta tutto, è normale, è in italiano, vabbè, non è che deve essere per forza ora dico come sta, come dato, dove è mucha novia.
1: Sì, ma rimane comunque una cosa un po' bizzarra che ci siano degli esperti di latino, di musica latina.
0: Oggi è tutto un super mega mondo di espertoni, cioè ci sta la musica latina, a voglia se non c'è. Aspetta, voglio sentire, sentiamo, vediamo come è andato il Ferragosto, che mi stanno chiamando. Aspetta. Pronto?
2: Ciao.
0: Sei in diretta, volevo sapere com'è andato il Ferragosto. Ieri abbiamo sentito Siberia, adesso sì. Voglio sentire com'è, quindi il Ferragosto dal punto di vista del capo animatore, voglio sapere dal punto di vista dell'animazione, quindi di quella che si occupa delle coreografie, di tutto quanto, come sono andati gli spettacoli?
2: Sono andati benissimo, i ragazzi erano gasatissimi, anche il pubblico era bello carico, anche loro, quindi ci siamo trasmessi l'energia a vicenda, prove su prove, però sono servite, quindi è andato alla grande proprio. Ragazzi giovani, alla prima esperienza, ma carichissimi. Quindi siamo molto molto molto contenti, molto soddisfatti, e la gente ha avuto una risposta, tantissimi complimenti, tutti emozionati, quindi è stato proprio bello.
0: Senti, ma esatto, mi diceva Silvia, avete puntato molto sugli anni 90, no? Vostro Ferragosto.
2: Certo, esatto, è stato proprio un tuffo nel passato, e vedere le persone che mentre ballavamo cantavano le canzoni degli 883, Michael Jackson, è stato bellissimo. Boy band.
0: Certo.
2: Backstreet Boys, tutti gasatissimi proprio.
0: Però sì, mi ha detto anche Siberia che eravate vestiti con 1999 gradi vestiti. Tu da cosa eri vestita, Martina? Allora, giusto per capirlo, aspetta, lo presentiamo, perché ieri abbiamo presentato Siberia e abbiamo parlato anche di te, giustamente detto la mia bravissima coreografa, io non ho voluto atteggiarmela perché tu sei la sorella di Mauro, cioè che sono
2: certo.
0: Io, esatto, quindi lei e mia sorella siamo divisi nel mondo dei villaggi turistici, e in questo caso però mi ha detto che eravate tu da cosa rivestita. Aspetta, se lo so io. Dan Brangiolini.
2: Ma certo, il mio idolo, forza. Grande Ambrangiolini, si vede, mi ha preso anche il microfonino, cioè c'avevo anche l'archetto. Cravatta rossa,
0: ma tu non hai bisogno neanche
2: Bonellina, capisci?
0: Bah, tu non hai bisogno, non avevi neanche, tu già sei Ambra, cioè tu
2: ed è partita t'appartengo, ma per forza.
0: Cioè, no, t'appartengo doveva essere ovviamente parte di quello. Bene, mia cara Ambra Giolini, intanto saluta mio nipote,
2: magari.
0: Giusto, Internos. Grazie per ci sentiamo poi dopo con calma. Saluta Martina, saluta tutti quanto lo staff d'animazione. Ciao,
2: grazie
0: Martina.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Allora, noi siamo giunti anche nel tema, ecco, abbiamo sentito anche quest'altra parte, la vacanza è bellissima, poi a settembre torneranno tutti a piangere, ovviamente sarà così perché quando si ritorna un po' una lacrimuccia c'è, ma la lacrimuccia c'è perché abbiamo sforato anche noi, cara Simona. Applausi scroscianti dal cielo per la mia partner in crime, Simona Monaco. Grazie da Mauro Caputi, ci vediamo domani, seguite Gosvip, tra un po' farà anche il suo programma, e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: pubblicitaria, poi ritorneremo qua sulle frequenze di Tambur Radio per l'ultima parte di A Tutta C.
1: Al di là che quando si vince, a me piace sempre, per me si è sempre giocato bene. Sai cosa mi è piaciuto in particolare? Che dopo l'1-1, come se niente fosse, la squadra è ripartita, non ha avuto sbandamenti, è tornata in vantaggio e ha sempre avuto la partita in controllo. Concordi?
2: Sì, è una prestazione importante, la volevamo, la cercavamo. Certo, è fondamentale vincere per l'obiettivo che abbiamo, ma anche consolidare il nostro valore attraverso prestazioni adeguate. Siamo partiti molto bene, sbloccandola subito. È stato un peccato subire il gol, ma è stato fondamentale la reazione che ha avuto la squadra, quello che chiedo, l'equilibrio, mettere giù la palla, giocare, fare le nostre cose. L'abbiamo fatto molto molto bene e penso che nel complesso proprio la squadra abbia provato veramente fino alla fine a giocare, a fare le cose su cui lavoriamo ogni giorno dall'anno scorso, ed è stata una bella vittoria, meritata. Peccato perché potevamo anche con qualche situazione al secondo tempo chiuderla definitivamente, e invece poi se non fai il gol non ti porti almeno con 3 gol di vantaggio e subisci magari il 3-2, può succedere sempre di tutto. Dunque su questo, quando abbiamo le possibilità, dobbiamo andare a definire meglio il vantaggio e a chiudere definitivamente le partite.
3: Siamo solo alla prima, però quello che mi ha colpito è la maturità
4: che la squadra ha dimostrato, perché è un po' quello che diceva anche Vincenzo, no? Passi in vantaggio, ti raggiungono, riparti come se nulla fosse, i cambi hanno dimostrato che hai a disposizione una rosa competitiva e probabilmente non è ancora finita la storia. Se ci metto anche il fatto che comunque qualche assenza di una certa importanza, di un certo peso ce l'avevi, insomma i segnali sono tutti incoraggianti, compreso quello che la squadra dà l'impressione, fino a questo momento anche le altre partite che ha giocato, di non subire la pressione di dover vincere a tutti i costi.
2: Io penso che un'idea che portiamo avanti dall'anno scorso, e quest'anno abbiamo cercato col lavoro che è stato fatto nei 7 mesi l'anno scorso, che ci ha portato a un passo dalla Serie B, di cercare di alzare la qualità in certi ruoli, penso a Rizzo Pina in zona tre quarti, di avere un esterno come Casasola, che lo ringrazio perché sapete che ha avuto un problema in ritiro, dunque deve ancora trovare la condizione migliore, ma ha fatto una partita importante. Abbiamo capito quanto può essere pericoloso quando andiamo ad attaccare in avanti nella chiusura del secondo palo, ed è stata importante anche la maturità da squadra, che deve sapere cosa deve fare e reagire ai momenti. L'equilibrio è una cosa che cerco e lavoro tutti i giorni, che faccio riconoscere a loro, perché io penso che se avremo questo equilibrio possiamo gestire qualche momento di difficoltà, qualche volta che l'avversario sarà bravo a fare le proprie cose, ma nei 95 minuti, se continuiamo a giocare a calcio, teniamo il nostro equilibrio, ricerchiamo il gioco, seguiamo il nostro piano gara, diventiamo una squadra importante. E i cambi, è una cosa che mi piace che hai sottolineato, l'ho detto anche poc'anzi, sono stati veramente importanti, sono entrati con brio, con piglio, con qualità, con voglia di giocare, e questo è un aspetto fondamentale, perché io li considero veramente tutti titolari. Poi c'è sicuramente qualche titolarissimo, ma nell'arco del campionato ci sarà bisogno di tutti, ognuno di loro può ritagliarsi uno spazio importante, essere protagonista. E vorrei sottolineare anche soprattutto la prestazione di Armati oggi, perché è vero che ha fatto l'errore del gol dell'1 pari, ma la prestazione che ha fatto dopo sottolinea quanto è importante stare dentro difficoltà, reagire agli errori, perché ha lavorato, ha giocato, non ha avuto paura di prendere la palla, e dunque gli va fatto un plauso, perché non era facile. Invece il ragazzo ha dimostrato già l'anno scorso il suo valore, e mi è piaciuto tanto come ha reagito all'errore dopo il gol del loro pareggio.
5: Ciao mister, buonasera. Ciao. Anche da parte mia. È una partita che tra i tanti temi che regala si ricollega anche all'impatto

forte dei nuovi, no? Tu abbiamo citato Casasola, che non sta benissimo, però ha già dimostrato di poter essere una pedina importante. Rizzo Pinna poi dà l'impressione che con i suoi strappi davvero vi dia una soluzione che vola.

0: alzare il nostro livello rispetto a un lavoro che è stato fatto l'anno scorso, e poi sono sempre le caratteristiche dei giocatori che definiscono meglio alcune posizioni e la ricerca che vuoi fare attraverso le loro qualità. E penso, vorrei sottolineare il fatto che Zacchi, è vero che può aver avuto un paio di incertezze, ma ha giocato come un regista perché ha toccato tantissimi palloni, è stato cercato, ha lavorato sotto pressione. La scelta che ho fatto rispetto a Liverani umanamente mi è costata, perché Liverani ha fatto un grande ritiro, era pronto a giocare, l'ho fatta perché l'attitudine nel gioco dei piedi di Zacchi, per scuola sua, anche se con noi ha fatto un percorso breve, sarà 3 settimane che lavora con noi, e soprattutto la ricerca di uscire dal pressing sulle pressioni loro, mi serviva questo tipo di attitudine. E dunque accetto anche qualche errore, perché se vuoi giocare a calcio devi accettare anche qualche errore. E anche il lavoro di Sina, che per me ha fatto una partita importante, è stato premiato sì dal gol, ma ha fatto una partita da giocatore importante, molto reattivo, non ha avuto paura a giocare la palla, e dunque sono contento di tutti, ma soprattutto il merito va a chi ha lavorato l'anno scorso, a chi ha consolidato un certo tipo di mentalità e sicuramente ha agevolato chi è arrivato quest'anno a integrarsi molto velocemente.
1: Come dice Luca, siamo all'inizio, si scusa tutto, non siamo ancora, molti giocatori non sono ancora chiaramente e comprensibilmente al top, ti trovo un piccolo dettaglio, un po' troppo leziosi dietro, abbiamo a volte rischiato di, a parte il gol di Comurgin, è stata proprio una svista di Armati, ma anche in altre 3-4 situazioni, palle corte, tocchi corti, cioè abbiamo secondo me un pochino, non so se hai visto anche tu, troppo leziosi lì, rischiato contro una squadra che ha fatto 0 tiri in porta.
0: Io lo capisco, perché fondamentalmente tu dici sto vincendo, la tiro lunga e non succede niente. Se vuoi giocare a calcio e uscire dalle pressioni avversarie, qualche rischio lo dobbiamo correre, qualche errore lo devo accettare, perché la ricerca è questa. Dunque mi è piaciuto il coraggio anche di giocare sotto pressione, perché questo per me tante volte ci ha dato la possibilità di uscire da queste pressioni, dunque avere meno giocatori che difendevano la porta avversaria e soprattutto attaccare con la faccia verso la porta. Dunque è un rischio che ci assumiamo, a volte sicuramente l'abbiamo fatto rischiando un po', sicuramente quando mancano 5-6 minuti si può anche mettere una palla da rinvio e metterla sull'attaccante e respirare. Probabilmente i miei giocatori mi hanno preso troppo la lettera in qualche gestione negli ultimi minuti. Potevamo, fra virgolette, anche perché ci consentiva di respirare, perché è stata una partita anche dispendiosa, e a volte anche andare a giocarti soprattutto nella parte finale della partita qualche palla al salto. E soprattutto adesso veramente io sono curioso, perché abbiamo preso il calcio d'angolo da un rinvio dal fondo, non vorrei che tutte le volte che passi in vantaggio, ancora prima che metti la palla giù, ci sono gli 8 secondi dal rinvio. Quando stai vincendo ci sono i 5 secondi fatti, lo capisco, ma voglio dire, c'è anche un tempo fisiologico per prendere la palla, metterla giù. Se vuoi strutturare un'azione, diciamo, dal rinvio dal fondo, hai bisogno di sistemare i tuoi giocatori. E dunque dico, se ce l'hai concesso prima, anche se perdevamo 2 secondi in più, devi concedermi, perché comunque mi sto assumendo la responsabilità di giocare la palla e ho bisogno di sistemare i giocatori per come li lavoriamo. Però se questa è la regola, è anche un'altra cosa, perché insomma sul 3-1 prendere un calcio d'angolo a sfavore da una palla tua sarebbe stato clamoroso, anche da Mari, da quel punto di prendi il 3-2 cambia totalmente la partita. Comunque sinceramente è un aspetto che è la prima volta, perché con l'Arezzo non è stato così declinato in questa maniera, da valutare, e sono curioso anche di rivedere la partita e capire, per dare anche un aiuto ai miei giocatori, per fargli capire in certe situazioni come è meglio comportarsi, visto che questa cosa qua oggettivamente mette pressione, perché appena prendi la palla già lì 5, 4, 3, dunque non puoi strutturare un fallo laterale alto perché hai bisogno di un tempo, il rinvio dal fondo probabilmente hai bisogno di qualche secondo in più. Io lo metto, dico va bene che non bisogna perdere tempo, ma capite anche cosa sta facendo la squadra. Io penso che palesemente si capisca se una squadra sta perdendo tempo o meno, e dunque però è qualcosa in cui tenerne conto, perché su certe cose hai meno tempo per strutturarle, e non è voler perdere tempo, ecco. Ecco, io capisco tutto, probabilmente devono trovare, diciamo, anche loro la tara corretta, però insomma, cioè, non sarà mica un secondo che cambia la partita. Ecco, se un portiere va lì, fa il giro dietro la porta, giustamente mi punisci e dai calcio d'angolo contro. Insomma, saranno passati 9 secondi rispetto agli 8 di cui ho tempo. Stavo pure calciando la palla, ecco, va bene, comunque. Però speriamo sempre, che vuol dire che siamo in vantaggio spesso, ci staremo più attenti.
1: Eugenio, ciao.
0: Ciao.
1: Che

0: settimana sarà questa, perché l'ultima settimana in mercato ci sono tante, ci sono un po' di situazioni aperte, insomma. In questo momento ti chiedo quanti sarebbero i giocatori fuori lista e ti chiedo, perché poi alla fine i tifosi sono preoccupati per la vicenda di Silvestri, della quale si sta parlando pochino, però lui ha ricevuto un'offerta importante dalla regina. Tu hai parlato con Silvestri, ti ha detto qualcosa?
1: Guarda, è una settimana importante, devo dirti che queste settimane, ed avete visto la prestazione per me anche a Arezzo, dove la squadra per me ha fatto un'ottima partita stasera, è molto concentrata sull'obiettivo che ha, abbiamo gestito molto bene situazioni personali, avete visto che qualche giocatore è uscito, magari succederà ancora per due o tre giocatori, perché dobbiamo valutare come giustamente sia anche gli interessi che hanno i ragazzi, l'ho detto in conferenza pre-gara, che giustamente ognuno di loro può avere delle esigenze come noi abbiamo le nostre, c'è da valutare la lista e dunque c'è sicuramente da sistemarla, perché penso che adesso uno o due giocatori in più probabilmente per come siamo adesso non potrebbero entrare in lista, sicuramente abbiamo un sovraccarico nel reparto offensivo. C'è la volontà, se ci fosse la possibilità, di migliorare ulteriormente la squadra, ma dobbiamo farlo prima pensando a qualche giocatore che deve uscire. E dunque ci abbiamo 10 giorni, abbiamo la fortuna di aver giocato presto, ci alleniamo domani mattina, poi la squadra recupererà 2 giorni e reinizieremo martedì in una settimana tipo che ci porterà a giocare con la Pergolettese. Silvestri per me ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso con dei grandissimi playoff giocando centrale di una difesa 3, è un giocatore molto importante, giustamente ci sono anche gli interessi del giocatore dal punto di vista contrattuale, il ragazzo ha parlato in ritiro, lui è molto concentrato, è felice di stare qua, poi giustamente deve valutare anche lui le proposte che gli arrivano e faremo una valutazione serena con lui. Io penso che più di dimostrargli la fiducia e di farlo giocare titolare con un giocatore non posso fare altro. Poi giustamente a lui valuterà le sue cose, ne parlerà con la società, sicuramente ne parlerà anche con me e valuteremo quale sarà la cosa migliore, ma lo ritengo un giocatore molto molto importante per noi.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta Cibi. Avevo già un po' spoilerato il programma perché abbiamo parlato di Bari, Union, Brescia, insomma di tutte quelle formazioni da cui ci dovevamo e ci potevamo aspettare tanto. Tra queste c'è anche il Perugia, che è partito con un nuovo corso targato Alessandro Gaucci e Arianna Curi. In panchina mister Aimo Diana. E insomma, nonostante il ritardo con la partenza di questa stagione, il Perugia ieri ha ben figurato contro l'Ostia Mare neopromossa in Serie C. Al Curi si è visto tra l'altro anche Daniele De Rossi, sappiamo suo padre Alberto è diventato da quest'anno il presidente della società laziale, che già dalla passata stagione era passata in mano alla famiglia De Rossi. Vedremo poi insomma quello che sarà per la compagine appunto di Ostia, ma intanto io mi concentro sul Perugia e andandovi a salutare, ricordandovi che torneremo con A Tutta C domani alle ore 9:45, vi saluto. Mi sono incartata, capita anche a me, non capita solo su DAZN. E sono cose, il bello della diretta. Ma dicevo, allora, noi con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. Vi invito però a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che accade nel mondo italiano pallonaro e non solo. Vi ringrazio per essere stati con noi e, augurandovi di nuovo un buon inizio di settimana, vi lasso con le parole del tecnico del Perugia, Aimo Diana.
1: No, sono felice, molto felice, perché sappiamo insomma i sacrifici che si stanno facendo in questo momento nella costruzione della squadra, quindi sono felice per i ragazzi, sono felice per la società, soprattutto però per i ragazzi, perché so la difficoltà che hanno loro nell'apprendere in pochissimo tempo concetti e provare a metterli in campo, anche sbagliando, e sono felice perché un risultato positivo, come ho sempre annunciato, sempre detto, accelera un pochettino il percorso, dà più solidità alla squadra, gli fa prendere più velocemente e gli fanno credere soprattutto prima in quello che stanno facendo. Detto questo, piedi per terra, perché conosco molto bene il campionato, conosco benissimo anche i calciatori, e ancora abbiamo tanto da fare. La conoscenza la si fa soprattutto con le partite. Credo che questa squadra abbia da esprimere ancora tante cose nei suoi elementi. Troveremo difficoltà, cosa faremo alle prime difficoltà, perché avverranno. Oggi in qualche momento c'è stata, la squadra ha reagito bene, li ho sentiti comunicare, gli ho chiesto anche autonomia a loro in campo di fare delle scelte, perché si cresce anche facendo delle scelte singole, qualche volta l'hanno fatto, poi andiamo a controllare se è stato fatto bene o male. Hanno avuto comunque una buona tenuta fisica fino alla fine e devo dire che siamo soddisfatti. Detto questo, senza voli pindarici, come ho detto io, fumo negli occhi alla gente, questi siamo. L'atteggiamento secondo me è un atteggiamento che esalta, che piace, partiamo da quello perché è la base di tutto, poi arriverà anche un gioco migliore, se possibile, troveremo squadre sempre più agguerrite. Io credo che le prime 10 partite di un campionato siano quelle che danno poi quello che sarà poi il campionato da fare, i posizionamenti e tutto il resto. Dopo 30 punti sul campo bisogna capire quanti ne hai fatti e dove ti posizioni.
2: Grazie. Buonasera mister, Alessio Torzuoli a cipogia.com. Intanto complimenti per la vittoria, volevo chiederle le condizioni di Ladinetti, che è stato comunque il faro del centrocampo, quindi sicuramente un uomo in questo momento importante, no, per la squadra.
1: Ma credo che abbia avuto crampi, credo che non sia nulla, mi auguro che non sia nulla di più, non ha avuto dei crampi, ha corso tantissimo, gli sto chiedendo tanto, gli sto chiedendo di toccare tanti palloni, sono contento perché il gol è venuto da una giocata che abbiamo provato e riprovato questa settimana, anche questo aiuta, perché insomma riuscire poi a metterla dentro dopo una cosa che la provi, che ho rotto ai giocatori, dà soddisfazione. Io conosco troppo bene questo campionato per la squadra dare il concetto giusto, quello che la strada che abbiamo intrapreso è questa e bisognerà portarla avanti nel bene e nel male. È ovvio che mi aspettavo con una società nuova, un allenatore nuovo, anche ragazzi che avrebbero, mi aspettavo che si vogliano mettere in luce e questo lo stanno facendo.
3: Mister, buonasera, Antonello Tacconi, Radio Antenna Web, dato complimenti.
1: Buonasera.
3: Prima una domanda, cosa le è piaciuto di questo Perugia di questa sera? E poi un'osservazione sulla rete, mi pare che l'asse Quirini-Canotto in Coppa Italia ci aveva provato, Quirini, no? Assist da destra, poi Canotto è arrivato leggermente in ritardo, se non ricordo male, stasera è andata meglio, un asse importante, no?
1: Sì, sapevamo che con dei cambi di gioco potevamo metterli in difficoltà, l'abbiamo provati spesso, poi non sempre ovviamente la giocata riesce, ma sapevamo che potevamo metterli in difficoltà. E perché? Perché so che ho dei calciatori che possono fare questa cosa, altrimenti non gli si chiede cose che non possono fare ai calciatori. Quindi, ripeto, a me è piaciuto innanzitutto, oggi abbiamo aumentato il livello del contrasto, dell'uno contro uno, abbiamo perso pochi duelli. Quando l'abbiamo persi abbiamo avuto una percezione negativa immediata, quindi abbiamo cercato di recuperare immediatamente. Ecco, una squadra che ha una percezione che se perde la palla si metta subito a posto. Contro l'Ovis Pesaro abbiamo preso gol da un calcio d'angolo, non abbiamo avuto la reazione, oggi l'ho vista. Faremo ancora mille errori, ma su questa è la strada che dobbiamo percorrere, e mi aspetto anche che poi si cresca anche di personalità, di altro. Ovviamente qualche giocata provata si fa fatica a farla in questo momento. C'è un avversario tosto, difficile, che ti può mettere in difficoltà, e ci ha messo in difficoltà soprattutto con qualche palla in mezzo. È stato bravo il portiere, ci ha messo una pezza.
4: Sera mister, Massimiliano Camilletti, Il Messaggero. Vorrei chiedere, a proposito del portiere, del nostro portiere, come lo stai vedendo, visto che lo stiamo valutando questa sera, se ti ha convinto, insomma, come giudichi la sua prestazione, e nel percorso di crescita della squadra, dove ancora vedi delle difficoltà significative?
1: Allora, sul portiere credo che oggi abbia fatto una buona gara, ha gestito bene, col piede anche a destra e a sinistra, col destro e col sinistro, l'abbiamo coinvolto più possibile. In porta credo che abbia fatto bene, ha fatto la gara che doveva fare, il nostro portiere l'ha fatta bene. Dove possiamo migliorare? Io credo in tantissime cose. La condizione atletica è la base per poter migliorare tutto, perché con una gamba buona gli si può chiedere ai giocatori anche giocate più rapide, più veloci. Ancora sulle scelte da fare, a volte traccheggiamo, ancora non abbiamo chiaro quello che vogliamo fare, ma in un momento di studio e di concetti continui che gli do, un po' di essere spaesati lo dobbiamo mettere in conto. Primis, diventare una squadra, lavorare in un certo modo in campo, nella fase difensiva, non subire gol, è stato importante. Miglioramenti credo che ce ne siano tanti, ma credo che qualsiasi squadra alla prima di campionato debba fare grandi miglioramenti. Se fosse già pronta adesso sarebbe difficile.
5: Mister, 6.358 spettatori, Perugia ha risposto alla grande, alla prima di campionato, c'è un certo fermento, c'è un certo risveglio che state portando, che porterà la nuova società, lei, i giocatori, quindi ci si aspetta molto. Sente questo peso, questa responsabilità? Poi una seconda domanda, in Perugia che ha giocato soprattutto sui fianchi, sugli esterni, molto bene Quirini, in effetti le maggiori azioni.
6: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
7: Tutto Mercato Web in podcast.
8: È una delle formazioni che paradossalmente, dopo tanti anni di crescita, di attesa, di piccoli ritocchi, ha subito la rivoluzione dell'anno zero, perché il Deus Ex Machina del progetto Giovanni Carnevale è andato via, perché è cambiata la guida tecnica e perché il Sassuolo riparte rimboccandosi le maniche da Alberto Aquilani, da una dirigenza che già c'era, potenziale con un nuovo ingresso, quello di Fabris, con una cessione pesante, con qualcosa molto probabilmente ancora da fare sul mercato. Dove sono gli Aquilani? Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Il Sassuolo è ancora una macchina in costruzione, è una delle formazioni che sul mercato paradossalmente è più in ritardo di tutte, è sempre stata una delle grandi garanzie, ha dovuto faticare ad adattarsi la cessione di Mukhremovic, sistemata con l'arrivo adesso di Leisen, col riscatto di Valukiewicz, ma non soltanto, arriverà un altro centrale, arriverà un altro terzino destro, ma è chiaro che dietro Mukhremovic porti uno scossone importante. Dietro la difesa cambia e cambierà ancora, come abbiamo detto, e poi ci sono i due casi da risolvere: Torshved, il centrocampista che ha chiesto la cessione, Pinamonti, l'attaccante che ha chiesto la cessione, Rebus che il Sassuolo vuole risolvere quanto prima, anche se per Aquilani è già arrivato un attaccante molto importante come Kieron Bowie. E a centrocampo sicuramente un intervento, l'addio di Torjued dovrà essere gioco forza fatto, perché sia Azic, serve sicuramente un giocatore anche di maggior fisicità. Gli acquisti, i riscatti, diciamo che la conferma di Muric, cioè Valukiewicz, erano scontate. Kieron Bowie, che all'Hellas Verona non era riuscito a confermare i sogni, le premesse e le promesse di salvezza, è comunque un acquisto, un arrivo importante, così come Azic, riscatto contro riscatto per la Juventus dalla formazione bianconera. Obrador in prestito dal Benfica, abbiamo visto bene col Torino, giocatore interessante. Benjea Dominguez dal Bologna altrettanto, Leysen arrivato dal Belgio pure, insomma tutti gli altri giocatori che poi arriveranno. Certo, ci sono delle garanzie, delle certezze, ci sono le conferme di Berardi soprattutto, c'è un attacco bello pieno di calciatori dietro Izes come nuovo leader, ci si aspetta tanta crescita da Lipani, come giocherà la formazione di Aquilani. A Catanzaro ha giocato col 3-4-2-1 con costruzione strutturata, un pressing organizzato, rotazioni, ma poi in passato ha fatto anche quello che sarà il suo metodo col Sassuolo, 4-3-3, 4-2-3-1, adattate alle caratteristiche dei giocatori. Il modo, controllo del possesso, dove possibile, ma verticalità e progressione rapida, una costruzione dal basso strutturata, col portiere coinvolto, ampiezza e superiorità numerica, un pressing organizzato e solidità in non possesso, e poi la filosofia del progetto, lui che non è né un giochista né un risultatista, è valore.

0: valorizzare i talenti e avere una flessibilità tattica. Ricorda molto il suo modello, Roberto De Zerbi. Ripetiamo, a livello di singoli, per la vittoria col Cesena ha dato indicazioni importanti su Azic, su tanti altri giocatori, ma deve ancora costruirsi questo Sassuolo in difesa, centrocampo, capire rebus sui calciatori. Quindi fatichiamo ad oggi a fotografare, al netto di quella che sarà la formazione dell'esordio, un 11 tipo che accompagnerà il Sassuolo e Aquilani fino a fine stagione. Dove osano gli Aquilani? Beh, lo scopriremo probabilmente, dove potranno farlo solo a fine mercato estivo.
1: Tutto Mercato Web in podcast. Tutto Mercato Web in podcast.
0: Parole scioccanti, parole sorprendenti. Luciano Spalletti, francamente, le dichiarazioni su Randall Kolo Muani le poteva evitare per modi, mezzi, termini. È un attacco diretto, indorato poi da dei complimenti che sembrano anche non render merito al grande lavoro che poi ha fatto per lui e per le sue scelte la società nel corso di quest'estate. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Contente. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Francamente, l'attacco frontale, perché di questo si è trattato, di Luciano Spalletti e Randall Kolo Muani ci ha lasciati spiazzati. Voleva essere uno sprone? Probabilmente non l'ha fatto nel modo giusto, certamente non l'ha fatto nel modo giusto, perché ha si detto che Kolo Muani è un attaccante che attacca la profondità, che sa tenere la palla, altri complimenti, ma poi ha detto se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. E ne ha attaccato le caratteristiche, e la cosa incredibile è che quelle caratteristiche questo giocatore, Randall Kolo Muani, lo ha voluto lui inseguire per un'estate intera, forse anche di più. Anche la scorsa sessione di mercato è stata una telenovela che ci ha sfiancato, e sin dall'inizio chiunque ha detto ma Kolo Muani probabilmente come tipo di centravanti non è quello che ti possa garantire tutti quei gol. Lo sapevamo anche noi, nelle chiacchiere da studio, ma anche nelle discussioni da stadio e da bar, che i numeri di Kolo Muani, le caratteristiche di Randall Kolo Muani non sono quelle del capocannoniere di un campionato. Un gol in 30 partite al Tottenham della scorsa annata lo va a vidimare. Sentire dopo l'inseguimento, lo sforzo anche che ha fatto la società nel corso dell'estate per prendere Kolo Muani, la volontà totale di Spalletti di avere Kolo Muani, dire che questo tipo di calciatore deve cambiare, deve cercare più gol, deve trovare più cattiveria, in questo modo ci sembra ben lontano da uno sprone, ma una critica poco costruttiva, soltanto distruttiva nei confronti anche dell'operato della società, dello stesso attaccante, una richiesta neanche velata di nuovo centravanti. E francamente sono parole poco aziendaliste, anche poco manageriali. Da un allenatore come Spalletti non ce l'aspettavamo. In tutto questo manca un centravanti d'area di rigore, sì, ma questo lo sa l'uomo della strada dall'inizio dell'anno. Non c'è bisogno di gridarlo attaccando il proprio puntero di adesso, urbi e torbi, al termine della partita, peraltro vinta. Ripetiamo, non ci è sembrato niente di positivo nelle dichiarazioni che ha fatto Luciano Spalletti nei confronti di Randall Kolo Muani, che le vogliamo anche ripercorrere insieme, perché ripetiamo, ci hanno colpito. Spalletti di Kolo Muani ha detto che se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà, ce lo siamo andati a prendere, l'abbiamo coccolato, sappiamo quale sia il suo vero valore, ma si deve rendere conto che se 2 anni che non gioca un motivo ci sarà. A volte si crede di essere a un livello eccezionale, ma ha lasciato qualcosa da parte che deve andarti a riprendere. Sono partite nelle quali deve portarti a casa dei gol perché gli spazi sono a tuo favore. L'attaccante che stiamo cercando potrebbe avere caratteristiche diverse, oggi gli spazi c'erano ma non siamo riusciti a sfruttarli. Significa che Kolo Muani dice ha delle caratteristiche che deve andare a riprendere. I numeri non dicono questo, i numeri dicono che Kolo Muani è esattamente questo, e che la Juve sta cercando un attaccante diverso da Kolo Muani, che evidentemente per Spalletti serve piuttosto che a Kolo Muani, il quale a volte si crede di essere a un livello eccezionale. Se queste siano parole di una prima rottura, Juventus è un serio problema.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
3: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TM Good News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre, e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba, e quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che e gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare, e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento, secondo me, Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi la nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuto un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
0: Comunque, chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
1: tacco di Allah, male.
0: Sì, tacco di Allah, sì,
1: il
0: sì.
1: Tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece va. Non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente,
0: sì.
1: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto
0: funzioni tutto subito bene. Alla prima giornata Çalhanoğlu, gran gol, ma niente di nuovo, insomma si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
0: Di più esposito.
1: di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no, ha altre statistiche, no? In questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
0: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali. Mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma? Per quanto riguarda le
1: Tutto
0: polemiche
1: nella
0: arbitrali.
1: norma? No, è che ci vorrebbe, no, non lo so, cioè, dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
0: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
1: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità, il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa, è durato tutto un tempo. E poi piano piano, piano piano, niente di nuovo, queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono. Sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica che vince di corto muso e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che piaccia
0: Certo.
1: molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
0: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
1: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, Cissé, cioè che voglio dire, cioè, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane. Un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo. Però intanto

0: ragazzino, è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità è diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, e ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato, è anche l'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus anche in chiave traguardi che si pone su a quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Ah, secondo me la Juventus ha un attacco favoloso. Favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. E a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco. E questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco. Perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero. Quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità le importanti, perché insomma, sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.

0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma. Sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso, si riparte, e vediamo, che non so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre. Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce così, a esplodere, nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro da questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non lo
1: seguito
0: conosco
1: anche
0: bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana,
1: Certo.
0: poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
1: Sì,
0: se vuoi.
1: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto. Quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiuderanno appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte di questo campionato, con le big che ci sono, che portano a casa tutti e tre punti, dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus, solo il Como in Champions.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche, decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e, se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce

0: Caffeando. Dal 2019 Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Sei Ecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Ma che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli. E
3: mancava Davis contro...
2: Esatto, e sarà, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche, però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto, forse dopo, nel corso della partita,
3: nel primo tempo,
2: cambio che ha fatto Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina, questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare. Però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato.
3: Sì, e i cambi sono fondamentali, arriveremo anche al Napoli, sì, che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa, poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali. Però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina Da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz, cioè una squadra che è profonda e in questo campionato
2: pure l'Inter.
3: Però se pensiamo al Como è una squadra che ha veramente tante soluzioni, e già questa prima giornata e più in generale questo, anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante, e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo una partita complicata, come detto.
2: Partita complicata perché poi difficile. Noi dobbiamo dire pure che c'è l'avversario,
3: esatto.
2: È vero che il Como è l'unica delle big, no? Perché ormai dobbiamo considerare tra le big di questo campionato, che non ha vinto, poi aspettiamo adesso stasera la Roma.
3: Però era anche quella che aveva l'impegno più difficile.
2: Però aveva un impegno difficile. C'è un impegno difficile e devo dire insomma che alla fine è venuto a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco, i cambi hanno aiutato diciamo un po' a invertire la partita, il trend della partita.
3: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne e Vergara, tra l'altro gol e assist per entrambi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto la distanza. Ma... e anche in questi campi, anche Genova sarà un campo non semplice quando hai queste soluzioni a gara in corso. Poi alla fine la
2: Napoli è una partita difficile, dobbiamo dire,
3: sì.
2: Come il Como anche il Napoli, le due
3: complicato
2: questo fine di questo diciamo di sabato e domenica. Adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita complicata, sì, stasera. Ti devo dire che ne è venuto a capo, ha sofferto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione. Ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa, che che io ho detto ma tengono tutta la partita così, perché poi sai quando parti così arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace, questa di De Rossi, e...

0: insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi,
1: beh, però una grande stagione,
0: esatto, abbiamo visto un Genoa che ha un'idea, e sarà sempre così, sarà difficile affrontare soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico, è stata una roba, un tifo veramente dall'inizio fino alla fine, erano in campo pure loro, si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione, e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli, poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare perché era partito molto basso, molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso, che aspettava, che subiva, però il Napoli, ragazzi, è una squadra forte, il Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che una delle cause del Napoli che non ha potuto, diciamo così, difendere bene il titolo è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti, nonostante qualche incompletezza, ossia in difesa per gli infortuni, e secondo me in attacco, perché bisogna fare qualcosa, serve un altro centravanti a Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centravanti in questa chiusura di mercato, però Napoli è forte, ha fatto dei cambi che hanno ridato che hanno aggiunto qualità alla partita, e quindi alla ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
1: Ci arriviamo, perché
0: questo, quello è un momento importante della partita.
1: È cruciale, all'82esimo.
0: Esatto, a 10 minuti più o meno dalla fine della partita, tu mi trovi un gol così e cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare, avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa lì, il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
1: No, indubbiamente.
0: Per me quello è fallo tutta la vita. Cioè, allora, non ci sono dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
1: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
0: no, io mi auguro che se questa è la linea
1: che venga
0: la
1: tenuta,
0: sempre,
1: esatto. Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io, una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque è uno,
0: secondo
1: che
0: me è un po' esagerato De Rossi,
1: sì,
0: devo essere sincero,
1: però è uno che comunque dice quello che pensa,
0: no, fa bene a dire quello che pensa, e però quindi è un po' esagerato, un episodio tra i più della carriera che non mai, cioè, ma adesso,
1: allora
0: lì c'è stata
1: un'estremizzazione, però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso, eccetera, eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati. E allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è abituato a vedere,
0: ripeto,
1: qualcosa di
0: diverso. La linea è questa e la vedremo già da queste partite, da quelle che sono rimaste, dalle prossime, ben venga. Però un po' di perplessità la lascia, cioè nel senso...
1: Ma io poi...
0: Spiego, se tu vedi l'azione live, è chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte, entra dentro, che è De Bruyne.
1: Un giocatore che è in anticipo nettamente.
0: E tra l'altro sta in anticipo e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora, l'arbitro vede, non è che è impallato,
1: non vede,
0: si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo, io sono convinto di questo. Sicuramente
1: no,
0: c'è stato
1: non
0: un
1: è neanche la prima volta che,
0: esatto,
1: diciamo Di Bello si rende protagonista di episodi,
0: però,
1: di episodi
0: però
1: un po' al limite.
0: Io ti dico una cosa, mi sta bene, ripeto, la linea se è questa la vedremo, e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile, e quindi la responsabilità, che è giusta, sia sempre a carico dell'arbitro, perché è lui che deve decidere alla fine della fiera, c'è poco da dire. Però mi chiedo a sto punto, allora ritorno su un concetto basilare, quando c'è il chiaro evidente errore?
1: Ma infatti è una...
0: Siamo lì, cioè nel senso...
1: È una terminologia che serve solamente a salvare la faccia, secondo me.
0: Perché a quel punto dico, se per carità, allora io faccio questo ragionamento, l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare E l'arbitro può pure confermare la sua decisione,
1: sì, sì, sì,
0: vedendo poi il replay.
1: Sì, sì, sì,
0: cioè, questo
1: è,
0: io voglio dire.
1: La chiamata,
0: cioè,
1: non è obbligo di cambio.
0: Non è che se io ti chiamo tu devi cambiare la decisione.
1: Anche perché
0: anche
1: così,
0: questa è una linea che secondo me va.
1: Anche perché

0: successo in passato, magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello, esatto, e il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno, sì, scorso, ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ne ha avuti due, sempre con Di Bello al VAR. E quindi, e uno tra l'altro era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere. Sì. Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale c'è Genoa-Napoli, di tutti gli arbitri a disposizione devi mandare per forza Di Bello? Cioè, vuoi far fare a Di
1: allora,
0: Bello
1: ti posso
0: Genoa?
1: Dire, ti posso
0: non
1: dire
0: far
1: che
0: fare questo Genoa-Napoli la prima partita?
1: Sì, però questo io la vedo in maniera diversa, nel senso, siccome l'arbitro secondo me non deve nascondere nulla, io lo posso rimandare a fare quella partita.
0: No, non è questione di nascondere, detto che secondo me Di Bello meno partite fa e meglio è per il calcio italiano, ma questo è un altro discorso. Però a prescindere, se tu sai che hai il mirino puntato addosso, perché è la prima giornata dopo un'annata disastrosa, io farei di tutto per rendermi la giornata più semplice, lo so, almeno la prima.
1: Ma questo è un discorso, diciamo, sulle designazioni, che si può fare anche dire magari un'attenzione vedendo anche il passo. Però ripeto, secondo me dobbiamo un attimo capire se la linea è questa, ok, deve essere sempre questa.
0: Sì.
1: E sono sicuro che non sarà così, Lorenzo.
0: No, certo, ma siamo abituati. Quindi.
1: Perché è difficile tenere una linea sempre uguale sui tanti episodi di calcio che ci sono. Ecco perché io dico che alla fine era meglio un richiamo al VAR e la conferma di Di Bello della sua decisione, non avremmo detto nulla.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Cioè avremmo detto l'arbitro è convinto che quello non è fallo, e però è pure andato a vederlo, punto, fine. E si chiudeva. Perché penso che il VAR deve essere utilizzato anche in questa maniera. Non, quando ti richiamano non è detto che devi per forza cambiare la tua decisione perché ti fanno vedere le immagini. Tutto qua. Poi, per esempio, si discute anche sull'episodio di Torino-Milan, quello per me è rigore,
0: sì.
1: E come si fanno a non dare, non solo c'è un movimento, è vero che sono un po' vicini, ma c'è un
0: braccio
1: movimento
0: col
1: braccio largo che va a cercare proprio il pallone,
0: sì.
1: Quindi è quello pure, niente, non è andato nemmeno, si è proseguito.
0: Anche lì perché non lo mandi al VAR?
1: E capisci, dopo, per carità, mi sta bene, allora se ripeto, se la linea è questa, e spero che sia sempre così, ma non sarà sempre così, perché questi siamo ai confini dell'errore.
0: No, ma noi va bene che,
1: dell'errore,
0: che la prima,
1: capito,
0: giornata ci possono stare delle cose borderline,
1: sull'errore,
0: ma che diventino poi l'esempio per la stagione. Cioè il contatto fra Vasquez e De Bruyne noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno, quel braccio di Torino Milan.
1: Ma non sarà così, ma non sarà
0: quello
1: così.
0: Quella è la cosa. L'augurio è che possa essere il più possibile omogeneo.
1: Perché io non credo nella omogeneità degli episodi, non ci credo, perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio, quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui, quindi scordiamocelo.
0: L'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai, però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene, esatto, da questo punto di vista.
1: Sì.
0: Passiamo alle partite di domenica. Perché domenica alle 18.30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla sul Lecce e sul Venezia la facciamo, però la priorità per la Juve inevitabilmente. Che trova
1: Lecce ha vinto una partita importante.
0: Sì, partita importante, infatti per quello una parentesi la apriremo anche su quella, però una buonissima Juve nel primo tempo, perché comunque ha creato
1: calcio
0: tanto,
1: fluido,
0: ha sprecato
1: qualità,
0: tanto,
1: sì,
0: però poi ha avuto anche bisogno di un pizzico di fortuna nel finale. Sinceramente,
1: secondo tempo non benissimo.
0: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
1: Per me è cambiato
0: rischia...
1: poco rispetto all'anno scorso.
0: Esatto, ma che rischia di tenere aperto un po' troppe partite.
1: È cambiato secondo me niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
0: Allora, ancora dei margini, perché non si è visto Lukumi, non si è visto Alaibegovic.
1: No, aspettiamo di vedere anche gli innesti, e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi, perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzee è un altro che fa tanto gioco, ma segna? Serve uno che la butta dentro.
0: Sì, magari la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri, però non è che ha... Cioè, con Seisao, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita, però ha sprecato

0: due o tre situazioni che per un attaccante esterno,
1: a me mi sembra
0: esterno,
1: sempre uno di quei giocatori tanto fumosi,
0: bello ma non balla,
1: esatto,
0: bello
1: capito?
0: Ma non
1: cioè,
0: balla.
1: Poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro,
0: cioè, invece... o ti portano 10 gol a testa la Ibegovic e Ildiz, oppure
1: numericamente... mi sei male ieri, Ildiz è stato uno dei peggiori in campo, dai,
0: numericamente diciamo... mi sembra che la Juve manchi un po' di gol,
1: sì, non, sì, so se... goal, mancano...
0: non so se allora, si affidano al Colomoni che un anno solo
1: la
0: in carriera
1: Juventus
0: ha fatto 15
1: tratti,
0: gol.
1: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio Milan e Juve a tratti,
0: sì,
1: cioè hanno fatto vedere che c'è qualcosa,
0: forse il Milan un po' meglio,
1: c'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà più continuità, ma questo magari andando avanti questa cosa qua si prende, però ci sono delle problematiche, la Juve fatica a segnare, c'è niente da fare, cioè, è un problema che si porta dietro, e secondo me Colomani non fa la differenza, ma questo l'ho detto da tempo. E quindi bisognerà capire adesso se trovano un centravanti, che tipo di centravanti, perché i nomi sono quelli, non è che si parla di Girsé e Sorloth, in bocca al lupo, che vi devo dire, però servono i gol a questa squadra, sì, perché comunque non puoi tenere aperta una partita con il Frosinone, ragazzi, il Frosinone ha dei limiti pazzeschi, anzi, che nel secondo tempo ha dimostrato di avere pure un'organizzazione che ha messo in difficoltà.
0: Il Frosinone deve fare tanto sul mercato, mancava che Diemissa, che è stato il giocatore più importante la scorsa stagione, quindi era anche un Frosinone abbastanza rimaneggiato.
1: E per poco non pareggia.
0: Esatto, e per poco non pareggia, la traversa nel finale lo dimostra. Abbiamo detto della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire con tutto il primo tempo il solito Falcone, che continua a essere secondo me uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A, a salvare Lecce e Venezia, a cui sono stati annullati due gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. Il Venezia secondo me comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
1: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
0: Sì.
1: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai. Proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare.
0: E ti aggiungo anche Parma-Cagliari che... sabato sera ha fatto vedere che entrambe non me faranno un po' di fatica.
1: Sì, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche. Quindi è stata anche una partita piacevole,
0: sì.
1: Da vedere, ecco.
0: Assolutamente sì, e poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina andrebbe a Rabiot perché entra, cambia la partita, gol e assist, però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A, come lo ha fatto Sissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan si diceva servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A, o comunque qualcosa in più serve?
1: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, sì, considerato molto.
0: Sì, no, quindi... la sensazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato,
1: no,
0: è arrivato un nuovo
1: giocatore. Leao può guardare, secondo me. Può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno voglia. Quindi... guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi sì, questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano,
0: sì,
1: da esperto,
0: sì,
1: capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito, e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi, sai, la prestazione del Milan io l'ho definita a tratti anche questa, si vede che c'è un allenatore che sta lavorando.

0: io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto, io sono molto fiducioso del Milan di Amorim, ho questa sensazione, vediamo. È chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino, nonostante tutto, ha dimostrato essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan.
1: Che ha preso un giocatore interessante, perché Fisgema a centrocampo
0: lo sai che è bravo questo, in costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione
1: è un
0: ragazzo interessante. E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino, insomma, ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato, poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos, sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che deve arrivare.
1: Diciamo che gliel'ha quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale, no, perché comunque
0: ti ripeto,
1: un po' di tempo
0: non c'è
1: servirà.
0: Nessuna sentenza definitiva,
1: no, c'è
0: soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto alla prima partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni tutto aspetti,
1: diciamo che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita
0: contro
1: il Monza, non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa,
0: benissimo, condizione fisica eccetera.
1: Esatto. Diciamo sono un po' mancati per il momento i centravanti in generale,
0: ma questo è un problema che ci portiamo anche dall'anno scorso.
1: Assolutamente.
0: Quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere severo, però ci si aspetta molto di più, proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
1: Su quello non ci piove. Però dei centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstović, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo e la difesa 3 all'idea di Sarri.
0: Ci vorrà del tempo, ci vorrà del tempo,
1: però
0: giovedì
1: arriva una partita cruciale.
0: Ci
1: vorrà tempo, ma non c'è tempo per giovedì.
0: Ci vorrà tempo, ma non c'è tempo. E io mi auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte dell'Atalanta.
1: Sono molto curioso.
0: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza pure ieri, la vittoria non deve ingannare, ben vengano i tre punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti.
1: Quella che ha veramente bisogno di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
0: No, ma Aquilani pure a me, lo guardo con grande attenzione anche lui, perché è un allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in precedenza.
1: Con la
0: Fiorentina, quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera che
1: ecco, per salutarci le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna, Lazio e Roma Fiorentina, che cosa ti incuriosisce particolarmente?
0: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce è più Roma Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra, Kenner se gioca, sto vedendo in molte formazioni sta in panchina, e questo è un segnale.
1: È un segnale. Poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante, perché ha preso Pellegrino, quindi
0: sì, anche se secondo me non fa la differenza, però vediamo, magari in questo contesto come la Fiorentina può essere molto utile. Vediamo, questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto, quindi attendiamo stasera di vedere. Non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto difficile, quindi vediamo che tipo di impatto può avere in questa partita.
1: Saremo a vedere.
0: Visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Dovrebbe esserci l'esordio di Frattesi con Rovella e Taylor. Vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie.
0: Grazie a te, Lorenzo. Vi aspetto a Maracanale ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanà. Tra pochissimo invece l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione di tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi, lunedì 24 agosto 2026. Buongiorno anche a Gabriele Latini in cabina di regia. Come ogni apertura di Rotocalcio ci stiamo per dedicare al mercato con la redazione di Tutto Mercato Web. Allora do subito a dare il buongiorno a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, con te Ivan fare un po' il punto, visto che manca una settimana alla chiusura del mercato, meglio 8 giorni, perché si chiuderà martedì 1° settembre. Analizzare un po' squadra per squadra, cercando di capire quello che ci dobbiamo aspettare un po' da questi ultimi 8 giorni, partendo dall'Inter. Andiamo un po' in ordine rispetto a chi ha giocato in questa prima giornata di Serie A. Cosa ci aspetta in questi ultimi 8 giorni in casa Inter?
2: Ah, ci aspettano delle operazioni in uscita sicuramente, perché l'Inter saluterà Aslani, Massoren, Maillet. Questi tre andranno tutti al mondo, tra l'altro, curiosamente. C'è da capire cosa farà Luis Enrique, un giocatore non necessariamente in uscita, che però insomma, se dovesse vedere registrare un'offerta sui 28-30 milioni di euro, l'Inter sarebbe volentieri per andare a fare poi magari altre valutazioni a cui arriviamo. Però c'è anche Bonny, è un po' un'incognita, anche lui non è in uscita, però se si muovesse un'offerta, in questo caso di 40 milioni, l'Inter quantomeno la prenderebbe in considerazione, probabilmente l'accetterebbe, perché per arrivare all'entrata, se Parotto, Silvio Baccin dovessero capire che ci sono margini per arrivare ad un attaccante con caratteristiche diverse da quelle che ha attualmente Rosa Kivu, è di cui è difficile fare il nome, perché diciamo più un profilo che c'è una trattativa della propria. Però se si dovessero riuscire a prendere un profilo di questo tipo, lo farebbero volentieri. Non è una necessità, è un'occasione che si può creare.
1: Diciamo, possiamo definirlo come profilo il Lookman ha cercato l'anno scorso, questa seconda punta rapida, esatto, da uno contro uno.
2: Sì, una cosa del genere, uno che ti può far cambiare modulo, che ti salta l'uomo, che ti dà qualcosa che oggettivamente all'Inter manca. Ne abbiamo parlato tante volte, l'Inter sì, non ha, cioè è una delle squadre agli ultimi posti della Serie A per quanto riguarda i giocatori con dribbling e per numero di dribbling tentati nei vari campionati, ormai da 6-7 anni a questa parte, proprio una costante dell'Inter. Se trovasse quel tipo di giocatore lì, sì, Lookman diciamo che ad esempio ovviamente non è un nome più spedibile, però
1: è il nome ma il profilo
2: perfetto, sì, esatto.
1: E allora vedremo anche come si muoverà l'Inter. Ci spostiamo di pochi chilometri da Milano a Como, perché forse la cosa più interessante, l'operazione più interessante di quest'ultima settimana può essere Moise Kean. Ruota tutto intorno a lui il mercato del Como da qui a fine.
2: Sì, ruota tanto il mercato del Como, il mercato della Fiorentina, ruota tanto, è per cascata, perché bisogna capire la Fiorentina cosa farebbe o farà, nel senso che c'è una certa convinzione che poi alla fine il Como riesca a prendere Moise Kean. Ad oggi non possiamo dire che ci aspettiamo che si chiuda necessariamente domani, perché ad oggi manca un accordo, manca quasi tutto, nel senso che ancora come Fiorentina non sono vicine a definire l'operazione, però il Como lo ha individuato come il profilo giusto, italiano, è uno che ha segnato, insomma Como sono due caratteristiche che servono. Deve alzare l'asticella, perché finora insomma secondo me a 40 milioni si può chiudere, però finora non c'è arrivato.
1: No, indubbiamente, quindi si deve avvicinare a quella che è la richiesta della Fiorentina, ricordiamo con l'offerta alla 30 iniziale che era stata prontamente rifiutata. A cascata, visto che hai citato la Fiorentina, è stata

0: una delle grandi, forse la principale protagonista del mercato, estivo. Se resta Ken, il mercato è chiuso o ci dobbiamo aspettare altro? Ed eventualmente chi può prendere il posto di Ken se dovesse andare via?
1: No, allora non è comunque chiuso, nel senso che la Fiorentina sta lavorando per un esterno offensivo che può essere Pocu del Bayer Leverkusen, è un nome su cui stanno andando avanti i contatti da un po' di giorni, un affare che si chiuderebbe sui 20 milioni di euro e si andrebbe a sommare a tante operazioni che ha già fatto registrare la Fiorentina in questo calcio mercato estivo. È un attaccante esterno lo cerca comunque. Se dovesse partire Ken, c'è da dire che la Fiorentina ha un investimento importante nel reparto, l'ha già fatto, perché comunque prendere uno come Matteo Pellegrino, che era uno che per esempio Spalletti voleva la Juventus, vuol dire mettersi in casa uno che, se parte Ken, il titolare ce l'hai già. Poi credo che la Fiorentina andrebbe magari a sondare qualche profilo affidabile, cercando di capire, che non so, secondo me un Lucca può essere, se dovesse lasciare il Napoli potrebbe essere un nome spendibile, o meno Pinamonti, perché credo che non aspetterà la Fiorentina che, se la Lazio, diciamo, è benissimo le difficoltà che ha la Lazio sul mercato, però se riuscirà a far collimare le condizioni la Lazio le prenderà prima. Forse anche che si sblocchi la questione Ken, si può andare all'estero, ci ha dimostrato che, insomma, ha fatto delle operazioni così sorprendenti che poi portiamo fuori qualcosa di comino dal cilindro. Però io credo che comunque se partisse Ken scalerebbe comunque Pellegrino, cioè diventerebbe lui il titolare della Fiorentina fondamentalmente.
0: Quindi diciamo che la situazione attaccante da capire, penso, per tante squadre. Arrivo anche al Napoli, perché proseguendo un po' l'ordine cronologico delle partite di questa prima giornata, il Napoli ruota intorno a cosa in questo mercato? È arrivato Badiashil, deve fare qualcosina, forse se esce qualcuno entra qualcuno, è passato il leitmotiv di tutto il mercato in casa Napoli.
1: Sì, tendenzialmente sì, anche se poi comunque credo che Allegri qualche novità là davanti la vorrebbe, ed è per questo che è sempre tenuto in caldo Gabriel Jesus, che il Napoli è comunque su Joshua Zirkzee, quindi io credo che Allegri un rinforzo di davanti lo gradirebbe. È legato alla cessione di Lang, è legato a eventuali piste per Lucca, è legato, diciamo, a una rosa molto molto numerosa. Napoli è una delle squadre, era in partenza, lo è tuttora, una delle squadre con più giocatori in rosa, e quindi con più meccanismi legati a quel entrata e uscita che sta dominando, che in realtà non sta dominando, perché poi molte squadre se ne sono un po' per ora disinteressate, nel senso che si sono rifportate a prescindere dalle cessioni, che poi presto o tardi presenta il conto. Questi due che ti ho fatto, soprattutto con Gesù, sono nomi da tenere in piedi, con appunto la necessità di salutare Lang, che è un giocatore che può rimanere in Serie A, può andare all'estero, però non ha trovato una vera e propria destinazione, però dovrebbe salutare la squadra di Allegri.
0: Ci spostiamo sulla Juve, Juve che sta cercando ancora un attaccante, l'avevi detto, no? Pellegrino era un nome che sarebbe piaciuto a Spalletti. Ti aggiungo anche un'altra lettura, in base alle scelte di ieri di Spalletti, perché comunque, nonostante avesse a disposizione Cambiaso, ha scelto di portare Çelik a sinistra con Kalulu a destra. Anche l'esterno a sinistra, l'esterno basso a sinistra, può essere un elemento che cerca la Juve da qui a fine mercato, o lavorerà solo davanti? O magari anche a centrocampo, visto che c'è il nome di Kessié che piace tanto.
1: Esatto, le priorità della Juve ad oggi, secondo me, da quello che ci risulta, sono due: il centrocampista, con che si, di questo sappiamo anche il nome, cioè che si è promesso sposo della Juve. Il problema è legato esplicitamente alle cessioni, cioè la Juve sta lavorando per salutare Miretti, e diciamo che comunque anche Douglas Luiz, che poi è giocato titolare, però non è che sia un intoccabile, così come Cop Miners. Tra questi tre ne deve partire almeno uno per fare spazio a Kessié, che è lì che aspetta la Juventus, e per ora sta soltanto aspettando la Juventus. Davanti Spalletti ha un po' bacchettato Colomoni, sì. Credo che fosse più un messaggio alla dirigenza che al giocatore. Sicuramente non gli è piaciuto che si sia divorato un gol,
0: difficilmente spiegabile.
1: Ma tra quello e Conceição, diciamo, due gol clamorosi sbagliati della Juve con il Frosinone, però sicuramente Spalletti non era contento, però al netto dell'episodio credo che le parole a Colomoni fossero anche alla dirigenza, cioè prendetemi la testa.

0: attaccante, Spalletti lo vuole, la Juve ha cercato profili molto diversi, diciamo che in questo momento il più caldo sarebbe Zirkzee, che poi anche lui non ha forse le caratteristiche appieno che vorrebbe Spalletti, nel senso che sì, Zirkzee è fisico oggettivamente, però non è quel Vlahovic che era il giocatore che voleva Spalletti fondamentalmente, se non Pellegrino appunto, anche in questo caso è legato a un'uscita, perché la Juve invece questo meccanismo di chi entra e chi esce lo ha rispettato finora, e c'è Jonathan David che si sta rivelando più complicato del previsto da cedere, perché a inizio mercato un po' tutti, considerando che era arrivato a zero, pensavamo che fosse più semplice salutare David di Openda a fine mercato. Openda è già andato, ha già segnato tra l'altro, mentre David è ancora lì ed è un po' un punto interrogativo. Per quanto riguarda l'esterno a sinistra, secondo me non è una priorità, c'è stata questa scelta, però comunque cambiasse un giocatore che avendo in rosa la Juve non può dimenticarsene, anche se viene da diverso tempo in cui è stato lontano dalle sue migliori prestazioni. Se dovesse partire Caballo, c'è Bologna, ci possono essere altre soluzioni anche estere, allora la Juve andrebbe a muoversi su quel settore, però è legata un po' a questo momento del colombiano, che ripeto, mi piace per esempio a Bologna.
1: C'è poi la questione portiere anche, no? il vice vicario con Perin, che sta andando a Palermo. Il nome si sta sempre su quello di Grabara?
0: Sì, è il primo nome per la Juventus. Di Gregorio è partito in direzione Bournemouth. Perin partirà per il Palermo, anche se poi viene dovuto comunque entrare alla fine per i crampi di vicario, quindi diciamo che io non voglio sbagliare il secondo, anche perché Vicario viene da una seconda parte di stagione in cui ha giocato poco, sì, per questioni fisiche. Grabare è il primissimo nome, credo che la Juve prenderà lui senza, diciamo, andando così a risolvere a riempire la casella del secondo portiere.
1: E poi ci sono le altre due che hanno giocato ieri sera, il Milan e l'Atalanta. Parto dal Milan, con la prestazione di Sissé, non dico si chiude il mercato di entrata del Milan, ma anche un'eventuale uscita di Leao, che penso sarà il punto focale di quest'ultima settimana, potrebbe non costringere il Milan a fare qualcosa lì davanti, oppure se esce Leao un altro trequartista lì sul centro-sinistra lo prenderà il Milan?
0: No, secondo me potrebbe anche non prenderlo. Allora, Leao è sicuramente un grande tema, cioè un tema molto, molto rilevante sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnico, anche perché prima della partita Amorim ha detto non è importante. Sono dichiarazioni che si possono fare il 22 e il 23 agosto. Se il 3 settembre Leao è ancora in rosa, sia per questioni tecniche sia per questioni economiche, è difficile dire che non sia importante. Milan per ora, insomma, non è ancora riuscita a risolvere questo impasse. Io penso che quello della Roma sia un sogno complicato, per l'ingaggio, per la spesa che comporterebbe. La Roma non ha preso giocatori che costavano anche meno di Leao, perché poi alla fine la Roma ha subito Greenwood e poteva arrivare più o meno a condizioni abbastanza simili. Magari per Leao può andare a fare un investimento poco più convinta, non lo so, però mi sembra complicato. C'è il Galatasaray che non si è mai avvicinato ai 60 milioni che vorrebbe il Milan, si è spinta a 40 come massima offerta. Se partisse Leao, c'è Sissé che ha ben impressionato, c'è Moreira che gioca in quella posizione di campo, c'è comunque Pulisic che è vero nell'ultima stagione ha fatto più l'attaccante che diciamo il fantasista, però in realtà comunque uno che gioca sull'esterno, e Milan ha varie soluzioni. Poi se si crea un'opportunità economica, insomma, magari la colgono, però credo che non necessariamente Leao sarebbe sostituito con un altro giocatore.
1: E poi ci sono anche gli altri in uscita, su tutti verrebbe a dire Tomori e Fofana. Milan può provare a fare cassa in questi ultimi giorni, ma ci possiamo anche

0: possiamo considerare anche chiuso il mercato in entrata, visto che comunque ha speso tanto, seppur su pochi nomi, o magari se dovesse uscire più, forse più, più Tomori, un difensore in più magari da dare ad Amorim?
1: Sì, allora, il discorso del Milan è che se, se tu a giugno mi chiedessi, ma Milan fa un mercato da 150 milioni di euro senza vendere nessuno, io ti avrei detto no, ma che dici? Sì. Poi il Milan ci ha spiaffati tutti oggettivamente, con un calcio stato molto molto particolare, tra l'altro mettendosi diciamo in una posizione un po' complicata, non che sia un una colpa, nel senso che ha fatto un bel mercato, ringraziamo il Milan per averci fatto, fatto divertire, però è chiaro che se tu hai speso, hai comprato, ti sei disinteressato delle cessioni, poi se le fai all'ultimo momento li cedi un po' alle condizioni degli acquirenti. Sul Tomori Fofana però non c'è molto di estremamente concreto, se non che Cardinale ha ribadito che sono due giocatori in uscita, ne ha anche parlato con la squadra, con i diretti interessati negli ultimi giorni quando è stato a Milanello, e quindi diciamo il quadro dal punto di vista del Milan, claro, servono offerte, sostituti, sì, io sono d'accordo che c'è, cioè, in difesa sarebbe a centrocampo nell'immagine un sostituto di Fofana, in difesa numericamente potrebbe anche starci, ma non lo darei per scontato, ecco.
0: Non così scontato. Detto dell'Atalanta, che ieri ha chiuso insieme al Milan la domenica della Serie A, serve ancora qualcosina a Sarri? Va tenuta ancora aperta la questione Rowe col Bologna?
1: Non ci sono stati sviluppi nelle ultime ore. Un esterno offensivo Atalanta fa comodo. Poi è vero che comunque la prima giornata di campionato ha detto che la squadra si sta ben adattando alle indicazioni di Sarri, ha segnato Raspadori, che quindi sai, uno di quelli su cui c'era l'interrogativo, ma come si trova a fare un ruolo che non è propriamente il suo, quindi delle risposte positive sono arrivate contro un avversario comunque competitivo, nel senso che Sassuolo farà un campionato probabilmente diciamo inferiore a quello dell'Atalanta, però non era una neopromossa, una squadra che insomma dà delle indicazioni. L'ultimo diciamo tentativo era stato un'offerta da 30 milioni di euro. Bologna non è un club che cede così facilmente, ha già salutato un pezzo importante come Lucumi, quindi non credo che abbia troppa voglia di privarsi anche di Roma. Se l'Atalanta alza la posta, si può dire, ma per ora ripeto non ci sono stati grandi sviluppi in questa, su questa direttrice
0: che il Bologna ha avuto per esempio con la Roma per Castro. Arrivo alla Roma che giocherà questa sera, chiuderei con le romane e la Fiorentina, Ivan, in maniera abbastanza veloce.
1: Sì.
0: Cosa manca? La Fiorentina in realtà l'abbiamo già citata, quindi possiamo anche
1: anche ricevere Ken, che è una cosa che è abbastanza probabile, puoi trovare un sostituto e trovare un esterno offensivo.
0: Esatto, abbiamo detto quello, il Poku del Bayer Leverkusen. Allora stiamo sulle romane, partendo dalla Roma, anche alla Roma un esterno, un trequartista, un giocatore offensivo in più da regalare a Gasperini può servire?
1: Sì, assolutamente. Roma ha colto Sterlonde in difesa, sì. Quindi diventerà quello ufficiale, ma possiamo considerare un affare fatto.
0: Che è uno dei due nomi che aveva detto Gasperini ha detto due elementi in più possono entrare.
1: Esatto, l'altro è un esterno offensivo, abbiamo parlato un po' di Leao, è un sogno complicato, però chissà che lo possa, se non lo possa inseguire. Altrimenti insomma la Roma guarderà soprattutto all'estero. È stato un'estate molto caratterizzato da obiettivi inseguiti, scusami, e non arrivati, Musa, Somerville, Greenwood, abbastanza lunga la lista in quel senso.
0: Sì, sono stati tanti i nomi, qualche nome anche la Lazio lo ha bucato. Probabilmente il mercato si chiuderà con Pinamonti. Da capire effettivamente però quanto riusciranno a venirsi incontro Lazio, soprattutto il Sassuolo, perché si partiva da una condizione abbastanza complicata da raggiungere per la Lazio, ovvero un prestito con obbligo vicino ai 15 milioni. La Lazio si è spinta a 10 milioni complessivi in prestito con diritto, 2 più 8.

0: ad oggi la distanza sembrerebbe ancora tanta, però c'è ottimismo. Quanto si può ammorbidire la posizione del Sassuolo?
1: No, io penso si possa ammorbidire, anche perché è difficile tenere un giocatore che ha già trovato l'accordo tra Lazio, si abbasserebbe anche l'ingaggio fino a Monti, 2 milioni a stagione fino al 2030. Il Sassuolo insomma vorrebbe che la Lazio alzasse l'offerta, però credo che sia una distanza abbastanza bassa tutto sommato, quindi secondo me è un'operazione che può andare in porto, se non oggi ovviamente, ma magari domani, considerato insomma anche appunto il dato della Lazio con Bologna. Io credo che magari oggi si avvicinano ancora un po', poi domani vanno a chiudere. Credo che manchi, siamo sul milione di euro di distanza, ecco, tra Sassuolo e Lazio. Poi se lo farà la Lazio, lo farà il Sassuolo, questa domanda a cui non si risponde. Credo debba farlo il Sassuolo, perché la Lazio no, fa fatica a fare,
0: non ha margini e non cede, quindi diciamo che fa fatica a fare eventuali rilanci. Vedremo come si muoverà nelle prossime ore, si aspetterà almeno domani, visto che oggi la Lazio è impegnata a Bologna per risolvere la questione centravanti. Ivan, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie a Ivan Cardia. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Mirko Nicolino per fare un po' il punto su quella che è stata la prima giornata di Serie A e non solo. Fra poco.

0: con Rotocalcio, lunedì 24 agosto 2026. Stiamo analizzando quella che è stata la prima giornata di Serie A. Ci sono state anche, abbiamo parlato ovviamente tanto di campo, abbiamo parlato anche del mercato, ci sono state delle polemiche arbitrali. Possiamo dare una notizia, ovvero che l'AIA e soprattutto Orsato condivide la scelta di Marco Di Bello di non fischiare il fallo di Kevin De Bruyne su Johan Vázquez. Quindi possiamo dire abbastanza tranquillamente che dobbiamo aspettarci questo dal nuovo corso arbitrale, ovvero una Serie A in cui si fischierà poco. Sono stati dati pochi rigori, secondo me ce n'era uno evidente in Torino-Milan, ma non è stato dato. Magari ci dovremmo abituare anche a vedere pochi rigori da questo punto di vista. Ben venga, come diciamo anche prima durante l'editoriale, se questa sarà una linea che verrà mantenuta nel corso dell'intero campionato. Ad oggi non abbiamo certezze a riguardo, saremo a vedere. Intanto siamo nelle prime 8 partite di questo campionato, non ci sono stati calci di rigore, e questo già è una novità, è un unicum per quanto riguarda la Serie A, visto che vivevamo partite, giornate con 6, 7, 8 rigori, praticamente uno a partita. Invece per il momento ne abbiamo visti dati pochissimi, o meglio non ne sono dato neanche uno. Giornata che ci ha detto delle cose importanti, fra poco le analizzeremo con Mirko Nicolino per fare un po' il punto di questa giornata, che come detto si completerà oggi con Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. Vi vado a leggere le probabili formazioni di Bologna Lazio, le leggeremo fra poco, perché mi dice il buon Gabriele Latini in cabina di regia, che saluto nuovamente, a cui do nuovamente il buongiorno, che c'è Mirko Nicolino. Allora buongiorno Mirko, eccoci da te.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima giornata che ci lascia che cosa? Dacci il primo titolo di questa Serie A 2026-2027.
1: Ah, poche sorprese e le inevitabili polemiche. Si riparte da dove avevamo finito lo scorso anno e da dove ci ha portato, secondo me, l'inchiesta di Milano, che pur andando verso un'archiviazione sia a livello penale che a livello sportivo, non ha chiarito ancora alcune situazioni, alcuni rapporti di forza, perché sostanzialmente quello che emerge dagli interrogatori e dalle intercettazioni è un quadro che comunque qualche riflessione la fa fare. Oggi ha parlato il presidente della Lega Serie A Simonelli, ha detto che c'è un nuovo corso, ci sarà un nuovo modo di arbitrare. A me pare che non sia cambiato sostanzialmente nulla e ci sia la solita disparità di trattamento e non si riesca a tenere una linea unica. Questo dal punto di vista arbitrale. Dal punto di vista veramente sportivo c'è l'Inter, che è di un altro livello, soprattutto secondo me vincerà questo campionato a mani basse, a meno che non commetta un suicidio sportivo. Le altre sono dietro, hanno diverse problematiche, diverse novità da gestire, e credo che faranno fatica a tenere il passo dell'Inter.
0: Sicuramente l'Inter ha dato risposte importanti, partirei da qui analizzando un po' le partite che si sono viste nel weekend. Normale amministrazione, verrebbe da dire, contro il Monza?
1: Sì, sono d'accordo, normale amministrazione. Il Monza, a parte che è già comunque una squadra nettamente inferiore all'Inter, poi si è presentata a San Siro senza 8 giocatori, ha diverse criticità di rosa, è una squadra che secondo me farà fatica a salvarsi. Poi magari vedremo se con qualche innesto e tra il lavoro di Juric riusciranno a sistemare qualcosa. Però l'Inter mi è parsa davvero di una caratura nettamente superiore. Quando ecco, l'impressione che avevo è che quando l'Inter voleva accelerava e faceva bene. Quindi questo, c'erano le grandi squadre, le squadre che sono collaudate, sanno cosa vogliono, quindi tutto come previsto, insomma.
0: Ecco, Inter collaudata, le altre che devono collaudarsi, verrebbe da dire, a cominciare dal Napoli. Le polemiche ci arriveremo più avanti su quello, Mirko, però Napoli che è cresciuto la distanza, ha fatto tanta fatica nel primo tempo sul pressing del Genoa, l'ha vinta coi cambi, Forse questa sarà la chiave del Napoli durante tutta la stagione, la profondità di rosa e la possibilità che avrà nel corso delle partite di aspettarle, di farle venire un po' a sé, visto che comunque avrà tanti cambi a disposizione e tante soluzioni anche da utilizzare a gara in corso.
1: Eh sì, il Napoli ha iniziato il ritiro estivo con 43 giocatori, si sapeva che aveva una rosa profonda. Io ho seguito buona parte della partita, poi devo dire un po' ho traslato sulla Premier League, però ho visto un Napoli che ha fatto fatica, come dicevi tu, a reagire, ecco, a questo gegenpressing del Genoa. Però la qualità, io penso che alla distanza viene sempre fuori, e la qualità del Napoli, al di là del gol che può essere viziato di De Bruyne, credo che comunque il Napoli, anche di corto muso, ma l'avrebbe portata a casa.
0: Napoli che la porta a casa di corto muso la Juve. Un buonissimo primo tempo della Juve a livello di gioco, perché ha avuto il predominio della partita, ha creato tanto, però mi sembra di vedere quelli che erano i difetti della Juve, ovvero vorrei dire quasi bella ma non balla, poi alla fine la vittoria l'ha portata a casa, però il fatto che sia arrivata al 93esimo sull'1-0 e che sia servita una traversa per salvarsi e per portare a casa i tre punti è delittuoso per quanto ha creato la Juve, soprattutto nel primo tempo.
1: Sì, nel primo tempo la Juventus avrebbe dovuto fare almeno 3-4 gol, poi subisce l'unica occasione del Frosinone, in cui Vicario prima è bravo e poi viene colpito il palo esterno, un brivido è corso comunque lungo la schiena dei tifosi della Juventus. Devo dire, nuova stagione, vecchi difetti, una squadra che, come ha detto Spalletti nel post partita, manca di mentalità nel gestire le partite, non riesce a chiuderle. Intanto si è presentato in campo con 8-11 della squadra che lo scorso anno è arrivata sesta, poi nei cambi sono stati preferiti i giocatori che lo scorso anno sono arrivati sesti, e quindi è difficile in questo momento pensare ad una svolta, ecco. La svolta in questo momento non c'è, c'è una squadra che prova con la proposta di gioco a limare quelli che sono i limiti, ma diciamo che per oggi, per quello che possiamo dire oggi, le prospettive sono le stesse dello scorso anno. C'è una squadra che lotta per entrare in Champions con nessuna certezza di riuscire a farlo, quindi strada in salita. Poi magari arrivano da qui alla fine del mercato altri 3-4 innesti e la squadra riesce a cambiare volto per il 50%, però ad oggi non vedo una grande svolta, ecco.
0: Svolta che cerca il Milan, l'ha avuta da un punto di vista di idee, verrebbe da dire, tantissimo possesso palla nel primo tempo col Torino, ha avuto delle buone risposte. Cosa lascia questa prima di Amorim in Serie A?
1: Una partita in cui il Milan ha creato indubbiamente tanto, ma in cui ha dimostrato di essere anche una squadra vulnerabile. Spesso accade nelle squadre di Amorim, perché comunque è una squadra che per portare tanti uomini sopra la linea della palla comunque concede, però ieri sera il Milan secondo me ha denotato dei grossi limiti a livello difensivo, quindi Amorim deve fare presto a trovare l'equilibrio, perché sai, a volte vinci 2-1, 3-2, 4-3, ma quando sei così instabile, hai l'equilibrio instabile, poi arriva la partita in cui perdi 3-2, perdi 4-3, quindi diciamo che le grosse squadre, le grandi squadre sono quelle che subiscono meno, concedono meno. Oggi ancora il Milan ha da fare tanta strada per raggiungere quello status lì.
0: Deve farne un po' di strada al Milan. Ritorno indietro, perché è un po' in ordine cronologico, però riparto da forse la partita più interessante di questa giornata, ovvero Udinese-Como, perché c'è stato tanto equilibrio. Secondo me si è visto, da una parte, uno dei campi più scomodi al di fuori delle big dove si andrà a giocare in Serie A, perché a Udine sarà veramente complicato per tutti andare a ottenere i tre punti. Dall'altra, la big che aveva l'avversario più difficile, ma che forse soprattutto nel primo tempo ha fatto più fatica di tutte, perché l'Udinese ha messo in enorme difficoltà il Como.
1: Beh, adesso l'Udinese ha un modello di gioco abbastanza complicato, no? Ha un gruppo che gioca da tanto tempo assieme, con qualche correttivo, ha un allenatore che è lì da diverso tempo, e quindi e Como rischia, secondo me, di pagare un po' lo scotto della grande stagione fatta lo scorso anno, perché il Como l'anno scorso ha fatto un exploit, e quindi poi ripetersi a quei livelli lì non è semplice, le aspettative sono alte, tutti si aspettano ormai che il Como giochi sempre bene, che faccia spettacolo, che vinca le partite, e non è affatto scontato. Quindi partita che mi aspettavo così, onestamente. Si prospetta un campionato, come dicevo prima, alle spalle dell'Inter, secondo me, con tanto equilibrio. Tanto equilibrio.
0: Ci sarà sicuramente tanto equilibrio, e magari un po' di episodi potrebbero fare la differenza. E torniamo su quanto è successo in Genoa-Napoli. Io parto dal pre-partita, perché Genoa-Napoli lo scorso anno era stata una partita molto chiacchierata, il famoso rigore di Vergara, tra l'altro con Di Bello che era al VAR, e Di Bello era al VAR anche in Roma-Genoa per quel contatto tra Svilar e Østigard. In entrambi i casi non solo era stato certificato l'errore, diciamo, dall'opinione pubblica, ma addirittura Open VAR era stato detto che c'era stato l'errore. E quando Open VAR si parla di errore, significa che è stato fatto proprio un disastro dal punto di vista arbitrale, perché sennò non veniva mai riconosciuto l'errore. In entrambi i casi doveva il VAR o è intervenuto nel caso del rigore di Vergara, o non è intervenuto nel caso del contatto Svilar Østigard, e ha sbagliato. In entrambi i casi il VAR era Di Bello. Parto da qui, Mirko, poi analizziamo l'episodio e quello che significa. Io personalmente, fortunatamente, sono qui e non a gestire l'AIA, però se inizia un nuovo ciclo dopo quello che c'è stato, dopo tutte le polemiche che ci sono state, le problematiche che ci sono state, la prima cosa che farei io è: quali squadre hanno avuto problemi con quali arbitri, quale arbitro magari evito di mettere la prima giornata in tale partita? Ecco, forse il primo nome che spiccava era Marco Di Bello in Genoa-Napoli, e avrei evitato di mandare lui. Poi io personalmente, per la carriera di Di Bello, eviterei di farlo arbitrare ogni volta in ogni partita, ma questa è un'opinione mia personale sul livello e sul valore dell'arbitro. Però, a prescindere, se so che ci sono state problematiche con una determinata squadra all'interno dell'ultima partita giocata fra queste due squadre con lo stesso arbitro, magari aspetto un paio di partite per mandare Di Bello a fare il Genoa, non lo mando subito a Genoa-Napoli. Secondo me questo prima di tutto è stato un autogol dal punto di vista proprio del nuovo corso arbitrale. Poi entriamo sull'episodio e su quello che vorrà essere il nuovo corso arbitrale.
1: Ma con una battuta direi che magari sarebbe stato meglio se qualcuno avesse fatto un po' di pressione e avesse
0: chiamato per
1: indicare quali arbitri è meglio che vadano o è meglio che non vadano ad arbitrare determinate partite. No, noi ci scherziamo, però chi ha fatto questo lavoro
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Sei Ecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: Danno fastidio a determinate società o che hanno avuto rapporti negativi con determinate società, e qui mi rifaccio a Di Bello Genoa, così almeno non si fa dietrologia su squadre importanti, eccetera, eccetera. Se il Genoa sa che c'è il sorteggio e gli capita Di Bello, amen. Se invece sa che c'è una scelta, una designazione e che si può evitare, ecco, a quel punto magari evitiamola, ma non perché è Di Bello o il Genoa o il Napoli o chi per loro. Semplicemente penso sia buon senso, il buon senso farebbe comodo. Però Mirko, e qui ci salutiamo, e poi ci sono anche le indicazioni che sono arrivate dopo l'episodio, e Orsato è soddisfatto della scelta di Di Bello, perché per lui quello non deve essere fallo ora. Consapevoli di quello che è sempre stato il metro di giudizio di Orsato, è sempre stato un arbitro che ha fischiato molto poco. A me va benissimo che la Serie A diventi un campionato di calcio, torni a essere un campionato di calcio in cui i contatti esistono, perché il calcio è uno sport di contatto, ben venga. Però il problema è che se nessuno si espone per dire questo non è fallo, non sarà mai fallo, ci si presta poi a quella che è stata il post partita di Genoa-Napoli, dove il Genoa giustamente si è sentito di sottolineare come un fallo che per 30 anni è stato fischiato in Italia improvvisamente non è stato più fischiato, a loro non è stato detto nulla e quindi si sentono di aver subito un torto. Se c'è qualcuno, non dico Open VAR, che secondo me è stato un esperimento totalmente fallimentare, ma un responsabile degli arbitri che, quando vede che ci sono delle polemiche, appena finita la partita, dice è giusto così, abituatevi perché sarà sempre così, allora ci si può abituare. Perché adesso, se fra due giornate questo fallo viene fischiato, sarà difficile per l'AIA dire no, però non, cioè, non era fallo, è stato un errore. Perché tanto non è che oggi si sono esposti più di tanto, e quindi arriverà la squadra che dirà ma perché è stato fischiato il fallo alla prima giornata, no? E quindi si rimarrà sempre in questa zona di grigio che secondo me si presta sempre alle male lingue. Se invece tu dici questo non sarà mai fallo, non sarà mai fallo, e allora io mi adeguo e so che non sarà mai fallo e pretenderò, potrò pretendere che questo non sarà mai fischiato. Così invece si sta sul chi va là.
1: Ma guarda, non si vuole fare chiarezza in Italia. Io mi rifaccio di nuovo alle parole del presidente Simonelli, che dice da quest'anno c'è un nuovo modo di arbitrare. Non è così.
0: Ma soprattutto, ma che vuol dire?
1: Nella stessa partita tra Genoa e Napoli ho visto fischiare delle spinte molto più lievi di quella di De Bruyne. Quindi già nella stessa partita non c'è stato un nuovo modo di arbitrare. Semplicemente a volte fischiano, a volte no. E credo, ribadisco, queste modifiche che sono state apportate quest'anno non concorreranno a fare chiarezza. Ho fatto l'esempio prima del tempo effettivo con i falli laterali, a differenza tra le punizioni, ma ne dico un'altra: l'intervento del VAR sul secondo giallo. E se il primo giallo è stato dato in maniera errata, cosa si fa? Si dà un secondo giallo e arriva il rosso con il VAR, però il primo non c'era. Quindi o utilizzi il VAR anche per tutti i gialli, anche per il primo giallo, oppure non ha senso. Cioè non vogliono semplificare le cose. A me non la toglie nessuno dalla testa questa cosa, perché altrimenti il metodo ci sarebbe. Ripeto, tu hai fatto un esempio, io sono sicuro che tra un turno, due turni, massimo tre turni, ci sarà una spinta simile a quella di De Bruyne che sarà fischiata. E allora poi lì si ricomincerà con la disparità di trattamento, eccetera, eccetera. Non la vogliono eliminare perché le regole sono troppo interpretabili. Per esempio, ritorno sul gol di Çalhanoğlu, io quei gol lì non li annullerei mai. Sono d'accordo con l'interpretazione: se il tiro è da fuori area, da distanza considerevole, se il giocatore in fuorigioco passivo è fuori dall'area piccola o comunque almeno a 5-6 metri dal portiere, credo che non si possa annullare. Il problema è che gol identici lo scorso anno con la stessa interpretazione sono stati annullati. Perché? Perché la regola è comunque molto generica. Giocatore che interferisce sull'azione, interferisce sul portiere, sì, ma interferisce in modo generico. Poi tu mi dai un'interpretazione, poi quella interpretazione curiosamente non viene applicata sempre. Quindi credo che sia una cosa dalla quale non usciremo mai. Da un certo punto di vista sono contento che sia stato fermato Open VAR e che non sia come qualcuno aveva raccontato all'inaugurazione di Open VAR, quando si disse se Open VAR fallirà sarà colpa

0: altro modo di arbitrare e giudicare dalla prima giornata, mi sa che non ci siamo proprio.
1: Vedremo, vedremo come andrà avanti questo campionato. L'inizio non è stato dei migliori, penso lo possiamo dire abbastanza tranquillamente. Mirko, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: Grazie a te, un caro saluto a tutti.
1: Grazie, grazie a Mirko Nicolino. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Saremo da Marco Campanella per farci fare il punto casa Roma in vista della sfida contro la Fiorentina. E poi, come sempre, in chiusura con Alen Valnegri. Ci fermiamo, torniamo tra poco per l'ultima parte di Rotocalcio.

0: L'ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, qui su TMV Radio, lunedì 24 agosto 2026. Come detto, si chiude la prima giornata di Serie A, si chiuderà questa sera all'Olimpico fra Roma, con la sfida fra Roma e Fiorentina. Andiamo al lato giallorossi da Marco Campanella. Marco, buongiorno.
1: Ben ritrovati, buongiorno.
0: Allora, prima novità che è potuta arrivare dai convocati: non ci sarà Rensch, poi per il resto che Roma sarà quella di oggi contro la Fiorentina?
1: Sì. Risentimento muscolare per Rensch, quindi non sarà nella partita questa sera. Convocato al suo posto sugli esterni il giovane Lulli, di cui ha parlato molto bene Gasperini nel corso della conferenza stampa di sabato. Tornano invece Wesley, che aveva saltato per un problema alla caviglia l'amichevole l'ultima a Dortmund, e poi Pisilli, che ha avuto qualche problema in questa preparazione, è tornato in settimana in gruppo e ci sarà.
0: Quindi questi i disponibili per un 11 che si presenterà come, Marco?
1: Ma secondo me Gasperini andrà a puntare nuovamente sul blocco storico, solito 3-4-2-1 per la Roma, con Svilar in porta, Mancini, Indica ed Hermoso in difesa. A tutta fascia destra l'unica new entry dal primo minuto sarà Molina, dall'altra parte appunto Wesley, al centro Cristante e Coné, sulla tre quarti Dybala, Sulé in vantaggio su Mora, che comunque insidia l'argentino per un posto da titolare. In attacco invece nessun dubbio, giocherà male dal primo minuto, ma occhio a Castro a gara in corso.
0: Questa dunque la probabile formazione per una Roma che dovrà fare ancora qualcosa sul mercato. Che cosa? Soprattutto partiamo dalle entrate, poi penso qualcosa andrà fatto anche in uscita, però partiamo dalle entrate in casa Roma. Cosa manca?
1: Beh, sicuramente manca l'aereo di Osterwolde, che è atteso in Italia già oggi, quindi
0: spero per voi non durante Roma-Fiorentina.
1: esatto, infatti credo che la Roma cercherà di far combaciare tutti gli orari, insomma, mi auguro. Andrà a rinforzare chiaramente il reparto difensivo, anche se lui viene per fare un po' da vice Wesley. Lui nasce centrale, Gasperini ha riconosciuto in lui invece qualità atletiche e fisiche tali da poter fare anche l'esterno a tutta fascia. È chiaro che questa entrata potrebbe liberare la cessione di Zielkowski, dato che appunto Osterwolde può fare anche il difensore centrale, lui nasce difensore centrale, e quindi qualora dovesse arrivare un'offerta dall'Arabia, la richiesta della Roma è sugli 20 milioni, allora il polacco potrebbe partire per finanziare poi l'altro grande colpo sulla tre quarti che Gasperini si aspetta. I nomi sono tanti, Gittens, Fofana, però sicuramente prima serve una cessione, altrimenti se no si rimane con Mora, unico acquisto sulla tre quarti.
0: Anche Sulé potrebbe finanziare questa operazione di entrata?
1: Ma guarda, allora Sulé tra i big sicuramente è quello che io considero più cedibile, tra virgolette, a differenza di Coné, che abbiamo sentito anche Gasperini dire è irrinunciabile. Per Sulé io uno spiraglio me lo tengo sempre aperto, però è chiaro, ormai siamo arrivati al 24 agosto.

0: manca una settimana. Comunque Gasperini vuole una rosa lunga, soprattutto in sulla tre quarti, quindi secondo me, qualora ci fosse un bisogno di tenere una coperta corta in una zona del campo, io credo che si vada per la difesa, appunto perché Osterwolde può fare sia da esterno che da difensore centrale, quindi credo che sia più facile la cessione di Ziolkowski.
1: Questa dunque un po' la situazione anche in chiave mercato, Marco, per quella che sarà una stagione importante per la Roma, con numeri importanti. Vado a intuito, conoscendo un po' l'ambiente, si va già col primo sold out della stagione, numeri importanti sia per la campagna abbonamenti in campionato che per la campagna abbonamenti in Champions. Cosa deve portare questa stagione, che ricordiamolo è la stagione che porterà anche al centenario della Roma?
0: Sicuramente riconfermarsi, questo è l'obiettivo principale, tornare a festeggiare una qualificazione in Champions League anche l'anno prossimo. Questo chiaramente è l'obiettivo primario della Roma. Poi Gasperini, lo abbiamo sentito, lui è fiducioso che questa squadra possa far bene. Magari per la parola scudetto ha detto di aspettare chiaramente un po', anche per vedere le avversarie, però insomma, secondo me la Roma ha le carte in regola per quantomeno appunto rientrare tra le prime quattro.
1: Questa è un po' la prospettiva della Roma, una Roma che, come detto, inizierà la sua stagione oggi contro la Fiorentina. Marco, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Marco Campanella. Non so se ce l'abbiamo già. Sì, allora andiamo subito da Alen Valnegra. Alen, buongiorno.
2: Ciao Lore, buongiorno.
1: Allora, con te mi riaggancio a quello di cui parlavo con Marco Campanella, al lato Fiorentina, però, perché è iniziata già la stagione con la Coppa Italia, ci sarà però la prima partita in Serie A questa sera. Cosa ti aspetti da questo episodio piuttosto complicato per la nuova Fiorentina di Grosso?
2: Ma mi aspetto di capire un po' come vuole giocare Grosso, perché comunque dalle prime amichevoli, dalla partita di Coppa Italia, ha mantenuto comunque una buona base della squadra dell'anno scorso, e vedremo come incorpora i nuovi. E poi c'è il nodo Ken che alla fine pesa sulla squadra, pesa sull'ambiente. Le ultime notizie danno Ken a Como 40 milioni più 5 di bonus, e non so quanto possa influenzare la squadra, perché Ken comunque aveva anche un ruolo particolare, no? In questo spogliatoio, la preparazione teneva una settimana prima dell'inizio del campionato. Non sappiamo mai cosa si dicono, le cose che si dicono nello spogliatoio, la società, però comunque è strana come gestione, perché Ken il Como lo voleva già a luglio, e con la campagna acquisti che ha fatto Paratici, dare a vendere Ken l'ultima settimana, io ero a favore di venderlo, però non l'ultima settimana di mercato.
1: Ecco, forse quella era la cosa principale, ovvero la tempistica. C'è da dire, Alen, che la sensazione che ho io è che la Fiorentina non abbia costruito la squadra e Grosso non abbia costruito la sua nuova Fiorentina intorno alla figura di Ken, come magari poteva esserla costruita anche l'anno scorso la Fiorentina, e Ken ebbe dei problemi fisici e la Fiorentina ne ha risentito non poco, però considerando che comunque era cercato da tempo, forse si poteva fare un po' prima, anche per la sensazione, no, che lasci all'ambiente, più che per un discorso prettamente tattico di costruzione della squadra, forse per la sensazione lasci dopo la grande campagna acquisti che hai fatto. Se chiudi l'ultima settimana con la partenza di Ken, forse c'è un po' di, non dico depressione, sarebbe anche sbagliato, però un po' di delusione forse vorrebbe venire a qualche tifoso.
2: Beh sì, è un po' di incomprensione, perché alla fine è vero che Ken non si è mai innamorato di Firenze, e Firenze non si è mai innamorata di Ken, al di là della prima stagione scoppiettante che fece. Però sì, è proprio sulla progettazione, no? Tu lavori durante un mese e mezzo per costruire una squadra. È vero che su come gioca Grosso, Pellegrino per me è più adatto al gioco di Grosso, perché comunque gioca molto più di spalla alla porta, fa le sponde, e il calcio visto l'anno scorso nel Sassuolo, le ali avevano tantissima importanza nell'attaccare gli spazi e i centrocampisti.

0: con i loro inserimenti. Capiremo con chi arriverà e cosa aveva dietro alla testa Paratici, perché se vede così uno preparato come Paratici ha già l'alternativa, e l'alternativa non può essere Lorenzo Luca. Potrebbe essere Pinamonti da un punto di vista relazionale con Grosso, per anche perché lui conosce i meccanismi, però non sarebbe un nome che comunque ti entusiasma la piazza, e quando fai un'operazione del genere devi comunque portare un calciatore che dice: ah, sentivo di Emega nello Strasburgo, che il Chelsea non vuole. Sarebbe un'opportunità, però comunque ha fatto gli ultimi 6 mesi con tanti problemi a Strasburgo, fisici e anche relazionali con la piazza.
1: E bisognerà un po' vedere come si muoverà la Fiorentina da questo punto di vista. Spostiamoci su quello che è già stato il calcio giocato, ovvero quello che ci ha detto la prima giornata. Len, che titolo daresti a questa prima giornata?
0: La giornata con risultati molto logici, cioè non c'è stata la sorpresa,
1: tutto nella norma.
0: Forse il Lecce a Venezia,
1: sì,
0: però il Lecce ha esperienza, il Lecce sa cosa vuol giocare, il Venezia investe tanto. Io faccio fatica a capire cosa non sta funzionando a Venezia, perché comunque ci sono le idee, cioè ci sono i soldi. La squadra quando va in Serie B e torni subito in Serie A è molto difficile, lo fa sempre, però quando arriva in Serie A poi non riesce a fare questo step, fare questo salto. Lecce di Francesco sta lavorando benissimo, tanti avevamo dubbi su di Francesco dopo gli ultimi 3-4 anni dove comunque ha sofferto. A Lecce si sta rilanciando alla grande, con pochi mezzi, però con un'idea chiara di calcio, salvezza meritatissima ieri. Poi io ho molta curiosità, Lorenzo, sull'Atalanta. Secondo me l'Atalanta non ha gli esterni che ha bisogno Sarri ancora. Giocare con Raspadori e Zalewski mi manca qualcosa. Poi a centrocampo, se comunque riesce a far coesistere Gaetano, Samardžić e Ederson con una certa continuità, ci divertiremo con l'Atalanta.
1: Sì, a qualità l'ha provato il giovedì, ieri invece è andato con Pasalic dall'inizio, Samardžić è poi entrato a gara in corso, però sicuramente ci sono delle sfide lì in casa Atalanta per Sarri, anche questa rivoluzione veramente totale rispetto a quelle che sono state per un decennio le idee calcistiche dell'Atalanta. Che invece ha cambiato poco l'Inter, Alen, ripartirei dall'Inter, che ha iniziato esattamente come aveva finito. Per quanto il primo tempo ci ha fatto vedere un Inter forse un po' che si era seduta, no, su quel vantaggio iniziale, sì, di Calhanoglu, un bel gol di Varela, che è una delle notizie interessanti di questa prima giornata, comunque ha fatto un gran gol contro un centrale del livello di Akanji, però si è vissuto il potenziale offensivo dell'Inter, che non aveva Thuram, che ha avuto un Lautaro non sufficiente, eppure ha fatto 4 gol, ne poteva fare almeno un altro paio, e ha dimostrato che in questo momento è la squadra col potenziale offensivo superiore rispetto a tutte le altre.
0: Sì, no, non ci sono dubbi. Ma l'Inter decide con le squadre che comunque, che quando vuol cambiare il ritmo la partita, quando vuol dominare l'incontro, comunque ha questa capacità agli uomini. Ha fatto un mercato secondo me molto intelligente, perché è andato a prendere i calciatori in Premier. Cioè, quante società in Italia fanno il mercato in Premier con giocatori non titolarissimi però consolidati? Jones secondo me è un grandissimo acquisto, anche se andava in scadenza sì, l'anno prossimo, però pagare 30 milioni più 5 di bonus per un calciatore di questo livello, secondo me Jones farà chiaramente la differenza in Serie A. Poi Spence, ho tanta curiosità per Spence, perché l'anno scorso in Premier, lo sai anche tu, non era titolarissimo, ha avuto una stagione difficile, però al mondiale comunque ha fatto un mondiale discreto, e con questa gamba in Serie A normalmente puoi fare la differenza. Dunque vedremo alla fine, questo tipo di squadre comunque far mercato e anche conservare i tuoi campioni, e in primis Lautaro. C'era il Barcellona, c'era l'offerta Barcellona, certi colleghi mi dicevano che avevano già l'accordo con Lautaro, ma alla fine non si farà. Conservare Lautaro è una delle mosse, una delle mosse per tornare per rimanere la squadra dominante in Serie A quest'anno.

0: E la prima alternativa dietro, non penso che la prima giornata ci possa dare delle risposte definitive. Hanno vinto tutte, ha vinto il Napoli, ha vinto la Juve, ha vinto il Milan. Chi hai visto meglio?
1: Ma difficile, perché comunque il Napoli ha fatto fatica. Marassi è complicata, il Genoa comunque è intenso, sa cosa vuol giocare, squadra aggressiva, soffriranno tutti a Marassi. Però è l'episodio che ha cambiato la sfida. E invece il Milan nel secondo tempo abbiamo intravisto forse qualcosa di un po' più dinamico rispetto all'anno scorso con Amorim. L'ha decisa Sissé, l'ha sbloccata Sissé. È ancora presto per capire un po' l'influenza degli allenatori. Sono stati tanti cambi, anche la Juve comunque ha fatto fatica, visto la Juve che fa fatica a cambiare ritmo. La Juve ha bisogno di calciatori che portino dinamismo al suo gioco. E Spalletti, sappiamo, lui vuole un calcio liquido, lo vedo ancora troppo statico. È curioso di vedere Bologna-Lazio oggi e Roma-Fiorentina, però la prima ormai sappiamo bene com'è. C'è tanta voglia di tornare a vedere la competizione ufficiale, però comunque la prima è difficile trarre degli insegnamenti.
0: Sì, poi ecco Len, a proposito, prima di salutarci, si è sempre detto le prime partite lasciano il tempo che trovano, bisogna aspettare la prima sosta, no? Quella di inizio settembre, dopo la chiusura del mercato. In realtà però questa sosta da quest'anno arriva più tardi, perché è stata spostata, ci sarà a fine settembre. Tra l'altro ricordiamolo anche che l'Italia di Mancini farà il suo esordio il 25 di settembre qua all'Olimpico a Roma, e quindi bisognerà arrivare fino a fine settembre. Saranno 5 giornate di campionato, ci sarà l'esordio anche nelle coppe europee. Cambia qualcosa da questo punto di vista, perché abbiamo sempre detto appunto di come servirà magari la sosta per definire bene le squadre, però 5 partite rispetto a 2 o 3 come in passato cambia un bel po'.
1: No, poi sono 3 settimane di sosta,
0: eh sì,
1: non sono più come prima, sono più 10 giorni. Sì, sulla progettazione secondo me cambia qualcosa per arrivare con le gambe un po' più leggere alla prima, perché poi con la sosta di 3 settimane tante società che non hanno tanti internazionali potranno fare un secondo mini ritiro, che 3 settimane sono tante. Sì. Per le prime non bisogna perdere troppi punti, perché sono 15 punti in gioco, in palio. Dunque sì, vedremo se cambia qualcosa di nuovo. Dunque è difficile prevedere e capire anche le tabelle interne ad ogni spogliatoio.
0: È curioso di vedere anche come approcceranno queste squadre. E l'ultimissima Len, perché non abbiamo parlato del Como invece, abbiamo parlato relativo all'operazione Ken, però c'è una partita complicata, era l'appuntamento più difficile al di fuori di Roma-Fiorentina di questa sera. La sensazione che ho avuto, Len, è che per il Como sia un ottimo punto quello ottenuto sabato, e che soprattutto Udine sarà uno dei campi più scomodi per tutte quest'anno in Serie A.
1: L'Udinese è fisica, l'Udinese ti sposta proprio. L'Udinese è una delle squadre più scorbutiche da affrontare.
0: E per caratteristiche penso sia anche una delle più scomode per il Como stesso, proprio per caratteristiche.
1: Sì. No, e poi sì, è proprio posizione di stili. L'idea di calcio dei due allenatori è proprio posizione di stili. L'Udinese ormai ha trovato un modello di gioco su cui basare anche il suo mercato. È tornata a muoversi bene anche sul mercato, dopo anni comunque di sofferenza, di errori. Però ha trovato un allenatore che fa giocare la squadra in un certo modo, e la società comunque lo sa assistere. Secondo me è una delle squadre che fa un calcio più da Premier, perché è molto fisico, basato su transizioni velocissime con calciatori con gamba capaci di ripetere gli sforzi. L'Udinese ti può mettere una transizione all'80esimo senza problemi, si sente comoda quando deve difendere in blocco basso. Per il Como è chiaro che è una squadra così, con quel grado di aggressività anche, fa fatica il Como, però è cresciuta, forse l'anno scorso la perdeva questa partita. Secondo me sulla mentalità è cresciuta, ha messo muscoli. Ha messo giocatori che comunque hanno anche una certa esperienza. Dovesse arrivare

0: Ken è forse anche un interditore a centrocampo, un giocatore di muscoli, avrebbe un mercato complettissimo e secondo me l'unica cosa che potrebbe soffrire il Como è l'esigenza di confermare la Champions e su questo non so se è pronta la squadra ancora.
1: Vedremo, vedremo come risponderà Len, grazie, buona giornata. Grazie,
0: Ciao, ciao, buona giornata, buon lavoro.
1: grazie, grazie a Len Valnegri, ci salutiamo qui, si chiude l'appuntamento odierno con Rotocalcio, vi lascio con Maracanà, con Marco Piccari, con Lucio Marinucci, con Stefano Impallomeni, con tutti i loro ospiti come sempre dalle 13 alle 17, mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio, grazie a Gabriele Latini in cabina di regia. Tra l'altro, mi sentirete anche più avanti proprio per fare il punto su Bologna-Lazio. Mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TM Good News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre, e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse... Dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba, e quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che e gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare, e quindi un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letà.
2: E poi Diouf, 2 assist e premio di MVP della partita. Grazie.
3: Ma abbiamo faticato un po' nel primo tempo, nel trovare le giocate pulite, merito anche all'avversario che ci ha messo in condizioni di fare scelte diverse. Non siamo stati puliti dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto anche un po' di frenesia, nonostante l'abbiamo sbloccata abbastanza in fretta. E poi siamo andati un po' in confusione, ma è merito anche all'avversario che non ci ha permesso di trovare e di fare quello che è stato il nostro piano gioco. Siamo un po' innervositi, perché una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità e anche di pulizia nei gesti tecnici, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ci ha aiutato il fatto che l'abbiamo portata sul 2-1 subito dopo l'intervallo, e poi abbiamo ritrovato la serenità e la lucidità nel fare quello che dovevamo fare dall'inizio.
4: Prego.
5: Buonasera, mister. Buonasera. Sportiva. Lei ieri ha detto in conferenza: il mercato è un po' bastardo, no? Però a volte può anche aiutarvi. Nel senso, domanda un po' cattiva. Oggi abbiamo visto un Bonny entrare come un leone, almeno abbiamo visto entrare molto bene, si è battuto molto, molto, molto bene. Il fatto che si parli un po' anche di una punta in ingresso, del fatto che l'Inter si può rinforzare, magari può aiutare anche a motivare. E l'eventuale ingresso di un'altra punta può aiutare anche a motivare questi ragazzi che ci sono dall'anno scorso?
3: È una domanda da fare individualmente a loro, quello che pensano. Io vedo un Bonny che cerca di migliorarsi, di lavorare sodo come tutti gli altri suoi compagni di reparto, e mi fa piacere avere a disposizione un gruppo di 4 attaccanti che cercano sempre di migliorarsi, che lavorano sodo, che hanno come esempio un capitano che trasmette tanto a questo gruppo dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista dell'ambizione, di quello che è. Per Boni, per Pio è il secondo anno, credo che sono abituati anche un po' a giocare nell'Inter, a giocare a San Siro soprattutto. Noi siamo tutti contenti di quello che è il loro lavoro, di quello che è il loro apporto, come siamo contenti anche di Idrisso, di Mosconi, di quei ragazzi che ogni tanto sono presenti con noi. Idrisso ultimamente è fisso per le condizioni di quelli che sono tornati dal Mondiale un po' in ritardo. E d'altronde siamo contenti di tutto il gruppo e di tutto quello che è la nostra rosa in questo momento, di come lavorano, di come sono calati subito nel cercare di fare il massimo per la nuova stagione che è appena iniziata.
4: Prego.
6: Sì, ciao Cristian.
3: Buonasera.
6: Complimenti per la vittoria. Perché un mese fa avevi detto pazza idea, parlando di Diouf come quinto di destra? C'era, perché non eri c'era da convincere anche lui. Poi ti chiedo se anche Pavà può giocare in questo ruolo, secondo te. Grazie.
3: Pazza idea, perché è arrivato a 20 e passa anni e non credo che abbia mai fatto l'esterno, non credo che abbia mai fatto il quinto, perché da quinto devi pensare un po' anche alla fase difensiva. Però a me, per caratteristiche, per quello che per il coraggio, per il modo di, quando appena vede la porta si esalta e ha quella personalità e quella follia di andare sempre alla ricerca dell'uno contro uno, a me piaceva in quel ruolo, mi piace tuttora. Poi a margine di miglioramento è una soluzione in più che noi dobbiamo avere, soprattutto a piede invertito, quando può rientrare dentro a campo. Oggi l'ha fatto vedere anche sul gol di Pio, che è andato sul fondo, quindi sul suo piede debole. E oggi è stato un po' timidino, ma anche per colpa nostra, anche un po' per merito dell'avversario, che non ci hanno permesso di trovare le giocate pulite. Ecco, io sono strafelice di avere un giocatore con quelle caratteristiche. Benji, secondo me, è meglio da terzo, perché c'ha questa pulizia nel dare e andare, perché ti dà anche un po' di solidità in fase difensiva, perché è bravo anche sulle palle inattive. Ma no, non ho mai pensato a Benji, se no qualche idea ogni tanto l'ho avuta come quinto.
4: L'ultima, prego, in mezzo.
7: Buonasera mister.
3: Buonasera.
7: Biasin di Libero. Mancano 10 giorni, un po' meno, alla fine di questo lunghissimo mercato. Pensi che manchi ancora qualcosa alla tua rosa o sei soddisfatto così?
3: Io di mercato non parlo, anche perché ho a disposizione un gruppo di giocatori che danno l'anima ogni giorno, nel quotidiano, che hanno questa voglia matta di essere competitivi, che hanno voglia di vedere giocatori che alzino il livello, che ci permettono di pensare partita per partita a quello che sono i nostri obiettivi. Il mercato è sempre quello che è e io non vedo l'ora che finisca, perché ormai mi sono rotto le balle per rispondere sempre a chi arriva, a chi parte, e mi crea un sacco di disturbi mentali, e io quando ho disturbi mentali perdo le energie, perdo anche la lucidità, e non vedo l'ora che finisca. Credo che il presidente oggi è stato molto chiaro in quello che sono state qualche voce per quanto riguarda qualche giocatore nostro. Noi sappiamo che ci prendiamo quello che abbiamo fatto

0: stasera di buono, analizzeremo meglio quello che non abbiamo fatto di buono oggi, consapevoli del fatto che non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico, e iniziamo già a pensare a quello che sarà la partita di domenica, che è la cosa più importante.
1: Grazie, buonasera.
2: Che indicazione?
3: Allora, per quanto riguarda Beriascili, non è arrivato. Ma domanda su Beriascili, giusto? No, è la seconda, qual è?
4: Rafa Marini,
3: scusa, non ho capito male. Rafa Marini ha avuto crampi, ha fatto una buona partita e sono contento per il ragazzo, perché il ragazzo è un buon giocatore e ha bisogno di fare una partita del genere. Per quanto riguarda il Napoli Soldio, abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà, perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita, in quel modo lì, e poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già al primo tempo avevamo avuto due o tre situazioni dove potevamo fare meglio, e il secondo tempo invece siamo andati in controllo della partita, potevamo fare gol prima, abbiamo rischiato su un contropiede una volta, però direi che per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita.
5: Mediaset, questo signore davanti con la maglietta.
6: Ecco, mister, sono qui, mister, buonasera. Le volevo chiedere se questa possiamo definirla come una vittoria, tra virgolette, che arriva dalla panchina, nel senso entra De Bruyne e segna, entra Vergara e segna, testimonianza della qualità e della profondità della rosa. E le volevo chiedere anche un giudizio sulla prestazione di Holland, che ho visto che si è sbattuto per la squadra, però non ha avuto grandi occasioni per buttarla dentro.
3: Holland si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, ci è arrivato per poco, deve essere tranquillo perché tanto gol li farà. Per quanto riguarda invece i gol dalla panchina, i campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra subisce un momento importante la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
5: Cronache di Napoli, in fondo lì, la mano alzata.
7: Buonasera.
3: Sì, sì, vedo.
7: Ecco, le volevo chiedere di De Bruyne, questa gestione subentrando alla panchina come jolly in qualche modo, che ha spaccato la partita, ha deciso la partita, è un trend che può essere un leitmotiv del suo Napoli, cioè gestire un campione come lui e tirarlo fuori magari fresco per stappare la partita?
3: Può essere così. Innanzitutto Kevin è rientrato da 15 giorni con la squadra, 20 giorni neanche, quindi magari in questo momento è così, fra un mese sarà completamente diverso quando giocheremo una partita ogni 3 giorni, altrimenti sarebbe troppo facile. Gioca gli stessi, poi dopo ci sono cambi, ma il calcio è bello per quello, perché ci sono tante variabili e soprattutto ci sono gli imprevisti, e soprattutto la condizione dei giocatori non è sempre la stessa.
5: A chiudere Napoli Magazine, questa signora con il vestito rosso.
8: Sì, è stata una partita dove Napoli ha
5: dimostrato. Il microfono.
8: Il Napoli ha dimostrato carattere dall'inizio alla fine, insomma, ha lottato fino alla fine. Ecco, c'è stato anche. Forse, insomma, le volevo chiedere, ho visto che dava delle indicazioni a un certo punto all'Obotka. Pensavo, perché insomma le chiedeva di abbassarsi e permettere a Spinazzola di alzarti, le volevo chiedere spiegazioni insomma su questo.
3: No, c'è stato un momento in cui facevamo fatica a uscire con la palla e la Bodka si abbassava a creare superiorità numerica, soprattutto perché creavamo un buco dietro le spalle dei centrocampisti del Genoa.
5: Ultimissima, diciamo, come dicono i bambini.
9: Sì, sì, la radio ufficiale del Genoa. Volevo chiedere al mister se la sente di commentare sull'episodio del primo gol del Napoli.
3: Io non ho mai commentato, credo, da 20 anni, credo, forse se erro, forse una volta, forse, ma non ho mai commentato sugli arbitri, perché poi l'ha visto così, il bar l'ha visto così, la prossima volta potrà vedere diverso, non commento, perché poi dopo è troppo facile commentare dopo e dire, quindi

0: Editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiuderanno appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte

0: questo campionato con le big che ci sono, che portano a casa tutti e tre punti dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus, solo il Como inciampa, per quanto ci possa stare un pareggio in quel di Udine, in attesa poi di quello che sarà anche l'ultima settimana del mercato, con tante squadre che dovranno ancora muoversi. Come sempre, i temi sono tanti in questo appuntamento odierno con l'editoriale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, buongiorno anche al direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: Allora,
1: buona settimana, naturalmente.
0: Diciamo che finalmente si può tornare a parlare del pallone che rotola, perché abbiamo temi che possiamo sviluppare da questa prima giornata. Andrei in ordine cronologico, Marco, se sei d'accordo, partendo con quelle che sono state le prime partite di questa prima giornata, e ripartiamo da chi ha vinto lo scorso anno, ovvero l'Inter di Christian Chivu, che batte 4-1 il Monza. Ci ha messo un po' a ingranare l'Inter, però alla fine
1: ha fatto quello che
0: voleva. Ha lasciato.
1: Secondo me ha fatto quello che voleva, ha dato una dimostrazione di una squadra che già è molto, secondo me è quella che sta meglio di tutti, proprio se vogliamo essere così diretti, fare e metterla in un'analisi completa della giornata. Poi aspettiamo naturalmente la Roma questa sera che affronta la Fiorentina. Mi è sembrata la squadra meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della determinazione, dell'organizzazione, quella che sta più avanti. Secondo me con il Monza ha fatto quello che voleva, ha accelerato quando doveva accelerare, ha rallentato quando doveva rallentare. Il Monza che abbiamo, così ho sentito, è stato un po' elogiato perché ha avuto l'atteggiamento, ma si è inserito in quel momento di rallentamento dell'Inter, e poi quando ha ripreso a fare quello che sa fare molto bene, non c'è stata partita. Segnale che dobbiamo evidenziare di questa partita è Pio Esposito,
0: sì,
1: perché siamo di fronte, tra l'altro stavo dando un'occhiata in questa giornata, aspettiamo naturalmente le due partite che sono rimaste, hanno segnato poco centravanti, e anche quelli molto quotati e molto pagati.
0: Diciamo che manca il miglior marcatore del 2026, che è
1: Malen. Manca Malen, quindi aspettiamo, però Pio Esposito ha dato subito un bel segnale, mi è piaciuto molto nell'interpretazione della partita, collabora molto con la squadra, difende moltissimo questo pallone, il gol di Çalhanoğlu parte proprio da una sua iniziativa e poi fa un bellissimo gol. Ad oggi i due gol più belli che io mi sento di sottolineare sono quello di Esposito e quello di Adams del Torino, che ha fatto un bel gol.
0: Adams è già candidato al gol dell'anno per me.
1: Sì, però pure Pio che lì ci va in quella palla e va per fare quel movimento, sì. Questo è un centravanti vero e possiamo soltanto sperare che giochi con continuità. Cioè, questa è la richiesta che farei a Chivu: fai giocare tanto questo ragazzo in campionato, in Champions, con Lautaro, con Thuram, fai tu, scegli tu, però questo deve giocare con grande continuità.
0: Ne ha bisogno anche tutto il calcio italiano, ricordando, sì, che fra un mese ci sarà anche l'esordio della nazionale, della nuova nazionale di Roberto Mancini, tra l'altro proprio qui a Roma, contro il Belgio, e mi immagino un Pio Esposito centrale nel nuovo progetto azzurro.
1: Secondo me è il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato, centravanti ti parlo, e voglio aspettare Gonzalo Ramos, però a livello di centravanti puri, proprio di uomini d'area di rigore, a me mi sembra il più forte, ci metto Gonzalo Ramos in attesa di vedere che esploda, perché insomma deve esplodere, perché ha fatto poco.
0: Sì, diciamo magari queste prime partite, soprattutto per, penso, Gonzalo Ramos e Colomoni, su cui poi arriveremo, oltre all'ambientamento nel calcio italiano c'è anche, diciamo, i residui post mondiale, quindi
1: sì.
0: Magari ci vorrà un pochino di tempo, però li vedremo. Proprio di centravanti, poi seguiamo sulle altre partite, vado un attimo anche su qualche singolo magari delle squadre meno blasonate, perché Varela del Monza ha già dato una bella impressione, doppietta in Coppa Italia, ha fatto un gran gol.
1: Io ho messo i primi due, però
0: per tornare al discorso del Varela centravanti vero, cioè prende Akanji, protegge Akanji,
1: sì,
0: non un difensore qualunque.
1: No, signor gol, hai fatto bene a dire questo, io ti ho messo i due gol più spettacolari, sì. Varela lo metterei veramente lì. Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio proprio in occasione dei gol della di sabato, dove c'era quello di Çalhanoğlu, di Esposito e di Varela, e ti devo dire che quello di Varela ha preso parecchi voti,
0: assoluto
1: ha vinto più Esposito perché il gol è stato particolare, però Varela ha fatto proprio un gol da centravanti, di quelli che tu devi difendere fisicamente con l'avversario alle spalle e poi gli dai una bella
0: un gran destro incrociato,
1: veramente
0: un bel gol. Alle 18:30 sabato c'è stata anche Udinese Como, che secondo me ci ha dato un pochino delle conferme su entrambe le squadre, ovvero il Como è una squadra che, se non riesce a imporre il suo gioco, può andare in difficoltà, ma se lo fa come nel secondo tempo può prendere in mano la partita e non dico controllarla contro chiunque, ma quasi. Dall'altra parte io penso

0: So che Udine sarà uno dei campi più scomodi della Serie A
1: quest'anno. Verissimo, questo l'ho detto proprio venerdì nel corso di Maracanà, che secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli. E
0: mancava Davis contro...
1: Esatto, e sarà, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche, però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto, forse dopo, nel corso della partita,
0: nel primo tempo,
1: cambio
0: ha fatto
1: che ha fatto Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina, questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare. Però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato.
0: Sì, i cambi sono fondamentali, arriveremo anche al Napoli, sì, che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa, poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali, però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz, cioè... una squadra che è profonda e in questo campionato
1: pure l'Inter.
0: Però se pensiamo al Como è una squadra che ha veramente tante soluzioni, e già questa prima giornata e più in generale questo, anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante, e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo una partita complicata, come detto.
1: No, partita complicata, perché poi noi dobbiamo dire pure che c'è l'avversario.
0: Esatto.
1: È vero che il Como è l'unica delle big, no? Perché ormai dobbiamo considerare le big di questo campionato, che non ha vinto. Poi aspettiamo adesso stasera la Roma.
0: Però era anche quella che aveva l'impegno più difficile.
1: Però aveva un impegno difficile. C'è un impegno difficile e devo dire insomma che alla fine è venuto a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco, i cambi hanno aiutato diciamo un po' a invertire la partita, il trend della partita.
0: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne e Vergara, tra l'altro gol e assist per entrambi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto la distanza. Ma... e anche in questi campi, anche Genova sarà un campo non semplice quando hai queste soluzioni a gara in corso. Poi alla fine la
1: Napoli aveva una partita difficile, dobbiamo dire, come il Como anche il Napoli, le due
0: di questo
1: sabato e domenica. Adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita complicata stasera. Ti devo dire che ne è venuto a capo, ha sofferto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione, ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa che io ho detto, ma tengono tutta la partita così? Perché poi sai, quando parti così, arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace, questa di De Rossi, e insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi.
0: Beh, però una grande stagione,
1: esatto, l'anno scorso. Abbiamo visto un Genoa che ha un'idea e sarà sempre così. Sarà difficile affrontare, soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico. Sarà una roba, un tifo veramente dalla fino alla fine. Erano in campo pure loro, si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione, e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli. Poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare, perché era partito molto basso, molto molto molto molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso, che aspettava, che subiva, però il Napoli ragazzi è una squadra forte, il Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che una delle cause del Napoli che non ha potuto, diciamo così, difendere bene il titolo è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti, nonostante qualche incompletezza, ossia in difesa per gli infortuni, e secondo me in attacco, perché bisogna fare qualcosa, serve un altro centravanti a Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centravanti in questa chiusura di mercato, però Napoli è forte, ha fatto dei cambi. Che hanno ridato che hanno aggiunto qualità alla partita, e quindi è la ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
0: Ci arriviamo perché
1: questo, quello è un momento importante della partita.
0: Beh, cruciale, all'82esimo.
1: Esatto, a 10 minuti più o meno dalla fine della partita tu mi trovi un gol così e cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare, avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa lì, il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
0: No, indubbiamente.
1: Per me quello è fallo tutta la vita. Cioè,
0: allora,
1: non ci so dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
0: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
1: no, io mi auguro che se questa è la linea
0: che venga
1: la vedremo
0: tenuta,
1: sempre.
0: Esatto. Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque uno
1: secondo
0: che...
1: me è un po' esagerato De Rossi,
0: sì,
1: devo essere sincero,
0: però è uno che comunque dice quello che pensa.
1: No, fa bene a dire quello che pensa, e però quindi... un po' esagerato un episodio tra sì, quelli più della carriera che non mai, cioè, ma adesso
0: allora lì c'è stata un'estremizzazione. Però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso eccetera eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati, e allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è abituato a vedere,
1: ripeto,
0: qualcosa di
1: diverso. Se la linea è questa, e la vedremo già da queste partite,
0: sì,
1: da quelle che sono rimaste, dalle prossime, ben venga. Però un po' di perplessità la lascia, cioè nel
0: ma,
1: senso,
0: ma molta, ma io poi
1: spiego, se tu vedi l'azione live è chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte, entra dentro, che è De Bruyne,
0: un giocatore che è in anticipo nettamente,
1: e tra l'altro sta in anticipo e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora l'arbitro vede, non è che è impallato,
0: sì, sì,
1: non
0: può
1: vede,
0: non vedere.
1: Vede, si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo,
0: sì,
1: io sono convinto di questo. Sicuramente
0: no,
1: c'è
0: no,
1: stato
0: non
1: un
0: è neanche la prima volta che
1: esatto,
0: diciamo Di Bello si rende protagonista di episodi,
1: però,
0: di episodi
1: però
0: un po' al limite.
1: Io ti dico una cosa, mi sta bene, ripeto, la linea se è questa la vedremo, e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile, e quindi la responsabilità, che è giusta, sia sempre a carico dell'arbitro, perché è lui che deve decidere alla fine della fiera, c'è poco da dire. Però mi chiedo a sto punto, allora ritorno su un concetto basilare, quando c'è il chiaro evidente errore?
0: Ma infatti è una...
1: siamo lì, cioè nel senso...
0: È una terminologia che serve solamente a salvare la faccia, secondo me.
1: Perché
0: cioè...
1: a quel punto dico, se per carità, allora io faccio questo ragionamento, l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare e l'arbitro può pure confermare la sua decisione,
0: sì, sì, sì,
1: vedendo poi il replay.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: non
1: questo
0: è...
1: io voglio dire.
0: La chiamata,
1: cioè,
0: non è obbligo
1: non
0: di cambio.
1: Non è che se io ti chiamo tu devi cambiare la decisione.
0: Anche perché
1: anche
0: così...
1: questa è una linea che secondo me va presa.
0: Secondo me così facendo legittimi ancora di più la scelta dell'arbitro in campo.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: esatto,
0: se tu in campo vedi quello, poi la rivedi e dici no, per me questo non è fallo, benissimo, tra virgolette dico, la responsabilità è tutta tua, ancora meglio. Poi, anche qui, inizia il nuovo corso. Questa è un'opinione mia personale, secondo me è buon uso e anche lucidità e intelligenza dire cosa è successo in passato, magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello,
1: esatto,
0: e il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno
1: sì,
0: scorso, ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ha avuto i due sempre con Di Bello al VAR, e uno di due tra l'altro era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere.
1: Sì.
0: Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale c'è Genoa-Napoli, di tutti gli arbitri a disposizione devi mandare per forza Di Bello? Cioè, Vuoi far fare a
1: allora,
0: Di Bello
1: ti posso
0: Genoa?
1: Dire, ti posso
0: non
1: dire
0: far
1: che questo
0: fare
1: non...
0: Genoa Napoli la prima partita.
1: Sì, però questo io la vedo in maniera diversa, nel senso, siccome l'arbitro secondo me non deve nascondere nulla, io lo posso anche rimandare a fare quella partita.
0: No, non è questione di nascondere. Detto che secondo me Di Bello meno partite fa e meglio è per il calcio italiano, ma questo è un altro discorso. Però a prescindere, se tu sai che hai il mirino puntato addosso perché è la prima giornata dopo un'annata disastrosa, io farei di tutto per rendermi la giornata più semplice.
1: Lo so,
0: almeno la prima.
1: Ma questo è un discorso, diciamo, sulle designazioni che si può fare, anche dire magari un'attenzione vedendo anche il passo. Però ripeto, secondo me dobbiamo un attimo capire se la linea è questa, ok, deve essere sempre questa.
0: Sì.
1: E sono sicuro che non sarà così, Lorenzo.
0: No, certo, ma siamo abituati. Quindi.
1: Perché è difficile tenere una linea sempre uguale sui tanti episodi di calcio che ci sono. Ecco perché io dico che alla fine era meglio un richiamo al VAR e la conferma di Di Bello della sua decisione, non avremmo detto nulla.
0: Sì, sì,
1: cioè avremmo detto l'arbitro è convinto che quello non è fallo, e però è pure andato a vederlo, punto, fine, e si chiudeva. Perché penso che il VAR deve essere utilizzato anche in questa maniera. Non, quando ti richiamano non è detto che devi per forza cambiare la tua decisione perché ti fanno vedere le immagini. Tutto qua. Poi, per esempio, si discute anche sull'episodio di Torino-Milan. Quello per me è rigore.
0: Sì.
1: E come si fanno a non dare... Non solo c'è un movimento, è vero che sono un po' vicini, ma c'è un
0: braccio
1: movimento
0: molto
1: col braccio largo che
0: largo.
1: Va a cercare proprio il pallone.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi, e quello pure, niente, non è andato nemmeno... si è proseguito.
0: Anche lì, perché non lo mandi al VAR?
1: E capisci, dopo, per carità, mi sta bene... Allora, se ripeto, se la linea è questa... E spero che sia sempre così, ma non sarà sempre così, perché questi siamo
0: che...
1: ai confini dell'errore.
0: No, ma noi va
1: siamo
0: bene
1: ai
0: che,
1: confini
0: cioè,
1: dell'errore,
0: che la prima
1: capito?
0: Giornata ci possono stare delle cose borderline,
1: se no,
0: bene,
1: sull'errore,
0: ma che diventino poi l'esempio per la stagione, cioè il contatto fra Vasquez e De Bruyne noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno, col braccio di Torino Milan.
1: Ma non sarà così, ma non sarà
0: così. Quella è la cosa. L'augurio è che possa essere il più possibile
1: omogeneo. Perché io non
0: omogeneo.
1: Credo nella omogeneità degli episodi, non ci credo, perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio, quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui, quindi scordiamocelo.
0: L'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai, però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene,
1: esatto,
0: da questo punto di vista.
1: Sì.
0: Passiamo alle partite di domenica. Perché domenica alle 18.30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla sul Lecce e sul Venezia la facciamo, però la priorità per la Juve inevitabilmente. Che trova
1: Lecce ha vinto una partita, importante.
0: Partita importante, sì. Infatti per quello una parentesi la apriremo anche su quella, però una buonissima Juve nel primo tempo, perché comunque ha creato
1: calcio
0: tanto,
1: fluido,
0: ha sprecato
1: qualità,
0: tanto,
1: sì,
0: però poi ha avuto anche bisogno di un pizzico di fortuna nel finale. Sinceramente,
1: secondo tempo non benissimo.
0: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
1: Per me è cambiato
0: rischia...
1: poco rispetto all'anno scorso.
0: Esatto, ma che rischia di tenere
1: niente,
0: aperto un po' troppe partite.
1: È cambiato secondo me niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
0: Allora, ancora dei margini, perché non si è visto Lucumi, non si è visto Alaibegovic.
1: No, aspettiamo di vedere anche gli innesti, e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi, perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzee è un altro che fa tanto gioco, ma segna. Serve uno che la butta dentro.
0: Sì, ma che la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri. Però non è che ha... Cioè, con Seisao, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita. Però ha sprecato due o tre situazioni che per un attaccante
1: esterno... A me mi sembra
0: sempre
1: uno di quei giocatori tanto fumosi.
0: Bello ma non balla.
1: Esatto,
0: bello
1: capito?
0: Ma non balla.
1: Cioè, poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro.
0: Cioè, invece... O ti portano 10 gol a testa Alaibegovic e Ildiz, oppure...
1: Male ieri, Ildiz è stato uno dei peggiori in campo. Dai,
0: numericamente diciamo... mi sembra che la Juve manchi un po' di gol.
1: Sì,
0: non,
1: sì,
0: so se...
1: gol mancano...
0: non so se
1: allora,
0: si affidano al Colomoni che un anno solo
1: la Juventus
0: ha fatto
1: a tratti,
0: 15 gol.
1: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio un Milan e Juve a tratti.
0: Sì.
1: Cioè hanno fatto vedere che c'è qualcosa.
0: Forse il Milan un po' meglio.
1: C'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà più continuità, ma questo magari andando avanti questa cosa qua si prende. Però ci sono delle problematiche, la Juve fatica a segnare, c'è niente da fare, cioè è un problema che si porta dietro. E secondo me Kolumani non fa la differenza, ma questo l'ho detto da tempo, e quindi bisognerà capire adesso se trovano un

0: della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire tutto il primo tempo, il solito Falcone che continua a essere Lecce e Venezia, a cui sono stati annullati due gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. E il Venezia secondo me comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
1: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
0: Sì.
1: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai. Proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare.
0: E ti aggiungo anche Parma-Cagliari che sabato sera ha fatto vedere che entrambe non me faranno un po' di fatica.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche, quindi è stata anche una partita piacevole,
0: sì, sì, sì. Sì, sì.
1: Da vedere, ecco.
0: Assolutamente sì. E poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina va, andrebbe a Rabiot perché entra, cambia la partita, gol e assist, però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A come lo ha fatto Sissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan si diceva servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A o comunque qualcosa in più serve?
1: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, sì, considerato molto.
0: Sì, no, quindi la sensazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato, non è arrivato un nuovo giocatore.
1: Leao può guardare, secondo sì, me, sì, può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno voglia. Quindi guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi sì, questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: esperto,
0: sì,
1: capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio e perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi sai, la prestazione del Milan io l'ho definita a tratti anche questa, si vede che c'è un allenatore che sta lavorando, io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto, io sono molto fiducioso del Milan di Amorim, ho questa sensazione, vediamo. È chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino nonostante tutto ha dimostrato di essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan,
0: che ha preso un giocatore interessante, perché Fisgim a centrocampo
1: lo sai che è bravo questo, in costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione
0: è un
1: ragazzo interessante. E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino insomma ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato, poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che deve arrivare.
0: Diciamo che gliel'ha quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale, no, perché comunque
1: ti ripeto,
0: un po' di tempo
1: non c'è
0: servirà.
1: Nessuna sentenza definitiva,
0: no,
1: cioè soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto,
0: sì, sì,
1: alla
0: sì,
1: prima partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni tutto aspetti,
0: diciamo,
1: gol.
0: Che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita,
1: sì,
0: contro,
1: no, non l'ha fatta
0: contro
1: nemmeno
0: Monza,
1: lui,
0: non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa,
1: benissimo, condizione fisica,
0: sì, sì,
1: eccetera,
0: sì, esatto. Diciamo sono un po' mancati per il momento i centravanti,
1: sì, sono mancati,
0: in generale,
1: ma questo è un
0: dire,
1: problema che ci portiamo anche dall'anno scorso, quindi
0: assolutamente,
1: quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere

0: Severo, però ci si aspetta molto di più proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
1: Ah, so, su quello non ci piove. Però dei centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstović, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo nella difesa 3 all'idea di Sarri.
0: Ci vorrà del tempo, ci vorrà del tempo,
1: però giovedì arriva una partita cruciale.
0: Ci vorrà, sì.
1: Ci vorrà tempo, ma non c'è tempo per giovedì.
0: Ci vorrà tempo, ma non c'è tempo, e io mi auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte dell'Atalanta.
1: Sono molto curioso.
0: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza pure ieri, la vittoria non deve ingannare, ben vengano i tre punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti.
1: Sì, quella che ha veramente bisogno di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
0: No, ma Aquilani pure a me, lo guardo con grande attenzione anche lui, perché è un allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in precedenza. Con la Fiorentina, quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera che
1: esatto. Ecco, per salutarci, le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna, Lazio e Roma, e Roma Fiorentina. Che cosa ti incuriosisce particolarmente?
0: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce è più Roma Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra,
1: Malen.
0: Kenner se gioca, Kenner perché se gioca. Sto vedendo in molte formazioni sta in panchina, e questo è un segnale.
1: È un segnale. Poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante, perché ha preso Pellegrino, quindi
0: sì, anche se secondo me non fa la differenza, però vediamo, magari in questo contesto come la Fiorentina può essere molto utile, vediamo. Questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto, quindi attendiamo stasera di vedere. Non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto difficile, quindi vediamo che tipo di impatto può avere in questa partita.
1: Saremo a vedere.
0: Visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Dovrebbe esserci l'esordio di Frattesi con Rovella e Taylor. Vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie.
0: Grazie a te, Lorenzo. Vi aspetto a Maracanã alle ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanã. Tra pochissimo invece l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione di Tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre, e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché

0: perché se no si fa fatica a rincorrere.
1: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito, il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito, che ne pensi?
0: Io rivedo qualcosa di Toni soprattutto in Pio Esposito, vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campioni del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba, e quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni, è un ragazzo giovane. È un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare, e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
1: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
0: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento, secondo me, Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere. Non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto, no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare, assolutamente.
1: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
0: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuto un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
1: Comunque, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
0: tacco di Allah, male.
1: Sì, tacco di Allah, sì.
0: Il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece infatti Non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente.
1: Sì.
0: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi, sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi. E quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
1: che tutto funzioni tutto subito alla prima giornata. Cialanoglu, gran gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
0: Ecco, quello, ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che, no, ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello, lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali, mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa, tutto nella norma?
0: Quanto riguarda le polemiche, tutto nella norma? No, è che ci vorrebbe no, il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse

0: queste situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area rigore di un difensore alla squadra avversaria, gli viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità, il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa, è durato tutto un tempo, e poi piano piano, niente di nuovo, queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri, non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica che vince di corto muso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio, a me, te l'ho sempre detto, non è che piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane, un esordiente praticamente, gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. Queste qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore più o meno, questo qui poi lo vedremo, però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Sì, è vero, evidentemente insomma, all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti, questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece, parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli, e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato, e anche l'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli, e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così, ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto secondo te?
0: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so, a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco, e questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5.

0: a due davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno, con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka io, però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas, e quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene, perché sai, le novità importanti, perché insomma sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me, se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo, perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no, uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma sono dei meccanismi che sono andati avanti, no, negli anni, e adesso si riparte, e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre, Scalvini che gioca in linea a quattro, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene?
0: Fa bene, perché ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti, quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale, mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no, per capire, perché sennò facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno

0: un paio di partite buone e subito si grida al campione. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto, e questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce così, a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non
1: seguito
0: lo conosco
1: anche
0: bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana, poi
1: Certo.
0: magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
1: Sì,
0: se vuoi.
1: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sulla Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente, quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti a casa mia. Ah, sì, questa è casa mia, è la mia casa di Vieste. È la casa che ci danno, ecco, a Vieste, non è che casa mia di proprietà, magari lo fosse, perché come potete vedere ho un bellissimo giardino, ci sono tante varietà di piante, ci sono un sacco di ficus, ci sono un sacco di varietà, anche molto particolari. Tra l'altro hanno tutte delle microfoglioline, tutte piene di, come diciamo noi, petoetti, cioè piene di quelle cosine che si attaccano ai vestiti, ma si attaccano anche al pelo del cane. Quindi abbiamo i cani pieni di queste cosine meravigliose, di questi batuffoli, queste foglie ancorate al loro pelo. Però qui c'è pace. Allora, ho scelto di venire, di fare queste puntate nel giardino di casa. Perché? Perché c'è un po' di confusione al Green Park, le partenze, chi parte, chi arriva, e non mi sentivo tanto a mio agio con la confusione con la gente, perché poi non è che siamo tutti carini e simpatici, che siamo tutti quelli breni, cioè c'è sempre chi comunque chiama a schiamazzare, chi incontra gli amici, e quindi a lei è festa grande, e quindi non avevo voglia di essere disturbata. Quindi ho detto: vabbè, ma guarda, facciamo una cosa, visto che ho disposizione un panorama così bello, e non faccio altro che metterlo a disposizione anche dei nostri amici. Quantomeno c'è questa calma, questa tranquillità, c'è solo il vento, che io sono in terrazzino, come si chiama? Sì, in terrazzino, per cui un po' sono al coperto, perché fuori, come potete vedere, le foglie si muovono. Quindi oggi è una giornata veramente molto, molto piacevole. C'è stato qualche giorno fa un caldo micidiale, un caldo veramente che mi sentivo che mi bruciava la pelle, ma non solo, ho avuto mi vengono le lentiggini anche sulle braccia, sul viso no. Allora, perché? Perché, come vi ricordate, come ci ha insegnato Sabrina, dovete mettere sempre la protezione. Quindi l'acido ialuronico va benissimo, è quello che idrata tantissimo la pelle. Il collagene va benissimo messo dopo l'acido ialuronico. Se la sera volete mettere una crema più rimpolpante, una crema un po' più grassa, che vi aiuta comunque anche a riequilibrare lo stress che ha subito la pelle durante le giornate, lo potete fare, ma il retinolo, mi raccomando, fatelo solo la sera. Non lo fate mai come skincare mattutina, soprattutto se poi vi esponete alla luce del sole. Quindi il retinolo la sera, e il retinolo va messo a puntini dove avete magari le rughe che più leggere, ma che vi stanno comunque arrivando, i segni del viso, i segni sotto gli occhi, insomma, dove un po' dove preferite. Mi raccomando, per iniziare lo fate 2 volte alla settimana, dopodiché potete, per abituare un po' la pelle, poi potete anche farlo più volte la settimana. Quindi io farei una cadenza il lunedì, poniamo caso, poi farei martedì e mercoledì di riposo, poi facciamolo giovedì e poi facciamolo anche il fine settimana. Una volta ogni 2 giorni, secondo me, si può fare una buona, è una buona terapia contro le rughe. E dopodiché mettete questa prima il retinolo e poi mettete questa crema un po' più grassa per la pelle. La notte la pelle recepisce molto meglio. Quello che vi garantisco è che se avete cura della vostra pelle, la vostra pelle si vede quando una donna ha cura della pelle, si vede quando una donna ha amore anche, sia perché mettersi a dieta è una gran fatica, ma avere cura del proprio viso non deve essere una fatica. È qualcosa che premia. Io dico sempre: non vado in giro con il culo scoperto, quindi preferisco avere alla mia età più cura della mia pelle, e magari avere qualche chilo in più, che essere magra in picca è tutta cosa, però avere veramente della pelle da melone in faccia, irretato anche. Quindi abbiate cura della vostra pelle. Ci sono piccoli consigli che vi ho dato. A fine mese arriverà Sabrina, penso la settimana prossima verrà ancora Sabrina, nostra ospite. Non sono ancora riuscita a convincere
la dottoressa Setale a fare un'intervista, perché è una persona, è una donna meravigliosa, ma molto schiva, molto, molto, molto timida. Le ho già dato anche delle le domande che le farò, perché lei mi dice, riesco più se colloquiamo. E io gli dico, beh, allora porto tutto l'armamentario a casa tua se vuoi. Vedrete se non devo andare fino all'ospedale a fare l'intervista, che magari con qualche sua collega, magari è più, come dire, si fa un pochino più coraggio. Boh, adesso vedremo, ma ve l'ho promesso e vedrete che lo faccio. Non faccio mai promesse a caso, piuttosto non le faccio. Comunque Sabrina mi racconta questo, ci racconta questo e funziona tantissimo perché la mattina mi detergo comunque il viso, metto l'acido ianuronico e poi ho un po' o prima un siero e poi la crema all'acido ianuronico, oppure acido ianuronico e collagene, ma sempre comunque prima ci deve essere il viso detersio dalla sera prima, perché comunque ogni crema che mettiamo tende a lasciare una pellicola, quindi è meglio comunque avere sempre il viso pulito. Poi se mettiamo anche un filo di fondotinta, e anche quello, vi ricordate che ce l'ha spiegato, BBSS, insomma quello che è, dobbiamo comunque detergere molto bene il viso. E io vi consiglio comunque un leggero esfoliante da fare una o due volte alla settimana, ma è leggero. Leggero esfoliante, ma lo sentite perché quando sentite la pelle soprattutto della fronte o del naso, che è come se avesse quasi dei peletti. Mi auguro di no, dei peletti. Allora è il caso, ma potete anche magari farlo con una spugnetta. Avete presente che ci sono le spugnette classiche che vanno molto bene per il trucco, ma ci sono anche quelle spugnette un pochino più aggressive. Vi ricordate che una volta c'era la spugna? Di solito non sono bicolor, non sono quelle della cucina, ma ci sono quelle tutte fatte a ondine sopra e poi sotto liscia. Se voi usate, costa 1 euro, 1,20 euro, ma è favolosa. È favolosa. Voi la tagliate, ne prendete una di quelle spugnette, la tagliate a strisce o dritte, poi quadrata, come preferite voi, come avete più manualità, e questa vi sarà utilissima per non solo, io per esempio sto usando in questo periodo d'estate e credo che d'inverno sia ancora meglio, l'olio detergente. Ci sono diverse marche che lo fanno, c'è chi ha l'olio, c'è chi ha il burro, per esempio l'olio però ha bisogno, una volta che è messo sulla pelle, di essere leggermente bagnato, che diventa poi un po' lattiginoso. Ecco, voi pulite bene, detergete bene il viso e poi con questa spugnetta potete o detergere, sciacquarlo tutto e poi togliere con movimenti circolari, andare a togliere ancora un po' di questo trucco. Ovvio, io non metto il fondotinta per andare, no, no, non è che mi trucco per andare in spiaggia, attenzione. Ma cosa succede? Sempre, lo ripeterò sempre almeno una volta alla settimana, che il fondotinta che dovete andare a comprare deve avere l'SPF, cioè la protezione dai raggi solari, almeno a 30. Perché anche se non facciamo, a meno che non siamo sotto casa, ma camminiamo, una passeggiata, qualsiasi cosa, il nostro viso, il nostro corpo è comunque soggetto ai raggi solari e va protetto sempre. Ho trovato di questa azienda giapponese o coreana, adesso non lo so, non mi ricordo, mi pare sia coreana, sì. Questi fondotinta molto leggeri che hanno dentro dei minerali, lo vedete perché hanno proprio questa scritta a pennello giapponese e in fondo hanno una sorta di microfiorellino rosso, io la distingo per quello ed è eccellente, è veramente una marca straordinaria. Cosa succede? Succede che questa crema fondotinta va a non solamente a prendere il colore del mio incarnato perché ha dentro dei minerali, ma va a proteggermi. Quindi tutta questa cosa, tutta questa protezione, tutto questo aver cura della mia pelle, sta rendendo bene, sta rendendo bene. L'età avanza, non è che fa miracoli, però c'è da dire che
È quando ti danno anche meno dell'età che hai, perché e si vede che hai cura della tua pelle, fa molto piacere. Oggi ho conosciuto, per esempio, una coppia di persone, di coetanei. Lei non dimostrava assolutamente la sua età, perché lei mi dice: io, cioè, ho cura della mia pelle, dal collo al décolleté, a tutto. Poi adesso io e mio marito ci siamo messi a dieta, adesso noi stiamo correggendo la nostra alimentazione, quindi la nostra alimentazione è qualcosa di più sano. Infatti lui dice: io prima mangiavo pochissima frutta, adesso non mangio addirittura magari la frutta prima di cena, perché lo sappiamo, la frutta ha comunque un potere saziante. È vero che è anche molto dolce, però se rinunci al dessert non vedo quale sia il problema. Ora, no, io non sono un nutrizionista, però evidentemente loro sono seguiti da nutrizionisti e stanno bene. Ne giova anche la pelle. Bere sicuramente dico che fa l'80% secondo me, perché ho passato un periodo che avevo la pelle spenta e bevevo, bevevo, bevevo, bevevo con qualsiasi scusa, l'acqua con un sapore, sapete che andava di moda qualche anno fa insaporire l'acqua con queste pastiglie effervescenti, mi veniva la parola, con queste pastiglie effervescenti, e al sapore di mirtillo, al sapore d'anguria, al sapore di cola, al sapore di limone, al sapore di pompelmo. Tutte le scuse sono buone per bere, e fate benissimo, e fate benissimo. E io mi ricordo che in un mese ho corretto le mie abitudini e bevevo molto e la mia pelle ne ha giovato tantissimo. Ora, io mi sto rendendo conto che con questa posizione nel tavolo della terrazzina è come quasi fosse un podcast. Sono qui proprio più tranquilla, sono seduta e ho proprio questa serenità di

stare con voi, di non so, queste cose mi appoggio un po' così e chiacchieriamo come se foste veramente nel mio salottino, perché poi in realtà questo è. Le sedie ci sono. Allora, se fosse casa mia, toglierei questo tavolo e metterei delle poltroncine, sapete, quelle in vimini, anche quelle un po' anni 70, oh, Dio le amo, che hanno solamente, ovviamente a casa ci sono, però ci vogliono i cuscini quelli da sdraio, i cuscini quelli super comodi. Ecco, io avrei un salottino tutto di vimini, ma vintage assolutamente, e qui con me a bere qualcosa di fresco, a bere. Tra l'altro mi hanno detto oggi che a Vieste d'inverno fa freddo, ma penso perché comunque è molto esposta a questo tacchettino d'Italia ed è esposto ai venti, e adesso questi venti sono freschi perché fa molto caldo, ma se si mantengono questi venti, e anzi con il freddo. Il vento può essere anche veramente molto antipatico. Non so se riuscirei a stare a Vieste, sapete, d'inverno. È una cosa che probabilmente non mi passa neanche per la testa di fare. E quindi è comunque affascinante. È un panorama. Io so che sto pensando di fare in frasca, però ho talmente tante cose da dirvi. Perché ogni volta che mi guardo attorno noto qualcosa. Tipo, non, gli edifici non sono palazzoni enormi. Assolutamente no, anzi, forse sono un pochino più alti quelli verso, diciamo, la città alta, verso la città alta, ma sono palazzi comunque di massimo 3 piani. Non vediamo questi enormi, orribili grattacieli che possiamo vedere anche nelle città come Salerno, che secondo me sono veramente un pugno nell'occhio, ma sono bassi quando sono sul mare. E sono un po' più alti quando magari vanno verso la montagna, verso la collina. Qui non c'è. Qui ovunque giri lo sguardo, vedi il cielo, vedi, c'è pieno, pieno, pieno di oleandri. Ed è una cosa che mi affascina tantissimo perché, innanzitutto, beh, gli oleandri li troviamo dappertutto. Però l'oleandro, la prima volta che l'ho visto, è stato sul lago di Garda. Quindi io ho sempre associato l'oleandro, scusate, al lago di Garda. Ci ho passato la mia infanzia, ci ho passato un sacco di estati, ci ho passato anche da sola. È una delle cose che, per esempio, ho sempre amato fare è quando andavo a Salò a trovare i miei genitori, oppure loro mi davano la casa in modo che io potessi passare queste 2 settimane, tendenzialmente era a cavallo tra la fine di luglio e la prima di agosto, queste 2 settimane di vacanze, quindi me ne andavo da sola, ma ero serenissima. Poi prendevo la mia macchinina, andavo a Salò e pranzavo sul lago. Ed era una delle cose che facevo sempre, era il mio rituale, la mia abitudine, la mia coccola, era che andavo in una libreria, generalmente andavo in una libreria, diciamo, come si dice, di proprietà, non una Mondadori, una Giunti, una Feltrinelli. Andavo dal proprietario, ha un nome che ora non mi viene. Insomma, una libreria, mi viene una libreria libera, cioè di una persona che investe del denaro, che non ha sotto un marchio e quindi sua il rischio e sua responsabilità. Beh, insomma, mi piaceva l'idea e ogni anno alle mie vacanze andavo a comprarmi un libro. C'è stato anche quell'anno che magari di libri non me ne andava di comprare, però mi compravo un orologio, un piccolo oggetto, comunque qualsiasi cosa, di andare in vacanza e regalarmi e farmi un regalo. Tendenzialmente erano libri. È stato forse un paio d'anni che mi sono regalata degli oggetti, ma tipo un orologio e poi non ricordo delle ciabatte, vabbè, qualcosa del genere, però è molto più figo. Cioè, io sta cosa del, vi ricordate che abbiamo parlato l'altro giorno di quanto per fortuna gli artisti e le star ci portino a buon esempio, a leggere, fanno non solo una stila una lista dei libri che consigliano, e questa io la trovo una cosa bellissima. Quest'anno non l'ho ancora fatto con voi. Perché non me ne frega? No, no, no. Non è vero, è perché per un motivo o per un altro io quest'anno, quest'estate non sto leggendo tantissimo. Leggo forse più d'inverno, d'estate sono molto più concentrata nel sopravvivere al caldo, mi concentro molto magari su progetti che a lungo termine e perdo la concentrazione del libro. Quest'anno però, per esempio, sono ritornata sui libri di scuola.
in un certo senso mi sono tornata a studiare, sono tornata a studiare quella che era, diciamo così.

le varie nozioni, ma particolari, dell'alberghiero, perché oltre ad essere una color design, io comunque la mia scuola superiore è stata l'alberghiero. Ma mi serviva di ricordare, perché sapete quando non fate per tanto tempo una cosa, ma perché non vi serve per lavoro, perché a casa non lo fate, è tipo un fondo bruno per fare delle salse o per, che ne so, non lo fai a casa, non vai dal macellaio, mica, senti Salve, mica che mi chieda 2 chili di ossa, non lo fa nessuno, cioè magari lo farò. Ma sì, però sono più attratta da cose un pochino più gentili, per esempio, e ce l'ho qui, il dashi, non so, palo in frasca, non so, non fa niente, il dashi è un brodo giapponese leggerissimo, che sa vagamente di pesce, per quindi è una zuppa che si può tranquillamente... come dire, accostare anche al tofu, perché c'è una frase molto bella che adesso ve la leggo e dice: si dice che un buon cuoco si riconosce dalla bontà della sua zuppa, non un pasto complicato con tante portate o un delicato soufflé, ma una semplice zuppa. La natura umile di questo piatto è quel che lo rende una cartina tornasole. Non ci si può nascondere dietro una presentazione elaborata. Il successo sta nell'usare gli ingredienti migliori e abbinarli bene, insaporendoli nel modo giusto, cuocendoli quanto basta per far emergere i sapori base. Ho letto questa cosa, sì, ho ancora i libri di scuola? Però questa cosa me la ricordavo, perché ho comunque sempre mantenuto i miei appunti. Però cosa dice il dashi? Per fare il dashi, che secondo me è lo facciamo fare ai giapponesi. Aspetta, eccolo qua. Allora, per fare il dashi ci servono delle strisce di kombu, che è un'alga, e poi acqua fredda e 15 grammi di scaglie di bonito. Bonito? Capite? No. Anche no, perché comunque sia la meraviglia, è meraviglioso questa zuppa, perché dentro poi ci puoi mettere del porro che hai magari già fatto cuocere, dei pezzettini di verdura che sono appena appena morbidi, ma non verdura sfatta, ci puoi mettere dentro del tofu o del cipollotto se ti piace. Allora io ho semplicemente rielaborato il dashi, perché il bonito non si trova da noi, devi andare nei negozi apposta. E allora cosa ho detto? Ma ascolta, ma se il pesce è quello, e ho visto che è pesce essiccato, perché non usare la nostra bottarga? Quello è. Almeno uso il mio pesce, non devo diventare matta. L'alga ci vuole, ma l'alga quella la troviamo dappertutto. Quella lo sappiamo che la troviamo dappertutto, l'alga kombu. E la cosa carissima è, io l'ho trascritto, portare a bollore dell'acqua fredda, metterci dentro 2 filetti o 3 di alici sott'olio e di salate, fino a infusione e a sfusione di questo, oppure se non ci sono le alici hanno un costo, la bottarga ne ha un altro, oppure un cucchiaio di bottarga grattugiata, che dà una nota molto, molto intensa, e è molto iodato come sapore, quindi dobbiamo comunque stare attenti, a seconda anche di quanto brodo vogliamo fare. Qui vediamo, parla di un litro e mezzo, un litro e mezzo, sì, un litro e mezzo, secondo me 4 zuppe ci stanno, fate 2 litri, non sbagliate, e quindi aggiungete semplicemente quel qualcosina in più, e poi ovviamente non va a bollore, va sobbollito, quindi va fatto sobbollire e poi filtrate. Deve essere una cosa buonissima. E quindi non mi interessa tanto fare cuocere le ossa come per poter fare, che ne so, il fondo bianco, che è la base di tutto. Quindi stavo cercando di rielaborare. Quindi io non mi trovo a leggere libri per svago, ma mi ritrovo a rileggere i miei libri di scuola e a comprarne altri. In realtà ho a casa tutto quello che mi serve, perché nella mia vita ho sempre collezionato anche libri piuttosto costosi di cucina, perché c'è sempre da imparare.
Non sarò mai la prima donna che ti dice: ma faccio tutto io so fare tutto. Non funziona così. Quindi mi piace l'idea di imparare sempre e di rispolverare vecchie tecniche, di rispolverare qualcosa che dici: caspita, ma io questo non lo faccio da una vita, fammi vedere un attimo. Guardate che non c'è niente di male. Non c'è niente di male a dire: sai che non me lo ricordo, avere un vuoto di memoria, oppure che io lo chiamo in un modo e tu lo chiami in un altro. A me piace questa cosa, a me piace questa umanità nel non essere perfetti. E comunque questa cosa mi riporta a quando la ricetta dice cipolla, cipollotto, cipollotti. Voi avete, ma sapete come usare le cipolle? Voi avete, le usate nel modo corretto. Anch'io che amo le cipolle follemente, amo le cipolle follemente, mi capita di non badare a cosa sto usando, perché mi interessa solo che la cipolla debba esserci. Quindi magari non c'è quella che cerco io, però vabbè, c'è quella bianca, però mi rendo conto che è molto diversa. Per esempio, la cipolla dorata, che è molto dolce quando è cotta, ma punge quando è cruda, va benissimo per i soffritti, i brasati e le zuppe. È favolosa. La cipolla rossa di Tropea, che non dovete, ce ne sono in giro tante di cipolle rosse e non sono di Tropea, sono solo rosse e ve ne accorgete perché pizzicano, pizzicano quando le mangiate. Oggi, per esempio, a pranzo c'erano dei fagioli di Spagna, li chiamo, non so se, penso si chiamino così, cioè, secondo voi io non mi ricordo i nomi delle persone, mi ricordo i nomi dei fagioli. Comunque, conditi con queste cipolle. Scenograficamente è meraviglioso, cioè dici: cavoli, tu hai studiato come color design, vai in studio di architettura, ma non ci penso neanche. Io ho studiato quello che mi va, perché adoravo questa tornare sui colori, ma li uso nei miei piatti, meglio di così. Comunque, la cipolla rossa di Tropea è dolce, quasi zuccherina e non vi pizzica in bocca. Ed è questo che capite se il vostro fruttivendolo vi ha fregato, perché hanno anche dei prezzi decisamente molto diversi. Va bene per insalate, crudi o marmellata. Io ho fatto una marmellata di cipolle di Tropea che ancora Mauro se la sogna, ed è un peccato mangiarla in un panino con l'hamburger. Fate quello che volete, per l'amor del cielo, però una composta fatta, una marmellata fatta con le cipolle di Tropea, i formaggi secondo me sono la cosa migliore. Poi c'è la cipolla bianca, è delicata e molto acquosa. Sughi veloci frittate in agrodolce. Ci sono, per esempio, ci sono delle ricette, della zuppa di cipolla che nasce in Francia, che usano la cipolla bianca proprio perché è acquosa, proprio perché si sfalda. Bene, non sappiate che non è esattamente così. Io uso la cipolla dorata perché è sempre comunque molto dolce quando è cotta. Infatti si cuoce almeno 40 minuti solo la cipolla con il coperchio e poi tutto il resto. E quindi a me piace molto di più, ha un sapore più pieno, ha un sapore più corposo, è sempre molto dolce e mi piace. Però questa cosa della cipolla bianca va fatta anche in agrodolce però a pezzettoni grossi. Oppure c'è la borrettata. La borrettana, scusate, è quella larga e piatta, generalmente è piccolina. Quella in agrodolce al forno o va messa negli spiedini. Fate un figurone, ma fate un bel pezzo di carne di manzo con una bella borrettata, fate un figurone. Lo scalogno va bene per una vinaigrette, per le salse, per un burro composto o semplicemente anche per un risotto che non vuole avere troppo il sentore. C'è un libro di Cracco, tra l'altro, che dice: se vuoi fare il figo, usa lo scalogno, una cosa del genere. È molto bello, quello è un libro azzeccatissimo. Poi c'è il cipollotto. Crudo o saltato o grigliato è eccezionale, è veramente buonissimo e si usa anche per il dashi, si usa anche a pezzettini, ma deve piacere ovviamente. Io personalmente lo farei leggermente sbollentare nell'acqua, dopodiché lo metterei serenamente nel mio brodo con del tofu, così accontentiamo tutti. E poi c'è la cipolla giarra, scusate, come potete sentire c'è il mio Filippo che sta protestando. Cipolla giarrattata,
gerrattana. La gerrattana è dolcissima, quasi senza pungenza. Al forno intera, insalati o come contorno. È quella grossa così, è quella grossa così che sembra la burrettana, ma è gerrattana, che è molto più grossa. Ma è straordinario. E poi c'è il porro va utilizzato tantissimo, si utilizza tantissimo per le vellutate, le torte salate, per i risotti. Potete fare anche sbollentare per far ammorbidire la parte verde, potete usarlo come nastro. Qui ho un cane cretino, cosa ci volete fare? Che ce lo devi fare? Io non, adesso non è che io mi posso alzare, posso aprirgli, però Filippo, lui mi sente che sono fuori, sente, e vuole uscire. Non le posso neanche sgridare, perché che cosa lo sgrida? Lo sgrida a fare sto cane. Quindi se l'avete sempre utilizzate nel modo sbagliato, non fatevele un cruccio, non è un problema. Fate sempre, allora, tranne quelle, le burrettane, le burrettate, queste non hanno grossi problemi, scusate, non hanno grossi problemi. Diversamente, ecco, il porro per i risotti, io farei il porro per le zuppe, il porro per i risotti non lo farei, a meno, perché è molto dolce. Mamma mia, mamma mia, è come quando avete i vostri bambini che vi chiamano all'infinito, mamma, mamma, mamma, mamma, ecco, lo sentite, io non ho un bambino, ma ho un nano, un super nano Bagonghi che mi sta chiamando all'infinito. Io ora vi devo salutare, vado a aprire la porta a Filippo, ci vediamo domani, sempre qui, nel giardino incantato di Vieste, e vi mando un grande bacio.

Una hit che ormai ci ha accompagnato durante tutta l'estate e continuerà ad accompagnarci, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Ben trovati cari

0: Bienvenidos a Vieste, e in effetti questa comunque è una litoranea. Come sentite, le attività d'animazione hanno preso piede, quindi hanno iniziato già tutto lo staff, tutti gli staff d'animazione hanno iniziato a fare il loro mestiere, cioè intrattenere. Ora, qui si dibatte, e questa per esempio potrebbe esserci già, vedi, la differenza tra me e Simona, nel senso che lei, se gli metti di prima mattina la musica a cannone in spiaggia,
1: No, ma è da quando sono qui a Vieste che la mattina vorrei svegliarmi con un po' più di calma, cioè tipo mi sveglio alle 8 ma vorrei uscire di casa alle 10.
0: Si chiama vacanza.
1: Ma non siamo in vacanza.
0: C'è un mondo bellissimo che va in vacanza, e noi prima o poi riusciremo anche a prendercela questa meritata vacanza. Ma apriamo ufficialmente la puntata di oggi. Come, signore e signori, benvenuti per voi.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia. E se siete in vacanza ci potete seguire e vedere anche dove, andando su Google e trovarci sul digitale, cioè su Google nexumchannel.it, e troverete poi tutte le puntate in diretta. E allora, di che cosa vogliamo parlare oggi?
1: Facciamo quelli che hanno ancora gli occhietti tutti appappolati.
0: Sì, come ho visto l'animatore oggi che scendeva in spiaggia parlando con un ospite e grattandosi.
1: Ma è stato, aspetta, no? Io ho incontrato il DJ stamattina,
0: sì,
1: e l'ho guardato con tutte, vedi, con le venuzze negli occhi, che ha un nome, eh? Ha un nome quando hai tutte
0: si
1: le
0: venuzze. Si chiama droga. Si chiama farsi la coca, cioè la droga.
1: E questa cosa meravigliosa, ho detto, ma che hai fatto? T'hai investito un tir, perché mi fa, ho dormito male, e quegli occhiettini, dai su, un po' di,
0: allora,
1: sei giovane, cazzo, io ho la tua età, saltavo i fossi per lungo, dice sempre mio padre, lo diceva
0: in
1: sempre
0: effetti,
1: mio padre.
0: In effetti è vero, magari a quell'età si saltava, però anche noi facevamo tardi, cioè io mi ricordo che comunque la media di alzata la mattina era comunque alle 11:30 più o meno, cioè più o meno 10:30, 11 era quello l'orario in cui tu svegliavi, anche se la mamma solitamente usava dire andiamo in spiaggia perché prendi l'aria del mattino che fa bene, respiri,
1: sì,
0: la salsedine.
1: Effettivamente il sole dovrebbe interrompersi cioè dalle 11 alle 4 del pomeriggio dovrebbe non prendere il sole, dovresti non prendere il sole, che non fa bene. Perché il sole è molto crudele negli ultimi anni, fa male alla pelle.
0: Certo, certo. No, ma il sole si vede, cioè ci sono anche problematiche oggettive che dicono anche i medici del prendere il sole. Si diceva già ai tempi, adesso che il famoso buco dell'ozono è aumentato, figuriamoci se prendere il sole senza protezione, come il sottoscritto faccio io, fa bene o male.
1: Io non vorrei dire, ma però adesso tra l'altro hanno trovato anche il vaccino per il melanoma della pelle, per cui però non è che non dobbiamo sfidarlo sto sole.
0: Sfidare il sole no, però è normale che tipo uno come me che se deve pensare mi devo mettere la crema ed essere tutto untino eccetera eccetera.
1: Non ci esistono più le creme unte.
0: Sì, sono unte.
1: No, le creme unte non esistono più.
0: Mi dà fastidio, ti lascia poi su, ti lasciano sempre le mani.
1: Sai cosa che mi dà fastidio?
0: Appiccicose.
1: Qua tra le fessure, tra le dita delle mani, quando sento magari le mani appiccicatici che mi danno fastidio, tendenzialmente devo lavare sempre fra le dita.
0: Sì, ma spesso anche sono gli anelli. Io per esempio mi rendo conto quando metto il gel per i capelli.
1: Devo
0: togliere gli anelli, perché sennò guarda, vedi che sta arrivando il DJ, che stamattina vieni un attimo DJ, e lui è il nostro, è il tecnico audio Luci, che stamattina giustamente.
2: Salve.
0: Come hai dormito stanotte? Dici?
1: No, gli occhietti sono già meglio.
0: Chi ti ha dato fastidio stanotte?
2: I colleghi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è la vita dello staff d'animazione all'interno degli appartamenti.

0: Perché allora passiamo da una storia, esatto, al tempo, ti parliamo degli anni quando c'era Fiorello, no? Che raccontava che lui girava scalzo, eccetera. C'era proprio un altro tipo di approccio al mondo dell'animazione.
1: Fiorello girava senza carta d'identità,
0: senza niente, perché era, cioè, l'animatore, il bello dell'animatore era essere quello, essere indigeno, cioè essere uno che dove dormo? In spiaggia, dove mi faccio la casa con gli quattro ombrelloni e le cose e dormo là. Oggi invece
1: è un po' cambiata.
0: Infatti oggi i ragazzi comunque vogliono dormire comodi, però spesso devi condividere casa con chi? Quanti siete?
2: Noi siamo in quattro.
0: Vieni, avvicina.
2: Siamo in quattro.
0: Siete in quattro, maschi e femmine, divisi.
1: Le stanze, ognuno ha la sua stanza però.
2: No, due.
0: Sono due, due. Adesso. Alcune volte c'erano le camerate. Sì, le camerate in alcuni villaggi come in caserma, c'erano gli stanzoni, quindi tu immagina quello che arriva e si ritira più tardi, quello che arriva prima, quello che si addormenta, quello che russa, quello che fa le puzzette. La gioia!
1: Che solamente se uno è abituato un po' bene a casa sua ad essere, non dico un principino, però. Ad essere in casa con un estraneo che ti fa le puzzette deve essere.
0: Tu non dormi, ovviamente, spieghiamo, le stanze sono le case, sono miste, e non male che non è che dormono tra uomo, la donna, nonna, non metti le gambe, ridoglie le gambe. Si dividono due uomini con due donne. Mi stavo confondendo con i numeri, con le cose, però non è che.
1: Però se sono dispari che fai?
0: Beh, metti tre e quelli dispari li metti a tre, cioè è sempre stato un problema dei capi animatori riuscire a dividere, e quindi speravi che tra gli animatori nascessero delle coppie.
1: Ma veramente?
0: Sì, così li mettevi in una stanza.
1: Ah, si risolveva il problema, però ne sorgevano altri.
0: Vabbè, devi fare uno, quello lì poi sta nella responsabilità.
1: Non sta la coppia, si
0: sta nella
1: frattati.
0: Responsabilità di ognuno. Vabbè, l'infrattamento, quello lì, che ce devi fare? Quindi chi ti ha disturbato stanotte?
2: I compagni rientrano, fanno le serate,
0: brave, poi sbaglio, babà, niente, puniamoli tutti.
1: Ma io quante ciabatte e scarpe tirerei?
2: Ho finito tutte
1: stanotte. Le ho finite tutte.
0: Allora, io farei come farebbe Fabi Fibra ed Emma e chiamerei chi? L'antidroga.

0: Emma Fabi Fibra Antidroga, una nuova canzone che anche questa è una delle hit, le da jukebox, come si usava un tempo. Cioè, se oggi uno dovesse scegliere una canzone, se ci fosse ancora il jukebox, e sarebbe una cosa super figa.
1: No, io metterei sia quella di Mango,
0: Mangeli da Mango,
1: e questa.
0: E questa.
1: Però
0: qua.
1: Volevo dire,
0: dimmi,
1: una cosa.
0: Dimmi.
1: Fabi
0: Fibra.
1: Allora, ha sì. 49 anni.
0: Ah, è più giovane di me addirittura. No,
1: siete coetanei.
0: Lui è del 76, io sono del 77. Quindi sì.
1: Lui
0: sì.
1: È più vecchio di te di un anno?
0: Sì, a quanto pare sì. Quindi vuol dire che io ho ancora 48 anni. Oh, sono ancora giovanissimo.
1: Emma ne ha 42. Pensavo che Emma fosse più giovane di Fabri. E invece sono lì come coetanei, quindi... Sarebbe stato bello se...
0: Vederli assieme, sì. ti fai già
1: i film. No, raga, in questi giorni mi stanno distruggendo un sacco di storie d'amore che io mi ero così fatta. Sapete quando le storie d'amore, quelle romantiche, no? Anche
0: tipo? Dice,
1: no, non posso dire. Tipo, sì, ci può essere, si
0: perché
1: può succedere. Perché...
0: È interna qui e non si può dire. Ah, ok.
1: E dici, no, ma che storia d'amore bellissima. Da questa storia d'amore nasce poi una storia di amore fraterno. E invece non è così.
0: No.
1: E allora queste cose mi hanno distrutto. Sto uscendo molto provata. Perché io ci credo alle cose.
0: Alle storie d'amore, tu ci credi.
1: E ti dico sempre: lo sai, se fosse. E te lo dico, può essere tante cose, e poi mi distruggono le storie d'amore, io ci rimango male, non riesco più a riprendermi.
0: Allora dobbiamo dare un premio oggi, un premio gentilezza, un premio bontà, un premio bravura,
1: un premio belli capelli,
0: un premio belli capelli, no, un premio bontà, se non è strano, però è così, a Simona Monaco. E lei settimana scorsa ha trovato una sua omologa, cioè una bambina che legge un sacco di libri, e come Simona è uguale, lei è una canita lettrice di libri a tutto andare, cioè, ma proprio legge, Simona legge. Questa bambina giustamente fa strano vedere una bambina di 11 anni non al telefono,
1: esatto.
0: E quindi il vedere questa cosa l'ha lasciata un attimino.
1: È assurdo, se ci pensate, che mi ha sorpreso, mi ha lasciato visibilmente esterrefatta vedere una bambina di 11 anni che legge e non è attaccata al cellulare.
0: Un po' mi cacci dalla...
1: ma perché io non...
0: La bontà della bionda. Quindi, facendo strano questa cosa, allora Simona e la bambina arriva al ristorante triste perché aveva finito
1: il libro, ma in realtà l'ha finito in un giorno. L'ha comprato il 15 di agosto, il 16 sera lei l'aveva finito. E allora l'ho vista un po' triste, ma la cosa in realtà ha funzionato perché i genitori non le hanno comprato un altro libro, potevano andare tranquillamente in centro a Vieste, c'è una libreria molto carina, molto ben fornita, però se la bambina avesse continuato a leggere avrebbe comunque, perché il libro è tante cose, ma è anche in un certo senso chiusura, cioè se tu leggi non vuoi che nessuno ti disturbi, ecco perché io vado dal parrucchiere con il libro, apro il libro e chiudi la bocca.
0: Ed ecco perché, siccome tu sei chiusa nel tuo libro, poi il parrucchiere fa come gli pare.
1: Fanno come gli pare e mi distruggono.
0: Tu dovresti stare lì a guardare, tu non lì no.
1: Ma hai ragione, è verissimo quello che dici. E questa bambina, se avesse comprato un altro libro, probabilmente non avrebbe fatto una meravigliosa conoscenza
0: con un'altra bambina. Come lei, ovviamente, perché poi le menti, perché uno che legge è una mente comunque, non dico evoluta,
1: brillante.
0: Chi sta attaccato al telefono di conseguenza si chiude nel mondo di quelle che sono le realtà brutte e critiche che ci sono ai telefoni e non nella fantasia del libro. Tu che l'hai visto, qual era il primo libro che stava leggendo lei?
1: È un libro, una collana di libri che parla di vampiri, di ragazzine vampiro, però non ho... ero con gli occhiali, perché quando sono con gli occhiali io non leggo da vicino, io vedo benissimo da vicino, e purtroppo lei mi ha fatto vedere il libro, io avevo sugli occhiali e non ho letto, però ho visto qualcosa dei vampiri, perché in realtà lei è una preadolescente, quindi le piace un po' il gotico, Halloween, i vampiri, Ricordandomi questo, cosa abbiamo fatto? Sabato, no, lei partiva domenica,
0: sì.
1: Venerdì abbiamo, sabato mattina siamo andati a fare un giro in centro, capito in libreria e le voglio fare un regalo, un libro che la accompagnerà nel ritorno a casa, e questo libro si chiama Il figlio del cimitero. E va benissimo dai bambini dagli 11 anni in su, e ho scoperto che piace molto anche agli adulti, tant'è che l'ho già messo nel mio carrello che lo voglio leggere anch'io. La trama è avvincente, mi piace questo bambino al quale vengono uccisi i genitori, si trova in circostanze particolari a dover fuggire, nascondersi nel cimitero, e i fantasmi del cimitero in qualche modo lo adottano. Lui è il figlio del cimitero perché i fantasmi lo proteggono da questo assassino che è ancora in giro. Quindi c'è anche un po' di giallo. Quindi è un libro per bambini, ma piace molto anche agli adulti.
0: Certo, potrebbe essere comunque una lettura da sotto l'ombrellone.
1: E voi dovete vedere quando gliel'ho regalato. La sua emozione veramente non ha prezzo.
0: Sì, sì, per una bambina comunque ricevere in vacanza da uno sconosciuto un regalo che non è un regalo qualsiasi, ma è un libro, quindi comunque qualcosa di valore che si porterà a casa, magari darà alla sua amica, perché magari consiglia, guarda, leggilo, guarda che bello, si innesca poi una catena da un semplice sassolino spedito, magari inneschi una serie di benessere tra le persone.
1: Tra l'altro lo stesso autore è l'autore di Coraline, che è molto conosciuto tra le bambine, che io non sapevo, ormai posso spoilerare perché è in giro da un bel po', che viene rapita Coraline in un mondo parallelo da questa donna che parrebbe essere la sua mamma, ma in realtà è un ragno. E io ho un rapporto proprio con i ragni
0: meraviglioso. Bene, allora, a proposito di libri, perché poi comunque il mondo ha festeggiato qualche giorno fa il compleanno di Rita Pavone.
1: Il mondo,
0: ma perché?
1: Ma
0: sì, perché è famosa, ma c'è una famosa gaffe nata dal non capire l'inglese
1: di lei,
0: di una canzone, sì, dei Led Zeppelin, perché, no, scusate, dei Pink Floyd. Fecero una canzone, in un punto di questa traccia, la canzone si chiama, Saint-Tropez. Tutto ebbe inizio quando, scrivendo il testo, era Making a Date for Later by Phone, però gli italiani, eccetera, capirono Making a Date for Rita Pavone. Ok,
1: ci credo. Mi sembra di essere il Trio Medusa.
0: Le canzoni travisate. Probabilmente fu una delle prime canzoni travisate, e per decenni si è trasformato in una delle dichiarazioni d'amore più folli della storia, dove Pink Floyd dicevano make a date, quindi facciamo un appuntamento con Rita Pavone. Vedo, e ogni anno si ricorda questa cosa in cui Rita Pavone è stata corteggiata, invece no, dai Pink Floyd, per una canzone travisata.
1: Che gioia.
0: Ecco, questo è il
1: vento. A me piace molto, a me è sempre piaciuta molto Rita Pavone.
0: Sì,
1: mi ricordo che mia madre mi regalò il giornalino di Gian Burrasca.
0: Sì, sì.
1: E
0: sì,
1: poi alla televisione in bianco e nero lei impersonificava Gian Burrasca, cosa che probabilmente erano rifacimenti, perché erano già gli anni 80, e quindi vi dire il giornale di Gian Burrasca, all'epoca c'era mia madre piccola, perché Rita Pavone
0: avrà
1: 90 anni.
0: In bianco e nero alla televisione, no, 80, dovevi premere forse i canali con i canali.
1: Tu eri il telecomando di casa.
0: Noi eravamo i telecomandi di casa al tempo, quando c'erano quelle belle televisioni. Detto questo, siamo giunti al termine di questa prima parte di SVR. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Intanto vi ricordo, seguiteci Nexun Channel, canale 403. In tutta Italia, e Teleroma 56 per gli amici che ci guardano appunto anche dal Lazio. Detto questo, noi vi salutiamo, state con noi per la prossima e seconda puntata, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Allora, probabilmente i più giovani non se la ricorderanno, probabilmente i più giovani non avranno quell'emozione che molti di noi, anche se comunque eravamo piccoli più o meno, hanno vissuto ascoltando quella canzone e emozionandosi.
1: Era Italia 90, questo
0: era Italia, esatto, quindi molti di loro non erano nati. Io penso che, parlando con gli animatori, alcuni di loro, quando io facevo la mia prima stagione nel 2002, ancora non erano nati, quindi
1: perché ci sono dei 2006, 2007.
0: E Italia 90 per noi è stato forse l'anno più bello dedicato ai mondiali, anche se l'altra sera ho visto più o meno la stessa emozione davanti a una televisione con la partita del Napoli, perché non vedevano l'ora, la prima partita,
1: ha vinto.
0: Anche Raffaele super felice del 2-0, se non sbaglio, del Napoli contro il Bologna, forse, non vorrei, sapete che noi di calcio ne parliamo
1: mai.
0: Poco, praticamente mai. Oggi parleremo di parole che hanno preso un significato, che avevano un significato, ma sono arrivate ad averne un altro in generale per cause che andremo a scoprire.
1: È come il telefono senza fili.
0: Brava, è come il telefono senza fili.
1: Vi ricordate?
0: E quello lì che dici, e se ti fossi fin per gli dèi, e di là arriva ciao, sono arrivati gli dèi, cioè che ne so, quello è il
1: pasta
0: il,
1: e fagioli,
0: questo,
1: la parola pasta è pasta e fagioli, da là poi dice buongiorno agli elefanti, arriva proprio una cosa completamente diversa, che meraviglia. Però secondo me c'erano delle parole molto semplici. Ci doveva essere l'anello furbo che a un certo punto diceva invento una parola, perché non è possibile, a parte lui che dice potter e capisce boxer, però effettivamente
0: ancora esatto, l'assonanza ci sta, se tu poi la metti
1: così
0: alla vocina piccola col microfono con l'eco sul palco, non
1: Federico,
0: è la stessa
1: cosa. Me lo ricorderò,
0: cosa.
1: Me lo porterò sempre
0: il
1: nel cuore.
0: Federico, è vero, un bravo bambino. Allora partiamo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia, e su Teleroma 56. Salutiamo quindi gli amici che ci guardano e ci ascoltano dal Lazio. Allora, parole che hanno preso un diverso significato. L'ho sempre nominata al tempo, essendo veneto, la parola ciao. La parola ciao deriva da un vecchio modo di salutare veneziano che era schiavo.
1: Schiavo?
0: Schiavo vostro, nel senso, quando passava una signora o comunque passava chiunque, schiavo vostro. Se andate a vedere nelle commedie del Goldoni, spesso quando arriva Pulcinella, quando arriva Arlecchino, tutti i vari personaggi del carnevale, salutano facendo le loro zompetelle dicendo schiavo vostro signora, schiavo vostro. Questo schiavo, andando ad accorciarsi man mano, diventa, oh no, ce l'ho dietro, ragazzi, ce l'ho
1: no,
0: dietro.
1: No, vogliamo... non ci voglia stamattina.
0: No,
1: non ho voglia di odiarlo stamattina.
0: No, perché, schiavo vostro, abbiamo un allenatore che fa le imitazioni tutte uguali, bravo, e da lì siamo arrivati a ciao, ok? Tipo anche il... E anche in americano il famoso you, no? La parola you,
1: sì.
0: Presente quello che dicono, quello che vogliono fare i rapper o i maranzini di adesso, cretini eccetera, inutili, capito? Quelli lì, oh, you bro, lo you, pensate, arriva dal napoletano, cioè i primi immigrati napoletani a New York, in America, giustamente tra di loro si salutavano come si fa adesso, si fa a Napoli, nella loro città. Uè, guaglio!
1: Oh, certo! Che guaglio è guaglione.
0: Guaglione è ragazzo,
1: esatto. Quindi okay. È un ciao ragazzo.
0: Sì, però da guaglio poi, per prenderli in giro, gli americani, i neri americani, hanno iniziato a usare, a prendergli guaglio, io. E da lì hanno trasformato...
1: Perché non sapevano pronunciare,
0: esatto,
1: guaglio.
0: Brava. E quindi la parola guaglione, guaglio, è stata trasformata in yo per dire, oh, yo.
1: Ma pensa a te, ma come siamo meravigliosi noi.
0: Noi italiani...
1: Mettila come mettila, ma...
0: Anzi, noi italiani eravamo odiati e tuttora lo siamo, tanto che in alcune città, in alcuni posti, veniamo paragonati ai portoricani. Cioè, noi non siamo mai, cioè, se tu vedi anche Scarface, molti pensano che appunto il ruolo di Scarface, di Al Pacino, sia italiano, perché veniva doppiato da Amendola con uno slang eccetera, ma in realtà Al Pacino era portoricano e noi portoricani purtroppo eravamo visti nella stessa maniera,
1: perché sempre siamo latini.
0: Sì, perché abbiamo sempre poi...
1: ma questa cioè, siamo visti come portoricani, ma perché è l'ignoranza di base dell'americano medio?
0: Ma allora consideriamo, adesso giochiamo, non me ne vogliate voi che ascoltate, però diciamo che negli anni 50, quando, o anche 40 dopo la guerra, quando ci fu la grande immigrazione italiana verso gli Stati Uniti, non è che ci andavano, come dire, il Brambilla Fumagalli,
1: no.
0: Mi ci andava, che ne so, il Pidù sardo che partiva da lì, mi ci andava il siciliano, il napoletano, e non è come dire, eravamo alti, belli e super figoni. Di media si arrivava in
1: monociglio,
0: monociglio che malapena parla italiano, con le gambe storte, inarcuate, e sembravamo portoricani. Cioè, non cubani, perché i cubani
1: sono,
0: hanno
1: tutti
0: più,
1: belli.
0: Hanno più un una, come dire, una deriva afroamericana, afroide, no? Quindi da Cuba più e più così. I portoricani hanno altre, più spagnoli, perché poi a Puerto Rico, sai, è arrivata le navi, eccetera, eccetera. Quindi è diversa la fisionomia, che ci hanno sempre affibbiato a essere uguale. Quindi anche noi non è che fossimo voluti tanto bene, poi ci hanno messo la mafia, tutte le solite tarantelle, tutte le solite cose.
1: Però almeno noi non abbiamo inventato il ketchup.
0: Almeno non abbiamo, forse, non lo so, magari sì. Va bene, rendiamo omaggio a Napoli e alla vittoria dell'altro giorno con una canzone che si chiama 081 Joliet.
2: Mi cazzo. Poi metto un coppia spalta a pigliare, a quei bindo come ha fatto presidente, con Victor Osimhen, sotto un mini gelere, perché sta fa silenzio. Shhh. A giri nudo tra stadio, lindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama, c'è l'erra, mi chiama. Perché se lo vado a

0: Lui era Joliet, la canzone era 081 081, che è il prefisso telefonico. Pensa, non c'è più, non c'è più. Una volta si usava fare 081 e il numero di telefono quando si chiamava a casa, probabilmente adesso si sa.
1: Ma quanto
0: ancora
1: ami tu l'81?
0: Ah, gli 81 amo tantissimo, gli 81, che c'entra quello lì.
1: E cosa è successo? Cosa è successo? Quando è stato sabato che ti hai venuta la pelle d'oca? Raccontalo.
0: Ah, vabbè, c'era è arrivato un ragazzo
1: ragazzi, ve lo giuro, gli ho visto la pelle d'oca di una contentezza.
0: Ma sì, perché quando sai, noi siamo stati tutta una settimana con quei ragazzi, cioè li abbiamo visti per tutta la settimana, ciao ciao ciao, scherza ridi, scherza ridi, ma ti fermi mai a parlare. Poi mi hanno visto in moto, è uno di questi, sapete, Olarre, ci mancherebbe, è uno di questi ragazzi, viene, ma no, perché anche sai, anche mio fratello c'ha la moto, ma dico, guarda, grande, vedi, lui non ha la moto, ma c'ha il monopattino, c'è un monopattino che cammina a 1000 all'ora.
1: Che va più veloce di me in macchina.
0: Così è. E quindi con questo ragazzo, sì, c'ha la moto come la tua, ma di dov'è? Di Roma, ma dai, tanto ci conosciamo tutti a Roma. Quelli con il rider ST come la mia. Ah no, si chiama Fabrizio. Fabrizio come? Ah no.
1: No, ha detto anche mio fratello.
0: Ok, e da lì è vero fratello.
1: Fratello di sangue.
0: Esatto, e fa parte di un club che sono di Helsinki, di Eternal City, di Roma, che saluto calorosamente. Poi ci vedremo a settembre all'Eternal City Motor Show, quindi un evento meraviglioso dedicato al mondo delle moto e anche un po' delle auto, perché ci saranno auto, quelle lì, sai, quelle tipo un po' cicane, portoricano, che è un, a proposito di Porto Rico che parlavamo prima, portoricano a Roma è un'istituzione per le macchine anni 60, quindi hanno solo auto d'epoca che arrivano prima degli anni, fino agli anni 60.
1: Ma io quella volta alla Eternal City, quella volta che sono venuta con te, mi sembra di averlo visto, sai?
0: Sì, può sì, essere, loro sono.
1: Perché loro ci sono sempre.
0: Sì, sì, loro ci sono. Sicuramente si chiama Muscoletto perché appunto è.
1: È Muscoletto.
0: È Muscoletto, è bello muscoloso. Allora, tornando alle parole che di uso sono arrivate a. Sempre negli Stati Uniti, no? Abbiamo parlato di yo, inteso come guaglio, e anche la parola ok. Okay.
1: Questa è una cosa che ho sempre voluto. Cosa vuol dire? Si chiamano acronimi, giusto?
0: Esatto, sì, ma più che altro nascono dalla moda di dover storpiare le parole, perché un po' lo slang, un po' la presa in giro, un po' il modo di fare, un po' eccetera. La parola era all correct, ok? Quando tu dici ok, vuol dire che è una cosa. Va bene, no?
1: Sì, sì.
0: È all correct, tutto corretto, tutto bene. Storpiandola, all, dicendo all, ok, agli italiani, agli italoamericani, a tutti quanti.
1: Perché all, ricordiamo che è scritto A-L-L.
0: Esatto, all correct. Quindi non riuscendo a capire bene la cosa, la A, che è, si pronuncia all, è diventata una O. Correct, non sapendo come scrive correct, mettevano la K.
1: Eh sì, perché dice se stesso americano, figurati se la C, ecco. Troppo banale, no?
0: Esatto. Poi la sua popolarità nacque poi quando alla campagna di Marty von Buren, soprannominata All Kinder Hook, che va a capire, cioè nel senso, la campagna che non abbiamo visto, mi scappano via così. È arrivata la guardia costiera, sì, mi sa di sì. È arrivata la guardia costiera, stavano scappando tutti, va bene. succede, quindi all correct, ok, yo, ok, capito? Da lì nasce la parte del okay. Allora vediamo se qualcuno invece sa che cosa significa SOS, SOS. Fammi vedere, vediamo se troviamo. Vediamo se. Ah, ecco, ce l'ho, abbiamo il bagnino. Chi meglio di lui, l'assistente bagnanti, ci può dire senza leggere da dove arriva l'etimologia della parola SOS. Benissimo, detto questo. Allora, SOS significa da Save Our Soul, oppure per i marinai Save Our Ship, salvate la nostra nave. Ok, quindi Save Our Ship era proprio quello, serviva proprio per indicare aiutateci, aiutate, abbrevia, accorcia, accorcia, accorcia, ecco che arriva il l'S, il famoso SOS.
1: Ah, ce l'hai con il codino, con il codino da
0: guardia. E ci ricordi che c'era una pubblicità famosa? Visto che abbiamo parlato prima di creme solari?
1: Sì.
0: Qual era?
1: Certo, SOS Glisolide.
0: Brava, brava. Una delle pubblicità che ti entravano in
1: viene
0: testa.
1: Viene in tuo soccorso. Viene... ed era glicerina pura.
0: Glicerina
1: eh?
0: Pura, la metti addosso. Cioè, grazie tante che
1: ti
0: non...
1: scivolava pure nonna.
0: Cioè, ti mettevano al sole, friggevi, erano bambini fritti al tempo. Vedo,
1: sì,
0: con...
1: diciamo che la Glisolide veniva dopo, cioè era per una crema emolliente, dopo
0: sì.
1: Magari l'ascoltatore
0: eri ustonata e quindi ti mettevi la famosa Glisolide che era in quel barattolino
1: rosso
0: rotondo,
1: proprio tipo SOS, giocava sui colori rosso e bianco.
0: Rosso e bianco, quindi tu arrivavi lì che ci aveva quella,
1: tutte le famiglie ce l'avevano in casa, tra la Prep e la Glisolide e il Lasonil erano le creme che secondo me non dovevano mai mancare in casa degli italiani.
0: Allora, la Prep non me la ricordo a casa mia.
1: La Prep? Ah,
0: sì, no, quella, a casa mia non
1: allora,
0: me la ricordo.
1: La prep fa tutto. Antiscotti, scotti, se ti pungono gli insetti, se ti morsica tua moglie, tutto.
0: Ma come se ti morsica tua moglie? Ma
1: sì,
0: no,
1: perché te lo meriti.
0: Ma no, c'entra. E ti, vabbè, se ti morsica tua moglie, allora mettiti
1: la
0: prep. No, a casa mia la Prep non c'era. C'era sicuramente la Glisolide, c'era la Nivea, mi ricordo la Nivea per
1: sì, si chiama, una crema emoliente la Nivea.
0: Emoliente, normale. E
1: per le secchezze della pelle.
0: E sai che cosa non c'avevo io, che avevano le mie cugine giù a Salerno? Il mercurio bromo.
1: Cromo.
0: Non l'ho mai messo, non lo so.
1: Sì, adesso è diventato legale. È illegale ormai da qualche
0: quando
1: anno.
0: Sulle ferite.
1: Ti metti del mercurio cromo. È quello che poi diventa marrone, no?
0: Quello rosso. Quello che è
1: sì, rosso.
0: Che...
1: adesso c'è tra l'altro il betadine. Che è quello che veramente, se avete delle piaghe, se avete qualsiasi tipo, con questo veramente vi rimette a nuovo in due giorni, se non addirittura in una giornata. È veramente
0: il
1: miracoloso.
0: Il betadine è quello che usano in sala operatoria.
1: Sì, è un cicatrizzante,
0: prima,
1: disinfettante.
0: Disinfettante, però al tempo quando
1: c'era il mercurio cromo.
0: C'era il mercurio, sicuro è cromo, sì, cromo. Il mercurio cromo e faceva ridere perché vedevi questi bambini che cadevano, arrivava la nonna che con la cugina che prendeva e inondava le gambe di rosso a sti ragazzini che giravano.
1: Sì, perché non si, no. Cioè, si doveva mettersi sulla pezzetta, però era figo perché ti sembrava di esserti fatto
0: più male.
1: Sì, che la cosa era più grave, che magari un graffio che fa tutto mercurio cromo.
0: Era una cicatrice di guerra,
1: sì.
0: Era tipo una cicatrice
1: era
0: di guerra. Però su
1: cosa.
0: Da noi per esempio almeno io non me lo ricordo, cioè non me l'hanno mai messo, i miei mettevano l'acqua ossigenata.
1: Mamma l'ha buttato via mica tanto tempo fa.
0: Davvero?
1: C'era sì, tipo nel 1986 il microcromo dell'80. Mamma, magari un po'
0: scaduto, magari no.
1: È chimico.
0: No, però cioè mia nonna Ima prendeva proprio direttamente con l'alcol. Cioè lei prendeva il coso rosa, che poi è rosa perché l'alcol sapete no che l'alcol non l'alcol è colorato di rosa, ma l'alcol è trasparente. Hanno fatto rosa perché così la gente non se lo beve e non se l'ingurgita, magari nascosto.
1: Certo, gente che non ha i tappi nel naso.
0: L'alcol butta giù come se non ci fosse un domani. E l'alcol diretto sulla ferita, che tu sentivi questo. E mia nonna dice, mia nonna ti rinforza. Imparerai a sopportare il dolore.

0: chiedo, che le nonne di una volta erano qualcosa di magnifico, erano veramente, ti rinforzavano le nonne di una volta. Le nonne di una volta veramente ti facevano diventare uomo,
1: perché se quello è dolore, chissà poi quando sentirai il vero dolore.
0: Vero dolore cosa sarà mai, se riesci a sopportare l'alcol sulla ferita aperta.
1: Comunque il PrEP è anche, per esempio, un antinfiammatorio dopo aver fatto la barba.
0: Certo.
1: C'è chi si magari gli vengono fuori i cosoni qua per la barba, magari di irritazione, e rimetti il PrEP. Il PrEP è anche una crema rinfrescante.
0: Ti rinfreschi bene. Allora, cari amici, noi siamo giunti al termine di questa seconda parte di Yes We Are. Ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte, ma come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Harry Styles con American Girls riesce a creare, ha creato questo stile anche visivo che ricorda, in questo caso vedete, il finale di E.T. Cari amici, eccoci ritrovati alla terza e ultima parte di Yes We Are. Applausi scroscianti dal cielo per la nostra Simona Monaco, cara Simona.
1: Hai dovuto leggere?
0: Sì, ho dovuto leggere. In fronte, secondo i giochi che si facevano, no? Dove ti mettevi la cosa in fronte, no, ti mettevi il la cosa in fronte,
1: la carta
0: e dovevi indovinare.
1: No, dovevi farmi delle domande perché io indovinassi cosa stavo sulla fronte.
0: Esatto, era carino, però hai tirato fuori anche giochi senza frontiere.
1: Mamma
0: mia, che cosa hai ricordato? Giochi senza frontiere.
1: Era divertentissimo.
0: Sì, allora, è vero, noi non so per quale motivo, noi adesso da quando siamo qua, un po' in stile vacanza, vedi, con un sacco di ospiti, eccetera, e stiamo diventando molto Marcord. Cioè, stiamo diventando. Che poi lo sai da dove arriva Marcord, la parola Marcord?
1: Sì, ma
0: visto
1: non lo ricordo
0: che abbiamo
1: più.
0: Parlato prima,
1: no,
0: di
1: aspetta,
0: parole,
1: non me lo ricordo più, l'avevo letto un paio di volte, ma non me lo ricordo più.
0: Fellini, parliamo di Fellini.
1: Sì, mi ricordo che ha fatto il film a Marcord,
0: no? E quando hanno fatto la stesura del film e dovevano poi scegliere un nome e un titolo del film, leggendo tutto eccetera, non riuscivano a trovare il nome giusto per il film, quando poi Fellini bolognese disse a Marcord.
1: Ah, me lo ricordo!
0: Esatto.
1: Adesso lo ricordo. Ricordavo che c'era a Marcord.
0: Esatto, quindi poi è diventato in maniera molto elegante, quando una cosa è a Marcord, perché
1: va a ricordarti un tempo che non
0: esatto.
1: C'è più.
0: Però in realtà la pronuncia esatta sarebbe a Marcord, mi ricordo, no, di quella cosa. Come sentite di sottofondo, ci sono ovviamente gli amici che chiacchierano felicemente al bar e evento di conseguenza.
1: È una cosa meravigliosa.
0: Ma apriamo ufficialmente la puntata, come, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexium Channel, canale 403 in tutta Italia, e salutiamo anche gli amici di Teleroma 56. Allora, io volevo provare a sentire questi amici, anche chiedere magari delle informazioni anche a loro su come stanno vivendo la vacanza. Che dici? Chiediamo, proviamo a chiedere?
1: È sempre una cosa meravigliosa, perché è sempre un punto di domanda, perché non è che sono cose preparate prima, quindi potrebbe arrivare
0: di tutto e di
1: di
0: più.
1: Tutto e di più.
0: Allora, io chiedo agli amici, aspetta che stanno guardando i telefoni. Aspetta, vabbè, mo stanno
1: molla
0: parlando tra di loro.
1: Le cuffie.
0: Mollo le cuffie. Aspetta, brava. Intanto tu parla un attimino.
1: Che tra l'altro la cosa più bella che ci sia è proprio l'improvvisazione, come quando ho fatto a Renato Zero, come quando Mauro ha fatto a Renato Zero, e quindi non sapevamo esattamente come sarebbe uscita, e adesso sorpresa.
0: Allora abbiamo un nostro amico, avevamo appena finito di parlare con loro adesso. Ma nel forio siete benissimo, tanto siamo
1: siete al mare.
0: Vacanza. Intanto benvenuti su Nexium Channel, benvenuti a Yes We Are. Grazie. Prima stavo parlando nel fuori onda delle vacanze, con loro. Voi vi siete presi quanti? 2 settimane?
2: Sì, 15 giorni.
0: E
2: sì,
0: quindi siete partiti da Napoli per arrivare a fare il giro di, prima mi dicevate, Maratea. E esatto, la differenza tra Maratea e Vieste, com'è Maratea? Perché molto spesso
1: non ho ancora visto Vieste, però la città, se non sbaglio,
0: è vero,
2: infatti non la possiamo ancora paragonare al centro di Maratea. Maratea è un bellissimo posto, ha un centro storico spettacolare, fanno dei bocconotti, dei dolcissimi buoni.
0: Wow, ecco, perché sbaglio, è sottovalutata Maratea rispetto ad altre città?
3: Esattamente, sì, perché in realtà secondo me è sottovalutata, perché non è facilmente raggiungibile. Il mare è costoso, non è piano come questo qua di Vieste, e quindi è sottovalutata secondo me per questo. Poi lì le regole sono molto molto rigide.
0: Ok, c'è il famoso Cristo, no?
3: Sì,
0: c'è
3: il famoso Cristo Redentore.
0: Il Cristo Redentore che si riesce a vedere bene.
3: Sì, sì.

0: Riesce a vedere anche dalle spiagge, poi è raggiungibile, si arriva lì con una navetta
1: che ti porta
0: poi fino a, su al Cristo di Maratea. Quindi, è un borgo bellissimo.
1: Giusto per identificarlo geograficamente parlando, quindi Maratea, se noi partiamo per esempio ecco da Napoli, da Salerno dove siamo noi, andando giù si arriva a Policastro, Sapri,
2: si fa l'uscita di Lago Negro e poi si raggiunge man mano la costa, e sono una trentina di chilometri dall'uscita di Lago Negro. Fino proprio al centro di Maratea.
1: Quindi, ma volendo, facendo costa a costa si può anche fare.
0: Come sì, certo, no?
1: Da Sapri che si fa, tutto quel costone bellissimo che ti guardi, tutto a strapiombo, come diceva la signora, non è sabbioso, quindi è molto roccioso a strapiombo, e tu arrivi, e se non sbaglio c'è un borgo che scende, c'è il porticciolo.
0: C'è il porto di Maratea, sì.
2: C'è il
0: poi
2: porto.
0: Ci sono tutte calette. No, è uno spettacolo. Il mare blu,
1: cari amici, è da vedere. L'Italia, no, parlavo prima con l'animatore che diceva no, vuoi andare all'estero perché hai dei posti meravigliosi in Italia da vedere, e ti ci devo portare, perché se no non sei mai stata.
3: Beh, ci devo portare rimane sempre la dichiarazione d'amore più bella in assoluto.
2: Io credo fermamente che si dica però andiamo insieme.
1: Sì, esatto, è vero. Poi quindi da Maratea avete preso e avete cambiato proprio stile anche di vacanza venendo a Vieste per i figli.
0: Sì, certo,
2: perché poi in realtà noi a Maratea ci abbiamo una casetta e quindi ci andiamo ogni anno. E quest'anno è capitato che l'amichetta del cuore di mia figlia ha fatto solo una settimana, e quindi l'altra c'era questo buco che dovevamo in qualche modo
1: andare a coprire. Noi abbiamo chiesto nelle settimane passate perché gli italiani scelgono agosto come periodo di vacanza, e abbiamo notato che si dividono tra chi è dipendente, quindi la fabbrica, la ditta chiude, chi è invece imprenditore e comunque deve chiudere perché ad agosto le città si svuotano.
2: Certo, un poco è questo. Poi diciamo che per gli impegni ormai ecco effettivamente lavorativi tutto si concentra proprio su questo periodo.
1: Se no, un altro periodo in cui voi vorreste andare in vacanza?
2: Per me sarebbe bene la metà giugno, i primi di luglio sarebbe proprio l'ideale.
1: Ok,
3: però fa ancora quel caldo pazzesco e c'è poca gente in giro.
2: Ovunque vai ti trattano benissimo, ci sta più pazienza quando si arriva in questi giorni, sono stanchi anche i gatti.
0: Però per chi lavora, secondo me arrivare ad agosto è bellissimo, perché per noi che lavoriamo è come se finisse l'anno ad agosto.
1: Certo,
3: sì,
1: certo.
3: E inizi l'anno nuovo a settembre.
1: È come se fosse il capodanno d'estate, sì, agosto, per agosto è il capodanno.
0: Cioè io non riuscirei a lavorare il 15 agosto in questa settimana, non riesco proprio ad immaginarlo. Anche cultura.
1: Però stavo per dire, è un po' cultura, perché se vai all'estero, come diceva il ragazzo, io ho fatto stagioni in Grecia, arrivi là, dico, festeggiamo per agosto, quelli ti guardano e dici, ma perché dovrei festeggiare? Esatto. Perché è una cosa tipica italiana. Proprio perché partendo dagli anni del dopoguerra, il Ferragosto chiudendo tutto, l'italiano finalmente aveva quel, come diceva la signora, quel piacere di
3: ma il Ferragosto è festivo proprio perché c'è l'assunzione della Madonna, quindi c'è la chiesa che dice oggi è un giorno di festa perché c'è l'assunzione della Madonna, quindi a calendario è rosso grazie alla chiesa.
1: Esatto, certo.
3: Non è questo.
1: Allora abbiamo con noi, proprio perché ne stavamo parlando prima, l'animatore del villaggio che viene, avvicinati pure. Fai il protagonista subito, arriva, fa one man show. Ok, avviciniamo noi il microfono. E stavi spiegando giustamente agli ospiti la possibilità di andare a fare un giro alle grotte. Raccontaci cosa sono le grotte, così, visto che abbiamo parlato di Maratea adesso, che è un posto meraviglioso, vogliamo sapere anche di Vieste.
4: Esatto, allora abbiamo questa possibilità di portare i nostri ospiti del villaggio a fare questo tour con una barca, la Leonarda, una barca rossa aperta, e non si soffre molto la marea.
1: Ok,
4: diciamo si fa questo giro, si circunnaviga il
0: Magellano.
1: Diciamo,
4: esatto.
1: A Cristoforo Colombo.
4: Esatto. Le grotte che sono, diciamo, dove si possono vedere tutte le cale, le insenature.
1: E c'è una particolarità di queste grotte?
4: Sì, c'è una pietra molto ricca che si chiama tipo selce.
1: Tipo?
4: Esatto. E con questa pietra ha questa capacità di...

0: con il tempo, con anche l'erosione, di assumere determinate forme, quindi
1: le proprio, forme che vengono date dall'erosione
0: che prendono poi le grotte dei nomi particolari dovuti a queste forme.

0: buone vacanze anche a voi. Vedete com'è bello, no? L'Italia, quello che è, tutto il mondo, come riesce ad essere unito, no? In vacanza. Perché poi molti rapporti che si creano durante il periodo estivo rimangono.
1: Poi adesso con l'avvento di WhatsApp, ho sentito stamattina delle mamme che si salutavano. Ciao, scriviamoci su WhatsApp, mi raccomando, rimaniamo in contatto. Perché quando si creano comunque dei legami d'amicizia, dei legami comunque sentiti, cioè non è che dai il tuo numero a tutti, o comunque appena te ne vai lo blocchi perché di questa persona non te ne frega niente. Fai il ok, sono gentile, ma solo in quel momento, in quel periodo vacanza. Invece è bello quando scopri che non vivi troppo lontano, e perché no, magari non ci si vede la spesso, ma ci si sente.
0: Ci si sente, sì, anche perché spesso, no, alcune chiacchiere, se tu fossi in città non inizierebbero mai.
1: È vero?
0: Cioè tu non è che in città ti siedi al bar e inizi a chiacchierare con uno, perché comunque sai, preso dal lavoro, dici ma questo cosa vuole? C'è sempre quella diffidenza, dice ah, caspita,
1: sì,
0: questo
1: vero,
0: mi si avvicina, che cosa mi vuole vendere,
1: è
0: che
1: quello,
0: cosa mi vuole
1: sempre
0: fare.
1: Quello, okay. Invece, che truffa in mente, perché poi è così.
0: Allora,
1: truffaldini.
0: Al suo collo c'è un'altra cosa bellissima che è Partenope, canzone fatta dai The Colors con Serena Brancale.

0: like this. Lui è Purple Disco Machine, Disco Cherry Night. Stiamo parlando di uno dei DJ che attualmente produce e riesce a farci ballare tanto, tanto, tanto, tanto. Allora, noi stavamo cercando di capire, perché ho sentito prima che parlavano, l'altra sera c'è stata la partita del Napoli, il nostro editore Raffaele, felicissimo, vieni, vieni, ne ha parlato, quindi... Caro Raffaele, ti presento, abbassiamo un po' il microfono, ti presento uno dei tifosi del Napoli, visto che il nostro editore è un tifoso del Napoli, è andato a Dimaro, abbiamo fatto la festa dei 100 anni a Piazza Plebiscito, e dacci un tuo parere da tifoso, tu vai in curva, dove vai? Intanto come ti chiami?
1: Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore, tu vai in curva, vai allo stadio con papà?
1: Sì.
0: Ok, e quindi dacci un parere di cos'è successo, di com'è stata la partita, un parere tecnico.
2: Noi siamo innanzitutto ti sei divertito, ti è piaciuta?
1: Sì.
0: Bene, siamo in televisione, quindi ti guarderanno anche tanti altri sportivi, anche nella tua città. Quindi diciamolo ai tifosi napoletani, com'è andata la partita?
3: Sei andata a vedere pure la festa, ce lo so.
1: Sì.
0: Raccontaci della festa, bravo, la festa.
1: Era bella.
0: Era bella. C'era tanta gente?
1: Sì.
0: Sì, quindi tu dove eri? Sei riuscito a vedere De Laurentiis? Come, guarda, guarda il cappellino. Raffaele, guarda questo bambino, c'ha il cappellino sempre al tuo fianco. Oh, che bella questa cosa. Raccontaci un po', come ti è sembrata questa squadra? Come ha giocato?
1: Così e così.
0: Perché? Perché? Raccontaci.
1: Perché...
0: Vieni, avvicinati, perché stanno mettendo tanti auguri a te là in fondo, non si sente, vieni, dimmi.
2: Ma neanche in coreano la stanno mettendo.
1: Non dovevano entrare tanti giocatori scarsi.
0: Cioè, tipo?
1: Anguissa, Luca.
0: E perché secondo te li ha messi?
1: Perché li doveva provare.
0: Ah, ok, quindi tanto questa era un'amichevole, giusto?
1: Sì.
0: Più o meno, quindi aveva bisogno l'allenatore di trovare, di capire un po' quali giocatori.
2: Prova a dirmi, perché io non lo so, chi sono secondo te a livello tecnico i giocatori più scarsi?
1: Luca.
0: Ma povero! Cioè, adesso,
2: sì,
0: scusi, sì, signor Luca.
2: Io posso chiederlo.
0: Scusi, signor Luca.
2: No, io posso chiederlo, vero? Posso chiederlo, perché io non lo so, perché io non guardo il calcio, ma voglio saperlo. Quindi, ma... secondo te, a livello tecnico, Luca poi?
1: Giovane.
2: Giovane?
1: Basta.
2: E invece quelli più forti? Quelli che ti salvano la situazione?
1: Noah Lang.
2: Noah Lang?
0: Vi lascio, continuate voi un attimo.
2: Noah Lang?
1: Ecco,
2: quindi a livello, loro sono quelli che salvano la situazione quando gli altri non sono. Quindi però tu dici che il tecnico ha fatto giocare questi giocatori perché dice io devo provarli, anche se è un amichevole, meglio in un amichevole che non rischiamo nulla e così vedo dove poterli mettere una partita seria, giusto? È questa l'idea. Però comunque anche se abbiamo vinto, cioè abbiamo, mi ci metto pure io, abbiamo vinto anche se era amichevole. Sì. Quindi tutto sommato non si sono comportati male, anche se erano.
0: Sì. Allora, tu ti sei divertito? Questo cambio di allenatore, diamo un parere tecnico agli amici che ci guardano. C'è stato un cambio di allenatore, giusto, al Napoli?
1: Sì.
0: Come lo vedi?
1: Male.
0: Male?
2: Ma peggio degli altri o un po' meglio?
1: Peggio, perché Allegri non ha fatto andare il Milan in Champions.
0: Quindi non avendo fatto andare... però è vero che Allegri, adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, però dipende anche molto dalla squadra, perché tu, cioè, se hai dei brocchi, come dire, è normale che non andrai mai in Champions. Magari in questo caso il Napoli riesce a tirar fuori il meglio dai loro calciatori.
1: Sì.
0: Può essere, no? Come opzione. Senti, fai un augurio a tutta la squadra del Napoli.
1: Non lo so.
2: Di auguro alla mia squadra del cuore, il Napoli,
0: di vincere
1: sempre.
0: Lo scudetto! Per sempre al tuo fianco, grazie Salvatore.
2: Grazie Salvatore.
0: Ci piace sapere anche l'opinione di giovani sportivi, perché il calcio oggi è diventato molto da grandi e troppo poco da piccoli, cioè nel senso il cuore che ci mettete voi è tutta polemica, tutta ruta, invece questo è il cuore giusto dei tifosi delle squadre di calcio. Bravo, bravo Salvatore, grazie papà. Allora, noi siamo giunti al termine, abbiamo già sforato di ben due minuti, ma era quello il piacere di sentire Salvatore, proprio di poter parlare anche con lui, caro Raffaele.
2: Voglio anch'io quel cappello.
0: Sì, devi diventare tifosa ufficiale del Napoli e forse lo avrai. Grazie ancora per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
2: Sigla.

0: In occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti per la difesa da 6 miliardi e 100 milioni di euro a sostegno di Kiev. Nel corso del vertice dei volenterosi, nella capitale ucraina, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che la lotta per la libertà di Kiev è una battaglia comune, mentre la premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta in videoconferenza confermando l'impegno dell'Italia per un percorso negoziale verso una pace giusta. Intanto, nella notte, l'abbattimento di droni ucraini a Krasnodar ha provocato la morte di due bambini in un asilo. Nel giorno del preannunciato D-Day economico contro l'Iran, il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha ufficializzato sanzioni senza precedenti per isolare finanziariamente Teheran. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente statunitense Donald Trump, affermando che l'Iran sta completamente collassando, scatenando la replica del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che ha sbeffeggiato lo slogan della Casa Bianca trasformandolo in Make America Hungry Again. A 10 anni dal terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il bilancio drammatico di 299 vittime, sottolineando il dovere della ricostruzione e della prevenzione. La premier Giorgia Meloni ha evidenziato come dopo anni di rinvii e false partenze si sia finalmente impresso un cambio di passo trasformando il cratere nel cantiere più grande d'Europa, mentre il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato la messa a Pescara del Tronto richiamando la forza della solidarietà. Torna in carcere il 50enne Jacques Moretti, già indagato per la strage di Capodanno locale Le Costellation di Clermont-Tonnerre. L'uomo è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di violenza privata ai danni della moglie Jessica Mari, finita in ospedale a seguito di un violento episodio avvenuto nella loro abitazione a Lens. Sconcerto a Caserta per l'uccisione del 62enne Guido Roviello, pestato a morte in piazza Sant'Anna per le poche monete raccolte con elemosina. La Guardia di Finanza ha sottoposto a fermo per omicidio un cittadino ucraino senza fissa dimora, individuato tramite le telecamere e un filmato girato da un passante durante l'aggressione, da cui emerge anche l'omissione di soccorso da parte dei presenti. Circa 10 familiari della bambina di 4 anni deceduta a Palermo, dopo aver contratto la difterite senza essere stata vaccinata, sono risultati positivi ai controlli. Tra i contagiati, quasi tutti minorenni, nessuno versa in gravi condizioni grazie alla parziale o completa copertura vaccinale, ma restano tutti in isolamento mentre si verifica il rispetto della terapia antibiotica disposta dalle autorità sanitarie. A 2 giorni dallo scadere della proroga al taglio delle accise fissata per il 26 agosto, il governo cerca le coperture finanziarie per evitare un rincaro di circa 20 centesimi al litro su benzina e gasolio. Oltre alle risorse da individuare nei prossimi consigli dei ministri, l'Italia sta promuovendo in sede europea con altri 5 paesi dell'Unione una proposta per tassare gli extraprofitti delle società petrolifere a livello comunitario.
1: Il terremoto del 2016 ha aperto un abisso nel cuore dell'Appennino centrale. Case e chiese distrutte, paesi svuotati, comunità costrette ad abbandonare i propri luoghi. Dentro quell'abisso, tuttavia, è emersa una carezza fatta di soccorso, solidarietà e speranza. Rinascita è la mostra L'abisso e la carezza, visioni del cuore d'Italia ferito dal terremoto e della sua rinascita 2016-2026, promossa dal commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli ETS, a cura di Davide Rondoni e allestita nell'ambito della 47esima edizione del meeting di Rimini.
2: Facciamo memoria e tesoro della disperazione iniziale che Davide Rondoni, curatore della mostra, ha voluto definire con l'espressione abisso. Poi però accanto all'abisso, nel tempo, con tanta fatica, mettiamo la carezza. La carezza è la ricostruzione, è quell'attenzione, quello scrupolo che dopo tanti anni di false partenze, di macchinosità burocratiche che avevano fatto perdere tanto tempo, che ahimè nessuno ci restituirà, ecco il cambio di passo. E allora, chiamando a raccolta le energie che sono tante, residue ma ancora attivabili, del centro Italia ferito dal sisma, abbiamo messo in piedi una mostra che documenta come è possibile risorgere, come è possibile, dopo che qualcuno magari ha soffiato sul vento della disperazione e della stanchezza, anche riaccendere luce e speranza.
3: Abitare la vita umana vuol dire abitare un paradosso, tu stesso non ti dai la vita, quindi sei un po' paradossale. Il paradosso lo si può vivere solamente se si accetta che la vita abbia come prospettiva qualcosa che non è nelle nostre forze. potremmo tutti saper accettare il fato. Guardare invece la resurrezione per i cristiani, questo è, come destino della vita, rende diverso la reazione anche in situazioni come questo genere, dove appunto una comunità sa rialzarsi, sa ritessersi, la mostra parla di questo, perché è una comunità piena di speranze. Se fosse solamente fatalista, no.
1: Tra gli artisti presenti con le loro opere alla mostra, Giuliano Giuliani e Graziano Giordani.
4: C'è questa assonanza tra la forza, la resistenza sempre eterna della pietra e la sua precarietà, la sua leggerezza e fragilità. E quindi c'è di prima del terremoto, sembra che non possa accadere, e invece poi è del dopo, della sua distruzione e precarietà, appunto, che rappresenta la pietra ferita.
5: Quest'opera praticamente è stata disegnata come, ecco, rappresentare un po' il terremoto. Quindi quella parte più scura è il cratere, quello che chiamano il cratere nel gergo. La parte, quella lì, è la paglia, quella specie di cicatrice, e poi tutto questo territorio frantumato com'era l'abbiamo ricucito.
6: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, con un rapido impulso instabile dalla Spagna, interessare Francia, stati alpini e parte del centro-nord Italia. Al sud invece ancora resisterà l'anticiclone, lo notiamo con la successiva immagine, e qualche breve precipitazione a sfondo temporalesco durante la nottata e mattinata di martedì al centro-nord. E poi invece l'alta pressione che al sud insiste con delle giornate molto calde. Prossime giornate vedranno temperature anche superiori ai 35 gradi. Quindi Sardegna, Sicilia, regioni meridionali, giornata con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature anche superiori ai 35 gradi per l'appunto. Invece centro Italia e parte del nord, ancora qualche rapida pioggia temporale in mattinata, poi dal pomeriggio migliora un po' dappertutto. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Il satellite di questo lunedì ci mostra un'Italia inizialmente sgombra da nuvolosità significativa, però vedete la situazione in Europa non è tranquilla, c'è un vortice sui paesi baltici che ci ha interessato in precedenza e ora lo ritroviamo là in alto, mentre un secondo vortice si sta approfondendo sulla penisola iberica legato al flusso atlantico che si abbassa di latitudine e riuscirà a interessare il nord Italia nelle prossime ore, mentre il centro-sud rimarrà più protetto dall'anticiclone. Infatti durante questa settimana ci attendiamo forti contrasti proprio tra l'anticiclone africano da un lato e il flusso atlantico che interessa invece l'Europa, e l'Italia sarà proprio terra di questi contrasti, quindi sono attesi temporali anche localmente intensi soprattutto al nord e parte del centro, con il transito di due impulsi, il primo proprio nelle prossime ore tra lunedì e martedì e il secondo nell'ultima parte di settimana, in particolare tra venerdì e il weekend, che coinvolgerà sempre il centro nord, mentre il sud, come dicevamo, rimarrà ai margini con il richiamo di correnti d'aria più calda dal nord Africa, proprio legate alla presenza di questo vortice sulla penisola iberica, con ancora caldo intenso, valori massimi che aumenteranno con il passare dei giorni, potranno nuovamente tornare a toccare i 40 gradi e anche localmente superarli nella seconda parte di settimana. Vediamo intanto le piogge previste nella giornata di martedì, quando transiterà questo impulso. Già nella notte al mattino i fenomeni sono attesi su gran parte del nord e tra Levante, Ligure e Toscana. Poi nel corso della giornata insisteranno soprattutto sul Triveneto, su parte delle Alpi e su parte del centro. Localmente anche interesseranno l'Abruzzo e il Lazio, ma non riusciranno però a spingersi verso le regioni meridionali, che rimarranno invece più all'asciutto. Vediamo le temperature a 1500 metri, che ci mostra proprio questo flusso di correnti molto calde in risalita dal Nord Africa, che torna a lambire nel corso dei prossimi giorni proprio le nostre isole maggiori e il sud. Nel contempo invece aria più fresca è presente sull'Europa centrale, vedete questi colori giallini più bassi, invece le temperature a 1500 metri potranno nuovamente toccare e superare i 25 gradi addirittura, quindi sono valori davvero elevati per la quota di 1500 metri. Quindi le temperature massime torneranno ad aumentare al sud, già nella giornata odierna vedete valori fino a 33-34 gradi, mentre al nord si sta sotto i 30, poi domani valori che già superano i 35 gradi, ma localmente raggiungono anche 38 sulle isole maggiori. Vedete forti differenze tra il nord invece un po' più fresco e il sud più caldo, sarà così ecco per gran parte della settimana. Bene, con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di 3B Meteo.
1: Si è completato il quadro delle gare domenicali della prima giornata di Serie A, mancano solo i posticipi del lunedì: Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina. Il Milan di Amorim passa 2-1 sul campo del Torino grazie alle reti nella ripresa del neo entrato Tissè al 19esimo e di Rabiot al 22esimo, prima del gol granata firmato ad Adams in pieno recupero. Successo casalingo per 2-1 dell'Atalanta sul Sassuolo con i gol di Raspadori e Krstovic, mentre il Lecce si impone 2-0 a Venezia grazie alle marcature di Gorter e Thiago Gabriel nella ripresa. La Juve vince 1-0 contro Frosinone, ma trema perché Nenildiz, il numero 10 turco, ha accusato un problema al piede sinistro al rientro dalla trasferta e si è sottoposto accertamenti al J-Medical. L'esito ha fatto scattare l'allarme in casa bianconera e non si esclude l'intervento chirurgico, con Luciano Spalletti che rischia di perderlo per 2 mesi. Negli anticipi l'Inter ha battuto 4-1 il Monza a Milano e il Napoli in trasferta ha superato 2-0 Genoa, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. E Como di Fabregas si muove con decisione ancora sugli ultimi giorni di mercato ed è sempre più vicino a chiudere per il suo nuovo centravanti. La società lariana ha trovato l'accordo contrattuale con Moise Kean ed è pronta a stringere i tempi con la Fiorentina. Sul piatto un'offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus, che dovrebbe bastare a convincere Club Viola a dare il via libera definitivo al trasferimento dell'attaccante. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io Sport in merito al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale al posto del prescelto Conte, ha confermato il pieno sostegno al nuovo CT. Il numero uno della Lega si è poi espresso sulla Supercoppa italiana tra Inter e Lazio, confermando che si giocherà in gara secca prima di Natale, ed è tornato sulle polemiche arbitrali della prima giornata, invitando la pazienza verso il nuovo mese. Tennis, Flavio Coboli raggiunge la sesta posizione nel ranking ATP, diventando sesto italiano di sempre a salire così in alto nella classifica mondiale maschile dopo la semifinale conquistata a Cincinnati. Jannik Sinner si conferma saldo in vetta al ranking e sicuro di restarvi almeno sino ad ottobre. Intanto il Masters 1000 di Cincinnati ha incoronato vincitore il francese Arthur Fils nel maschile, superando in finale Francis Tiafoe per 6-3, 1-6, 6-0, e la statunitense Coco Gauff nel femminile, vittoriosa nel derby contro Jessica Pegula per 6-2, 6-4. Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo successo in Ungheria e trionfa nel Gran Premio d'Olanda-Zandvoort. Il pilota della McLaren precede sul traguardo la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e il compagno di scuderia George Russell. Restano fuori dal podio le Ferrari con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc quinto, mentre il padrone di casa Max Verstappen finisce a muro al secondo giro dicendo addio alla gara. Prossimo appuntamento nel weekend del 6 settembre sul circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia. Prosegue a punteggio pieno il cammino dell'Italia femminile ai campionati europei di pallavolo. A Göteborg le azzurre guidate da Julio Velasco superano con un netto 3-0 le padrone di casa della Svezia, conquistando la terza vittoria consecutiva. Con i parziali di 25-18, 25-23 e 25-14, le olimpioniche blindano il primo posto della Pool D, trascinate dalle prestazioni di Ekaterina Antropova e dalle giocate a muro di Sara Far. Le azzurre torneranno in campo martedì contro la Slovacchia.
2: Sono 19 i gol della prima giornata di campionato, 3 italiani più Esposito di Tacco, Vergara e Raspadori, e uno italo-svizzero, Alessandro Romano, del quale poi parleremo. Abbiamo affidato un campionato d'eccellenza quasi centenario, 20 anni fa fra i più belli del mondo, a un 65% di pedatori stranieri, perché lo distruggessero anche economicamente, insieme alla nazionale che ha già saltato 3 turni mondiali. E adesso dobbiamo anche preoccuparci di Spalletti, che grida al colo, al colo, come se quello fosse un ladro, a nome della più illustre società calcistica italiana, che in tempi recenti ha esibito bomber nazionali come Anastasi, Bettega, Causio, Pippo Inzaghi, Baggio, Del Piero. Spalletti scarica la responsabilità sui giocatori e io mi chiedo: chi è il genio aziendale che gestisce la Juventus, già signora, oggi umilancella? Drammatico interrogativo. Ma ce n'è degli altri, dicono che Malagò e i suoi saggi stiano studiando una riforma importante quanto complicata. Io gliel'ho già detta anche in poche battute, anche adesso, ma lo vedo sereno navigare in questo mare tempestoso e mi chiedo: non è che per star tranquillo si guardi solo gli highlight?
3: Lunedì 24 agosto, buongiorno a tutti, tradotto significa che siamo a poco più di una settimana, 7 giorni abbondanti. Il mercato, ve lo ricordo, la sessione estiva di calciomercato chiuderà il 1° di settembre alle ore 20. Ho letto tante vostre domande: perché non parli degli arbitri? Ragazzi, cioè, cominciamo adesso a parlare degli arbitri, dopo la prima giornata. De Rossi dice una cosa, il nuovo designatore Orsato dice che ha fatto bene, l'arbitro Di Bello ha non concede. Se partiamo dalla prima giornata alla 17ª, siamo già fuori da tutti i circuiti. Tanto non cambia il gioco è sempre lo stesso, e quindi qual è il gioco? Il gioco è che se Di Bello è un arbitro non adeguato, in generale sarà un arbitro non adeguato, ma se partiamo dalla giornata numero 1 col Genoa che parla con Lopez, con De Rossi, poi fa un comunicato che secondo me risolve nulla, perdiamo un po' di tempo e andiamo avanti, anche perché abbiamo delle cose più pressanti da dire. Titolo il caviale Inter. Perché titolo il caviale Inter? Perché mi avete chiesto in tanti: ma potrebbe esserci l'aggiunta di un quinto attaccante con delle caratteristiche diverse? Mi avete fatto alcuni nomi, cosa pensi di Chiesa? e servirebbe qualcuno, alcuni nomi io neanche li riporto perché sono assolutamente imprendibili per ingaggio e condizioni, la mia risposta è che sarebbe caviale inutile oggi su una situazione ormai collaudata e standardizzata, almeno io la penso così. L'Inter è un organico mega, completo, non deve toccarlo, secondo me, deve fare un paio di cessioni, sappiamo quali. C'è questa posizione di Luis Enrique che non è cambiata, ma indipendentemente da Luis Enrique, prendere un attaccante esterno che, come dice Marotta, dovrebbe essere un attaccante di spessore, quindi non un due di briscola, è vero che hai tanti impegni, ma ne hai quattro davanti davvero competitivi. Io non toccherei, per me sarebbe caviale, hai già pranzato bene, hai mangiato benissimo l'antipasti, il primo, il secondo, hai bevuto un ottimo, hai sorseggiato un ottimo vino, hai fatto il dessert, l'ammazza caffè, un grande dolce. Secondo me rischi di abbuffarti, però è chiaro che in questi giorni, siccome il mercato mai è chiuso per chiunque fin quando è aperto, seguiremo questa situazione. Non ho dei riscontri da darvi in questa mattinata di lunedì 24 agosto. Sulle partite di ieri sera, alcuni spunti. Hanno visto un Milan scintillante per 75 minuti, io sinceramente la parola scintillante la utilizzerei soltanto quando sei scintillante davvero. Ho visto un Milan discreto che ha fatto una buona partenza e che poi nel secondo tempo ha capitalizzato i cambi, e c'è questo vento di Cissé che va assolutamente ribadito, perché è un ragazzo che io ho seguito moltissimo a Catanzaro l'anno scorso, un ragazzo per me forte, anzi molto forte, con grande personalità, farà una carriera importante, mi stupirei se non la facesse. Certo, dovremo vedere cosa accadrà quando andrà a pieno regime Moreira, che troverà la condizione, che è stato uno dei grandi acquisti roboanti del Milan. L'avevano mandato in giro per la Serie A come se il Milan avesse deciso il prestito. Secondo me, in una stagione così lunga e considerata l'Europa League, si potrà ritagliare uno spazio molto interessante. Il gol per lui è fondamentale per entrare nella storia, è un vento che ti può aiutare nelle tue rotazioni, sapendo che molte cose possono cambiare davanti con la situazione di Santiago Giménez, che molte cose sono bloccate per quanto riguarda le cessioni, ma ripeto, per me è un ragazzo interessante. Il Torino è lo stesso Torino di sempre, possono cambiare i direttori sportivi, sarà una mia sensazione sbagliata, c'è questa contestazione in atto. È una squadra che il primo tempo non può giocare una partita alla mercé, come ha detto Abate, però Abate è l'allenatore, la squadra non ha avuto il minimo coraggio per giocare questa partita. Mi sembra con la fotocopiatrice lo stesso Torino di sempre, e confido, spero di sbagliarmi per tutti i tifosi del Torino che ci stanno seguendo e che mi seguono soprattutto con una certa continuità e mi scrivono che non ne possono più e che vorrebbero qui e che vorrebbero lì. Non decidiamo noi o io, vale per Lotito, vale per Cairo. Io dinanzi a situazioni di questo tipo qualche domanda sinceramente me la porrei. L'Atalanta ha vinto e contava vincere all'interno di un'inversione a U sull'autostrada, quasi come se avessi fatto inversione. Devi memorizzare delle cose nuove che non puoi ancora avere memorizzato. Dal mercato dovrà arrivare qualche aiuto, penso che il Sassuolo debba essere rafforzato, e queste due squadre per sette giorni abbondanti sul mercato saranno protagonisti. La Juventus, intanto Perin è un'operazione chiusa due giorni fa, non ieri, trattativa di 5-6 giorni fa, l'abbiamo data per chiusa anche con un video e non c'era alcun tipo di dubbio. Il discorso che coinvolge anche Gravara, destinato ad essere il nuovo vice portiere della Juventus, era un discorso preparato ormai da giovedì, da mercoledì, perché Perin aveva detto sì, subito sì al Palermo, vuole fare un'altra storia, vuole giocare ancora di più, vuole aprire un'altra pagina. E assistiamo a una rivoluzione figlia della strategia, perché la Juve vuole cambiare quasi tutto il possibile, le cose che dipendono dalla Juve rispetto al passato, da Perin, da Di Gregori e Perin, passi al signor vicario affiancato dal signor Grabara. Due o tre cose. Intanto mi stupisce un po' il passo indietro di Cambiaso, anche quando entra, non è più titolare, sarà una coincidenza, Mi stupisce molto questo cambiaso diverso rispetto al terzino che è stato. Diamogli tempo. Mi hanno stupito molto le parole di Spalletti, che io ho sempre elogiato, ma che quando parla evidentemente non è sempre competitivo. Intanto dire a Colomani, si vede che non gioca da 2 anni, ti hanno speso 50 milioni, Luciano, volevi soltanto lui, bene? Adesso ha sbagliato un gol, d'accordo, forse è stato tra i peggiori, benissimo, ma io credo che sarebbe anche il caso di evitare determinate cose, perché in partite come queste deve fare gol, gli metti una pressione che non ha motivo di esistere. E poi ha aggiunto, vorrei un altro attaccante con caratteristiche diverse. Io vorrei dire a Spalletti, cedili tu i calciatori, perché non è che fai delle richieste. Avete visto che ha fatto De Laurentiis? Non si può fare. Ti prendo, il mercato del Napoli fin qui è stato un mercato bloccato, ha preso un difensore centrale, ha preso un terzino, e non si può fare tutto il resto se non esce qualcuno. Gli vorrei dire, trova tu una sistemazione a Jonathan David. Trovando una sistemazione a Jonathan David, e magari lo cedi tu, si possono fare delle cose che secondo me oggi non andrebbero chieste. Vuoi Zirkzee, vuoi Mateta, vuoi Sorloth, chi vuoi, ma ce n'è già uno che guadagna un sacco di soldi, e purtroppo e per fortuna qualsiasi bilancio è fatto di equilibri che non possono essere messi in discussione alla luce delle spese che sono state fatte negli ultimi anni. E ripeto, se arriva un attaccante da 50 milioni circa, che abbiamo aspettato, che tu hai aspettato, usi il plurale maestatis, per una vita, forse sarebbe il caso, dopo la partita, di dargli una carezza in più, piuttosto che dire quello che si vede che non gioca da 2 anni. Ma l'hai voluto tu, di cosa stiamo parlando? C'è un caos Mateta in corso, perché Mateta vorrebbe liberarsi e i suoi avvocati vorrebbero far valere i loro diritti sul fatto che non esistesse un'opzione di rinnovo fino al 2027, come concordato invece secondo il Crystal Palace nel 2024. È un caos che può incidere per quelle che sono le manovre di mercato. Se volete la mia, io lo prenderei subito, ma è un attaccante che piace, un attaccante d'aria, un attaccante che per chi in Italia dovesse cercare, sono delle società che cercano, compreso la Juve che l'aveva cercato, compreso il Milan se uscisse Jimenez, per me è un attaccante competitivo. E il bluff su Leao, credetemi, Leao deve essere obbligatoriamente accostato a qualcuno, altrimenti non andiamo a dormire sereni e felici e tranquilli. Ma per me il mercato non è questo, cioè, mi avete chiesto, io rispondo per educazione nei vostri riguardi. È vera la storia del Milan? Io non ne ho mai parlato del Milan che lo dà alla Roma, io non ne ho mai parlato, io non ho riscontri, io questa cosa l'ho spenta, anche perché Leao, per guadagnare il Milan, per lasciare il Milan, vi chiedo scusa, vorrebbe guadagnare più soldi rispetto all'ingaggio attuale, e il Milan ancora oggi chiede 60 milioni, i paletti che ha messo la Roma li conoscete, io ho fatto 2/3 nomi, soprattutto 2, per la Roma, per il ruolo di esterno offensivo. Vedremo come finirà, ma ogni giorno Leao ha una destinazione diversa e per me non è possibile. Dedichiamoci al mercato, sarà una giornata molto calda, ma se molto calda intendo dire le notizie che arriveranno da questo momento in avanti. Vi ho avvertito, gioca la Lazio a Bologna alle 18:30, gioca la Fiorentina Roma alle 20:45, questo lo sapete, ma perché faccio questo riepilogo? Perché il Bologna deve fare qualcosa, la Lazio aspetta Pinamonti, la Roma deve fare un altro esterno offensivo e la Fiorentina è legata a Kane. Giocherà o non giocherà, lo sa soltanto Grosso, sposta, Kane sposta in tutti i sensi. Chiaramente aspetteremmo il nuovo attaccante della Fiorentina per giudicare, ma Kane è un attaccante che con i fatti ha dato un contributo importante da quando è a Firenze. Sposta anche per chi dovesse prenderlo, se il Como facesse un'offerta congrua, per cui l'offerta congrua la racconteremo. Quindi a tutti i miei amici che chiedono, ci dai i voti, chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, a parte che i voti non li danno più neanche a scuola,

parte che i voti sono un esercizio molto soggettivo, io aspetterei la fine della vicenda Ken, perché Ken sposta in un senso o nell'altro. Vi ringrazio, buon lunedì, buona settimana, buone vacanze, buon lavoro e ciao.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse... Dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che... E gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento secondo me Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto, no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuta un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo ma non riesce di accostarli a questo qua.
0: Comunque, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
1: tacco di Allah, male.
0: Sì, tacco di Allah, sì.
1: Tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece va. Non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente.
0: Sì.
1: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi.

0: E quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, c'è ancora da lavorare. Siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
1: Che tutto
0: che tutto
1: funzioni
0: sia perfetto.
1: subito alla prima
0: Eh sì,
1: giornata. Ciao, con
0: assolutamente
1: gran
0: sì.
1: gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
0: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
1: Di più esposito.
0: di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no. Ha altre statistiche, no? In questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali. Mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma? Per quanto riguarda le
0: Tutto
1: polemiche
0: nella
1: arbitrali?
0: norma? No, è che ci vorrebbe, no, non lo so, cioè, dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma, un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità, il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa, è durato tutto un tempo e poi piano piano, niente di nuovo, queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono. Sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica che vince di cortomuso e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che
1: Certo.
0: piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro il Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, Cissé, cioè che voglio dire, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane. Un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani Abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece, parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, e ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli, e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato, e anche l'allenatore che si adatta ai giocatori, e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli, e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso. Favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. E a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco, e questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con 3 attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno, con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni. E ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka io, però sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas, e quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene, perché sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come il Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che il Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me, se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo, perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a 3, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre, Scalvini che gioca in linea a quattro, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene?
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti, quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale, mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no, per capire, perché sennò facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto e questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio, non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato seguito.
0: Non lo conosco bene, ti dico la verità.
1: Che devi anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera,
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio. Ti ripeto, mi prendo qualche settimana, certo. Poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora.
1: Sì, sì, assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre che, da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

miracoli, io te lo dico per tempo. Al netto di tutto ciò, come sapete, anche questo ormai è iniziata la stagione calcistica 2026-2027, ha preso via anche il campionato di Serie C. Le prime partite si sono già giocate, questa sera ci sarà la conclusione del turno.

turno che ha già regalato qualche sorpresa. Io vado a leggervi un po' quelli che sono i risultati emersi, partendo chiaramente dal girone A, dove l'Union Brescia non ha deluso le aspettative, ripartiva dopo un playoff perso, ma ha battuto 3.

0: invece la serata di sabato il pari 0-0 tra Lecco e Arzignano Valchiampo. Domenica spazio invece al pari tra Provercelli e Desenzano, insomma una neopromossa che parte bene, vince il Trento che batte il Treviso, un'altra neopromossa che parte un po' peggio. Questa sera, insomma, dopo tante discussioni, ma tutto è bene quel che finisce bene, la Folgore Caratese ospiterà nel proprio stadio allo Sport Italia Village l'ospitaletto. Andando invece al girone B, subito una sorpresa, il Vado batte 2-0 l'Atalanta nella gara di apertura che si è giocata venerdì, mentre il Guidonia Monticello nella giornata di sabato ha battuto 3-0 il Gubbio. Tra l'altro, proprio qua a Guidonia si è registrata la prima doppietta di tutti i campionati professionistici, messa a segno da Pasquale Giannotti. Vince anche il Pescara e lo fa battendo la Vispesaro 2-0, stesso risultato con cui il Campobasso batte la Pianese. Di 0-0 invece il finale tra Latina e Pineto, 1-1 quello tra Grosseto e Spezia, mentre è buono l'esordio del Perugia che batte 1-0 l'Ostia Mare. 2-2 e invece tra San Benedettese e Forlì chiuderanno stasera il raggruppamento del Centro Italia, Livorno Torres e un attesissimo Reggiana Ravenna, dove però non ci sarà Ronaldinho, almeno queste sono le indicazioni. Andando al girone C, non era semplice, ma invece parte bene il Bari, 3-0 alla Cavese. È di 3-3 il finale tra Giuliano e Scafatese, mentre il Potenza dà un sonoro schiaffo al Casarano, 4-1 il finale. Vince anche l'Audace Cerignola e lo fa contro un Cosenza che insomma non sembra essere partito bene dopo un'estate più che turbolenta, 3-1 il finale, mentre di 3-3 è il risultato tra Casertana e Barletta, dove anche qui ci sono state due doppiette. Insomma, una Serie C che a livello di gol si è fatta sentire. Perde anche il Catania, 1-2 al Massimino contro l'Inter Under 23, mentre il Picerno batte 3-2 il Savoia. A chiudere il girone C questa sera, Crotone Foggia, Salernitana Sorrento, Team Altamura Monopoli. E allora, proprio di queste attesissime gare serali vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com.
1: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: E allora Matteo, cosa ci dobbiamo aspettare stasera, soprattutto nel girone C, perché ci sarà un Foggia che sembra decisamente ha sprombattuto nel mercato, un Foggia che sarà all'esordio in campionato, ma anche la Salernitana. Una Salernitana che insomma nel mercato è presto per i giudizi, c'è ancora una settimana per chiudere le operazioni, ma per il momento non so.
1: Vabbè, l'abbiamo definita un po' tutti, almeno da quello che ho sentito, la favorita del campionato, quindi chiaramente non vincerà il campionato la Salernitana. Sul Foggia andrei un po' più cauto, perché al di là vabbè, dello scivolone in Coppa Italia, ma diciamo il primo turno di Coppa Italia vale è un poco più che un amichevole, però è una squadra completamente ricostruita, è partita anche in ritardo perché comunque ha dovuto aspettare il ripescaggio in Serie C, quindi è vero, la partita col Crotone potrebbe essere, diciamo, non dico facile, però insomma il Crotone è come il Cosenza, è in una situazione di forte difficoltà, quindi probabilmente tra gli avversari da incontrare per il Foggia il Crotone forse è una di quelle un po' più agevoli. Però insomma ci andrei cauto anche in caso di risultato non propriamente positivo per il Foggia nei giudizi finali, perché comunque tra l'altro ha un allenatore come Auteri che non è un allenatore immediato, nel senso che i suoi concetti di gioco richiedono tempo e quando parti già in ritardo aspettarsi che il 24 agosto il Foggia sia già un Foggia completo e splendido da vedere, insomma mi sembra abbastanza prematuro.
0: Sì, quello assolutamente, però credo ci sia grande entusiasmo, insomma non penso che i Casillo vogliano ripetere la stagione che è stata l'anno scorso, una stagione che magari non vuole ripetere nemmeno la Reggiana, e al netto di quello che è successo in Coppa Italia, perché io sono in trepida attesa del risultato del giudice sportivo, per la prima volta si può rischiare un doppio 3-0 a tavolino nel match che c'è stato,
1: e quindi 3-3 a tavolino.
0: Sì, una roba assurda. Allora, per chi non avesse seguito la vicenda, si è giocata in Coppa Italia Livorno-Reggiana, con la Reggiana che ha presentato ricorso perché il Livorno aveva schierato in campo un giocatore che non aveva ancora completato il tesseramento, o meglio, la documentazione era stata inviata ma non c'era stata risposta, quindi non c'era ancora l'ok effettivo per poterlo schierare. Gli Amaranto avevano ammesso

0: la propria responsabilità senza problemi, quindi si profilava un 3-0 a tavolino per i toscani, ma attenzione, in casa reggiana è sceso in campo, se non erro Bonetti, mi sembra sia lui il calciatore in questione, che aveva dal 2024, quando giocava nel Lentigione in Serie D, una squalifica pendente nelle partite di Coppa Italia. Ora il Livorno era fuori tempo massimo per il ricorso, ma in questo caso basta una segnalazione che sembra essere arrivata alla Procura federale, insomma, per aprire un'indagine, quindi anche la Reggiana rischia il 3-0 a tavolino, una cosa mai accaduta ma in nessun paese, ovviamente, accade in Italia, quindi si crea un precedente, ma sostanzialmente si dovrebbe avere un Novara già proiettato al terzo turno di Coppa Italia, perché proprio il Novara avrebbe dovuto sfidare la vincente di quel Livorno-Reggiana. Ma vabbè, al netto di questo, la Reggiana che comunque sul campo aveva perso e a questo punto perderà anche probabilmente a tavolino, sfiderà un Ravenna in grande spolvero dove è arrivato Ronaldinho. Non ci sarà, credo, l'esordio stasera, ma un Ronaldinho alla ricerca del gol numero 300 in carriera, magari quello che sarà il suo ultimo. Però ecco, si parte forte con queste due formazioni. La Reggiana arriva da una retrocessione, il Ravenna da una stagione che non ha visto quell'agognata promozione in Serie B un po' decantata dai giallorossi. Che gara sarà?
1: Allora, voglio tornare un attimo sul discorso doppio 3-0 a tavolino, perché questo turno di Coppa ci ha regalato anche Grosseto Guidonia, che probabilmente verrà decisa poi con una sconfitta a tavolino. E questo la dice lunga intanto su come viene affrontata la Coppa Italia, perché cioè, i segretari neanche guardano se effettivamente ci sono giocatori squalificati, i segretari, chiunque, cioè una qualsiasi persona in società. Ora, io per tanti anni ho lavorato nel calcio dilettantistico, come ha detto Stampa. E noi avevamo
0: E lo
1: sia il
0: sappiamo anche perché
1: segretario.
0: lavoravi in una delle mie cocche.
1: No, ma prima ho lavorato anche in un'altra società, sempre del calcio laziale, che ha fatto Serie D ed Eccellenza. E avevamo anche lì un segretario che, quando c'erano i turni, soprattutto i primi turni di Coppa, che erano sempre la prima partita della stagione, ricontrollava tutte le squalifiche pendenti degli eventuali dei giocatori. Ora, che in Serie C una squadra come la Reggiana, il Livorno, non abbiano una figura preposta a fare una cosa del genere, a me francamente lascia veramente sconcertato. Poi ci chiediamo perché non arriviamo ai mondiali. Cioè, è da queste piccole cose che capiamo perché poi non arriviamo neanche ai mondiali. Perché, vabbè, comunque, chiusa la parentesi
0: Ora, no,
1: polemica
0: Matteo, scusa,
1: su...
0: no, mi stava venendo da ridere perché effettivamente è una situazione grottesca, come la vogliamo chiamare, no? E giustamente tu hai sottolineato tutte queste cose che, boh, sì, lasciano un po' perplessi, ecco, diciamo così.
1: Perché, ripeto, io lavoravo in una squadra prima di quella che hai citato tu, in cui c'era una sola persona che si occupava, non è che c'erano 50, però le controllava queste cose. Ora, che la Reggiana non abbia una struttura in grado di verificare una cosa del genere, vabbè, comunque, torniamo al calcio giocato che è
0: Tra
1: meglio.
0: l'altro, scusami, no, no, prima di tornare al calcio giocato, c'è da evidenziare che il calciatore in questione, ripeto, mi sembra Bonetti, lo scorso anno è sceso in campo per Empoli-Reggiana. Quindi,
1: Sì, ma anche Grosseto Guidonia, il giocatore,
0: anche
1: era
0: lì.
1: sceso in campo l'anno prima.
0: Cioè, ora vabbè, è vero che lì era poi passato l'Empoli, quindi insomma di fatto si sarebbe un attimino minimizzato il tutto, però perché l'anno scorso nessuno se n'è accorto?
1: No, ripeto, è lo stesso discorso del giocatore del Guidonia, perché anche il giocatore del Guidonia era stato squalificato dopo la finale di Coppa Italia di Serie D, ma ha giocato l'anno scorso Benevento Guidonia in Coppa Italia. Poi vinse il
0: Guidonia, sì.
1: Benevento, quindi chiaramente passò in secondo piano, come in questo caso. Però siamo di fronte a situazioni che, vabbè, no, ripeto, torniamo al calcio giocato che è meglio. Allora, su Ronaldinho ho sentito un'intervista alla conferenza stampa di Mandolini, che ha detto che non lo sa se c'è. Quindi praticamente Ronaldinho avrà probabilmente anche le chiavi di casa di Mandolini, deciderà lui se e quando presentarsi al campo. Mi ricordo una puntata di Holly e Benji, adesso faccio una cosa proprio da boomerone, in cui Ed Warner a bordo campo scelse di entrare in campo autonomamente e disse all'allenatore, insomma, che lui sarebbe entrato in campo. Ecco, Ronaldinho mi immagino una cosa del genere, cioè lui a bordo campo che dice a Mandolini: guarda, mi vado a giocare, mettimi 10 minuti. Anche questa è una cosa abbastanza sconcertante, cioè il fatto che l'allenatore del
0: Poi
1: Ravenna non sappia dove sono i suoi giocatori, però vabbè.

0: Cioè, capite perché io adoro i collegamenti? Scusatemi, però io i collegamenti con Matteo Ferri li adoro. Perché siamo due persone estremamente brutte, non fuori, fuori siamo bellissimi. Però quel fuori così bello, evidentemente, ci sottrae dentro. Matteo, sei veramente una persona orribile come me,
1: Lo
0: che
1: so,
0: rido,
1: poi
0: no? No, perché
1: la
0: davvero hai
1: vecchiaia
0: fatto.
1: fa peggio.
0: È vero, quello lo sto notando anch'io, ne parlavo proprio qualche giorno fa con mio fratello di questa cosa, perché anche lui sta diventando una persona orribilissima, una persona brutta, insofferente, intollerante. Forse è vero, l'avanzare degli anni, anche se non li dimostriamo quelli che abbiamo, però li abbiamo, e forse è quello. Però io ora, quando vedrò Ronaldinho giocare la prima volta, avrò in mente Holly e Benji, quindi non sarà più quella poesia di vedere Ronaldinho in Serie C, ma una puntata di Holly e Benji.
1: Anche fisicamente non credo che Ronaldinho regga i campi di Olly e quei campi infiniti di Olly e Benji, perché insomma non li reggeva neanche 20 anni fa.
0: Chissà se regge anche quelli di Serie C, perché io ce lo voglio vedere a giocare in un campo. Ora, non mi vengono a mente stadi particolarmente disastrati nel girone B, perché poi alla fine anche a Piancastagnaio comunque il campo è ottimamente tenuto, quindi però ecco, mi incuriosisce in un campo, sai, magari di quelli un po' pesanti, fangosi, dove a malapena si vede la linea di metà campo. Mi incuriosisce tantissimo questa cosa. Sarà bellissimo vedere Ronaldinho lì. Però Matteo, allora c'è un piccolo problema qui, tutto in diretta, la bellezza del live è colpa tua che mi fai ridere. Allora, siccome stanno per scoccare le ore 10 e tendenzialmente ti dovrei salutare, ma ancora non abbiamo parlato di alcune cosucce, ti posso rubare una decina di minuti dopo la pubblicità?
1: Certo, così parliamo delle bruciamo qualche favorita per
0: Sì,
1: la vittoria del
0: esatto.
1: campionato.
0: Cioè, non dimentichiamoci che c'è anche il Bari, di cui parlare. Quindi, insomma,
1: Certo,
0: tornando un attimo a
1: assolutamente. C'è il
0: Reggiana Ravenna,
1: Brescia.
0: c'è poi il Bari, il Brescia. Già, guarda qua quante ne possiamo bruciare nei successivi 10 minuti. E allora, scoccate le ore 10, una piccolissima pausa pubblicitaria. A breve torniamo sia io che l'altra brutta persona che vedete in video. A tra poco.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove ritroviamo anche Matteo Ferri della redazione di TuttoC.com, che prima ci ha un po' illustrato un Ronaldinho versione Olly e Benji, ma al netto di ciò, che gara si vedrà stasera al Mapei Stadium, con probabilmente Ronaldinho che si arriverà così e dirà: ah, guarda, no, aspetta, entro.
1: Mi auguro che sia un po' più seria la Serie C, insomma, visti i precedenti di Coppa Italia, un po' di dubbi ci vengono. No, ci aspetta sicuramente una bella partita, anche perché la Reggiana non viene da un bellissimo precampionato. Poi, al di là della Coppa Italia, come è andata la Coppa Italia, Tesser si è adirato parecchio anche nel corso delle amichevoli, nei post partita delle amichevoli, perché ha visto una squadra un po' con ancora tante scorie della retrocessione, perché comunque una retrocessione in Serie B le scorie te le porta dietro, e la squadra non è stata completamente rivoluzionata, quindi ci sta che ancora qualche giocatore sia rimasto con qualche negatività dello scorso anno. E Ravenna, al contrario, arriva con un entusiasmo spaventoso, perché al di là di tutte le battute possibili e immaginabili su Ronaldinho e sulla sua presenza in campo, la presentazione dell'altra sera è stata qualcosa che credo a Ravenna non si sia proprio mai vista nel calcio. Quindi arriva con un entusiasmo pazzesco, con una stagione scorsa in cui da neopromossa per larghi tratti della stagione è stata l'unica avversaria, anzi è stata anche prima, poi è stata l'unica avversaria credibile di Ascoli e Arezzo, che tra l'altro sono andate tutte e due in Serie B, che dimostra la competitività
0: E
1: del girone
0: ieri hanno anche fatto
1: B.
0: bene, perché hanno fatto bene
1: E
0: entrambe,
1: ieri hanno anche
0: Ascoli
1: fatto
0: e Arezzo.
1: bene. Esatto, quindi insomma, stiamo parlando di due squadre che arrivano con momenti diametralmente opposti, però sono due squadre che partono con i favori del pronostico insieme ad altre, insieme al Pescara, insieme allo Spezia, per vincere questo campionato.
0: E allora Matteo, ci spostiamo invece al girone C dopo aver chiuso questa parentesi sul girone B. Il Bari era una delle formazioni sulle quali chiaramente c'era la lente di ingrandimento. Ti faccio e vi faccio ascoltare le parole dell'allenatore Massimo Rasselli dopo il 3-0 sulla Cavese, poi le commentiamo insieme.
2: Io penso che noi abbiamo sofferto solo quando abbiamo fatto gol, che ci siamo abbassati troppo e non abbiamo fatto più quello per cui avevamo preparato la gara. E quindi abbiamo permesso alla Cavese di fare il gioco che voleva, di farci girare da una parte all'altra, e quando poi mettevano i cross dagli esterni, entrando con tantissimi uomini, ci mettevano in difficoltà. Credo che abbiamo gestito bene alcune situazioni con la palla, abbiamo fatto degli errori tecnici che hanno permesso loro di ripartire. E poi è chiaro che il gol ha cambiato la gara, ha cambiato l'inerzia. Nel secondo tempo ci siamo sistemati meglio, abbiamo rischiato il minimo rispetto sicuramente al primo tempo. E poi con i cambi credo che abbiano fatto la differenza, perché i ragazzi sono entrati benissimo. Faccio loro i complimenti, perché è fondamentale nel calcio moderno, con i cinque cambi, avere a disposizione la possibilità agli ultimi 30 minuti di cambiare uomini. Ti permette comunque di avere gente fresca, e chi è entrato oggi è stato determinante, perché poi ci hanno permesso di chiudere la partita. Sì, ed è un ragazzo che è venuto 20 giorni fa senza aver fatto ritiro, senza aver fatto niente, e quindi si sta allenando giocando, si sta allenando cercando di giorno dopo giorno di migliorare la condizione. Quindi mi immagino già cosa potrebbe fare quando sarà al top della condizione, così come tantissimi altri che in questo momento stanno dando l'anima sotto l'aspetto mentale, perché fisicamente si vede che abbiamo tanti uomini che non sono ancora al top, e per questo ci sono nella fase di una partita dei momenti in cui soffriamo, però mi piace il carattere di questa squadra, che sta soffrendo, sa soffrire, e quando staremo meglio sicuramente potremo dare meno possibilità agli avversari di farci male. A quello che dico loro dal primo giorno, che fin quando stanno con me io li alleno, e se meritano giocano, e credo, per quello che stanno dando da questo mese a questa parte, sono ragazzi che sono secondo me centrati nel progetto. E non ho naturalmente notizie diverse, e quindi fin quando ce l'ho a disposizione io li alleno e li faccio giocare. È un'opportunità di crescita, perché noi dal primo giorno che ci diciamo certe cose. Tutti noi, da quando abbiamo rimesso, noi nuovi che abbiamo messo piede a Bari, e naturalmente quelli della passata stagione che sono rientrati, abbiamo un unico obiettivo, quello di, attraverso le vittorie, di riempire questo stadio. Dipende solo da noi, l'ho detto in tantissime circostanze. È chiaro che non è bello vedere uno stadio vuoto, perché è uno stadio straordinario, uno dei più belli al mondo. E noi abbiamo un obiettivo, quello di domenica dopo domenica, partita dopo partita, di vedere sempre più quanta più gente, di invogliare quanta più gente a credere in questo progetto, perché credo che sia cambiata l'aria, c'è un progetto serio. Non sarà facile, ripeto, ci saranno tante difficoltà, tutto quello che andremo a guadagnarci ce lo dobbiamo guadagnare con grandissima sofferenza, però credo che la mentalità sia quella giusta. Sì, diciamo una cosa che ho deciso da inizio ritiro per aiutare il dialogo, per aiutare la condivisione, soprattutto inizio stagione dove ci sono tanti ragazzi nuovi. Ho chiesto ai ragazzi la disponibilità di lasciare i smartphone all'ingresso dello spogliatoio, cioè, ci sono delle vaschette, i ragazzi lasciano lì i cellulari e a fine allenamento li vanno a riprendere, così come la partita. Sempre. No, ti ripeto, io naturalmente so che ci sono ancora tanti ragazzi che devono recuperare la condizione, Mokos è arrivato all'ultimo momento, c'è Vicari, c'è Manzari, sono tanti ragazzi che potranno ancora di più darmi un ventaglio di frecce.

0: Chiaro che in questa prima fase, sia col Casarano, ma anche nelle amichevoli, che oggi sto cercando di mettere in campo quelli che reputo i migliori, con le migliori caratteristiche, con la migliore condizione. E oggi ho sacrificato, tra virgolette, Colangiuli proprio perché con l'arrivo anche di Mendicino e con Darbo, che comunque è in rampa di lancio, mi sono conservato qualche cambio in più e credo che questo poi ci abbia permesso di chiudere la partita.
1: Sono state queste le parole del tecnico Massimo Rastelli, un'analisi abbastanza lucida, no, Matteo?
2: Quel passaggio sui cellulari è agghiacciante se uno ci pensa, però vabbè, a parte
1: Io ero stata
2: il fatto
1: zitta,
2: che
1: tanto sapevo
2: l'allenatore debba
1: ci saresti arrivato.
2: specificare che bisogna lasciare i cellulari prima dell'allenamento, cioè mi domando se allenano col mentre giocano col cellulare, non lo so. Vabbè, comunque,
1: Vabbè, dai,
2: detto
1: il
2: questo,
1: selfie.
2: sì,
1: Ce
2: mentre
1: lo vedo Mogos
2: s'allenano.
1: col selfie.
2: No, il Bari è partito bene, anche se credo che la Cavese farà un po' di fatica quest'anno. Poi è una squadra molto giovane, anche rivoluzionata anche sul piano tecnico, perché l'allenatore è nuovo e quindi insomma non era proprio uno di quei test probanti. Vorrei capire esattamente perché, devo ammettere, non ho compreso benissimo la protesta dei tifosi del Bari, nel senso se è una protesta come quella dei tifosi della Lazio, quindi finché non cambia la proprietà, o se è una protesta legata esclusivamente ai risultati. Perché se è una protesta legata solo ai risultati, vincendo, magari riesce a riavvicinare la piazza. Se è una protesta come quella dei tifosi della Lazio, quindi non si entra fino a che non va via De Laurentiis, io temo che quest'anno il Bari avrà difficoltà, perché comunque giocare in uno stadio da 60.000 spettatori con poche centinaia di presenze sugli spalti non è bello. Tra l'altro, in un girone in cui tante squadre fanno proprio leva sul pubblico di casa, tante corazzate, tra l'altro, quindi penso alla Salernitana e al Catania. Tu non hai quest'arma a disposizione. Sì, la rosa del Bari non è una rosa da Serie C, nell'undici titolare soprattutto, se rimane questa, è una squadra da Serie B. Certo, viene da ridere perché con questa squadra è retrocessa dalla Serie B, però insomma, a parte questo, sì, è comunque una rosa di grande qualità. Poi le stagioni si possono impiccare per tanti motivi, però senza l'apporto del pubblico penso che il Bari dovrà fare una vera e propria impresa per riuscire a risalire immediatamente in Serie B.
1: Una mezza impresa intanto l'ha fatta il Brescia perché non era facile, ripartire bene dopo quella Serie B sfumata in una finale playoff dove però l'Ascoli, c'è da dirlo, ha ampiamente meritato. L'Ascoli, lo ribadiamo, ieri tra l'altro è partito molto bene in Serie B e lo ha fatto anche su un campo, insomma, di abbastanza spessore, non perché Avellino, dove ha vinto l'Arezzo, fosse un campo facile, però l'Ascoli da neopromossa ha vinto sul campo dell'Hellas Verona una neoretrocessa. Quindi, insomma, io credo che anche questo pronti via così un po' certifichi quello che di buono ha fatto la formazione di Tomei. Corini era subentrato nel corso della stagione a Mister Diana. Andremo poi ad ascoltare anche Diana, piccolo spoiler. Però, insomma, non era semplice, ma l'Union Brescia per ora la sua l'ha detta. Poi, insomma, diciamocela, Matteo, se non vince quest'anno il campionato l'Union Brescia, qualche domanda forse devono farsela.
2: Sì, diciamo che quest'anno il girone è abbastanza, vabbè, non voglio dire agevole perché poi nel calcio bisogna sempre vincerli i campionati, però sostanzialmente poi alla fine vince sempre la squadra, quasi sempre la squadra più forte, perché poi ci raccontiamo delle grandi favole, ma le grandi favole sono favole perché succedono una volta ogni 50 anni, cioè non mi sembra che le ultime Champions l'abbia vinta l'Udinese, quindi insomma penso che il Brescia alla lunga riuscirà a dimostrare di essere la squadra più forte. Ha alcune squadre che possono dargli fastidio, e in primis ci metterei il Trento, anche perché ieri ha vinto veramente una partitaccia, e tra l'altro dovrà far fronte a un infortunio pesante come quello di Gabone, ma sta trovando anche delle risorse interne per sopperire alle difficoltà. Detto questo, insomma, Brescia col Carpi, l'ha detto anche Cassani, l'allenatore del Carpi, Brescia è una squadra talmente forte che anche quando sembra in difficoltà, alla fine riescono sempre a rigirarsela come vogliono loro, e quindi alla fine ti mettono poi a loro volta in difficoltà, quando sembra che sia in realtà Brescia la squadra un po' in crisi in quel momento della partita. Vedremo se regge tutto il campionato, la profondità della rosa c'è, la qualità della rosa è nettamente la più forte del girone, l'allenatore è un allenatore che è vero che fino all'anno scorso la C non l'aveva mai fatta, però non stiamo parlando di uno sprovveduto, La proprietà è una proprietà fortissima.

0: credo che il Brescia, insomma, abbia tutte le carte in regola per vincere questo campionato.
1: Aia, Matteo, io la penso come te. No, no, non lo
0: Quindi
1: so,
0: a
1: farò
0: Trento
1: togliere il
0: partono già i
1: podcast.
0: caroselli.
1: Sì, possono serenamente partire. Io però per sicurezza farò eliminare ogni podcast, ogni traccia di questa puntata. Così rimaniamo anche amici del Brescia. Sei d'accordo?
0: Assolutamente, ma penso che ne dovremmo eliminare tante di puntate in cui parleremo del Brescia, però vediamo se magari.
1: Vabbè, intanto iniziamo da questa,
0: Iniziamo
1: poi
0: dalla prima, certo.
1: alle prossime ci pensiamo, step by step, no? Come dicono quegli istruiti, step by step, con calma, no? Intanto questa. E allora Matteo, io ti ringrazio per essere stato con noi e ovviamente ci ritroveremo a brevissimo su queste frequenze.
0: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: Ringraziamo di nuovo Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com. Abbiamo parlato di Brescia, quindi io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore dei Lombardi, il citato Eugenio Corini. Subito dopo un'altra piccolissima pausa pubblicitaria, poi ritorneremo qua sulle frequenze di TMV Radio per l'ultima parte di A Tutta C.
2: Al di là che quando si vince, a me piace sempre, per me si è sempre giocato bene. Sai cosa mi è piaciuto in particolare? Che dopo l'1-1, come se niente fosse, la squadra è ripartita, non ha avuto sbandamenti, è tornata in vantaggio e ha sempre avuto la partita in controllo. Concordi?
3: Sì, è una prestazione importante, la volevamo, la cercavamo, certo, è fondamentale vincere per l'obiettivo che abbiamo, ma anche consolidare il nostro valore attraverso prestazioni adeguate. Siamo partiti molto bene, sbloccandola subito, è stato un peccato subire il gol, ma è stato fondamentale la reazione che ha avuto la squadra, quello che chiedo, l'equilibrio, mettere giù la palla, giocare, fare le nostre cose, l'abbiamo fatto molto molto bene. E penso che nel complesso proprio la squadra abbia provato veramente fino alla fine a giocare, a fare le cose su cui lavoriamo ogni giorno dall'anno scorso ed è stata una bella vittoria, meritata. Peccato perché potevamo anche con qualche situazione al secondo tempo chiuderla definitivamente e invece poi se non fai il gol non ti porti almeno con 3 gol di vantaggio e subisci magari il 3-2 può succedere sempre di tutto. Dunque su questo quando abbiamo le possibilità dobbiamo andare a definire meglio il vantaggio e a chiudere definitivamente le partite.
4: Siamo solo alla prima, però quello che mi ha colpito è la maturità
2: che la squadra ha dimostrato, perché è un po' quello che diceva anche Vincenzo, no? Passi in vantaggio, ti raggiungono, riparti come se nulla fosse, i cambi hanno dimostrato che hai a disposizione una rosa competitiva e probabilmente non è ancora finita la storia. Se ci metto anche il fatto che comunque qualche assenza di una certa importanza, di un certo peso ce l'avevi, insomma i segnali sono tutti incoraggianti, compreso quello che la squadra dà l'impressione, fino a questo momento anche le altre partite che ha giocato, di non subire la pressione di dover vincere a tutti i costi.
3: Io penso che un'idea che portiamo avanti dall'anno scorso e quest'anno abbiamo cercato col lavoro che è stato fatto nei 7 mesi l'anno scorso, che ci ha portato a un passo dalla Serie B di cercare di alzare la qualità in certi ruoli, penso a Rizzo Pina in zona tre quarti, di avere un esterno come Casasola che lo ringrazio perché sapete che ha avuto un problema in ritiro, dunque deve ancora trovare la condizione migliore, ma ha fatto una partita importante, abbiamo capito quanto può essere pericoloso quando andiamo a attaccare in avanti nella chiusura del secondo palo ed è stata importante anche la maturità da squadra che deve sapere cosa deve fare e reagire ai momenti, l'equilibrio è una cosa che cerco e lavoro tutti i giorni, che faccio riconoscere a loro, perché io penso che se avremo questo equilibrio possiamo gestire qualche momento di difficoltà, qualche volta che l'avversario sarà bravo a fare le proprie cose, ma nei 95 minuti se continuiamo a giocare a calcio, beh, teniamo il nostro equilibrio, ricerchiamo il gioco, seguiamo il nostro piano gara. Diventiamo una squadra importante e i cambi, è una cosa che mi piace che hai sottolineato, l'ho detto anche poc'anzi, sono stati veramente importanti, sono entrati con brio, con piglio, con qualità, con voglia di giocare e questo è un aspetto fondamentale perché io li considero veramente tutti titolari, poi c'è sicuramente qualche titolarissimo, ma nell'arco del campionato ci sarà bisogno di tutti, ognuno di loro può ritagliarsi uno spazio importante, essere protagonista. E vorrei sottolineare anche e soprattutto la prestazione di Armati oggi, perché è vero che ha fatto l'errore del gol dell'uno pari, ma la prestazione che ha fatto dopo sottolinea quanto è importante stare dentro difficoltà, reagire agli errori, perché ha lavorato, ha giocato.

0: Non ha avuto paura di prendere la palla e dunque gli va fatto un plauso perché non era facile, invece il ragazzo ha dimostrato già l'anno scorso il suo valore e mi è piaciuto tanto come ha reagito all'errore dopo il gol del loro pareggio.
1: Ciao mister, buonasera anche da parte mia. È una partita che tra i tanti temi che regala si ricollega anche all'impatto forte dei nuovi, no? Tu abbiamo citato Casasola che non sta benissimo, però già ha dimostrato di poter essere una pedina importante. Rizzo Pinna poi dà l'impressione che con i suoi strappi davvero vi dia una soluzione che voi l'anno scorso non avevate. Zacchi è vero, un paio di incertezze con i piedi nel secondo tempo, ma l'azione del raddoppio parte da un suo lancio lungo che penso sia una soluzione che voi cerchiate. Ecco, l'impressione è siamo davvero all'inizio e sappiamo bene quante cose possano succedere in una stagione, però davvero che questo mercato abbia cambiato tanto il volto di questa squadra, se non altro perché vi offre tante soluzioni in più e probabilmente la partita di questa sera dà una traccia in questo senso.
0: Sì, volevamo integrare, come dicevo prima, con giocatori che potessero alzare il nostro livello rispetto a un lavoro che è stato fatto l'anno scorso e poi sono sempre le caratteristiche dei giocatori che definiscono meglio alcune posizioni e la ricerca che vuoi fare attraverso le loro qualità. E penso, vorrei sottolineare il fatto che Zacchi è vero che può aver avuto un paio di incertezze, ma ha giocato come un regista perché ha toccato tantissimi palloni, è stato cercato, ha lavorato sotto pressione. La scelta che ho fatto rispetto a Liverani umanamente mi è costata perché Liverani ha fatto un grande ritiro, era pronto a giocare, l'ho fatta perché l'attitudine nel gioco dei piedi di Zacchi per scuola sua. Anche se con noi ha fatto un percorso breve, sarà 3 settimane che lavora con noi e soprattutto la ricerca di uscire dal pressing sulle pressioni loro mi serviva questo tipo di attitudine e dunque accetto anche qualche errore perché se vuoi giocare a calcio devi accettare anche qualche errore e anche il lavoro di Sina che per me ha fatto una partita importante, è stato premiato sì dal gol ma ha fatto una partita da giocatore importante, molto reattivo, non ha avuto paura a giocare la palla e dunque sono contento di tutti, ma soprattutto il merito va a chi ha lavorato l'anno scorso, a chi ha consolidato un certo tipo di mentalità e sicuramente ha agevolato chi è arrivato quest'anno a integrarsi molto velocemente.
2: Come dice Luca, siamo all'inizio, si scusa tutto, non siamo ancora molti giocatori, non sono ancora chiaramente e comprensibilmente al top. Ti trovo un piccolo dettaglio, un po' troppo leziosi dietro. Abbiamo a volte rischiato di, a parte il gol di Camurgin, è stata proprio una svista di armati, ma anche in altre 3-4 situazioni, palle corte, tocchi corti, cioè abbiamo secondo me un pochino, non so se hai visto anche tu, troppo leziosi lì, rischiato contro una squadra che aveva fatto 0 tiri in porta.
0: Io lo capisco perché fondamentalmente tu dici sto vincendo, la tiro lunga e non succede niente. Se vuoi giocare a calcio e uscire dalle pressioni avversarie, qualche rischio lo dobbiamo correre, qualche errore lo devo accettare perché la ricerca è questa. Dunque mi è piaciuto il coraggio anche di giocare sotto pressione, perché questo per me tante volte ci ha dato la possibilità di uscire da queste pressioni, dunque avere meno giocatori che difendevano la porta avversaria e soprattutto attaccare con la faccia verso la porta. Dunque è un rischio che ci assumiamo, a volte sicuramente l'abbiamo fatto rischiando un po', sicuramente quando mancano 5-6 minuti si può anche mettere una palla da rinvio e metterla sull'attaccante e respirare. Probabilmente i miei giocatori mi hanno preso troppo alla lettera, in qualche gestione negli ultimi minuti potevamo, fra virgolette, anche perché ci consentiva di respirare, perché è stata una partita anche dispendiosa e a volte anche andare a giocarti, soprattutto nella parte finale della partita, qualche palla al salto e soprattutto adesso veramente io sono curioso perché abbiamo preso il calcio d'angolo da un rinvio dal fondo, non vorrei che tutte le volte che passi in vantaggio, ancora prima che metti la palla giù, ci sono gli 8 secondi dal rinvio, quando stai vincendo ci sono i 5 secondi a fare, lo capisco, ma voglio dire, c'è anche un tempo fisiologico per prendere la palla, metterla giù, se vuoi strutturare un'azione diciamo dal rinvio dal fondo hai bisogno di sistemare i tuoi giocatori e dunque dico se ce l'hai concesso prima. Anche se perdevamo 2 secondi in più, devi concedermi perché comunque mi sto assumendo la responsabilità di giocare la palla e ho bisogno di sistemare i giocatori per come li lavoriamo. Però se questa è la regola è anche un'altra cosa, perché insomma sul 3-1 prendere un calcio d'angolo a sfavore di una palla tua sarebbe stato clamoroso anche da Mari, da quel punto di prendi il 3-2 cambia totalmente la partita. Comunque sinceramente è un aspetto che è la prima volta, perché con l'Arezzo non è stato così declinato in questa maniera, da valutare e sono curioso anche di rivedere la partita e capire per dare anche un aiuto ai miei giocatori per fargli capire in certe situazioni.

0: situazioni come meglio comportarsi, visto che questa cosa qua oggettivamente mette pressione, perché appena prendi la palla già lì 5, 4, 3, dunque non puoi strutturare un fallo laterale alto perché hai bisogno di un tempo, il rinvio dal fondo probabilmente hai bisogno di qualche secondo in più. Io lo metto, dico va bene che non bisogna perdere tempo, ma capite anche cosa sta facendo la squadra. Io penso che palesemente si capisca se una squadra sta perdendo tempo o meno. E dunque, però è qualcosa da cui, in cui tenerne conto, perché su certe cose hai meno tempo per strutturarle e non è voler perdere tempo, ecco.
1: Ha fischiato mentre stava calciando, sì. Mentre aveva le mani fischiate.
0: Ecco, io capisco tutto, probabilmente devono trovare, diciamo, anche loro la tara corretta, però insomma, cioè, non sarà mica un secondo che cambia la partita. Se un portiere va lì, fa il giro dietro la porta, giustamente mi punisci e dai calcio d'angolo contro. Insomma, saranno passati 9 secondi rispetto agli 8 di cui ho tempo. Stavo pure calciando la palla, ecco, va bene, comunque. Però speriamo sempre, che vuol dire che siamo in vantaggio spesso, dunque ci staremo più attenti.
2: Eugenio, ciao. Che settimana sarà questa? Perché l'ultima settimana in mercato ci sono tante, ci sono un po' di situazioni aperte, insomma. In questo momento ti chiedo quanti sarebbero i giocatori fuori lista e ti chiedo, perché poi alla fine i tifosi sono preoccupati per la vicenda di Silvestri, della quale si sta parlando pochino, però lui ha ricevuto un'offerta importante dalla Regina. Tu hai parlato con Silvestri, ti ha detto qualcosa?
0: Guarda, è una settimana importante, devo dirti che queste settimane, e l'avete visto la prestazione per me anche a Arezzo, dove la squadra per me ha fatto un'ottima partita stasera, è molto concentrata sull'obiettivo che ha, abbiamo gestito molto bene situazioni personali, avete visto che qualche giocatore è uscito, magari succederà ancora per 2 o 3 giocatori, perché dobbiamo valutare come giustamente sia anche gli interessi che hanno i ragazzi. L'ho detto in conferenza pregare, che giustamente ognuno di loro può avere delle esigenze come noi abbiamo le nostre, c'è da valutare la lista e dunque c'è sicuramente da sistemarla, perché penso che adesso 1 o 2 giocatori in più probabilmente per come siamo adesso non potrebbero entrare in lista. Sicuramente abbiamo un sovraccarico nel reparto offensivo. C'è la volontà, se ci fosse la possibilità, di migliorare ulteriormente la squadra, ma dobbiamo farlo prima pensando a qualche giocatore che deve uscire. E dunque ci abbiamo 10 giorni, abbiamo la fortuna di aver giocato presto, ci alleniamo domani mattina, poi la squadra recupererà 2 giorni e rinizieremo martedì in una settimana tipo che ci porterà a giocare con la Pergolettese. Silvestri per me ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso con dei grandissimi playoff giocando centrale di una difesa 3, è un giocatore molto importante, giustamente ci sono anche gli interessi del giocatore dal punto di vista contrattuale, col ragazzo ho parlato in ritiro, lui è molto concentrato, è felice di stare qua, poi giustamente deve valutare anche lui le proposte che gli arrivano e faremo una valutazione serena con lui. Io penso che più di dimostrargli la fiducia e di farlo giocare titolare con un giocatore non posso fare altro. Poi giustamente a lui valuterà le sue cose, ne parlerà con la società, sicuramente ne parlerà anche con me e valuteremo quale sarà la cosa migliore, ma lo ritengo un giocatore molto molto importante per noi.

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi avevo già un po' spoilerato il programma perché abbiamo parlato di Bari, Union, Brescia, insomma di tutte quelle formazioni da cui ci dovevamo e ci potevamo aspettare tanto. Tra queste c'è anche il Perugia, che è partito con un nuovo corso targato Alessandro Gaucci e Arena Curi. In panchina mister Aimo Diana. E insomma, nonostante il ritardo con la partenza di questa stagione, il Perugia ieri ha ben figurato contro l'Ostia Mare neopromossa in Serie C. Al Curi si è visto tra l'altro anche Daniele De Rossi, sappiamo suo padre.

0: Alberto è diventato da quest'anno il presidente della società laziale, che già dalla passata stagione era passata in mano alla famiglia De Rossi. Vedremo poi, insomma, quello che sarà per la compagine, appunto, di Ostia. Ma intanto io mi concentro sul Perugia e, andandovi a salutare, ricordandovi che torneremo con A Tutta C domani alle ore 9:45, vi saluto. Mi sono incartata, capita anche a me, non capita solo su DAZN. E sono cose, il bello della diretta. Ma dicevo, allora, noi con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. Vi invito però a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che accade nel mondo italiano pallonaro e non solo. Vi ringrazio per essere stati con noi e, augurandovi di nuovo un buon inizio di settimana, vi lascio con le parole del tecnico del Perugia, Aimo Diana.
1: No, sono felice, molto felice, perché sappiamo, insomma, i sacrifici che si stanno facendo in questo momento nella costruzione della squadra, quindi sono felice per i ragazzi, sono felice per la società, soprattutto però per i ragazzi, perché so la difficoltà che hanno loro nell'apprendere in pochissimo tempo concetti e provare a metterli in campo, anche sbagliando, e sono felice perché un risultato positivo, come ho sempre annunciato, sempre detto, accelera un pochettino il percorso, dà più solidità alla squadra, gli fa apprendere più velocemente e gli fanno credere soprattutto prima in quello che stanno facendo. Detto questo, piedi per terra, perché conosco molto bene il campionato, conosco benissimo anche i calciatori, e ancora abbiamo tanto da fare. La conoscenza la si fa soprattutto con le partite. Credo che questa squadra abbia da esprimere ancora tante cose nei suoi elementi. Troveremo difficoltà, cosa faremo alle prime difficoltà, perché avverranno. Oggi in qualche momento c'è stata, la squadra ha reagito bene, li ho sentiti comunicare. Gli ho chiesto anche autonomia a loro in campo di fare delle scelte, perché si cresce anche facendo delle scelte singole, qualche volta l'hanno fatto, poi andiamo a controllare se è stato fatto bene o male. Hanno avuto comunque una buona tenuta fisica fino alla fine e devo dire che siamo soddisfatti. Detto questo, senza voli pindarici, come ho detto, io fumo negli occhi alla gente, questi siamo. L'atteggiamento, secondo me, è un atteggiamento che esalta, che piace, partiamo da quello perché è la base di tutto, poi arriverà anche un gioco migliore, se possibile, troveremo squadre sempre più agguerrite. Io credo che le prime 10 partite di un campionato siano quelle che danno poi quello che sarà poi il campionato da fare, i posizionamenti e tutto il resto. Dopo 30 punti sul campo bisogna capire quanti ne hai fatti e dove ti posizioni.
2: Grazie. Buonasera mister, Alessio Torzuoli a cipoggia.com. Intanto complimenti per la vittoria, volevo chiederle le condizioni di Ladinetti, che è stato comunque il faro del centrocampo, quindi sicuramente un uomo in questo momento importante, no, per la squadra.
1: Ma credo che abbia avuto crampi, credo che non sia nulla, mi auguro che non sia nulla di più, non ha avuto dei crampi, ha corso tantissimo, gli sto chiedendo tanto, gli sto chiedendo di toccare tanti palloni. Sono contento perché il gol è venuto da una giocata che abbiamo provato e riprovato questa settimana, anche questo aiuta, perché insomma riuscire poi a metterla dentro dopo una cosa che la provi, che ho rotto ai giocatori, e dà soddisfazione. Io conosco troppo bene questo campionato per alla squadra dare il concetto giusto, quello che la strada che abbiamo intrapreso è questa e bisognerà portarla avanti nel bene e nel male. È ovvio che mi aspettavo, con una società nuova, un allenatore nuovo, anche ragazzi che avrebbero, mi aspettavo che si vogliano mettere in luce, e questo lo stanno facendo.
3: Mister, buonasera, Antonello Tacconi, Radio Antenna Web, vi ho dato complimenti.
1: Buonasera.
3: Prima domanda, cosa le è piaciuto di questo Perugia di questa sera? E poi un'osservazione sulla rete, mi pare che l'asse Quirini-Canotto in Coppa Italia ci aveva provato Quirini, no? Assist da destra, poi Canotto era arrivato leggermente in ritardo, se non ricordo male, stasera è andata meglio, un asse importante, no?
1: Sì, sapevamo che con dei cambi di gioco potevamo metterli in difficoltà, li abbiamo provati spesso, poi non sempre ovviamente la giocata riesce, ma sapevamo che potevamo metterli in difficoltà. Perché? Perché so che ho dei calciatori che possono fare questa cosa, altrimenti non gli si chiede cose che non possono fare ai calciatori. Quindi ripeto.

0: a me è piaciuto innanzitutto, oggi abbiamo aumentato il livello del contrasto, dell'uno contro uno, abbiamo perso pochi duelli, quando l'abbiamo persi abbiamo avuto una percezione negativa immediata, quindi abbiamo cercato di recuperare immediatamente. Ecco, una squadra che ha una percezione che se perde la palla si metta subito a posto, contro la Vispesero abbiamo preso gol da un calcio d'angolo, non abbiamo avuto la reazione, oggi l'ho vista. Faremo ancora mille errori, ma su questa è la strada che dobbiamo percorrere, e mi aspetto anche che poi si cresca anche di personalità, di altro. Ovviamente qualche giocata provata si fa fatica a farla in questo momento. C'è un avversario tosto, difficile, che ti può mettere in difficoltà, e ci ha messo in difficoltà soprattutto con qualche palla in mezzo. È stato bravo il portiere, ci ha messo una pezza.
1: Sera mister, Massimiliano Camilletti, Il Messaggero. Vorrei chiedere, a proposito del portiere, del nostro portiere, come lo stai vedendo, visto che lo stiamo valutando questa sera, se ti ha convinto, insomma, come giudichi la sua prestazione, e nel nostro, nel percorso di crescita della squadra, dove ancora vedi delle difficoltà significative?
0: Allora, sul portiere credo che oggi abbia fatto una buona gara, ha gestito bene col piede anche a destra e a sinistra, col destro e col sinistro, l'abbiamo coinvolto più possibile. In porta credo che abbia fatto bene, ha fatto la gara che doveva fare il nostro portiere, l'ha fatta bene. Dove possiamo migliorare? Io credo in tantissime cose. La condizione atletica è la base per poter migliorare tutto, perché con una gamba buona gli si può chiedere ai giocatori anche giocate più rapide, più veloci. Ancora sulle scelte da fare, a volte traccheggiamo, ancora non abbiamo chiaro quello che vogliamo fare, ma in un momento di studio e di concetti continui che gli do, un po' di essere spaesati lo dobbiamo mettere in conto. Primis, diventare una squadra, lavorare in un certo modo in campo, nella fase difensiva, non subire gol, è stato importante. Miglioramenti credo che ce ne siano tanti, ma credo che qualsiasi squadra alla prima di campionato debba fare grandi miglioramenti. Se fosse già pronta adesso sarebbe difficile.
2: Mister, 6.358 spettatori, Perugia ha risposto alla grande, alla prima di campionato, c'è un certo fermento, c'è un certo risveglio che state portando, che porterà la nuova società, lei, i giocatori, quindi ci si aspetta molto. Sente questo peso, questa responsabilità? Poi una seconda domanda, in Perugia che ha giocato soprattutto sui fianchi, sugli esterni, molto bene Quirini, in effetti le maggiori azioni.
3: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Tutto mercato web in podcast.
5: È una delle formazioni che paradossalmente, dopo tanti anni di crescita, di attesa, di piccoli ritocchi, ha subito la rivoluzione dell'anno zero, perché il Deus Ex Machina del progetto Giovanni Carnevale è andato via, perché è cambiata la guida tecnica e perché il Sassuolo riparte rimboccandosi le maniche da Alberto Aquilani, da una dirigenza che già c'era, potenziale con un nuovo ingresso, quello di Fabris, con una cessione pesante, con qualcosa molto probabilmente ancora da fare sul mercato. Dove sono gli Aquilani? Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il Sassuolo è ancora una macchina in costruzione, è una delle formazioni che sul mercato paradossalmente è più in ritardo di tutte, è sempre stata una delle grandi garanzie, ha dovuto faticare ad adattarsi alla cessione di Mukhremovic, sistemata con l'arrivo adesso di Leisen, col riscatto di Valukiewicz, ma non soltanto, arriverà un altro centrale, arriverà un altro terzino destro, ma è chiaro che dietro Mukhremovic porti uno scossone importante. Dietro la difesa cambia e cambierà ancora, come abbiamo detto, e poi ci sono i due casi da risolvere: Torsved, il centrocampista che ha chiesto la cessione, Pinamonti, l'attaccante che ha chiesto la cessione, Rebus che il Sassuolo vuole risolvere quanto prima, anche se per Aquilani è già arrivato un attaccante molto importante come Kieron Bowie. E a centrocampo sicuramente un intervento, l'addio di Torsved dovrà essere gioco forza fatto, perché sia Azic, serve sicuramente un giocatore anche di maggior fisicità. Gli acquisti, i riscatti, diciamo che la conferma di Muric e Valukiewicz erano scontate. Kieron Bowie, che all'Hellas Verona non era riuscito a confermare i sogni, le promesse di salvezza, è comunque un acquisto, un arrivo importante, così come Azic, riscatto contro riscatto per la Juventus dalla formazione.

0: Bianconera, Obrador in prestito dal Benfica. Abbiamo visto bene col Torino, giocatore interessante. Benjá Dominguez dal Bologna altrettanto, Leysen arrivato dal Belgio pure, insomma tutti gli altri giocatori che poi arriveranno. Certo, ci sono delle garanzie, delle certezze, ci sono le conferme di Berardi soprattutto, c'è un attacco bello pieno di calciatori dietro Izes come nuovo leader, ci si aspetta tanta crescita da Lipani. Come giocherà la formazione di Aquilani? A Catanzaro ha giocato col 3-4-2-1 con costruzione strutturata, un pressing organizzato, rotazioni, ma poi in passato ha fatto anche quello che sarà il suo metodo col Sassuolo, 4-3-3, 4-2-3-1, adattate alle caratteristiche dei giocatori. Il modo, controllo del possesso, dove è possibile, ma verticalità e progressione rapida, una costruzione dal basso strutturata, col portiere coinvolto, ampiezza e superiorità numeriche, un pressing organizzato e solidità in non possesso, e poi la filosofia del progetto, lui che non è né un giochista né un risultatista, valorizzare i talenti e avere una flessibilità tattica. Ricorda molto il suo modello, Roberto De Zerbi. Ripetiamo, a livello di singoli, però la vittoria col Cesena ha dato indicazioni importanti su Hadžić, su tanti altri giocatori, ma deve ancora costruirsi questo Sassuolo in difesa, centrocampo, capire i rebus sui calciatori. Quindi fatichiamo ad oggi a fotografare, al netto di quella che sarà la formazione dell'esordio, un 11 tipo che accompagnerà il Sassuolo Aquilani fino a fine stagione. Dove osano gli Aquilani? Beh, lo scopriremo probabilmente dove potranno farlo, solo a fine mercato estivo.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design: Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Dicono questo, i numeri dicono che Colomoni è esattamente questo e che la Juve sta cercando un attaccante diverso da Colomoni, che evidentemente per Spalletti serve piuttosto che a Colomoni, il quale a volte si crede di essere a un livello eccezionale. Se queste siano parole di una prima rottura, Juventus ha un serio problema.
1: Tutto mercato web in podcast.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
7: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse... Dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che... E gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento secondo

0: devo essere sincero, e Pignolo l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no, gli ha battuta un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, e non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
1: Comunque, c'è chi ha scomodato anche Macher, il giocatore algerino.
0: Tacco di Allah. Male,
1: sì. Tacco di Allah, sì,
0: il
1: sì.
0: Tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece infatti non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente.
1: Sì.
0: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
1: che tutto funzioni, che tutto subito bene alla prima giornata.
0: Sì.
1: Cialanoglu, gran gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
0: Ecco, quello, ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile quello lì, veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no, ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello, lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali, mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma?
0: Per quanto riguarda le polemiche. Tutto nella norma? No, è che ci vorrebbe no, non lo so. Cioè, il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nelle stesse situazioni, no, gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria, viene dato il rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente, il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità. Il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa. È durato tutto un tempo e poi piano piano, niente di nuovo. Queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica, che vince di corto muso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no, quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che certo piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti, e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no, che poi è stato anche determinante, che voglio dire, cioè, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato, Io voglio dire, no, io

0: spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane, un esordiente praticamente, gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore più o meno, questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare. Sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, e ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato e anche l'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli, e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Ah, secondo me la Juventus ha un attacco favoloso. Favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. E a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco. E questo qui ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti. Veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como ci fa, continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me... Se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo, perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no, uno crossava, l'altro andava a chiudere sul secondo palo, faceva gol, insomma, sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte, e vediamo, che ne so, Zappa Costa che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappa Costa è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre, Scalvini che gioca in linea a quattro, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene?
0: Fa bene, perché ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti, quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale, mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no, per capire, perché sennò facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto, e questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio, non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato seguito.
0: Non lo conosco bene, ti dico la verità.
1: Che deve anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera,
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio. Ti ripeto, mi prendo qualche settimana, certo. Poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora.
1: Sì, assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato, e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione, perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. Quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di, di, di, di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS, WhatsApp al 331 8200 213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiuderanno appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte di questo campionato, con le big che ci sono, che portano a casa tutti e tre punti, dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus. Solo il Como inciampa, per quanto ci possa stare un pareggio in quel di Udine, in attesa poi di quello che sarà anche l'ultima settimana del mercato, con tante squadre che dovranno ancora muoversi. Come sempre, i temi sono tanti in questo appuntamento odierno con l'editoriale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, buongiorno anche al direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: Allora, buona settimana, naturalmente. Diciamo che finalmente si può tornare a parlare del pallone che rotola, perché abbiamo temi che possiamo sviluppare da questa prima giornata. Andrei in ordine cronologico, Marco, se sei d'accordo, partendo con quelle che sono state le prime partite di questa prima giornata, e ripartiamo da chi ha vinto lo scorso anno, ovvero l'Inter di Cristian Chivu, che batte 4-1 il Monza. Ci ha messo un po' a ingranare l'Inter, però alla fine
2: ha fatto quello che voleva. Secondo me ha fatto quello che voleva, ha dato una dimostrazione di una squadra che già è molto, secondo me è quella che sta meglio di tutti, proprio se vogliamo essere così diretti, fare e metterla in un'analisi completa della giornata. Poi aspettiamo naturalmente la Roma questa sera, che affronta la Fiorentina. Mi è sembrata la squadra meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della determinazione, dell'organizzazione, quella che sta più avanti. Secondo me con il Monza ha fatto quello che voleva, ha accelerato quando doveva accelerare, ha rallentato quando doveva rallentare. Il Monza che abbiamo, così ho sentito, è stato un po' elogiato perché ha avuto l'atteggiamento, ma si è inserito in quel momento di rallentamento dell'Inter, e poi quando ha ripreso a fare quello che sa fare molto bene, non c'è stata partita. Segnale che dobbiamo evidenziare di questa partita è Pio Esposito, sì, perché siamo di fronte, tra l'altro stavo dando un'occhiata in questa giornata, aspettiamo naturalmente le due partite che sono rimaste, hanno segnato poco centravanti, e anche quelli molto quotati e molto pagati.
1: Diciamo che manca il miglior marcatore del 2026, che è Malen.
2: Esatto, manca Malen, quindi aspettiamo, però Pio Esposito ha dato subito un bel segnale, mi è piaciuto molto nell'interpretazione della partita, collabora molto con la squadra, difende moltissimo questo pallone, il gol di Çalhanoğlu parte proprio da una sua iniziativa e poi fa un bellissimo gol. Ad oggi due gol più belli che io mi sento di sottolineare sono quello di Esposito e quello di Adams del Torino, che ha fatto un bel gol.
1: Adams è già candidato al gol dell'anno per me.
2: Sì, però pure Pio che lì ci va in quella palla e va per fare quel movimento, sì. Questo è un centravanti vero e possiamo soltanto sperare che giochi con continuità. Cioè, questa è la richiesta che farei a Chivu: fai giocare tanto questo ragazzo in campionato, in Champions, con Lautaro, con Thuram, fai tu, scegli tu, però questo deve giocare.

0: con grande continuità.
1: Ne ha bisogno anche tutto il calcio italiano, ricordando, sì, che fra un mese ci sarà anche l'esordio della nazionale, della nuova nazionale di Roberto Mancini, tra l'altro proprio qui a Roma contro il Belgio, e mi immagino un Pio Esposito centrale nel nuovo progetto azzurro.
0: Secondo me è il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato, centravanti di parlo, e voglio aspettare Gonzalo Ramos. Però a livello di centravanti puri, proprio di uomini d'area di rigore, a me mi sembra più forte, ci metto Gonzalo Ramos, in attesa di vedere che esploda, perché insomma deve esplodere, perché ha fatto poco.
1: Sì, diciamo magari queste prime partite, soprattutto per, penso, Gonzalo Ramos e Colomoni, su cui poi arriveremo, oltre all'ambientamento nel calcio italiano c'è anche, diciamo, i residui post-mondiale, quindi
0: sì.
1: Magari ci vorrà un pochino di tempo, però li vedremo. Proprio di centravanti, poi seguiamo sulle altre partite, vado un attimo anche su qualche singolo magari delle squadre meno blasonate, perché Varela del Monza ha già dato una bella impressione, doppietta in Coppa Italia, ha fatto un gran gol.
0: Io ho messo i primi due, però
1: per tornare al discorso del Varela centravanti vero, cioè prende Akanji,
0: protezione e tiro,
1: protegge Akanji,
0: sì,
1: non un difensore qualunque.
0: No, guarda, signor gol, hai fatto bene a dire questo. Io ti ho messo i due gol più spettacolari,
1: sì.
0: Varela lo metterei veramente lì. Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio proprio in occasione dei gol della di sabato, dove c'era quello di Çalhanoğlu, di Esposito e di Varela, e ti devo dire che quello di Varela ha preso parecchi voti,
1: sì.
0: Assoluto ha vinto più Esposito, perché il gol è stato particolare, però Varela ha fatto proprio un gol da centravanti, di quelli che tu devi difendere fisicamente con l'avversario alle spalle, e poi gli dai una bella
1: un gran destro incrociato,
0: sì.
1: Veramente un bel gol. Alle 18:30 sabato c'è stata anche Udinese Como, che secondo me
0: ci ha
1: dato un pochino delle conferme su entrambe le squadre, ovvero il Como è una squadra che, se non riesce a imporre il suo gioco, può andare in difficoltà, ma se lo fa come nel secondo tempo può prendere in mano la partita e non dico controllarla contro chiunque, ma quasi. Dall'altra parte io penso che Udine sarà uno dei campi più scomodi della Serie A quest'anno.
0: Verissimo, questo l'ho detto proprio venerdì nel corso di Maracanã, che secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli. E
1: mancava Davis contro...
0: Esatto, e sarà, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche, però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto, forse dopo, nel corso della partita,
1: nel primo tempo,
0: cambio
1: che ha fatto
0: Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina, questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare. Però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato.
1: Sì, e i cambi sono fondamentali, arriveremo anche al Napoli, che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa, poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali, però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz, cioè... La squadra che è profonda, e in questo campionato
0: pure l'Inter.
1: Però se pensiamo al Como, è una squadra che ha veramente tante soluzioni, e già questa prima giornata, e più in generale questo, anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante, e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo una partita complicata, come detto.
0: Complicata, perché poi noi dobbiamo dire pure che c'è l'avversario,
1: esatto.
0: È vero che il Como è l'unica delle big, no? Perché ormai dobbiamo considerare le big di questo campionato, che non ha vinto, poi aspettiamo adesso stasera la Roma.
1: Però era anche quella che aveva l'impegno più difficile.
0: Però aveva un impegno difficile. C'è un impegno difficile, e devo dire insomma che alla fine è venuto a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco, i cambi hanno aiutato, diciamo, un po' a invertire la partita, il trend della partita.
1: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne e Vergara, tra l'altro gol e assist per entrambi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto la distanza, e anche in questi campi, anche Genova sarà un campo non semplice, quando hai queste soluzioni a gara in corso poi alla fine la
0: Napoli è una partita difficile, dobbiamo dire,
1: sì.
0: Come il Como, anche il Napoli, le due
1: più complicato
0: questo fine di questo, diciamo, di sabato e domenica. E, adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita complicata, sì, stasera. E, ti devo dire che ne è venuto a capo, ha soff-

0: offerto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione. Ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa che io ho detto ma tengono tutta la partita così, perché
1: non ha
0: poi sai
1: tenuto.
0: quando parti così arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace questa di De Rossi e insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi,
1: Beh, ha fatto
0: però
1: una grande stagione l'anno
0: esatto, abbiamo
1: scorso.
0: visto un Genoa che ha un'idea e sarà sempre così, sarà difficile affrontare soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico, sarà una roba, un tifo veramente dall'inizio
1: Sì,
0: fino
1: sì.
0: alla fine, erano in campo pure loro si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli, poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare perché era partito molto basso, molto molto molto molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso che aspettava, che subiva, però il Napoli ragazzi è una squadra forte, il Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che una delle cause del Napoli che non ha potuto, diciamo così, difendere bene il titolo è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti, nonostante qualche incompletezza, ossia in difesa per gli infortuni e secondo me in attacco perché bisogna fare qualcosa, serve un altro centravanti a Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centravanti in questa chiusura di mercato, però Napoli è forte. Ha fatto dei cambi che hanno aggiunto qualità alla partita e quindi alla ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
1: Ci arriviamo perché
0: Perché quello è un momento importante della
1: beh,
0: partita.
1: cruciale
0: A 10,
1: all'82esimo.
0: esatto, a 10 minuti più o meno dalla
1: Sì.
0: fine della partita, tu mi trovi un gol così e cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare. Avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita. Per
1: No, indubbiamente,
0: me quello è fallo tutta la vita, eh? Cioè,
1: allora,
0: non ci sono dubbi, non capisco dove stanno i dubbi.
1: io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo,
0: No,
1: perché
0: io mi auguro che se questa è la linea,
1: che
0: la
1: venga
0: vedremo
1: tenuta,
0: sempre.
1: esatto.
0: Che segna.
1: Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque è uno
0: Secondo me è
1: che...
0: un po' esagerato, De
1: Sì,
0: Rossi, devo
1: però
0: essere
1: è
0: sincero.
1: uno che comunque dice quello che pensa.
0: No, fa bene a dire quello che pensa,
1: E
0: però un
1: quindi...
0: po' esagerato, un episodio tra quelli più
1: Sì.
0: della carriera che non mai. Cioè, ma adesso
1: Allora,
0: l'abbiamo visto di
1: lì c'è
0: peggio.
1: stata un'estremizzazione. Però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso, eccetera,
0: Sì.
1: eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati. E allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è
0: No,
1: abituato a
0: ma
1: vedere
0: ripeto,
1: qualcosa di
0: se la linea è
1: diverso.
0: questa e la vedremo già da queste partite,
1: Sì,
0: da quelle che sono
1: ben
0: rimaste, dalle
1: venga.
0: prossime, ben venga. Però un po' di perplessità la lascia, cioè nel
1: Ma
0: senso,
1: molta, ma io poi...
0: spiego, se tu vedi l'azione live, è chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte, entra dentro, che è De
1: C'è un
0: Bruyne.
1: giocatore che è in anticipo
0: E
1: nettamente.
0: dall'altro sta in anticipo e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora l'arbitro vede, non è che è
1: Sì,
0: impallato,
1: non
0: non
1: può non
0: vede,
1: vedere.
0: vede, si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo.
1: Sì.
0: Io sono convinto di questo.
1: Sì,
0: Sicuramente c'è
1: non
0: stato un
1: è neanche la prima
0: conciliabolo.
1: volta che,
0: Esatto.
1: diciamo, di bello si rende protagonista di episodi un
0: Però
1: po' al
0: io
1: limite.
0: ti dico una cosa. Mi sta bene, ripeto, la linea se è questa la vedremo e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile e quindi la responsabilità che è giusta sia sempre a carico dell'arbitro perché è lui che deve decidere alla fine della fiera, c'è poco da dire. Però mi chiedo a questo punto, allora, ritorno su un concetto basilare, quando c'è il chiaro evidente errore?
1: Ma infatti è una...
0: siamo lì, cioè nel senso...
1: È una terminologia che serve solamente a salvare...

0: la faccia, secondo me.
1: Perché a quel punto dico, se per carità, allora io faccio questo ragionamento, l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
2: Sì.
1: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare e l'arbitro può pure confermare la sua decisione,
2: sì.
1: vedendo poi il replay.
2: Sì.
1: Questo io voglio dire.
0: La chiamata non è obbligo
1: non
0: di
1: è
0: cambio.
1: Non è che se io ti chiamo tu devi cambiare la decisione.
0: Anche
1: questa è una linea che secondo me va presa.
0: Secondo me così facendo legittimi ancora di più la scelta dell'arbitro in campo.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: esatto.
0: Se tu in campo vedi quello, poi la rivedi e dici no, per me questo non è fallo, benissimo, tra virgolette dico, la responsabilità è tutta tua, ancora meglio. Poi, anche qui, inizia il nuovo corso. Questa è un'opinione mia personale, secondo me è buon uso e anche lucidità e intelligenza dire cosa è successo in passato magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello,
1: esatto.
0: E il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno scorso, ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ne ha avuti due, sempre con Di Bello al VAR. E uno di loro, tra l'altro, era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere. Sì. Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale, c'è Genoa-Napoli, di tutti gli arbitri a disposizione, devi mandare per forza Di Bello?

0: ma noi va bene che, cioè, che la prima giornata ci possono stare delle cose borderline,
1: sull'errore,
0: ma che diventino poi l'esempio per la stagione, cioè il contatto fra Vasquez e De Bruyne noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno. Col braccio di Torino Milan.
1: Ma non sarà così, ma non sarà
0: così. Quello è, quella la cosa. L'augurio è che possa essere il più possibile
1: omogeneo.
0: Perché io
1: non credo nella omogeneità degli episodi, non ci credo, perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio, quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui, quindi scordiamocelo.
0: L'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai, però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene da questo punto di vista. Passiamo alle partite di domenica. Perché domenica alle 18.30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla sul Lecce e sul Venezia la facciamo, però la priorità per la Juve inevitabilmente. Che trova
1: Lecce ha vinto una partita importante.
0: Sì, partita importante, infatti per quello una parentesi la apriremo anche su quella, però una buonissima Juve nel primo tempo, perché comunque ha creato
1: calcio
0: tanto,
1: fluido,
0: ha sprecato
1: qualità,
0: tanto,
1: sì,
0: però poi ha avuto anche bisogno di un pizzico di fortuna nel finale. Sinceramente,
1: secondo tempo non benissimo.
0: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
1: Per me è cambiato poco rispetto all'anno
0: scorso. Esatto, ma che rischia di tenere aperto un po' troppe partite.
1: È cambiato, secondo me, niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
0: Allora, ancora dei margini, perché non si è visto Lucumi, non si è visto Alaibegovic.
1: No, aspettiamo di vedere anche gli innesti e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi, perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzee è un altro che fa tanto gioco, ma segna. Serve uno che la butta dentro.
0: Sì, magari la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri, però non è che ha... Cioè, con Seisao, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita, però ha sprecato due o tre situazioni che per un attaccante
1: esterno... A me mi sembra
0: esterno,
1: sempre uno di quei giocatori tanto fumosi.
0: Bello ma non balla.
1: Esatto,
0: bello
1: capito?
0: Ma non balla.
1: Cioè, poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro.
0: Cioè, invece... O ti portano 10 gol a testa Alaibegovic e Ildiz, oppure...
1: Numericamente... Mi è male ieri, Ildiz è stato uno dei peggiori in campo. Dai,
0: numericamente diciamo... mi sembra che la Juve manchi un po' di gol.
1: Sì,
0: non,
1: sì,
0: so se...
1: gol
0: non so se
1: allora,
0: si affidano al Colomoni che un anno solo
1: la
0: in
1: Juventus
0: carriera ha fatto 15 gol.
1: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio Milan e Juve a tratti.
0: Sì.
1: Cioè hanno fatto vedere che c'è qualcosa.
0: Forse il Milan un po' meglio.
1: C'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà più continuità, ma questo magari andando avanti questa cosa qua si prende, però ci sono delle problematiche, la Juve fatica a segnare, c'è niente da fare, cioè è un problema che si porta dietro, secondo me Colomani non fa la differenza, ma questo l'ho detto da tempo, e quindi bisognerà capire adesso se trovano un centravanti, che tipo di centravanti, perché i nomi sono quelli, non è che si parla di Zirkzee e Sorloth. In bocca al lupo, che vi devo dire, però servono i gol a questa squadra,
0: sì,
1: perché comunque non puoi tenere aperta una partita con il Frosinone, ragazzi, il Frosinone c'ha dei limiti pazzeschi, anzi che nel secondo tempo ha dimostrato di avere pure un'organizzazione che ha messo in difficoltà.
0: Il Frosinone deve fare tanto sul mercato, mancava che Diemissa, che è stato il giocatore più importante la scorsa stagione, quindi era anche un Frosinone abbastanza rimaneggiato.
1: E per poco non pareggia.
0: Esatto, e per poco non pareggia, la traversa nel finale lo dimostra. Abbiamo detto della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire con tutto il primo tempo il solito Falcone, che continua a essere secondo me uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A, a salvare Lecce e Venezia, a cui sono stati annullati due gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. Il Venezia secondo me comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
1: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
0: Sì.
1: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche...

0: tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai. Proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare alla
1: salvezza. E ti aggiungo anche Parma-Cagliari, che sabato sera ha fatto vedere che entrambe, secondo me, faranno un po' di fatica.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche, quindi è stata anche una partita piacevole,
1: sì, sì, sì. Sì, sì.
0: Da vedere, ecco.
1: Assolutamente sì, e poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina andrebbe a Rabiot, perché entra, cambia la partita, con le assist, però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A, come lo ha fatto Sissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan si diceva servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A, o comunque qualcosa in più serve?
0: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, sì, considerato molto.
1: Sì, no, quindi la sensazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato,
0: non
1: è arrivato un nuovo
0: giocatore. Ma Leao può guardare, secondo me, può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno voglia. Quindi guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi sì, questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché, lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano,
1: sì,
0: da
1: sì,
0: esperto,
1: sì,
0: capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito, e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim, che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto: io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio, e perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi, sai, la prestazione del Milan, io l'ho definita a tratti anche questa, si vede che c'è un allenatore che sta lavorando. Io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto, io sono molto fiducioso del Milan di Amorim, ho questa sensazione, vediamo. È chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino, nonostante tutto, ha dimostrato di essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan.
1: Che ha preso un giocatore interessante, perché Fisichella a centrocampo.
0: Lo sai che è bravo questo? In costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione
1: è un
0: ragazzo interessante. E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino, insomma, ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato. Poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos, sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che
1: sì,
0: deve arrivare.
1: Diciamo che gliel'ha quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale,
0: no,
1: perché comunque
0: ti ripeto,
1: un po' di tempo
0: non c'è
1: servirà.
0: Nessuna sentenza definitiva,
1: no,
0: cioè soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto,
1: sì,
0: alla
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni tutto aspetta.
1: Diciamo che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita,
0: sì,
1: contro,
0: no, non l'ha fatta
1: contro
0: nemmeno
1: Monza,
0: lui,
1: non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa,
0: benissimo, condizione fisica,
1: sì, sì,
0: eccetera,
1: sì, esatto. Diciamo sono un po' mancati per il momento i centravanti,
0: sì, sono
1: in
0: mancati,
1: generale,
0: ma questo è un
1: dire,
0: problema che ci portiamo anche dall'anno scorso, quindi
1: assolutamente,
0: quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere severo, però ci si aspetta molto di più, proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
1: Ah, so, quello, su quello non ci piove. Però di centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstovic, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A, l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo nella difesa 3 all'idea di Sarri.
0: Ci vorrà del tempo,
1: però giovedì arriva una partita cruciale.

0: ci vorrà, sì.
1: Ci vorrà tempo, ma non c'è tempo per giovedì. No,
0: ci vorrà tempo, ma non c'è tempo. E io mi auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte della Atalanta.
1: Io sono molto curioso.
0: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza, pure sì. Ieri. La vittoria non deve ingannare. Ben vengano i tre punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti. Sì,
1: quella che ha veramente bisogno, sì, di più, sì, di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
0: No, ma Aquilani pure a me lo guardo con grande attenzione, sì, anche lui, perché è un allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in precedenza. Quindi con la Fiorentina, quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera che,
1: esatto, cosa, ecco, per salutarci, le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna, Lazio e Roma, e Roma Fiorentina, che cosa ti incuriosisce particolarmente?
0: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce è Roma Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra, Kenner se gioca, Kenner perché se gioca. Sto vedendo in molte formazioni sta in panchina, e questo è un segnale.
1: Segnale. È un segnale, poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante, perché ha preso Pellegrino, quindi
0: sì, anche può se giocare, secondo me non lui fa la differenza, però vediamo, magari in questo contesto come la Fiorentina può essere molto utile, vediamo. Questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto, quindi attendiamo stasera di vedere. Non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto difficile, sì, quindi vediamo che tipo di impatto può avere in questa partita.
1: Saremo a vedere.
0: Visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Frattesi, dovrebbe, sì, dovrebbe esserci Rovella, l'esordio, ecco, di Frattesi con Rovella, vediamo, con Rovella e Taylor, e vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie.
0: Grazie a te, noi. Lorenzo, vi aspetto a Maracanã alle ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanã. Tra pochissimo invece l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione di tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi, lunedì 24 agosto 2026. Buongiorno anche a Gabriele Latini in cabina di regia. Come ogni apertura di Rotocalcio ci stiamo per dedicare al mercato con la redazione di Tutto Mercato Web. Allora do subito a dare il buongiorno a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, con te Ivan fare un po' il punto, visto che manca una settimana alla chiusura del mercato, meglio 8 giorni, perché si chiuderà martedì 1° settembre. Analizzare un po' squadra per squadra, cercando di capire quello che ci dobbiamo aspettare un po' da questi ultimi 8 giorni, partendo dall'Inter. Andiamo un po' in ordine rispetto a chi ha giocato in questa prima giornata di Serie A. Cosa ci aspetta in questi ultimi 8 giorni in casa Inter?
2: Ah, ci aspettano delle operazioni in uscita sicuramente, perché l'Inter saluterà Aslani, Massolen, Maillet. Questi tre andranno tutti al mondo, tra l'altro, curiosamente. C'è da capire cosa farà Luis Enrique, un giocatore non necessariamente in uscita, che però insomma, se dovesse vedere registrare un'offerta sui 28-30 milioni di euro, l'Inter sarebbe volentieri per andare a fare poi magari altre valutazioni a cui arriviamo. Però c'è anche Bonny, è un po' un'incognita, anche lui non è in uscita, però

0: si muovesse un'offerta in questo caso sui 40 milioni, l'Inter quantomeno la prenderebbe in considerazione, probabilmente l'accetterebbe, perché deve arrivare all'entrata. Se Parotto, Silvio e Baccin dovessero capire che ci sono margini per arrivare all'attaccante con caratteristiche diverse da quelle che ha attualmente Rosa Chivu, è di cui è difficile fare il nome, perché diciamo più un profilo che c'è una trattativa della propria. Però se si dovessero riuscire a prendere un profilo di questo tipo, lo farebbero volentieri. Non è una necessità, è un'occasione che si può creare.
1: Diciamo, possiamo definirlo come profilo il Lookman cercato l'anno scorso, questa seconda punta rapida
0: Esatto,
1: da uno contro
0: sì, una
1: uno.
0: roba sì, una cosa del genere, uno che ti può far cambiare modulo, che ti salta l'uomo, che ti dà qualcosa che oggettivamente all'Inter manca, ne abbiamo parlato tante volte. L'Inter non ha, cioè è una delle squadre agli ultimi posti della Serie A per quanto riguarda i giocatori con dribbling e per numero di dribbling tentati nei vari campionati, ormai da 6-7 anni a questa parte, proprio una costante dell'Inter. Se trovasse quel tipo di giocatore lì, sì, Lookman, diciamo che ad esempio, ovviamente non è un nome più spedibile,
1: Non è il
0: però
1: nome, ma
0: un
1: il
0: esempio
1: profilo.
0: perfetto, sì, esatto.
1: E allora vedremo anche come si muoverà l'Inter. Ci spostiamo di pochi chilometri da Milano a Como, perché forse la cosa più interessante, l'operazione più interessante di quest'ultima settimana può essere Moise Kean. Ruota tutto intorno a lui il mercato del Como da qui a fine
0: Sì,
1: mercato.
0: ruota tanto. Il mercato del Como, il mercato della Fiorentina, ruota tanto, è cascata, perché bisogna capire la Fiorentina cosa farebbe o farà, nel senso che c'è una certa convinzione che poi alla fine il Como riesca a prendere Moise Kean. Ad oggi non possiamo dire che ci aspettiamo che si chiuda necessariamente domani, perché ad oggi manca un accordo, manca quasi tutto, nel senso che ancora come Fiorentina non sono vicine a definire l'operazione, però il Como lo ha individuato come profilo giusto, italiano, è uno che ha segnato, insomma, Como sono due caratteristiche che servono. Deve alzare l'asticella, perché finora, insomma, secondo me a 40 milioni si può chiudere, però finora non ci è arrivato.
1: Indubbiamente, quindi si deve avvicinare a quella che è la richiesta della Fiorentina, ricordiamo con l'offerta alla 30 iniziale che era stata prontamente
0: Esatto.
1: rifiutata. A cascata, visto che hai citato la Fiorentina, è stata una delle grandi, forse la principale protagonista del mercato estivo. Se resta Ken, il mercato è chiuso o ci dobbiamo aspettare altro? Ed eventualmente chi può
0: No.
1: prendere il posto di Ken se dovesse andare via?
0: No, allora, non è comunque chiuso, nel senso che la Fiorentina sta lavorando per un esterno offensivo, che può essere Pocu del Bayer Leverkusen, è un nome su cui stanno andando avanti i contatti da un po' di giorni, un affare che si chiuderebbe sui 20 milioni di euro, quindi si andrebbe a sommare alle tante operazioni che ha già fatto registrare la Fiorentina in questo calciomercato estivo. È un attaccante esterno da cerca comunque. Se dovesse partire Ken, c'è da dire che la Fiorentina è un investimento importante nel
1: L'ha già
0: reparto, l'ha già
1: fatto.
0: fatto, perché comunque prendere uno come Matteo Pellegrino, che era uno che per esempio Spalletti voleva alla Juventus, vuol dire mettersi in casa uno che se parte Ken, il titolare ce l'hai già. Poi credo che la Fiorentina andrebbe magari a sondare qualche profilo affidabile, cercando di capire, che ne so, secondo me Lucca può essere, se dovesse lasciare il Napoli, potrebbe essere un nome spendibile, o meno Pinamonti, perché credo che non aspetterà la Fiorentina che se la Lazio, diciamo, sa benissimo le difficoltà che ha la Lazio sul
1: Sì.
0: mercato, però se riuscirà a far collimare le condizioni, la Lazio che prenderà prima. Forse anche che si sblocchi la questione Ken, si può andare all'estero, ci ha dimostrato che, insomma, ha fatto delle operazioni così sorprendenti che poi portiamo fuori qualcosa di comino al cilindro, però io credo che comunque se partisse Ken scalerebbe comunque Pellegrino, cioè diventerebbe lui il titolare della Fiorentina fondamentalmente.
1: Quindi diciamo che la situazione attaccante da capire. Penso per tante squadre, arrivo anche al Napoli perché proseguendo un po' l'ordine cronologico delle partite di questa prima giornata, il Napoli ruota intorno a cosa in questo mercato? È arrivato Badiashile, deve fare qualcosina, forse se esce qualcuno, entra qualcuno, è passato il leitmotiv di tutto il mercato in casa Napoli.
0: Sì, tendenzialmente sì, anche se poi comunque credo che Allegri qualche novità là davanti la vorrebbe, ed è per questo che c'è sempre stato tenuto in caldo Gabriel Jesus, che Napoli è comunque su Joshua Tirze, quindi io credo che Allegri un rinforzo di davanti lo gradirebbe. È legato alla cessione di Lang, è legato a eventuali piste per Lucca, è legato, diciamo, a una rosa molto molto numerosa. Napoli è una delle squadre, era in partenza, lo è tuttora, una delle squadre con più giocatori in rosa, e quindi con più meccanismi legati a quel entrata e uscita che sta dominando, che in realtà non sta dominando, perché poi molte squadre se ne sono un po' per ora disinteressate, nel senso che si sono rifforzate a prescindere dalle cessioni, però che poi presto o tardi presenta il conto. Questi due che ti ho fatto, soprattutto con Jesus, sono nomi da tenere in piedi, con appunto la necessità di salutare Lang, che è un giocatore che può rimanere in Serie A, può andare all'estero, però non ha trovato una vera e propria destinazione, però dovrebbe salutare la squadra di Allegri.
1: Ci spostiamo sulla Juve, Juve che sta cercando ancora un attaccante, l'avevi detto, no? Pellegrino era un nome, sì, che sarebbe piaciuto a Spalletti. Ti aggiungo anche un'altra lettura, in base alle scelte di ieri di Spalletti, perché comunque, nonostante avesse a disposizione Cambiaso, ha scelto di portare Celic a sinistra con Kalulu a destra. Anche l'esterno a sinistra, l'esterno basso a sinistra, può essere un elemento che cerca la Juve da qui a fine mercato, o lavorerà solo davanti, o magari anche a centrocampo, visto che c'è il nome di Kessié che piace tanto.
0: Esatto, le priorità della Juve ad oggi, secondo me, da quello che ci risulta, sono i due, il centrocampista, con Kessié, di questo sappiamo anche il nome, cioè Kessié è promesso sposo della Juve. Il problema è legato esplicitamente alle cessioni, cioè la Juve sta lavorando per salutare Miretti, e diciamo che comunque anche Douglas Luiz, che poi è giocatore titolare, però non è che sia un intoccabile, così come Cop Miners. Tra questi tre ne deve partire almeno uno per fare spazio a Kessié, che è lì che aspetta la Juventus, e per ora sta soltanto aspettando la Juventus. Davanti Spalletti ha un po' bacchettato Colomoni, sì. Credo che fosse più un messaggio alla dirigenza che al giocatore. Sicuramente non gli è piaciuto che si sia divorato un gol,
1: difficilmente porta, spiegabile,
0: ma tra quello e Contesao, diciamo, due gol clamorosi sbagliati della Juve con il Frosinone, però sicuramente Spalletti non era contento. Però al netto dell'episodio, credo che le parole a Colomoni fossero anche la dirigenza, cioè prendetemi un attaccante, Spalletti lo vuole, la Juve ha cercato profili molto diversi, diciamo che in questo momento il più caldo sarebbe Zirkzee, che poi anche lui non ha forse le caratteristiche appieno che vorrebbe Spalletti, nel senso che sì, Zirkzee è fisico oggettivamente, però non è quel non è Vlahovic, che era il giocatore che voleva Spalletti fondamentalmente, se non Pellegrino appunto. Anche in questo caso è legato a un'uscita, perché la Juve invece questo meccanismo di chi entra e chi esce lo ha rispettato finora, e c'è Jonathan David che si sta rivelando più complicato del previsto da cedere, perché a inizio mercato un po' tutti, considerando che era arrivato a zero, pensavamo che fosse più semplice salutare David di Openda. A fine mercato Openda è già andato, ha già segnato tra l'altro, mentre David è ancora lì ed è un po' un punto interrogativo. Per quanto riguarda l'esterno a sinistra, secondo me non è una priorità, c'è stata questa scelta, però comunque cambiasse un giocatore che avendo in rosa la Juve non può dimenticarsene, anche se viene da diverso tempo in cui è stato lontano dalle sue migliori prestazioni. Se dovesse partire Caballo, c'è Bologna, ci possono essere altre soluzioni anche estere, allora la Juve andrebbe a muoversi su quel settore, però è legata un po' a questo momento del colombiano, che ripeto mi piace per esempio a Bologna.
1: C'è poi la questione portiere anche, no? il vice vicario con Perin, che sta andando a Palermo. Il nome si sta sempre su quello di Grabara?
0: Sì, è il primo nome per la Juventus. Di Gregorio è partito in direzione Bordanot. Perin partirà per il Palermo, anche se poi viene dovuto comunque entrare alla fine per i crampi di vicario, quindi io non voglio sbagliare il secondo, anche perché Di Carlo viene da una seconda parte di stagione in cui ha giocato poco, sì, per questioni fisiche. Grabare è il primissimo nome, credo che la Juve prenderà lui senza diciamo.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie,

0: turistiche e civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
1: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti per la difesa da 6 miliardi e 100 milioni di euro a sostegno di Kiev. Nel corso del vertice dei volenterosi, nella capitale ucraina, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che la lotta per la libertà di Kiev è una battaglia comune, mentre la premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta in videoconferenza confermando l'impegno dell'Italia per un percorso negoziale verso una pace giusta. Intanto, nella notte, l'abbattimento di droni ucraini a Krasnodar ha provocato la morte di due bambini in un asilo. Nel giorno del preannunciato D-Day economico contro l'Iran, il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha ufficializzato sanzioni senza precedenti per isolare finanziariamente Teheran. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente statunitense Donald Trump, affermando che l'Iran sta completamente collassando, scatenando la replica del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che ha sbeffeggiato lo slogan della Casa Bianca trasformandolo in Make America Angry Again. A 10 anni dal terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il bilancio drammatico di 299 vittime, sottolineando il dovere della ricostruzione e della prevenzione. La premier Giorgia Meloni ha evidenziato come dopo anni di rinvii e false partenze si sia finalmente impresso un cambio di passo trasformando il cratere nel cantiere più grande d'Europa, mentre il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato la messa a Pescara del Tronto richiamando la forza della solidarietà. Torna in carcere il 50enne Jacques Moretti, già indagato per la strage di Capodanno locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre. L'uomo è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di violenza privata ai danni della moglie Jessica Mari, finita in ospedale a seguito di un violento episodio avvenuto nella loro abitazione a Lens. Sconcerto a Caserta per l'uccisione del 62enne Guido Roviello, pestato a morte in piazza Sant'Anna per le poche monete raccolte con elemosina. La Guardia di Finanza ha sottoposto a fermo per omicidio un cittadino ucraino senza fissa dimora, individuato tramite le telecamere e un filmato girato da un passante durante l'aggressione, da cui emerge anche l'omissione di soccorso da parte dei presenti. Circa 10 familiari della bambina di 4 anni deceduta a Palermo, dopo aver contratto la difterite senza essere stata vaccinata, sono risultati positivi ai controlli. Tra i contagiati, quasi tutti minorenni, nessuno versa in gravi condizioni grazie alla parziale o completa copertura vaccinale, ma restano tutti in isolamento mentre si verifica il rispetto della terapia antibiotica disposta dalle autorità sanitarie. A 2 giorni dallo scadere della proroga al taglio delle accise fissata per il 26 agosto, il governo cerca le coperture finanziarie per evitare un rincaro di circa 20 centesimi al litro su benzina e gasolio. Oltre alle risorse da individuare nei prossimi consigli dei ministri, l'Italia sta promuovendo in sede europea con altri 5 paesi dell'Unione una proposta per tassare gli extraprofitti delle società petrolifere a livello comunitario.
2: Il terremoto del 2016 ha aperto un abisso nel cuore dell'Appennino centrale. Case e chiese distrutte, paesi svuotati, comunità costrette ad abbandonare i propri luoghi. Dentro quell'abisso, tuttavia, è emersa una carezza fatta di soccorso, solidarietà e speranza. Rinascita è la mostra L'abisso e la carezza, visioni del cuore d'Italia ferito dal terremoto e della sua rinascita 2016-2026, promossa dal commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli ETS, a cura di Davide Rondoni e allestita nell'ambito della 47esima edizione del Meeting di Rimini.
3: Facciamo memoria e tesoro della disperazione iniziale che Davide Rondoni, curatore della mostra, ha voluto definire con l'espressione abisso. Poi però accanto all'abisso, nel tempo, con tanta fatica, mettiamo la carezza. La carezza è la ricostruzione, è quell'attenzione, quello scrupolo che dopo tanti anni di false partenze, di macchinosità burocratiche che avevano fatto perdere tanto tempo, che ahimè nessuno ci restituirà, ecco il cambio di passo. E allora, chiamando a raccolta le energie che sono tante, residue ma ancora attivabili, del centro Italia ferito dal sisma, abbiamo messo in piedi una mostra che documenta

0: come è possibile risorgere, come è possibile, dopo che qualcuno magari ha soffiato sul vento della disperazione e della stanchezza, anche riaccendere luce e speranza.
1: Abitare la vita umana vuol dire abitare un paradosso, tu stesso non ti dai la vita, quindi sei un po' paradossale. Il paradosso lo si può vivere solamente se si accetta che la vita abbia come prospettiva qualcosa che non è nelle nostre forze. Potremmo tutti saper accettare il fato, guardare invece la resurrezione, per i cristiani questo è, come destino della vita, rende diverso la reazione anche in situazioni come questo genere, dove appunto una comunità sa rialzarsi, sa ritessersi, la mostra parla di questo, perché è una comunità piena di speranze. Se fosse solamente fatalista, no.
2: Tra gli artisti presenti con le loro opere alla mostra, Giuliano Giuliani e Graziano Giordani.
3: C'è questa assonanza tra la forza, la resistenza sempre eterna della pietra e la sua precarietà, la sua leggerezza e fragilità. E quindi c'è di prima del terremoto, sembra che non possa accadere, e invece poi è del dopo della sua. La sua distruzione e precarietà, appunto, che rappresenta la pietra ferita.
4: Quest'opera praticamente è stata disegnata come, ecco, rappresentare un po' il terremoto. Quindi quella parte più scura è il cratere, quello che chiamano il cratere nel gergo. La parte, quella lì, è la faglia, quella specie di cicatrice. E poi tutto questo territorio frantumato com'era l'abbiamo ricucito.
5: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, con un rapido impulso instabile dalla Spagna a interessare Francia, Stati Alpini e parte del centro-nord Italia. Al sud invece ancora resisterà l'anticiclone, lo notiamo con la successiva immagine, e qualche breve precipitazione a sfondo temporalesco durante la nottata e mattinata di martedì al centro nord, e poi invece l'alta pressione che al sud insiste con delle giornate molto calde. Le prossime giornate vedranno temperature anche superiori ai 35 gradi, quindi Sardegna, Sicilia, regioni meridionali, giornata con cielo sereno poco nuvoloso e temperature anche superiori ai 35 gradi per l'appunto. Invece centro Italia e parte del nord, ancora qualche rapida pioggia temporale in mattinata, poi dal pomeriggio migliora un po' dappertutto. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento con il TG di 3B. Il satellite di questo lunedì ci mostra un'Italia inizialmente sgombra da nuvolosità significativa, però vedete la situazione in Europa non è tranquilla, c'è un vortice sui paesi baltici che ci ha interessato in precedenza e ora lo ritroviamo là in alto, mentre un secondo vortice si sta approfondendo sulla penisola iberica legato al flusso atlantico che si abbassa di latitudine e riuscirà a interessare il nord Italia nelle prossime ore, mentre il centro-sud rimarrà più protetto dall'anticiclone. Infatti durante questa settimana ci attendiamo forti contrasti proprio tra l'anticiclone africano da un lato e il flusso atlantico che interessa invece l'Europa, e l'Italia sarà proprio terra di questi contrasti, quindi sono attesi temporali anche localmente intensi soprattutto al nord e parte del centro, con il transito di due impulsi, il primo proprio nelle prossime ore tra lunedì e martedì e il secondo nell'ultima parte di settimana, in particolare tra venerdì e il weekend, che coinvolgerà sempre il centro-nord, mentre il sud, come dicevamo, rimarrà ai margini con il richiamo di correnti d'aria più calda dal nord Africa, proprio legate alla presenza di questo vortice sulla penisola iberica, con ancora caldo intenso, valori massimi che aumenteranno con il passare dei giorni, potranno nuovamente tornare a toccare i 40 gradi e anche localmente superarli nella seconda parte di settimana. Vediamo intanto le piogge previste nella giornata di martedì, quando transiterà questo impulso. Già nella notte al mattino i fenomeni sono attesi su gran parte del nord e tra Levante, Ligure e Toscana. Poi nel corso della giornata insisteranno soprattutto sul Triveneto, su parte delle Alpi e su parte del centro. Localmente anche interesseranno l'Abruzzo e il Lazio, ma non riusciranno però a spingersi verso le regioni meridionali, che rimarranno invece più all'asciutto. Vediamo le temperature a 1500 metri, che ci mostra proprio questo flusso di correnti molto calde in risalita dal Nord Africa, che torna a lambire nel corso dei prossimi giorni proprio le nostre isole maggiori e il sud. Nel contempo invece aria più fresca è presente sull'Europa centrale, vedete questi colori giallini più bassi, invece le temperature a 1500 metri potranno nuovamente toccare e superare i 25 gradi addirittura, quindi sono valori davvero elevati per la quota di 1500 metri. Quindi le temperature massime torneranno ad aumentare al sud, già nella giornata odierna vedete valori fino a 33-34 gradi, mentre al nord si sta sotto i 30, poi domani valori che già superano i 35 gradi, ma localmente raggiungono anche 38 sulle isole maggiori. Vedete forti differenze tra il nord invece un po' più fresco e il sud più caldo, sarà così ecco per gran parte della settimana. Bene, con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di 3B Meteo.
1: Si è completato il quadro delle gare domenicali della prima giornata di Serie A, mancano solo i posticipi del lunedì: Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina. Il Milan di Amorim passa 2-1 sul campo del Torino grazie alle reti nella ripresa del neo entrato Cissé al 19esimo e di Rabiot al 22esimo, prima del gol granata firmato ad Adams in pieno recupero. Successo casalingo per 2-1 dell'Atalanta sul Sassuolo con i gol di Raspadori e Krstovic, mentre il Lecce si impone 2-0 a Venezia grazie alle marcature di Gorter e Thiago Gabriel nella ripresa. La Juve vince 1-0 contro Frosinone, ma trema perché Nanildiz, il numero 10 turco, ha accusato un problema al piede sinistro al rientro dalla trasferta e si è sottoposto accertamente al J-Medical. L'esito ha fatto scattare l'allarme in casa bianconera e non si esclude l'intervento chirurgico, con Luciano Spalletti che rischia di perderlo per 2 mesi. Negli anticipi l'Inter ha battuto 4-1 il Monza a Milano e il Napoli in trasferta ha superato 2-0 Genoa, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. E Como di Fabregas si muove con decisione ancora sugli ultimi giorni di mercato ed è sempre più vicino a chiudere per il suo nuovo centravanti. La società lariana ha trovato l'accordo contrattuale con Moise Kean ed è pronta a stringere i tempi con la Fiorentina. Sul piatto un'offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus, che dovrebbe bastare a convincere Club Viola a dare il via libera definitivo al trasferimento dell'attaccante. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io Sport in merito al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale al posto del prescelto Conte, ha confermato il pieno sostegno al nuovo CT. Il numero uno della Lega si è poi espresso sulla Supercoppa italiana tra Inter e Lazio, confermando che si giocherà in gara secca prima di Natale, ed è tornato sulle polemiche arbitrali della prima giornata, invitando la pazienza verso il nuovo metro di giudizio introdotto da Orsato e Messina. Tennis, Flavio Coboli raggiunge la sesta posizione nel ranking ATP, diventando sesto italiano di sempre a salire così in alto nella classifica mondiale maschile dopo la semifinale conquistata a Cincinnati. Jannik Sinner si conferma saldo in vetta al ranking e sicuro di restarvi almeno sino ad ottobre. Intanto il Masters 1000 di Cincinnati ha incoronato vincitori il francese Arthur Fils nel maschile, superando in finale Francis Tiafoe per 6-3, 1-6, 6-0, e la statunitense Coco Gauff nel femminile, vittoriosa nel derby contro Jessica Pegula per 6-2, 6-4. Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo successo in Ungheria e trionfa nel Gran Premio d'Olanda-Zandvoort. Il pilota della McLaren precede sul traguardo la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e il compagno di scuderia George Russell. Restano fuori dal podio le Ferrari con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc quinto, mentre il padrone di casa Max Verstappen finisce a muro al secondo giro dicendo addio alla gara. Prossimo appuntamento nel weekend del 6 settembre sul circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia. Prosegue a punteggio pieno il cammino dell'Italia femminile ai campionati europei di pallavolo. A Göteborg le azzurre guidate da Julio Velasco superano con un netto 3-0 le padrone di casa della Svezia, conquistando la terza vittoria consecutiva. Con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14, le olimpioniche blindano il primo posto della Pool D, trascinate dalle prestazioni di Ekaterina Antropova e dalle giocate a muro di Sara Far. Le azzurre torneranno in campo martedì contro la Slovacchia.
2: Sono 19 i gol della prima giornata di campionato. Tre italiani, più Esposito di Tacco, Vergara e Raspadori, e uno italo-svizzero, Alessandro Romano, del quale poi parleremo. Abbiamo affidato un campionato d'eccellenza quasi centenario, 20 anni fa fra i più belli del mondo, a un 65% di pedatori stranieri, perché lo distruggessero anche economicamente, insieme alla nazionale che

0: ha già saltato 3 turni mondiali. E adesso dobbiamo anche preoccuparci di Spalletti che grida al colo, al colo, come se quello fosse un ladro, a nome della più illustre società calcistica italiana che in tempi recenti ha esibito bomber nazionali come Anastasi, Betti, Gacausio, Pippo Inzaghi, Baggio, Del Piero. Spalletti scarica la responsabilità sui giocatori e io mi chiedo chi è il genio aziendale che gestisce la Juventus già signora, oggi un Milancella. Drammatico interrogativo, ma ce n'è degli altri, dicono che Malagò e i suoi saggi stiano studiando una riforma importante quanto complicata. Io gliel'ho già detta anche in poche battute, anche adesso, ma lo vedo sereno navigare in questo mare tempestoso e mi chiedo, non è che per star tranquillo si guardi solo gli highlight?
1: Lunedì 24 agosto, buongiorno a tutti, tradotto significa che siamo a poco più di una settimana, 7 giorni abbondanti, il mercato, ve lo ricordo, la sessione estiva di calciomercato chiuderà il 1° di settembre alle ore 20. Ho letto tante vostre domande, perché non parli degli arbitri, ragazzi, cioè cominciamo adesso a parlare degli arbitri, dopo la prima giornata. De Rossi dice una cosa, il nuovo designatore Orsato dice che ha fatto bene, l'arbitro Di Bello a non concedere. Se partiamo dalla prima giornata alla 17ª siamo già fuori da tutti i circuiti, tanto non cambia il gioco è sempre lo stesso, e quindi qual è il gioco? Il gioco è che se Di Bello è un arbitro non adeguato, in generale sarà un arbitro non adeguato, ma se partiamo dalla giornata numero 1 col Genoa che parla con Lopez, con De Rossi, poi fa un comunicato che secondo me risolve nulla, perdiamo un po' di tempo e andiamo avanti, anche perché abbiamo delle cose più pressanti da dire. Titolo il caviale Inter. Perché titolo il caviale Inter? Perché mi avete chiesto in tanti, ma potrebbe esserci l'aggiunta di un quinto attaccante con delle caratteristiche diverse? Mi avete fatto alcuni nomi, cosa pensi di Chiesa? E servirebbe qualcuno? Alcuni nomi io neanche li riporto perché sono assolutamente imprendibili per ingaggio e condizioni. La mia risposta è che sarebbe caviale inutile oggi su una situazione ormai collaudata e standardizzata, almeno io la penso così. L'Inter è un organico mega completo, non deve toccarlo, secondo me deve fare un paio di cessioni, sappiamo quali. C'è questa posizione di Luis Enrique che non è cambiata, ma indipendentemente da Luis Enrique, prendere un attaccante esterno che, come dice Marotta, dovrebbe essere un attaccante di spessore, quindi non un 2 di briscola, è vero che hai tanti impegni, ma ne hai 4 davanti davvero competitivi. Io non toccherei, per me sarebbe caviale, hai già pranzato bene, hai mangiato benissimo l'antipasti, il primo, il secondo, hai bevuto un ottimo, hai sorseggiato un ottimo vino, hai fatto il dessert, l'ammazza caffè, un grande dolce. Secondo me rischi di abbuffarti, però è chiaro che in questi giorni, siccome il mercato mai è chiuso per chiunque fin quando è aperto, seguiremo questa situazione. Non ho dei riscontri da darvi in questa mattinata di lunedì 24 agosto. Sulle partite di ieri sera, alcuni spunti. Hanno visto un Milan scintillante per 75 minuti, io sinceramente la parola scintillante la utilizzerei soltanto quando sei scintillante davvero. Ho visto un Milan discreto che ha fatto una buona partenza e che poi nel secondo tempo ha capitalizzato i cambi, e c'è questo vento di Cissé che va assolutamente ribadito, perché è un ragazzo che io ho seguito moltissimo a Catanzaro l'anno scorso, un ragazzo per me forte, anzi molto forte, con grande personalità, farà una carriera importante, mi stupirei se non la facesse. Certo, dovremo vedere cosa accadrà quando andrà a pieno regime Moreira, che troverà la condizione, che è stato uno dei grandi acquisti roboanti del Milan. L'avevano mandato in giro per la Serie A come se il Milan avesse deciso il prestito. Secondo me, in una stagione così lunga e considerata l'Europa League, si potrà ritagliare uno spazio molto interessante. Il gol per lui è fondamentale per entrare nella